0: interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati il subappalto. Simone Zazzera, GR1.
1: A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, denunciato un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il ragazzino aveva rivelato il suo piano in una chat Telegram a cui partecipavano anche alcuni compagni che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno sequestrato l'arma che il giovane aveva nascosto in un bagno della scuola. Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che lo scopo.
2: RAI Radio 1 Sport.
3: Hey, Jim.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispa a Washington. Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto l'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran il giorno dopo le minacce del presidente americano. Il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Sì, siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui, il paziente zero, va fermato. Fermare il conflitto prima dell'inverno, così Tajani nel suo intervento. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo, la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale di maternità, colpita anche Odessa. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavora insieme. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie. Soddisfatta invece la premier Meloni.
2: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
1: L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
3: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile tra crisi di Hormuz, dazi, inconide dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
4: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
3: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
1: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto il ministro della cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi. Fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. Alla Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, segnalato alla procura dei minori, un 14enne che voleva accoltellare una professoressa.
5: Rai.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU. Contro la legge del più forte scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la fine di tutti i conflitti. Sentiamolo.
2: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana, va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
1: Nelle ore precedenti l'intervento di Zelensky, che ha attaccato Putin, e lui il paziente zero va fermato. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. E al Palazzo di Vetro è anche proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. A Washington l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno.
3: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
4: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
3: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi. È stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare un insegnante alla Lamezia Terme.
5: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante, che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro

0: Lista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU contro la legge del più forte, scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la cessazione di tutti i conflitti. Sentiamo Tajani.
3: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
2: Nelle ore precedenti a New York, Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin, chiedendo al mondo di fermarlo. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 6 morti e diversi feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. L'inviata della RAI a New York.
4: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
5: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
4: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: È atterrato a Washington nella notte il presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. In aeroporto è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Droni su Kandahar nel sud dell'Afghanistan. Gli attacchi sono stati rivendicati dal Pakistan come risposta a precedenti raid di Kabul. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe. Il divieto di burka e niqab partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale, le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
6: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata realizzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati il subappalto. Simone Zazzera, GR1.
2: Alla Mezza Terme, in provincia di Catanzaro, ha segnalato alla procura dei minori un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il piano, rivelato sui social, è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe. Sequestrata l'arma che aveva nascosto.

0: GR1.
1: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri italiani all'Assemblea Generale dell'ONU. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha dichiarato poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli, due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la pace. Nelle ore precedenti l'intervento di Zelensky, che aveva attaccato Putin e lui il paziente zero, va fermato. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa. Almeno 6 morti e diversi feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. E al Palazzo di Vetro è anche proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. È atterrato a Washington nella notte il presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. In aeroporto è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo e hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie. Soddisfatta invece la premier Meloni.
2: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione di rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del Piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
1: L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
3: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile tra crisi di Hormuz, dazi, inconide dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
4: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
3: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
1: Resterà chiuso anche oggi in segno di lutto il Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Da domani netto calo delle temperature al nord e sul settore adriatico, miglioramento nel fine settimana. Lo sport, delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ondata di attacchi notturni russi contro Kiev, tra gli obiettivi la sede del partito di Zelensky, colpita mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro nella notte. Altri missili sulla capitale. Al momento si contano 6 morti e 3 feriti. Un ospedale danneggiato da alcuni frammenti. E dunque attacchi come risposta proprio al discorso di Zelensky che si era tenuto ieri all'Assemblea Generale dell'ONU.
2: Davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
3: Ukrainians understand that this winter could be very harsh.
2: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Parole che arrivano mentre Donald Trump spiazza tutti e invita Vladimir Putin al G20 in calendario a Miami. Dicembre. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington. E dice, Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine, lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale. Siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: E a Washington, dove si muove la politica internazionale, è arrivato il presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump. Arrivò oscurato dalle TV americane dopo il boicottaggio del presidente contro alcuni media. E all'Assemblea delle Nazioni Unite l'intervento nella notte del ministro degli esteri italiani per l'Italia. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, ha affermato Tajani, che poi sull'Iran ha ammonito. Devono cambiare tono e rinunciare all'arma nucleare. Infine l'appello per una cessazione di tutti i conflitti. Sentiamolo.
4: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
1: La politica italiana, stranieri in classe stop burka. Oggi il testo annunciato dalla Premier Giorgia Meloni arriva in Consiglio dei Ministri. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per costruzione e gestione degli impianti, sicurezza e scorie radioattive. L'esecutivo punta su piccoli reattori modulari. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034. Promessa mantenuta, scelta di buon senso, afferma la Premier Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore 22enne, caduto dal terzo al secondo anello dell'anfiteatro mentre lavorava al nuovo sistema di illuminazione. Ieri una fiaccolata organizzata dai sindacati. Faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più, così il ministro della Cultura Giuli. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Il servizio di Esther Lotto.
5: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È stato trovato con l'imbracatura, ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
1: Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Da domani netto calo delle temperature al nord e sul settore adriatico. Miglioramento previsto nel fine settimana. E in chiusura allo sport, europei maschili di pallavolo. Alla Palavela di Torino finisce il cammino dell'Italia, battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia, che si qualifica per le semifinali al Forum di Assago. Una serata storta per i campioni del mondo che, dopo aver vinto il primo set, vanno sotto 2-1 e nel quinto cedono ai finlandesi 15-13. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo GR come di
0: Radio 1 Sport.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Washington, picchetto d'onore, saluto rispettoso e formale. Trump accoglie Xi Jinping. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. All'ONU l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid. Al Palazzo di Vetro le dure accuse di Zelensky a Putin. Nuova, pesante ondata di attacchi russi contro Kiev. Via libera definitivo del Senato alla legge delega per il ritorno al nucleare. Le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-34. La premier Meloni, scelta di buonsenso. L'operaio morto al Colosseo, la fune di sicurezza non era agganciata all'imbracatura. Si indaga per omicidio colposo, fiaccolata davanti al monumento. Lo sport, europei maschili di pallavolo, delusione azzurra, niente semifinale. A Torino, Italia battuta a sorpresa 3-7-2 dalla Finlandia. Buongiorno da Luana Cremasco. All'Assemblea ONU a New York gli interventi dei leader di Ucraina e Iran, mentre il presidente cinese Xi arriva negli Stati Uniti per un attesissimo vertice con Trump.
3: Viene accolto all'aeroporto in modo solenne il presidente cinese Xi con il picchetto d'onore e il saluto rispettoso e formale del presidente americano. Nella prima visita ufficiale dal 2015 si affronteranno i temi più caldi del tavolo diplomatico, dal commercio all'intelligenza artificiale, alla situazione di Taiwan, alla guerra contro Teheran. Poco prima all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le fotografie della guida suprema Khamenei ucciso in un attacco americano e delle bambine morte nei raid della scuola di Minab. Ci accusano di essere terroristi, ma siamo noi le vittime. Ribalta il tavolo, Pezeshkian protesta mentre la delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula in segno di dissenso. Assicura che Teheran non cerca di produrre l'arma atomica, infine lascia spiragli di dialogo, ma non ci piegheremo mai, sibila. All'Assemblea delle Nazioni Unite interviene anche Zelensky. Dobbiamo fermare Putin, lui il paziente zero, bisogna impedire che diffonda il male, dice prendendo spunto dalla pandemia del Covid. Sappiamo che sarà un inverno duro, ma lo renderemo difficile anche a Mosca, assicura il leader di Kiev. Claudia Stamerra, GR1.
2: E missili russi sull'Ucraina anche durante l'Assemblea Generale ONU. Ondata di attacchi contro Kiev, tra gli obiettivi la sede del partito di Zelensky, colpita proprio mentre il presidente parlava al Palazzo di Vetro. Nella notte altri 20 missili sulla capitale, di cui 3 intercettati, 2 morti, 3 feriti, 1 ospedale danneggiato. La CIA intanto, secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo Il Mundo, lancia un allarme. La Russia prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. L'obiettivo, scrive il quotidiano citando fonti della difesa lituana, è condizionare le elezioni nei 3 paesi previste nel 2027. Allarme condiviso dall'intelligence americana nei giorni della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca il 25 agosto. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea, bisogna evitare l'escalation. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, intervenuto all'Assemblea ONU. Poi, sull'Iran, devono cambiare tono, ha detto, rinunciare all'arma nucleare. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
4: Lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. L'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica.
2: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare, già passata alla Camera lo scorso giugno. Promessa mantenuta, scelta di buonsenso, afferma la Premier Giorgia Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica. Le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034.
5: Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
6: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
5: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica. energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
2: Gli scenari economici, anche se le prospettive globali restano incerte, condizionate dalla crisi energetica, per il 2026 l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo, rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia.
0: Un sistema resiliente nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, con una ricchezza prodotta migliore del previsto e stime per il PIL 2026 al rialzo dallo 0,5 allo 0,9%. Per l'OCSE hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR europeo. Un buon risultato in uno scenario globale difficile tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con risorse per rispondere allo shock petrolifero, secondo l'OCSE, sempre più scarse. Il ministro dell'economia Giorgetti durante il question time alla Camera.
7: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
0: Sulla manovra puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% allargata a chi guadagna più di 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto, ha detto Giorgetti, si lavora per rendere la misura stabile. Paola Nania, GR1.
2: E sui temi economici, oltre che sul decreto oggi in Consiglio dei Ministri su scuola, velo e tetto agli studenti stranieri in classe, si concentra il confronto tra maggioranza e opposizioni, anche in vista della prossima legge di bilancio.
8: La manovra sia coraggiosa per investire in crescita e in opere pubbliche, afferma Matteo Salvini, che poi indica la strada.
9: Non si tratta di essere prudenti. Scommettiamo sulla crescita o tiriamo il freno a mano? Se il governo decidesse oggi pomeriggio di fare questo scostamento di bilancio, che ripeto, è un mezzo, non è un fine, non dobbiamo chiedere l'autorizzazione a nessuno.
8: Con noi meno tasse, scandisce Forza Italia. Fratelli d'Italia frena solo scostamento di bilancio, ma assicura resteremo accanto alle famiglie, e che tira dritto sul decreto scuola in arrivo in Consiglio dei Ministri, ricordando come in passato era un provvedimento che voleva anche la sinistra. Sulla scuola è solo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni, che poi attaccano anche sui provvedimenti economici dell'esecutivo, con il PD che parla di misure inadatte a sostenere la crescita. Per il Movimento 5 Stelle dal governo solo tagli, austerità e crescita zero, tolgono le risorse per le spese militari, concetto ribadito anche da Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
10: Quello che dice Giorgia Meloni, prepariamo la pace, di fatto con la guerra è smentita dai fatti. Le guerre aumentano e le popolazioni diventano sempre più povere, a partire da quelle italiane.
8: Alessandra Allegra, GR1.
2: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
11: Quando è precipitato, Andrea Moretti indossava l'imbragatura, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era collegata al dispositivo dell'operaio. L'attrezzatura sequestrata sarà sottoposta a perizia per capire se ci sia stato uno sgancio accidentale oppure un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se il 22enne operaio specializzato in edilizia acrobatica abbia avuto un malore. Lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo con due colleghi, che però non hanno assistito alla caduta da una decina di metri tra il secondo e il terzo anello. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere sequestrate dai carabinieri insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
12: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
11: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattinata, in segno di lutto, la chiusura dell'anfiteatro.
13: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
11: Simone Zazzera, GR1.
2: A Lamezia Terme è sventata una possibile aggressione ai danni di un insegnante da parte di uno studente di 14 anni.
14: voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà, e solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
15: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
14: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste di indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: È stato un solo proiettile, secondo i risultati dell'autopsia, ad uccidere Giovalin Lasri, il 36enne, che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, insieme ad altri tre complici, si era introdotto nella cascina di Roberto Mollo. Il 35enne indagato per omicidio, sarà ora la perizia balistica a definire le traiettorie dei 12 colpi da lui sparati. È stata intanto diffusa la telefonata in cui Mollo denunciava ai carabinieri l'accaduto. Ne ascoltiamo qualche passaggio.
16: Pronto? Sì, buonasera, salve, buonasera. Aspetta, io ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso, poi c'è una persona a terra, non so se è morto. Io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina. Con
17: sì, stia tranquillo che le mando subito la pattuglia.
2: Dopo una condanna annullata, due processi andati a vuoto, arriva a New York la sentenza per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Alla vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too, che ha portato a galla discriminazioni, abusi ai danni delle donne sui posti di lavoro. La pedagogista Barbara Mapelli del Comitato Scientifico della Fondazione Giulia Cecchini.
18: È riuscito a innescare una grandissima attenzione, ho ottenuto dei risultati proprio nei luoghi dove io non credevo ci fosse questa particolare attenzione, invece si sta sviluppando e le lezioni, gli incontri, gli webinar che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del Me Too, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
2: Spreco alimentare, martedì la giornata nazionale. Dall'osservatorio Waste Watchers arrivano i dati positivi sull'Italia, sempre più vicina all'agenda 2030. Nell'indagine anche le due facce del rapporto tra cibo e intelligenza artificiale.
19: Da una parte un aiuto, dall'altra un ostacolo. È il ruolo che la tecnologia gioca nella battaglia contro lo spreco alimentare, terreno in cui l'Italia, dice l'ultimo rapporto di Waste Watcher, registra una svolta. Sprechiamo meno di 500 grammi di cibo ogni settimana a testa, una battaglia in cui il digitale rappresenta uno strumento ambivalente. I social, prosegue il rapporto, però spingono un italiano su quattro all'acquisto di alimenti instagrammabili che diventano spesso scarti, una tendenza dovuta alla velocità del mezzo, come spiega Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione.
20: Vedo, desidero, compro. E si accorcia quindi quello spazio tra desiderio e acquisto.
19: Come se ne esce?
20: Fermarsi un momento a decidere, ma sto comprando qualcosa che mi serve, che mangerò?
19: Tra i vantaggi del digitale emerge che un intervistato su 5 consulta spesso l'intelligenza artificiale per verificare se un cibo scaduto si possa ancora mangiare.
20: Teniamo l'intelligenza artificiale come un partner consultativo per tutte le cose, anche più importanti e più intime. Che cosa c'è di più intimo che l'ingestione del cibo?
19: Flaminia Gullo, GR1.
2: Sport, calcio, domani sera l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. In tema di nazionali brucia la clamorosa eliminazione dell'Italia del volley agli europei maschili a Torino. I campioni del mondo battuti 3-7-2 dalla Finlandia. L'analisi amara del CT azzurro, Fefe De Giorgi.
21: Serata difficile. Difficile dal punto di vista anche, diciamo, tecnico della partita, perché abbiamo trovato comunque un avversario che ha fatto la sua parte, ha giocato, ha fatto la sua parte. Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto.
2: opere delle civiltà antiche di arte contemporanea in frammenti o non finite. Le espone la mostra Broken a Firenze, Palazzo Strozzi, dal nostro inviato.
1: Un pezzo, quella parte soltanto del tutto, dell'intera opera, sopravvissuta e giunta fino a noi. Frammenti di sculture esposti uno dopo l'altro, il naso e le labbra carnose di un faraone, la mano di una statua colossale romana. Che storie raccontano? Arturo Galansino, direttore Palazzo Strozzi.
17: Storie di distruzioni di vario genere, legate a iconoclastie per motivi religiosi, politici, quindi spesso dentro queste sculture ci sono dei veri e propri stravolgimenti storici che ci toccano.
1: Quando vengono ritrovati, i frammenti delle statue antiche possono assumere anche un valore estetico, come le stesse rovine.
17: Le antiche rovine diventano una materia di riflessione sulla grandezza del passato e troviamo questo atteggiamento anche in mostra. Molti scultori, da Michelangelo a Canova, preferivano lasciare non completate le sculture frammentate.
1: E siamo all'altra faccia della mostra, quella del volutamente non finito o frammentato nell'arte moderna e contemporanea.
17: A partire dalla modernità, da Rodin direi, ma soprattutto nel XX e XXI secolo, molti artisti utilizzano un frammento come punto di partenza della loro ricerca estetica, per parlarci della nostra fragilità o di problemi politici o geopolitici più grandi.
1: Da Firenze, Federico Pietranera, GR1.
2: 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Oggi si parla dell'Assemblea Generale dell'ONU e di pensioni con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
22: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale.
23: Rai Radio 1 Sport.

stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 21 dicembre 2024. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Siamo nel 1974. Esistono ancora il muro di Berlino e la cortina di ferro. A organizzare i mondiali di calcio quell'anno è la Germania Ovest, perché, come è noto, di Germanie a quel tempo ce ne sono due. Il fato, o meglio il sorteggio, ci mette lo zampino e il 22 giugno ad Amburgo si trovano davanti proprio le formazioni della Repubblica Federale e della Repubblica Democratica. Molto più di una semplice partita di calcio, una gara fratricida e due mondi a confronto. Ecco perché quando Jürgen Sparwasser segna il gol che darà la vittoria ai compagni della DDR, a Est diventa automaticamente un eroe. Tanto che 50 anni dopo ancora ne stiamo parlando. Giovanni Tosco gli ha dedicato un libro che ha portato nei giorni scorsi lo stesso Sparwasser in Italia e stasera l'autore è collegato con noi. Buonasera Tosco.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: E in collegamento c'è anche Sergio Giuntini, storico dello sport che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, pochi giorni fa anche noi abbiamo intervistato Sparwasser, partiamo allora proprio dalle sue parole. La prima domanda non poteva che essere: cosa ricorda di quel giorno ormai lontano? Ascoltiamolo.
4: Per me e per la nostra Mannschaft war es ein...
5: Per me è il ricordo di una giornata di una partita di calcio, una partita che si svolgeva in un mondiale, una partita importante. Certamente un evento sportivo, non di sicuro l'evento che metteva a confronto il capitalismo con il socialismo, e quindi per noi non aveva un valore particolarmente diverso da una partita di calcio.
1: Lo aveva però per tutti noi. Lei quel giorno comunque è diventato un eroe. Ecco, cosa significa esserlo in un regime dittatoriale?
4: Also ich habe mich nie als Held gefühlt.
5: Io devo dire che non ho vissuto la cosa nella maniera in cui la vive un eroe. Per noi la cosa importante era scendere in campo. Io ero stato chiamato a partecipare a quella partita, io sapevo che dovevo fare il mio dovere di calciatore e sapevo che dovevo mettere il mio massimo impegno in campo. Sinceramente a noi non è sembrata davvero altro che una normale partita di pallone.
1: Anni dopo lei fu criticato nel 77, fu addirittura tacciato di tradimento per aver scambiato la maglia con un calciatore italiano dopo una partita con la Juventus. E tutto questo, che per noi è un gesto normale, nella Germania dell'Est di quel tempo raffigurava addirittura appunto un tradimento. È possibile?
5: Per me è stata una grande gioia rivedere Marco Tardelli, con cui ho scambiato la maglia 47 anni fa. È stato un bellissimo momento. E dal mio punto di vista, scambiando la maglia con lui, io non stavo scambiando la maglia con un capitalista. Io stavo semplicemente offrendo a un altro giocatore che me la chiedeva la mia maglia. Tardelli si è avvicinato, avendo già a metà alzato la maglia sul suo corpo. E io non ho pensato un solo istante. Gli ho dato la mia e l'ho fatto come il gesto che fa normalmente uno sportivo. Sì, beh, certo, la scena ha causato parecchio imbarazzo e me ne sono arrivate tantissime critiche e addirittura mi minacciarono di una punizione. Ma a quel punto lì io sapevo di essere un giocatore che aveva un certo tipo di standing nella sport della DDR e di conseguenza non ho esitato un solo istante, non mi potevano fare niente e io non avevo fatto assolutamente niente di male.
1: Fin qui dunque Sparwasser, lo sentiremo anche più tardi, un Sparwasser pompiere potremmo dire, Tosco, eppure a 50 anni di distanza tu hai deciso di dedicargli un libro e noi ne stiamo ancora a parlare. Evidentemente tutto così normale non era.
2: No, così normale non era. Sicuramente è una storia che secondo me ha attirato molto l'attenzione, perché è una storia di 50 anni fa, quindi in realtà vicina a noi, ma che per molti versi sembra molto lontana, no? Non c'è più il muro di Berlino, non c'è più il patto di Varsavia, non ci sono più le due Germanie, eccetera, eccetera. Io mi sono reso conto, frequentando le scuole, tenendo anche delle lezioni agli studenti, di come quel periodo storico sia poco studiato, e non per colpa di nessuno, se non che è sempre difficile arrivare alla fine dei programmi di storia italiana, figuriamoci ampliare il discorso all'Europa. E quindi è stato per me una scoperta anche vedere come c'era una reazione importante da parte di questi ragazzi, e rendermi conto che attraverso il calcio, una partita, un calciatore, un gol, avrei avuto la possibilità, diciamo, di riaccendere i riflettori su una parte naturalmente piccola ma per me importante di un periodo storico così significativo.
1: Giuntini, lo abbiamo detto tante volte, lo sport è davvero un modo, uno dei tanti modi per raccontare il nostro mondo, la nostra società. Oggi in effetti mi rendo conto, a un ragazzo di oggi probabilmente sembra impossibile, eppure tutto questo per noi un po' più grandi, possiamo dire, ci sembra quasi, non dico ieri, ma l'altro ieri sicuramente. Ecco, scambiare la maglia in una partita di Coppa, che oggi è considerato un gesto più che normale, tanti nostri campioni fanno la raccolta addirittura delle maglie ricevute, in quel momento, magari non per Sparpassen, che era comunque in qualche modo protetto, poteva essere un tradimento.
3: Purtroppo è proprio così, però bisogna anche riconoscere che a questo tipo di, diciamo, comportamenti un po' la Repubblica Democratica Tedesca era stata spinta dall'Occidente, nel senso che la Repubblica Federale Tedesca, soprattutto attraverso il suo ministro degli esteri Walter Hallstein, che fu sottosegretario dal 51 al 58, aveva cercato di creare intorno alla RDT una sorta di cordone sanitario, per cui qualsiasi rapporto intrattenuto la Repubblica Democratica Tedesca da un altro Stato veniva considerato una sorta di atto di ostilità nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. E questo quindi determinò all'interno della Germania Est un'ossessione, cioè questo che porterà appunto a controllare tutti in modo assolutamente pianificato, dall'altra a ricercare invece nello sport una propria identità, per cui anche il doping di Stato va in parte ricondotta, diciamo, a questi temi geopolitici generali.
1: Eh sì, perché sappiamo che in effetti, no, sullo sport nella DDR ce ne sarebbero da dire tantissime, abbiamo scoperto tantissime cose, quello che lei chiamava appunto il doping di Stato. Ma torniamo alla cronaca, perché quel giorno naturalmente la RAI c'era, Radio 1 c'era, e Sandro Ciotti, il mitico, altrettanto mitico potremmo dire Sandro Ciotti, raccontava così quel gol e poi un primo commento proprio di quella partita, ascoltiamolo.
6: Cross per il soggetto per Sparpasser, si libera, tiro e rete, rete di Sparpasser. Impeccabile questa azione di contropiede della Germania orientale, l'arbitro comanda la fine delle ostilità. Questa partita tanto attesa, certamente la più attesa di questa prima fase dei decimi campionati del mondo, ha visto la sorprendente vittoria della Germania orientale nei confronti dei cugini dell'Ovest. Vittoria ottenuta al 33esimo della ripresa con una bella rete di Sparpasser al termine di un'azione che si potrebbe considerare esemplare. La Germania occidentale ha pagato il dazio di aver avuto eccessiva sufficienza di contegno agonistico e tattico nei primi 45 minuti, quando ha ritenuto di poter far proprio la partita senza eccessive difficoltà. In effetti nella prima frazione di gioco.
1: Questa dunque l'inconfondibile voce di Sandro Ciotti, e insomma, Tosco, c'è anche chi dice, ma ai fini della nostra storia conta poco, che la Germania Ovest tutto sommato quella partita non aveva grossa voglia di vincerla, anche perché la successiva fase del mondiale, che era ancora a gironi, determinerà l'esclusione della Germania Est, finita in un girone di ferro, invece la Germania Ovest andrà avanti fino al titolo mondiale. Quindi insomma, di cose ce ne sarebbero da dire, però quello che a noi interessa è, insomma, tu hai riportato Sparpasser in Italia per la presentazione del tuo libro, e vediamo questo campione che però smorza molto i toni di tutto quello che noi stiamo raccontando.
2: Sì, io credo che per questi aspetti, che sono anche quelli a cui faceva riferimento Giuntini, gli aspetti politici sono quelli che Sparpasser cerca di tenere un po' in secondo piano. Anche quando gli si chiede qual è il gol più importante della sua carriera, lui risponde: un gol segnato in Coppa delle Coppe, la Coppa delle Coppe che il Magdeburgo vinse nel 1974 battendo in finale il Milan, ed è stato l'unico trofeo vinto da una squadra di calcio della Germania Est. Però dentro di sé, e anche conversando con lui, abbiamo trascorso 3 giorni sostanzialmente insieme con lui e la moglie Christa, mi sono reso conto che lui è consapevole del significato e del valore di quel gol, così come quello dello scambio della maglia con Tardelli. Lui per quello scambio fu multato perché aveva scambiato la maglia con un calciatore capitalista, ma tra l'altro lo stesso gesto lo fece un suo compagno, ma non venne inquadrato dalle telecamere, quindi i giovanetti non se ne accorsero, e per cui il compagno la fece franca a differenza di Parvater. Minacciarono di ritorsioni molto più pesanti, però come dice anche lui nell'intervista, Parvater era uno dei punti di riferimento di quella nazionale, e quindi potevano spingersi i signori del Partito Socialista Unificato fino a un certo punto, ecco, che consisteva nella multa, per dare un esempio. Però Sparvaster sa perfettamente di aver segnato un gol storico. Piuttosto si è stupito che in Italia ancora si stia parlando di questo. Ecco, nei diversi incontri che abbiamo avuto, tra l'altro torniamo al discorso dell'inizio, con la presenza anche di molti giovani, è rimasto meravigliato che ci sia ancora questa attenzione nei suoi confronti, no? Al punto che a Roma c'è addirittura un circolo che si chiama Sparvasser in suo onore, che quando li ha incontrato questi ragazzi era veramente entusiasta e addirittura commosso.
1: E guardi, quando ho letto che c'era un circolo a suo nome, francamente mi sono stupito anch'io, perché è una cosa davvero particolare. E Giuntini, abbiamo detto tante volte nelle nostre trasmissioni come sono proprio le dittature a puntare sullo sport per fare propaganda, ne abbiamo parlato anche in casa nostra purtroppo nel corso del ventennio fascista, ma la Germania Est è forse proprio paradigmatica da questo punto di vista, perché ha spinto, era una nazione diciamo piccola come territorio, con una popolazione abbastanza ridotta, eppure in quegli anni nei primi posti nel medagliere c'era sempre la Repubblica Democratica Tedesca.
3: Sì, la Repubblica Democratica Tedesca è unica in questo grande rapporto tra dittatura e totalitarismo, perché effettivamente creò un sistema. I sociologi francesi hanno parlato di sistema di produzione sportivo a proposito della Repubblica Democratica Tedesca, nel senso che da un lato cura accuratamente, da un punto scientifico, pedagogico, sviluppa la scienza dello sport. Insieme all'Unione Sovietica è il paese che sviluppa la scienza dello sport attraverso la famosa scuola dello sport di Nizza, e dall'altra parte ha questo uso spregiudicato del doping, che diviene doping di Stato, controllato dall'alto, dalla Stasi, da centri che controllano gli atleti prima che scendano in campo affinché non risultino positivi. Insomma, la Repubblica Democratica Tedesca è stata nel bene e nel male un modello, per fortuna, inimitabile.
7: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Alexanderplatz di Franco Battiato e Giusto Pio, portato al successo da Milva, è un brano che meriterebbe una puntata a parte ed è uno spaccato della vita nella Germania Est. Noi con Giovanni Tosco e Sergio Giuntini stiamo raccontando la vicenda umana e sportiva di Jürgen Sparbasser, che al termine della carriera agonistica sceglierà di fuggire con la famiglia nella Germania Ovest. Una decisione sofferta di cui gli abbiamo chiesto le ragioni. Ecco le sue parole.
1: Ja, das war eine persönliche Entscheidung, eine berufliche Entscheidung.
2: La decisione, come tutte le decisioni, fu una decisione profondamente personale. Dopo tanti anni di carriera come calciatore, io avevo desiderio di insegnare a livello universitario la pedagogia dello sport. E quello era il lavoro che desideravo fare, perché avevo tanto a lungo ignorato la mia famiglia tutti i sabati e tutte le domeniche, e che quel mestiere mi permetteva finalmente di essere a casa e di stare vicino a mia figlia che cresceva, a mia moglie. E a quel punto lì io ero un uomo felice della sua condizione, ma per il ruolo che io avevo avuto a livello sportivo mi imposero quasi senza scelta di diventare allenatore del Magdeburgo, la squadra per la quale io avevo fatto competizioni, e a quel punto lì però io non volevo rientrare nel mondo del calcio, era esattamente il contrario di quello che volevo una vita familiare, volevo stare con i miei affetti più cari. A quel punto lì io mi sono ritrovato in una condizione nella quale mi avrebbero sicuramente alla fine convinto o costretto a stare, ma quella non era una prospettiva né per me né per la mia famiglia, e alla base quindi della mia decisione c'è prima di tutto il desiderio di vivere una vita familiare diversa. Per il resto però ci tengo a precisare che nella ex DDR io tutto sommato ho avuto anche dei benefici, non è tutto nero quello che sembra la notte. Per esempio io ho potuto studiare, io ho potuto affrontare una carriera di sportivo, ci sono stati tanti vantaggi che io ovviamente ho anche ricevuto dalla DDR, ma la mia decisione, come ho detto all'inizio, è strettamente connessa a un desiderio fortemente e intimamente personale.
0: Un'ultima cosa, è vero quello che si dice qui da noi, che dopo quel mondiale del 74, per anni, quando due amici che non si vedevano da un po' di tempo si salutavano, si chiedevano: dove eri tu quando ha segnato Sparbasser?
1: Ja, das gab mal eine Umfrage.
2: Sembrava davvero uno scherzo, ma davvero c'era una oramai era diventata una tradizione tra le persone di domandarsi dove si trovavano quella sera del 1974, quando io disputai la mia partita segnando il gol. Mi sembrava uno scherzo, perché io non ho mai attaccato così tanto valore a quella partita o a quel gol, ma è un dato di fatto che è diventato quasi una data simbolica, quella di quel 1974, e per molte persone è stato quasi uno spartiacque. Quindi non era uno scherzo, ma era davvero diventato consuetudine dirsi: ma tu quella sera dove ti trovavi? Io trovo tutto questo estremamente, estremamente strano. Non capisco questa cosa, però devo dire che effettivamente era diventata una domanda che circolava.
0: Questo, insomma, e forse questo è l'aspetto più curioso, Tosco, no? Dove eri tu quando ha segnato Sparbasser? Non abbiamo avuto il tempo di fargli una domanda che tu ci hai detto, avete passato tre giorni insieme, quindi forse è uscito fuori nei vostri discorsi, e quindi te lo chiedo per interposta persona. Ha mai avuto la sensazione Sparbasser che forse a Occidente la sua carriera e i suoi successi sarebbero potuti essere diversi e forse di maggiore soddisfazione?
3: Allora, lui a queste domande che ovviamente gli abbiamo fatto liquida sempre il discorso con una battuta dicendo: io costavo troppo per essere comprato da una squadra dell'Ovest. In realtà naturalmente i giocatori della Germania Est non potevano trasferirsi all'estero, quindi non c'era la possibilità. Io credo però che lui sarebbe rimasto contento è contento, molto soddisfatto della sua carriera calcistica, non chiede niente di più, e anche se ci fosse arrivata un'offerta sarebbe rimasto contento di restare a Magdeburgo. Quel Magdeburgo, tra l'altro, dove lui ha giocato per tutta la vita, ha una storia particolare, perché è una squadra dove tutti i giocatori di quella squadra, diciamo di quegli anni 70, erano nati a Magdeburgo o nel raggio di 40 chilometri, quindi è un fenomeno eccezionale anche nella Germania Est, dove spesso i giocatori venivano spostati dal partito da una squadra all'altra per renderle più competitive a livello europeo. Il Magdeburgo invece si ritrovò praticamente in casa, una squadra fortissima che per la prima volta nella sua storia vinse il campionato e arrivò addirittura, come ho detto prima, a vincere la Coppa delle Coppe.
0: Insomma, quindi le sue soddisfazioni si è ritolte. Vi faccio sentire proprio a proposito però del clima che comunque si respirava in quel paese in quegli anni, una intervista a un altro calciatore abbastanza conosciuto, Klaus Sammer, che nel 92 a Sport Sera, quindi dalle nostre teche, parlava proprio della Stasi e quindi dello spionaggio e quindi del controllo che c'era sulle loro vite. Ascoltiamolo.
4: Gli arbitri, racconta, avevano l'ordine di far vincere la squadra della Stasi. Uno di loro una volta ebbe il coraggio di fischiare un rigore sacrosanto per noi della Dinamo Dresda. Era già stato designato per un torneo in Corea, rimase a casa per punizione. Il mio, spiega, era un caso davvero particolare. Avevo un mucchio di parenti nell'altra Germania, alcuni proprio a Monaco di Baviera, e li avrei sicuramente visitati. E non ero iscritto al partito. Insomma, non andavo a genio al potere, ero pericoloso. Così, pur avendo i titoli per partecipare alle fasi finali, rimasi a casa. Alla fuga all'ovest avrebbe pensato una sola volta, più avanti, da allenatore, ma solo per un attimo. C'era anche mio figlio Mattias con me, eravamo a Krefeld per giocare con il Bayer Uerdingen, potevamo restare tutti e due, ma poi ho riflettuto, a Dresda c'era mia moglie, sarei stato un maiale ad abbandonarla, e così tornai a casa. Tornò e si ritrovò licenziato, due le colpe, la Dinamo era stata eliminata e un suo giocatore Lippmann aveva chiesto asilo all'Ovest. Avevo solo un desiderio, dice, restare come allenatore della Juniores. Mi spedirono invece ad allenare una squadra di bambini lontano da qui. Adesso è tutto finito, ma sono stati anni duri.
0: Insomma, Giuntini, questo è il clima, insomma, per chi magari non era Sparbassero, chi comunque si trovava in una posizione più scomoda.
3: Certo, ma diciamo la Stasi reclutò moltissimo all'interno dello sport, perché lo sport era uno dei pochi veicoli che si aveva per uscire dal paese. Io vi faccio il piccolo esempio di grandi sportivi della DDR che erano al servizio della Stasi. Lutz Dombrovskis, grande saltatore in lungo che vinse le Olimpiadi di Mosca, Waldemar Cierpinski, grande maratoneta, due volte vincitore olimpico. Nel calcio Thurston Goeschoff, capocannoniere tre volte, che collaborò con la Stasi per 9 anni, Thomas Doll, che giocò nella Lazio, e anche la grandissima lunghista Heike Drexler, e la Caterina Witte, la grande pattinatrice, era spiata ovunque dalla Stasi. Su di lei ci sono 8 nastri e 1354 pagine di trascrizioni e di intercettazioni nei suoi riguardi. Quindi lo sport purtroppo pagò un prezzo altissimo a questo, diciamo, paese in cui tutti spiavano tutti.
0: Tosco, a 50 anni di distanza, cosa ci resta di quel gol di Sparwasser in quel famoso Germania Ovest e Germania Est?
3: Ci resta un evento storico, come dicevamo all'inizio, siamo qui a parlare di una rete segnata 50 anni fa, una rete che dal punto di vista sportivo ha un significato molto limitato, perché come sappiamo poi la Germania Ovest ha vinto il mondiale e la Germania Est subito dopo è stata eliminata, però quella resterà comunque l'unica partita fra le nazionali A delle due Germanie, e quella partita è stata vinta dalla Germania Est. Sparwasser è convinto che quella partita dalla Germania Ovest fu giocata al 100%, è vero che nel primo tempo la Germania Ovest colpì un palo ed ebbe una netta superiorità, la Germania Est giocò molto protetta, molto coperta, e alla fine ci fu questo gol che fu in realtà realizzato con molta bravura da Sparwasser, perché e lui fa notare proprio che quando la palla gli arriva lui la controlla col viso, perché sembra di testa, in realtà è con la guancia, tra la guancia e il naso, la palla quindi gli finisce quasi addosso dove lui non vorrebbe, diciamo, e questo sorprende i difensori della Germania occidentale. E poi lui la fa rimbalzare 3 volte prima di colpire, e si vede benissimo che se l'avesse colpita al secondo rimbalzo probabilmente avrebbe cacciato addosso al portiere Maier, che era uno dei portieri più forti dell'epoca. Lui invece capisce che deve aspettare ancora un rimbalzo prima di battere Maier, realizzando quindi un gol bello e, ribadiamolo, storico.
0: Eh sì, assolutamente. Giuntini, potremmo fare una puntata, forse perfino un libro, sulle partite, gli incontri che sportivi che poi hanno assunto un significato di geopolitica ben superiore all'evento stesso. Le Olimpiadi dei Campioni del Mondo sono pieni di queste cose.
3: Sì, sì, certamente, però effettivamente questo gol di Sparwasser è un gol storico, perché
5: Günter Grass, nel suo libro Il mio secolo, cioè il racconto del Novecento attraverso i suoi 100 racconti, rispetto al 1974 dedica il racconto a Goldis Parvasser. Quindi è entrato sicuramente nella storia delle due Germanie, ma anche in un certo senso nella storia, diciamo, del nostro secolo passato.
0: Eroe suo malgrado, verrebbe da dire, e siamo ai saluti con le note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Giovanni Tosco e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Paolo Sorvillo. Tutte le nostre puntate sono su Rai Play Sound e se volete scriverci, il pescatore di perle@rai.it. Da Carlo Albertazzi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

0: GR1.
1: Pioggia di missili nella notte sull'Ucraina. Kiev risponde con un attacco con droni a Krasnodar in Russia. Putin va fermato, dice Zelensky nel suo intervento all'ONU. Dalla Spagna l'allarme su possibili azioni del Cremlino contro l'Europa. Xi Jinping è a Washington, Trump lo accoglie con il picchetto d'onore. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. Verso il ritorno al nucleare, il Senato dà il via libera definitivo alla legge delega. Obiettivo del governo, prime centrali entro il 2034. La Premier Meloni, scelta coraggiosa e di buon senso. Plaude la maggioranza, l'autonomia energetica è sovranità politica. Contrarie le opposizioni, l'esecutivo vende promesse che non potrà mantenere. Scontro anche su economia e scuola, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. La sicurezza sul lavoro non è un lusso, al Colosseo fiaccolata per Andrea Moretti, il giovane operaio morto dopo un volo di 10 metri. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbracatura. 15 anni di carcere per violenza sessuale. A New York la sentenza contro l'ex produttore cinematografico Weinstein. Alle sue vicende giudiziarie si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too. Doc nelle tue mani, il 1 ottobre su Rai 1, appuntamento con la quarta stagione della fiction. Protagonista Luca Argentero che al GR1 dice: verso il mio Andrea Fanti c'è grande affetto, me ne accorgo tutti i giorni. Un sì a tutto rock. A Montalcino il matrimonio blindatissimo tra Damiano David e Dove Cameron in un resort extra lusso nel cuore della Val d'Orcia. Sport, volley maschile, Euroflop. A Torino l'Italia campione del mondo esce nei quarti, battuta 3-2 dalla Finlandia. Calcio, vigilia azzurra, domani sera la prima in Nations League della nuova nazionale di Mancini contro il Belgio. Buongiorno da Luana Cremasco. La politica internazionale in movimento tra New York e Washington. Al Palazzo di Vetro dell'ONU, all'Assemblea Generale, gli interventi del presidente Zelensky, mentre continuano a piovere missili russi su Kiev, e del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa Stati Uniti e Israele di terrorismo. Mentre nella capitale americana arriva il leader cinese, Xi Jinping. In diretta qui in studio c'è Claudia Stamerra.
2: Sì, il leader cinese Xi Jinping è arrivato a Washington dunque per l'attesissimo incontro con Trump, accolto solennemente dal presidente in persona insieme alla moglie Melania. Le TV americane boicottano l'arrivo di Xi dopo che Trump ha allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca, ma sentiamo il corrispondente da New York.
3: L'accoglienza di Trump ai piedi dell'aereo alla base militare Andrews, il picchetto d'onore e il sorvolo dei bombardieri a stelle e strisce. Il cerimoniale per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti è stato solenne. Commercio e intelligenza artificiale tra i temi che saranno oggi sul tavolo dei leader delle due grandi potenze alla Casa Bianca, insieme a Taiwan e conflitto in Iran. Ieri mattina all'ONU era intervenuto proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette non ci piegheremo, poi assicura l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Nel pomeriggio dallo stesso podio parla Zelensky, inizia dall'invasione russa dell'Ucraina. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente di Kiev punta così il dito contro l'omologo russo Putin. È il paziente zero, prosegue Zelensky, va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa e infine conclude sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E durante e dopo l'intervento di Zelensky sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, due morti e diversi feriti dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar in Russia con i droni. Intanto, secondo il Mondo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei per il quotidiano spagnolo Il Mondo, appunto, che cita fonti della difesa lituana. I russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo: condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche in allarme per gli sconfinamenti russi. Anche sul fronte diplomatico, dalla Russia pochi segnali di apertura. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
0: Putin si è rivolto ai soldati, ha detto: le elezioni hanno dimostrato che il paese è con voi, sono convinto che gli obiettivi militari saranno raggiunti. A New York intanto c'è stato l'incontro tra la delegazione russa e quella americana, guidate dai rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov. L'atmosfera è molto meno cordiale da quando pochi giorni fa Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca e Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Alla fine il segretario di Stato Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e ha detto: spero si possa raggiungere un cessate il fuoco. Lavrov poco dopo ha escluso che la Russia fermi i combattimenti, ma non la possibilità di trattative, e in serata è trapelato che il Cremlino starebbe mandando il suo inviato, l'economista Dmitriev, negli USA per colloqui con l'amministrazione Trump. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E torniamo all'Assemblea dell'ONU. Per l'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Tajani. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, ha affermato Tajani, aggiungendo: sull'Iran devono cambiare tono, rinunciare all'arma nucleare, riaprire lo stretto di Hormuz. Ma sentiamo un passaggio del ministro degli esteri.
4: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
2: E sull'allontanamento da parte del presidente americano Trump dei media dalla Casa Bianca, un giudice ha ordinato proprio al presidente americano di riammettere i media banditi da Trump. Trump l'aveva annunciato venerdì scorso con un post su Truth, aveva annunciato la revoca dell'accredito a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di raccontare fake news. Ora li dovrà riammettere.
5: Sono le 8:07, è arrivato dal Senato il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare. Reattori più piccoli, nuove tecnologie. Obiettivo: far entrare in funzione le prime centrali entro il 2034. Il provvedimento era già passato alla Camera lo scorso giugno. Facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Gianluca Ruggirello, qui in diretta.
6: Sì, e proprio per rispettare la tabella di marcia che dicevi tu, entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. L'autonomia energetica e sovranità politica, sostiene il centrodestra, di tutt'altro avviso il PD, solo propaganda, perché stanziano pochi milioni di euro a fronte di una tecnologia dai costi miliardari con un orizzonte di tempo peraltro lontanissimo. Anche per i 5 Stelle l'esecutivo vende promesse sul nucleare che non potrà mantenere. Per la premier Giorgia Meloni invece una promessa mantenuta è il servizio della nostra inviata a Palazzo Chigi.
7: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. È il commento di Giorgia Meloni, una promessa mantenuta, evidenzia la premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive, e sarà anche una risposta concreta all'aumento della domanda di elettricità dovuta a data center e intelligenza artificiale, spiega la presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Sui rapporti con l'Africa è invece incentrato il video messaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani e lo spirito del Piano Mattei, la strategia italiana che coinvolge circa 18 nazioni con più di 70 progetti per oltre 5 miliardi di euro. Carla Macrellino, GR1.
6: E a proposito di sviluppo, l'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti: non siamo tra gli ultimi in Europa, dice. Su questo e non solo si concentra il dibattito tra i partiti, perché oggi in Consiglio dei dei ministri arriva il provvedimento sul tetto agli stranieri in classe e lo stop al burka. In corso interlocuzioni tra governo e Quirinale. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia. Su questo da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
8: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
6: Troveremo una soluzione equilibrata, assicura Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito della Premier, che poi torna a criticare l'Istat per il mancato rientro sotto la soglia del 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. Dalla Lega, Matteo Salvini, in vista della legge finanziaria, vuole comunque andare avanti con uno scostamento di bilancio. Frena Forza Italia. Per i 5 Stelle si tratta di un governo che ha puntato su tagli e austerità, tolgano le risorse per le spese militari e le impieghino su altro. L'appello del Movimento per il PD e l'esecutivo non sta ragionando su misure per sostenere la crescita economica. Il paese è fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Loro fanno propaganda sui bambini stranieri. Chiara Braga.
9: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
6: Legge elettorale che arriverà in aula alla Camera tra 4 giorni. E da Italia Viva Matteo Renzi critica la Premier. Invece di andare all'ONU, ha detto l'ex Premier, all'ONU con i grandi della terra, è rimasta in Italia a fare campagna elettorale.
5: Rai Radio 1, resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore, 22 anni, precipitato l'altra notte mentre lavorava la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più, così il ministro della Cultura, Giuli. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause.
10: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati il subappalto. Simone Zazzera, GR1.
5: Il ricordo di Andrea Moretti e per chiedere più sicurezza sul lavoro, presidio ieri al Colosseo con studenti e sindacati.
11: Hanno gridato il nome di Andrea Moretti gli studenti radunati spontaneamente sotto l'anfiteatro Flavio a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati insieme in presidio per chiedere prevenzione. Il nome di Andrea si aggiunge ad una lunga lista che già nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026 conta 595 morti sul lavoro.
12: Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni e dura.
11: Si commuove il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, nel ricordo il giovane operaio. Tutto il paese abruzzese di cui era originario stretto attorno alle 3 sorelle e ai genitori.
13: Non si può morire così giovane, una cosa ingiusta.
14: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
11: Andrea era pieno di passioni, le montagne, l'equitazione. Aveva scelto di seguire le orme del padre. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa fino al cantiere del Colosseo di cui andava fiero. Anni fa la famiglia Moretti aveva già affrontato una prova molto dura. Il papà, ex operaio anche lui, aveva avuto un brutto brutto incidente aveva perso una gamba, ora la scomparsa del figlio ad appena 22 anni. Eleonora Fioretti, GR1.
5: È stato un solo proiettile, lo ha confermato l'autopsia, a uccidere Giovalin Lasri, il 36enne che sabato notte insieme a tre complici si era introdotto in una cascina di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Il proprietario Roberto Mollo aveva sparato 12 colpi, diffusi alcuni passaggi della sua telefonata ai carabinieri subito dopo l'accaduto.
15: Pronto? Sì, buonasera, salve, buonasera. Aspetta, io ho avuto il ladro in casa e io sono armato, mi sono difeso.
16: Così Roberto Mollo ha raccontato al numero unico di emergenza cosa era successo pochi minuti prima nella sua cascina a Baldissero d'Alba, poco dopo le due di sabato notte.
15: C'è una persona a terra, non so se è morto.
16: I rumori uditi dal cortile, le urla per spaventare i ladri e poi i colpi sparati contro di loro con la sua beretta dal balcone del primo piano. Almeno una dozzina da una distanza di circa 30 metri, uno dei quali è risultato fatale per il 36enne Giovalin Lasri, colpito tra il collo e la scapola, come ha appurato ieri l'autopsia eseguita all'obitorio di Torino. Esame che non ha potuto stabilire con certezza se Lasri era di spalle e stava scappando. Per capirlo servirà anche la perizia balistica, con un sopralluogo nella cascina previsto la prossima settimana. I legali di Mollo, indagato per omicidio volontario, assicurano che l'uomo avrebbe sparato in aria e ipotizzano che il proiettile che ha ucciso Lasri possa essere stato prima deviato da un muro del cortile. Daniele Lettige, GR1.
5: A Lamezia Terme in Calabria, sventata una possibile aggressione a scuola ai danni di una docente da parte di uno studente di 14 anni.
17: Aveva condiviso su Telegram il proposito di accoltellare un insegnante d'italiano che nell'anno scolastico precedente era stata fra quelli che ne aveva deciso la bocciatura, ma i suoi compagni di scuola hanno avvertito un adulto che si è rivolto ai carabinieri. Questi hanno sequestrato a scuola in un bagno il coltello e poi in casa del ragazzo lo smartphone e gli abiti che indossava quando ha girato il video in cui annunciava le sue intenzioni. Ora la decisione sul suo futuro spetterà alla procura per i minori di Catanzaro, che potrebbe aprire un percorso di sostegno. Per la dirigente dell'istituto di Lamezia Terme il ragazzo non era problematico e va aiutato.
18: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
17: Sentiamo le riflessioni della docente che sarebbe dovuta essere la vittima designata dell'attacco.
18: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere. Per fortuna non è successo.
17: Giancarlo Rossi, GR1.
5: Dopo una condanna annullata, due processi andati a vuoto, arriva a New York la sentenza per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente nel suo appartamento a Manhattan l'ex assistente di produzione Miriam Hawley nel 2006. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento di denuncia Me Too, diventato poi globale 11 anni dopo.
19: Le prime accuse, poi è un fiume in piena, quello che scorre sui social nell'ottobre 2017. Le denunce di molestie sessuali contro il produttore Weinstein da parte di molte attrici scuotono Hollywood e l'hashtag MeToo, anche io, si trasforma in un movimento che la rivista Time elegge persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a due giornaliste del New York Times proprio per l'inchiesta partita dal caso Weinstein e raccontata anche in un film.
20: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
19: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro, abusi a lungo termine.

0: suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, però credo che abbia contribuito.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Un atteso ritorno in TV. Arriva la quarta stagione di Doc nelle tue mani, dal 1 ottobre su Rai 1, 2 episodi per 8 serate, e su Rai Play. Ancora protagonista Luca Argentero, lo abbiamo intervistato.
3: Doc, sono felicissima che sei tornato.
4: Cosa c'è di lei in Andrea Fanti, in Doc?
5: Intanto c'è un bel pezzo di vita, perché sono parecchi anni e ci siamo regalati tante cose. Ci accomuna un po' di piacere nello stare assieme alle persone.
4: Ed è un personaggio molto riconoscibile e molto amato.
5: Sì, devo dire che ha scatenato un'ondata di affetto e continua questo affetto. Lo sento tutti i giorni per strada.
6: Cos'è successo qui?
4: La sua vita e il suo lavoro cambiano.
5: La vita cambia drasticamente perché ha dato quasi tutto ormai. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
4: C'è una new entry che è sua moglie. Cosa è cambiato sul set?
5: Non era una novità per me trovare Cristina sul set. Era una novità trovarla su un progetto in cui io sono coinvolto da così tanto tempo in modo così profondo. Sapendo che il suo personaggio è un personaggio così chiave per questa stagione, ero molto in tensione e forse lo era anche lei, ma devo dire, sono molto soddisfatto.
6: Anche voi mi siete mancati.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: È il giorno del sì per Damiano David e Dove Cameron. La coppia ha scelto la Toscana per 2 giorni di festeggiamenti. Il rito civile a Montalcino. Matrimonio blindatissimo in un resort extra lusso nel cuore della Val d'Orcia. Grande l'attesa per l'evento, considerato tra i più glamour dell'anno.
7: Il loro arrivo sarà quello riservato alle star. È il giorno delle nozze per Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice cantante statunitense pronunceranno il loro sì nel palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Un amore da fiaba iniziato 4 anni fa e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti, mostrato sui social. Per celebrare il giorno più bello, i due artisti hanno scelto le colline toscane tra vigneti e alberi secolari. Il cuore delle celebrazioni sarà in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
8: Sarò io a celebrare il matrimonio, ci fa piacere perché sono dei giovani ragazzi conosciuti, un simbolo anche del nostro paese.
7: La curiosità per le nozze più glamour dell'anno è anche sugli invitati, tra i più attesi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Malika Ayane presenta il suo nuovo album e dal 1 novembre sarà in tournée ai teatri. La nostra intervista.
9: Le parole che ho detto.
10: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale. La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
11: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing. Già è bruttina. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco, mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani, il grosso della vita è quello che non si vede.
10: Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
11: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé. Abiterei
10: con te. Arriverà poi un tour dal 1 novembre.
11: Devo finire la scaletta. È difficilissimo.
10: Marcella Sullo, GR1. Se non
2: servissere. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
12: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. In questa seconda parte parleremo di pensioni con le nuove tabelle della Ragioneria Generale dello Stato. Aumenta l'età in cui si potrà smettere di lavorare di un mese nel 2027 e poi dovrebbe salire ulteriormente.
2: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Carlo Boninsegna, Giovanna Inzardi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi a al cuore della tua passione.

0: Valmora è l'acqua del tennis italiano. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
2: tutti per Eurocash.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Della nazionale di calcio, domani sera l'esordio in Nations League contro il Belgio, parleremo tra poco. Partiamo però dalla pallavolo e dalla clamorosa eliminazione ai quarti dell'europeo maschile. L'Italia, campione del mondo, battuta a Torino 3-7-2 dalla Finlandia. La nostra inviata.
9: Delusione e rimpianti per una semifinale sfuggita al quinto set, per le occasioni non concretizzate proprio nel tiebreak che gli azzurri sull'11-8 sembravano avere in pugno, per un secondo parziale perso ai vantaggi, il rammarico del CT De Giorgi.
10: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto, quindi il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
9: A Milano va la Finlandia, che sfiderà la Francia, Polonia e Slovenia all'altro incrocio. Per l'Italia, fuori dalle semifinali non accadeva dal 2019, è il tempo delle riflessioni. De Giorgi difende però il gruppo e il suo lavoro.
10: Credo che i ragazzi da questo punto di vista sono stati sempre molto coinvolti, hanno sempre dato il massimo. Questo risultato non rende merito a quello che è stato l'impegno che si è stato messo, ma io sono positivo nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è. Certo, le analisi andranno fatte perché si poteva gestire meglio alcune situazioni.
9: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
8: Veniamo all'Italia del calcio. Contro il Belgio, la nazionale celebra la partita numero 900 della sua storia. Una serata speciale con il ritorno in panchina di Roberto Mancini, campione d'Europa nel 2021. Una partita da non sbagliare per mille motivi. C'è sempre il tormentato, a dir poco, caso tesseramento di Malagò. Potrebbe esordire una delle grandi novità del campionato, il centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, nel mirino delle big. L'inviato a Coverciano.
11: Scegliere l'Italia senza mondiali dal 2014 non è più una scelta scontata, eppure Alessandro Romano, 20 anni, tra i giocatori migliori che questo campionato ha scoperto, ha preferito l'azzurro alla Svizzera. Lui che è nato a Winterthur, vicino a Zurigo, e che ha giocato lì con le nazionali giovanili.
12: Non è stata una scelta facile, comunque essere nato in Svizzera, crescendo lì, poi a 16 anni che mi sono trasferito a Roma, diciamo che questi 4 anni sono stati sì abbastanza importanti per la scelta, però alla fine l'ho fatta col cuore, guardando il petto con le 4 stelle, l'Italia è sempre l'Italia.
11: Romano ha partecipato a un programma di formazione della Federazione Elvetica, che ora potrebbe chiedergli il pagamento di una penale. Centrocampista imponente, robusto, spalle larghe, potrebbe debuttare già contro il Belgio. Al suo allenatore alla Cagliari, Pisacane ricorda Strootman.
12: Diciamo che è un paragone bello, bello perché Strootman ha fatto storia, ha fatto una bella carriera.
11: Giocatore poliglotta, l'Italia a casa e poi svizzero, tedesco, francese e inglese, anche il sardo tra un po' di tempo, ha promesso scherzando, vuole migliorarsi nelle lingue sul campo.
12: Sicuramente il piede destro che si può migliorare, il gioco aereo con la testa.
11: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
8: La Formula 1 in Azerbaigian alle 10.30 italiane, le prime prove libere, tennis, billiardo.
0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Seconda parte.
7: la nazionale di Gattuso e l'incubo playoff mondiali di Francesco Repici.
13: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, che di lieto non ha avuto nulla, promesse non mantenute, o meglio, la sconfitta e l'umiliazione, ciò che abbiamo saputo mantenere da 12 anni a questa parte, con l'euforica ed illusoria parentesi dell'europeo griffato a Roberto Mancini, volti che si avvicendano, ripetitivamente sconfortati e lacrimanti, parole che scorrono uguali al loro stesso lugubre suono e significato. Poco importa se ti chiami Giampiero Ventura, Roberto Mancini, Gennaro Gattuso, cambiando l'ordine di quei fattori che tali non sono stati il prodotto fallimentare non è mai cambiato. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, si diceva, punto di partenza. Estate 2025, interno giorno, nelle sale di un luxury hotel della capitale.
14: La porta avanti, forse un po' troppo avanti, tra un anno dove si vede?
15: Spero di vedermi in paradiso, perché se non succederà quello che deve succedere sarò all'inferno, però questo fa parte del mestiere. Spero di dare una gioia al calcio italiano, a tutti gli italiani, e di andare al mondiale, perché è da un po' di tempo che non ci andiamo.
16: E invece il paradiso non è qui, ancora una volta, la terza. Il 19 giugno di un anno fa, in un albergo romano davanti a Villa Borghese, Rino Gattuso si era presentato dal nuovo commissario tecnico della nazionale, voluto con forza da Buffon, suo compagno nel 2006, arrivava a sostituire Spalletti, esonerato dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia nell'andata della partita, che era già uno spareggio per il mondiale nel girone che qualifica solo la prima, 6 partite da giocare da settembre a novembre per evitare i playoff. Gattuso e il suo staff, il suo secondo fedelissimo da sempre Gigi Riccio, tra gli altri collaboratori Leonardo Bonucci. In quella mattinata romana il nuovo commissario tecnico parla così della squadra alla quale è sempre stato legato, di quella che vorrebbe adesso.
17: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla. Dico sempre che quando sentivo l'inno chiudevo gli occhi e per 73 volte, anzi per 100 e passa volte, sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo, questo è l'obiettivo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante. Dopo i moduli, la tecnica, la tattica, secondo me in questo momento la priorità è di riuscire a ritornare quel gruppo con la mentalità che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Questa è la priorità. C'è da lavorare tanto, c'è la consapevolezza, però penso che abbiamo le doti e la qualità di poter raggiungere l'obiettivo. Se non vedo i giocatori che vanno a 100 all'ora, devono andare a 100 all'ora. Bisogna far parlare il campo, bisogna stare là e andare a 1000 all'ora. Tanti di loro, 4-5-6 giocatori, li ho allenati in questi anni e sanno che per me quando l'allenamento comincia bisogna pedalare, bisogna andare. Dopo, se uno ha qualche piccolo problemino, è meglio che sta dentro, perde un giorno di allenamento è la cosa migliore. Ma preferisco che quando scendono in campo la squadra lavora con serietà e con massimo impegno. Dopo, fuori dal campo, sinceramente in questi anni non do importanza, perché ognuno decide come comportarsi e non posso stare là a fare il sergente di ferro o a fare il poliziotto.
16: La Norvegia è già avanti in classifica, ha cominciato a marzo le sue qualificazioni, mentre l'Italia affrontava la Germania in Nations League a 9 punti, 3 vittorie, l'ultima proprio con la nazionale. Per due volte è passata in trasferta, 5-0 sulla Moldova, 4-2 su Israele in Ungheria. Anche la differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, è già un ostacolo alto per l'Italia. Durante l'estate Gattuso va in visita nei centri sportivi delle squadre, parla con gli allenatori, con i giocatori che dovranno fare l'impresa, prova a credere alla rimonta.
17: Ma tutto è possibile. Adesso pensiamo di preparare queste due partite con l'Estonia e con Israele, però tutto è possibile. C'è la consapevolezza che non possiamo più sbagliare, questo è un dato di fatto, e vedremo. Sicuramente dobbiamo farci trovare pronti, bisogna essere pronti a dare il massimo e dopo vedremo.
16: Estonia e Israele, gli appuntamenti di settembre, in casa a Bergamo e in trasferta sul neutro di Debrecen in Ungheria. Per le prime due sfide Gattuso si affida al gruppo dei più esperti, Tonali, Barella, Di Marco, Di Lorenzo, Esposito è la novità. Il capitano Donnarumma in estate ha cambiato squadra, è andato al Manchester City dopo aver vinto la Champions con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, le sue speranze per la nazionale.
18: L'obiettivo è anche fare gruppo, ritornare a divertirsi, riuscirci ad avere più scioltezza anche in campo e non avere quella grande pressione. Ci deve essere la pressione, ma non troppa, perché poi ti fa mancare qualcosina in campo. Ma sono sicuro che questa squadra, dai primi giorni adesso che ho visto dal mister Gattuso, sta ritrovando quello, e sono sicuro, convinto che possiamo far bene e possiamo ritornare dove meritiamo. Tutti parlano che manca il talento, sento dire tante sciocchezze, ma questo non è vero, perché vi posso assicurare che il talento c'è, i ragazzi sono forti. E abbiamo una nazionale molto forte, giovane ma molto forte, che può crescere tanto, e quello, su quello sono super tranquillo e super contento, e col tempo poi crescerà anche la fiducia, tutti prenderemo più consapevolezza, ma sono sicuro che tutti insieme, tutta la nazionale, tutto il mondo Italia farà un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni.
16: La prima soddisfazione sarebbe il ritorno al mondiale, pensiero fisso, opprimente, testimonierà lo spareggio ancora una volta. Ne parla Barella a Bergamo alla vigilia della partita con l'Estonia.
19: Ho giocato tutte le competizioni più belle, ora ultimamente anche il mondiale per club con l'Inter, mi piacerebbe giocarlo con la nazionale, voglio giocarlo con la nazionale, è sicuramente da parte mia ma anche da parte dei miei compagni, dato che in questi giorni, in questo ritiro abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati, abbiamo tutti la voglia di riportare l'Italia dove merita, dato che è troppo tempo che non vediamo l'Italia al mondiale. Cercheremo di fare il nostro meglio, sapendo che è difficile, ma con tutta la serenità del mondo.
16: Nuovo allenatore, nuovo spirito, dice ancora Barella.
19: Ho visto tante cose belle, tante cose positive. Sarebbe facile parlare del suo calcio, ma tante partite in Serie A come allenatore, quindi non devo stare io qua a parlare del suo modo di giocare. Posso solo dire che ci ha dato tanta fiducia, ci ha ridato un po' di serenità. Posso ringraziarlo per quello, perché diciamo che quando arrivano delle sconfitte o comunque un periodo difficile, non è mai facile, diciamo, fare il click per poi ritornare in campo. Lui ci sta aiutando tanto in questo e posso solo ringraziarlo.
16: A quasi 48 anni Gattuso è pronto a un altro debutto in nazionale da commissario tecnico, con la passione consueta, la grinta negli allenamenti a Coverciano.
20: Chi ha visto Gattuso allenare in questi giorni a Coverciano ha parlato di un mister in transagonistica.
21: No, ma non è vero, che okay, transagonistica, un fatto di peggio, nel senso, ho allenato, mi sono contenuto, ma so allenare in questo modo, dopo è normale che sono stati bravi i ragazzi anche a non farmi agitare troppo, perché devo dire che a livello qualitativo, a livello di mentalità, di voglia, ho visto una grande partecipazione.
20: Gattuso significa nazionale azzurro sotto un altro nome, ai tifosi. Un invito, perché devono seguire questa nazionale anche in un momento di difficoltà come questo?
21: Perché abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo, abbiamo bisogno, ringraziamo innanzitutto, lo stadio sarà pieno, le persone che hanno comprato il biglietto, e penso che è stato per noi, da parte nostra, una dimostrazione, una grande dimostrazione, e speriamo di dargli gioia, di farli gioire con una buona prestazione e con i tre punti. Però l'appello è quello di credere, di starci vicino, perché abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, che non possiamo più sbagliare, e sicuramente l'appoggio dei nostri tifosi e l'atmosfera per noi è molto importante.
16: Bisogna vincere, possibilmente segnare tanto contro l'Estonia. Kenner Eteghi allora davanti. Gattuso predilige la difesa a 4, ma dopo l'Estonia dovrà adattarsi al sistema più usato in Serie A, con i tre dietro. Lo stadio di Bergamo è pieno per l'Italia, che attacca per tutto il primo tempo, controlla il gioco ma non riesce a segnare. Il pubblico spinge gli azzurri, è un affetto che suggerirà a Gattuso di scegliere Bergamo per lo spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord. Ma adesso siamo ancora a settembre e l'Italia è sullo 0-0 con l'Estonia.
22: Di Marco per Barella, azione di Marco interista verso ridosso dei 16 metri avversari, con questa palla che però continua a retrocedere e non a filtrare verso il portiere dell'Estonia. È un momento molto complicato, avremmo bisogno di una giocata, di un episodio, di un qualcosa, un calcio di punizione magari dal limite, un'azione come adesso che libera Zaccagni a sinistra dopo il tocco sapiente di Marco Zaccagni, che però perde un tempo di gioco, la mette in mezzo, che ne solo rete, e siamo avanti noi finalmente al 13° minuto. Nel corso del secondo tempo cambia il parziale a Bergamo,
1: Moise Kean di testa, questa volta non ha perdonato e nulla ha potuto il portiere dell'Estonia, e l'Italia è meritatamente in vantaggio per 1-0. La prima rete dell'era Gattuso, griffata, firmata da Moise Kean.
2: Il gol di Kean lancia la nazionale, segnano Reteghi, Raspadori, ancora Reteghi e poi bastoni per il 5-0 dell'Italia sull'Estonia. Ecco Kean alla fine della partita.
4: Ma il mister sicuro ci ha portato, sai, tanta grinta, tanto cuore su quello che facciamo, e anche se era poco tempo ci ha comunque trasmesso quello che abbiamo trasmesso oggi in campo, ed era importante tornare a casa con la vittoria.
2: Nella terza mancata qualificazione di fila al mondiale, Bastoni sarà il giocatore dell'espulsione in Bosnia in una stagione tormentata. Tutto doveva ancora succedere in quella serata di settembre. Da azzurro esperto parlava così.
23: C'era tanta voglia, c'era tanto entusiasmo, volevamo dare un segnale forte, il pubblico l'ha capito, ci ha trasportati dall'inizio alla fine, ma quello che mi premeva di più che prima per la squadra era dare un segnale a noi stessi, che non siamo quello che magari tante persone vogliono farci passare, ma chiaramente sta a noi prenderci le nostre responsabilità e far vedere chi siamo davvero. È normale che così non potevamo andare avanti, dovevamo dare una scossa, il mister ci ha aiutato a darla, chiaramente è solo l'inizio di un nuovo percorso che speriamo sia vincente.
2: La trasferta in Ungheria è delicata. Per ragioni di sicurezza, la nazionale israeliana gioca a Debrecen. I bombardamenti su Gaza proseguono, le proteste internazionali sono incessanti. Nel girone l'Italia è terza, proprio dietro a Israele. La vittoria è necessaria, ma la partita comincia male.
22: C'è Beaton in area, pallone in mezzo, autogol. E in vantaggio Israele, autogol di Locatelli, clamoroso. Al 16° minuto cambia il parziale qui a Debrecen. Ancora una volta era andato via sul settore di destra il numero 20 Piton, c'è stato il suo traversone per respingere palla Locatelli, molto molto sfortunato dobbiamo dire, è andato a colpire la palla e a trasferirla nella sua porta.
2: Si soffre sulle fasce, Kean sembra immarcabile, però segna l'1-1, ma Israele va ancora avanti.
22: Attenzione a Kean, ancora lui per il pareggio degli azzurri. All'ottavo minuto Moise Kean ci salva ancora, ribaltamento di fronte, pallone al limite dell'area e conclusione di collo pieno da parte di Moise Kean, con il pallone che ha superato nuovamente il portiere israeliano.
2: 3-2 di Politano, 4-2 di Raspadori. Non è finita, un'autorete di Bastoni riporta Israele sotto di un gol prima dell'incredibile 4-4 al 90°.
22: Lancio in profondità, la porta è vuota, il pareggio. Incredibile, il pareggio di Israele, incredibile. Su palla inattiva prendiamo questo gol incredibile ancora una volta con Dor Perez, che aveva già segnato il gol del momentaneo 2-1. Siamo 4-4.
2: Sbaglia anche la nazionale israeliana, però.
22: Con Tonali che si avvicina al limite, prova la palla in rete! La palla in rete, siamo di nuovo in vantaggio Tonali. Dopo i lisci a ripetizione della difesa israeliana è arrivato il gol di Tonali. Siamo nuovamente in vantaggio, conduciamo per 5-4.
2: 5-4 in affanno, ma l'Italia è seconda in classifica dietro alla Norvegia che vince sempre. 10 gol in 2 partite, l'intuizione di Gattuso di schierare insieme 2 attaccanti di peso.
21: Questo è fondamentale perché tutti quanti parliamo dei gol, però bisogna anche apprezzarli per il lavoro che stanno facendo, fanno un lavoro incredibile. Se riusciamo a giocare con questo assetto tattico è perché loro sono bravi, si danno da fare, stanno là, coprono campo, riescono sempre a fare doppia scalata quando vogliamo andare a fare pressione ultraoffensiva, e questo è importante per gli equilibri della squadra. Dopo stanno facendo gol, stanno muovendo bene, chi gioca riesce a dare qualità e quantità, ne siamo molto contenti.
2: Estonia-Italia e Italia-Israele sono le 2 partite di ottobre. Il piano è lo stesso, obbligatorio, vincere, con tanti gol di scarto. A Coverciano si lavora bene, parla Cristante.
24: Bisogna essere ottimisti perché insomma abbiamo un gruppo forte, insomma, ho visto lavorare tutti davvero benissimo, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il mister insomma ha scritto la storia di questa nazionale e quindi lo trasmette qui in modo molto naturale e ci è già riuscito, insomma, io insomma la prima convocazione non c'ero, però ho già visto che ha già trasmesso questa voglia a tutti quanti. Sui passi falsi, insomma, che abbiamo fatto, purtroppo non c'è la soluzione, ecco, non saprei dirti cosa non è andato. Sicuramente ci sono stati vari episodi, alcune volte penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna, ecco, soprattutto per il mondiale scorso, insomma, perché penso che avevamo fatto un bellissimo percorso da prima all'europeo, anche dopo, insomma, lì penso che davvero che non dovrebbe mai esserci, ecco, di fortuna e sfortuna, però ogni tanto nello sport capita anche quello.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, il quotidiano spagnolo Il Mundo rilancia l'allarme della CIA, possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei. E mentre Zelensky parlava all'ONU, nuovi re di Mosca sull'Ucraina.
3: Durante e dopo l'intervento di Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, due morti e diversi feriti, dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche sono in allarme per gli sconfinamenti russi. Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar, in Russia, con i droni. E intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo? Condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. Claudia Stamer, GR1.
2: Entra nel vivo il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atterrato a Washington e accolto solennemente dal capo della Casa Bianca in persona insieme alla moglie Melania. Al centro degli incontri dossier cruciali: il commercio, l'intelligenza artificiale, la situazione di Taiwan, la guerra contro Teheran. Le TV americane hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che Trump aveva allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Poco fa è arrivato l'ordine di un giudice, ha intimato all'amministrazione americana di riammettere i media messi al bando. E all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le fotografie della guida suprema Khamenei, ucciso in un attacco americano, e delle bambine morte nei raid sulla scuola di Minab. Ci accusano di essere terroristi, ma siamo noi le vittime, così ha detto Pezeshkian. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula in segno di dissenso. Immediate le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci allora con Milano, con Chiara Merico.
4: Sì, il prezzo del petrolio questa mattina torna a correre. Il Brent supera i $103 al barile, portandosi sui massimi della seduta di ieri in controtendenza rispetto alle precedenti sedute. Pesa appunto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. In ribasso all'avvio le borse europee, Milano e la peggiore cede circa lo 0,6%. I ribassi nell'ordine del 0,5% anche per Francoforte e Parigi, leggermente più contenuti per Londra. Sono contrastati invece le borse asiatiche, Tokyo in rialzo dello 0,88% nella prima seduta dopo tre giorni consecutivi di festa per l'equinozio d'autunno. Chiusa Seoul per festività, in negativo Hong Kong, gli indici della Cina continentale dopo che il segretario al tesoro statunitense Bessent ha annunciato l'estensione a gennaio della tregua sui dazi con la Cina, appunto nel primo giorno della visita di Stato del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti. Chiusura a ribasso ieri per le borse statunitensi appesantite dalle pressioni sui titoli di Stato. Lo 0,68%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,75%, il Nasdaq è arretrato dell'1,13%, il rendimento del Treasury decennale ha superato la soglia critica del 5%, ai massimi dal 2007. Crescono le preoccupazioni per un possibile nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. È tutto a voi.
2: Spreco alimentare, martedì la giornata nazionale. Dall'osservatorio Waste Watchers arrivano i dati sull'Italia, che si avvicina lentamente agli obiettivi dell'Agenda 2030. 13 miliardi e mezzo il costo del cibo sprecato nel nostro paese, 5 milioni di tonnellate gli alimenti che finiscono nel cassonetto, cioè circa 500 grammi a testa in una settimana, contro i 370 previsti dall'ONU entro i prossimi 3 anni. Nell'indagine anche il ruolo positivo che l'intelligenza artificiale gioca nelle strategie di prevenzione allo spreco. La metà degli italiani la consulta prima di effettuare un acquisto. Su questo abbiamo sentito Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione all'Università Ulm di Milano.
5: Teniamo l'intelligenza artificiale come un partner consultativo per tutte le cose anche più importanti e più intime. Che cosa c'è di più intimo che l'ingestione del cibo?
2: Calcio, attesa per l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League domani sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Intanto non brilla l'azzurro del volley maschile. Clamorosa l'eliminazione dell'Italia agli europei in casa nostra, i campioni del mondo battuti nei quarti di finale 3-7-2 dalla Finlandia. Ed è tutto, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%.
6: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, che ha tagliato in due la difesa. Milesi in palese ritardo va a stenderla e occhio, perché adesso una grandissima possibilità. Parte Regina col destro. Regina Baresi sblocca la gara tra Inter e Romica Bergamo. Freddissima dal dischetto il capitano. Primo gol per lei in Serie A. È un gol storico questo. È un gol che permette all'Inter finalmente di passare in vantaggio.
8: È la sesta giornata del campionato di calcio femminile 2019-2020. Regina Baresi segna il suo primo gol in Serie A con la squadra ufficiale dell'Inter. È un punto di arrivo dopo un lungo cammino fra la A2 e una doppia promozione nella massima serie, prima come Inter Milano e poi come squadra ufficiale dell'Internazionale, sempre con gli stessi colori, il nerazzurro ereditato da papà Beppe Baresi, che dell'Inter è stato un simbolo, e sempre con la fascia di capitano, regina dell'area di rigore, con il numero 9 sulle spalle alla conquista delle porte avversarie.
9: Marinelli sulla sinistra, punta Erinen, mette in mezzo il pallone di testa, il gran gol di Regina Baresi, minuto 71 del secondo tempo, gran gol di testa di Regina Baresi su assist di Gloria Marinelli, la girata di testa della numero 9 dell'Inter che trova il gol dell'1-2 al 71esimo.
8: È un gol di Regina Baresi contro la Juventus ed un altro gol da ricordare, perché segnare alla Juventus ha sempre un sapore particolare per chi ama i colori nerazzurri dell'Inter. Buongiorno Regina Baresi.
10: Buongiorno, mi avete già fatto venire i brividi solo ascoltando allora, questa introduzione.
8: Abbiamo rivissuto due gol importanti della tua carriera. Il gol per un attaccante è la vita, immagino che tutti siano emozionati a risentirli. Allora ti chiedo, quanto è bello fare gol e qual è stato quello più importante, quello che proprio non dimenticherai mai?
10: Beh, per un attaccante fare gol è come mettere benzina in una macchina, è una cosa fondamentale, l'emozione più grande. E sicuramente il gol più bello è quello che avete messo contro la Juve di testa, perché per un interista dentro far gol alla Juve è sempre qualcosa di speciale.
8: Tu dici è come la benzina per una macchina, ma a volte però il gol per l'attaccante diventa anche un'ossessione, perché c'è un momento in cui i gol fanno fatica ad arrivare per qualsiasi attaccante. Allora come si supera quel momento?
10: Bisogna avere tanta pazienza, continuare a lavorare. Sicuramente non è facile, perché ti sembra quasi di non dare un contributo alla squadra, però solo continuando a provare e senza perdere appunto la pazienza si torna poi ad arrivare a riconquistare l'obiettivo del gol.
8: Regina Baresi è la storia dell'Inter femminile, ma nel vero senso della parola, perché ha vissuto da capitano il momento di passaggio dall'Inter Milano all'Inter femminile ufficiale, la squadra riconosciuta dal club, ed è stata, Regina, un'altalena di emozioni, perché nel 2014 avete conquistato la promozione in A con l'Inter Milano, poi siete subito retrocesse, poi però ci sei tornata da capitano dell'Inter ufficiale.
10: Beh, il mio sogno era quello di appunto vestire la maglia ufficiale dell'Inter da capitano in Serie A e ci sono riuscita, quindi è stato un percorso sicuramente non sempre facile, però di grande stimolo e di grande crescita fino ad arrivare poi al traguardo più importante.
8: È stato quello il momento più bello della tua carriera, immagino, quando sei arrivata in Serie A con la maglia dell'Inter ufficiale?
10: Beh, sì, sicuramente sì. E poi abbiamo festeggiato la vittoria del campionato a fine primo tempo a San Siro davanti a tutti i tifosi dell'Inter, quindi anche quello è stato un momento che ricorderò per sempre.
8: Il calcio del resto tu ce l'hai nel DNA, perché sei figlia di Beppe Baresi e nipote di Franco Baresi, due grandissimi del calcio italiano. Loro venivano fra l'altro da una cultura contadina semplice, affidabile. Quanto è stato importante l'esempio di tuo papà nella carriera calcistica?
10: Beh, è stato fondamentale sia come donna e come atleta, ma anche come calciatrice, perché mi ha sempre dato tantissimi consigli, è stato un esempio a volte anche silenzioso, ma senza dire niente io vedevo quanto era professionale, quanto era un atleta vero, quindi è stato un esempio importantissimo sotto tutti i punti di vista.
8: Ma lui era un difensore fondamentalmente, ma ti consigliava anche come superare i difensori avversari, tu sei un attaccante.
10: Eh sì, anche questo era un piccolo vantaggio, perché da difensore mi diceva cosa magari metteva più in difficoltà un difensore, quindi erano consigli che magari un allenatore ti dice cosa fare meglio come attaccante, come sfruttare le tue qualità, invece lui mi diceva dalla parte opposta quello che metteva in difficoltà un difensore, quindi è stato molto importante.
8: E ti chiedo anche perché hai deciso di fare l'attaccante, visto che papà era un difensore e zio Franco anche un grande difensore.
10: Allora, mi piaceva fin da subito fare gol, e poi quando è arrivato Ronaldo il fenomeno all'Inter, da lì è scoppiato proprio l'amore e ho deciso di fare l'attaccante, infatti ho preso il numero 9 proprio per questo.
11: Milano riscopre il derby che, chiunque vinca, vale il primato in classifica. È l'Inter Milan dei 600 e passa milioni di incasso, delle legittime aspirazioni nerazzurre, dell'orgoglio e della tradizione rossonera. Ma è anche il derby dei fratelli Baresi. Beppe Baresi, 21 anni, sta dalla parte dell'Inter. In rossonero, Franco Baresi, 19 anni.
12: Lo scorso anno, al termine del derby, vi siete un po' punzecchiati, è vero?
13: Sì, sul 2-0 tutto contento io. Poi sul 2-2 è finita la partita e lui è venuto là un po' così a pigliare un po' in giro, allora io mi sono incazzato e non mi ha detto quel paese.
11: Domani sarà Franco a sfottere e Beppe a arrabbiarsi, per dirla in linguaggio più asettico, o viceversa. Perché ci vuole
8: orecchio. Era la voce del grande Bruno Pizzul, che ci ha lasciato qualche giorno fa, che nel 1979 intervistava per la trasmissione Dribbling i fratelli Baresi, che sarebbero stati avversari il giorno dopo nel derby. Regina, tuo papà Giuseppe è stato capitano dell'Inter, tuo zio Franco capitano del Milan. Ci sono immagini che li ritraggono a centrocampo mentre si stringono la mano con le rispettive fasce di capitano al braccio. Poi giocavano anche insieme in Under 21 e qualche volta però il fair play veniva un po' meno da quello che raccontava Beppe in questa intervista, come abbiamo sentito in questo servizio di 45 anni fa. Come si viveva il derby a casa tua?
10: Allora, io quando loro giocavano ovviamente non ricordo niente perché non c'ero, e gli ultimi anni in cui giocavano ero davvero molto piccola, però ho sempre visto tanti video, ho ascoltato tanti racconti e sì, c'era tanta rivalità sicuramente, però non si dimenticavano mai di essere due fratelli, quindi ci stava la battutina, lo sfottò, magari mandarsi a quel paese in un momento, come diceva mio zio, di tensione a fine partita, però non c'è mai stato niente che andasse oltre, perché ovviamente il legame di famiglia, quello è la cosa più importante.
8: Tuo papà Beppe però racconta che da ragazzino, prima di diventare dell'Inter, era del Milan, lo dice lui nel servizio al microfono di Bruno Pizzul, è vero?
10: Non ne abbiamo mai parlato, ho sempre preferito evitare questo discorso, sono sempre partita da quando è venuto a Milano a giocare nell'Inter, quindi tutto il resto non voglio sapere niente.
8: Poi lui ha ribadito che si è legato tantissimo ai colori dell'Inter e l'Inter è diventato il nerazzurro, è diventato la sua accoppiata di colori, però all'inizio tifava per il Milan, insomma ha un po' sorvolato su questo aspetto qui. Tu non hai avuto mai nessun dubbio interista sin dalla nascita?
10: Sì, io sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho sempre giocato col pallone di spugna nerazzurro, avevo già le magliettine dell'Inter, sono cresciuta con un esempio talmente tanto grande e importante per me in casa che non esisteva altra scelta.
8: Ma la prima volta che sei andata allo stadio, che ti ha portato allo stadio tuo papà o qualcun altro, te lo ricordi?
10: Non me lo ricordo, avevo visto una foto che ero davvero piccola, avrò avuto forse 2 o 3 anni, però non me lo ricordo assolutamente.
8: Il derby è sempre la rivalità più sentita, no? Anche a Milano fra Inter e Milan, però per i nerazzurri c'è anche un altro derby, cioè il derby d'Italia con la Juventus. Qual è la sfida che senti di più? Il derby vero e proprio o quello con la Juventus?
10: È quasi più bello vincere contro la Juventus, però il derby di Milano resta forse la partita più emozionante, più sentita. Diciamo che c'è forse leggermente più rivalità e voglia assolutamente di vincere contro la Juventus, però a livello emozionale vincere in un derby la partita della tua città è qualcosa di unico.
14: Ma quella che crede di essere, Beckham!
15: Ma insomma, la volete piantare voi due? Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena una coi polpacci più grossi dei suoi.
16: Gioco in una squadra femminile.
15: Eh?
16: Mia madre vuole che non giochi più.
15: Quale famiglia?
16: Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone.
8: È il celeberrimo Sognando Beckham, il film di grande successo dei primi anni 2000 che racconta le peripezie di Jess, ragazza inglese di origine indiana che deve combattere contro il pregiudizio della sua famiglia della sua famiglia d'origine per realizzare il sogno di giocare a calcio. Regina Baresi, immagino che tu abbia visto questo film.
10: Beh, assolutamente. Diciamo che quando ho iniziato a giocare io, quando ero più piccola io, aveva visibilità questo e tante bambine, tante ragazze iniziavano a giocare dopo aver visto questo film. Oggi fortunatamente il calcio femminile ha visibilità, quindi serve un po' meno un film, ma si può guardare direttamente la serie femminile.
8: E Jess fra l'altro era una ragazza di origine indiana, però il pregiudizio nei confronti del calcio in campo femminile non ha nazionalità e la stessa difficoltà è stata vissuta da tante ragazze anche nel mondo occidentale. Tu hai avuto problemi a giocare a calcio? Sei stata incoraggiata, sei stata scoraggiata?
10: Beh, inizialmente i miei non volevano che giocassi a calcio, ho provato tutti gli sport possibili e immaginabili, ho giocato 4 anni a tennis, però poi raccoglievo le palline coi piedi e quindi anche i miei genitori hanno detto ok, forse è il caso di lasciarla provare e da lì poi non ho più smesso.
8: Io ho sentito un'intervista di tua mamma, Elena, che diceva abbiamo cercato di scoraggiarla in tutti i modi, però anche lei è legata al mondo del calcio, anche tua mamma Elena lavora nel mondo del calcio.
10: Eh sì, è stato solo un po' una apripista il mio, perché poi vabbè mio papà ha iniziato a seguirmi, veniva a vedermi quando riuscivo e mia mamma è entrata nel calcio femminile. Adesso ancora più di me, perché oggi lei continua e è responsabile di tutto il settore femminile alla Pro Sesto, quindi ha fatto poi un percorso incredibile anche lei nel calcio femminile. Bastava solo fare quel passo in più di conoscenza che mancava rispetto a questo mondo.
8: Tu sei arrivata in Serie A, sei arrivata ai massimi livelli, ma ti chiedo in generale quanto è cambiato il calcio femminile da quando hai iniziato tu.
10: Fortunatamente è migliorato tantissimo, sia perché i club professionistici, quindi Inter, Milan, Juve, Roma, hanno deciso di fare il settore femminile, questo ha aiutato tantissimo, sia perché è migliorato sotto il punto di vista di strutture, di professionalità, di tecnici, quindi questo ti porta a un miglioramento continuo e soprattutto positivo.
8: Ma c'è ancora un problema a livello salariale, ti chiedo, perché fino a qualche tempo fa le ragazze per giocare a calcio dovevano anche lavorare, poi magari andare ad allenarsi dopo giornate di lavoro. È migliorata la situazione da questo punto di vista? Si può fare solamente la calciatrice oppure è un discorso che è valido solamente ai massimi livelli in Serie A e magari c'è tutto un sommerso di praticanti che hanno ancora difficoltà a giocare a calcio in campo femminile?
10: Beh, sicuramente non è paragonabile al maschile, la situazione è migliorata, in Serie A soprattutto le top squadre puoi fare solo questo, ma ci sono ancora le squadre più piccole e indubbiamente se andiamo in Serie B, Serie C, che non c'è un salario abbastanza perché non ci sono fondi abbastanza, quindi tutte le ragazze che non sono magari in Serie A nelle top devono comunque lavorare o studiare insieme al fatto di giocare a calcio.
8: Regina, giocare a calcio per una ragazza significa anche appropriarsi di un mondo che è tipicamente maschile, direi sacro per i maschi, no? Un po' come la box. C'è anche questa sfida nella tua scelta di giocare a calcio, appropriarsi del territorio maschile per eccellenza?
10: Ma no, non ci ho mai pensato.

0: All'avversaria, il difensore che ti ha messo più in difficoltà, quella che veramente quando la vedevi dicevi: oddio, adesso devo affrontare lei.
1: Beh, in Italia ci sono stati tanti difensori bravi. Diciamo che Saragama è stata forse una delle più forti. Ovviamente quando giocavamo contro la Juve, che era la squadra più forte in quel momento, era sempre molto difficile. Lei è stata una delle giocatrici più difficili.
0: Vogliamo conoscere anche Regina fuori dal calcio. Quali sono i tuoi interessi, le tue passioni? Io un paio di cose le ho viste perché tu sei molto attiva sui social. Comincia tu, poi magari io integro.
1: Allora, mi piace tanto la Nutella,
0: Ecco, volevo dire questo.
1: mi piace tanto viaggiare, ho un cane che si chiama On, che è l'amore più grande, e poi vabbè, mi piace lo sport in generale, quindi gioco a padel, ogni tanto vado a correre.
0: Ma io ho visto che per la Nutella c'è una passione proprio sfrenata, vai, continui sketch e video che ti vedono protagonista a spalmare quintali di Nutella.
1: Beh, ovviamente nei video le cose sono un po' ingigantite, però è vero che io
0: Ma
1: mangio
0: che si
1: Nutella tutti i
0: scherza, sì.
1: giorni, certo, però è il fatto che io mangi Nutella tutti i giorni in quantità ovviamente giuste, moderate, è vero, ho un'alimentazione super giusta, equilibrata, però la Nutella non deve mancare.
0: Chiudiamo parlando di cose serie. Lo scudetto lo vince l'Inter.
1: Adesso questa domanda è la più difficile che mi potessi fare. E poi noi ci proviamo.
0: Ma è meglio vincere lo scudetto oppure tornare a vincere la Champions League che manca dai tempi del triplete, cioè da 2010, da 15 anni? Che sceglieresti tu?
1: Beh, l'Inter ha la possibilità di puntare a entrambe, non posso scegliere in questo momento.
0: Grazie Regina Paresi per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
1: Grazie mille a voi.
2: La partenza Alessia Succo in quinta corsia, prende e se ne va la torinese, partita lui in seconda posizione, 8.09, arriva il record italiano, è arrivato il record italiano, ieri ha assistito da terza al record di Khalidou Walla e oggi si prende il suo negli ostacoli, 8.09, vediamo se ci sarà un ulteriore miglioramento, 8.09 per lei è un progresso al momento secco di un decimo, 8.07, 8.07.
0: L'8.07 che significa record mondiale under 18 dei 60 ostacoli è l'exploit della sedicenne Alessia Succo, astro emergente dagli ultimi campionati assoluti di atletica di Ancona, un biglietto da visita scintillante che sembra lasciare pochi dubbi sul futuro, come ci racconta Giorgio Matteoli.
3: Ha realizzato la miglior prestazione mondiale per la sua età. I nomi che avevano preceduto Alessia in questa impresa sono nomi che poi sono diventate ostacoliste di fama internazionale.
4: Se a parlare di te è il direttore tecnico della Nazionale di Atletica, Antonio Latorre, il futuro è tuo. Alessia Succo è una stella pronta a brillare nel cielo della velocità azzurra. Un mese fa, il 9 febbraio, ad Ancona, un lampo. Nessuna rivale in pista, 8 secondi e 7 centesimi sui 60 ostacoli. Record del mondo under 18, nonostante lei di anni ne abbia appena compiuti 16. Si parla di Alessia nell'ambiente, ma lei non si scompone.
5: Non mi faccio troppo condizionare dai social o comunque anche dai commenti in generale delle persone. Se la mia strada la faccio lo stesso anche non sentendo altri commenti, che siano negativi o comunque troppo positivi.
4: La sua strada, questa ragazza, la farà e come? Spinta dalla mamma, Teresa Curzio, ex atleta. È merito suo se sono qui, spiega Alessia. Intanto, pochi giorni fa a Metz, il suo esordio con i giovani azzurri, vincendo anche stavolta. E tra promesse della nazionale c'è già feeling con Kelly Dualla, altra classe 2009, che sfreccia veloce.
5: Con lei soprattutto ho fatto molta amicizia ad un raduno nazionale che abbiamo fatto a Formia e appunto lì abbiamo parlato un sacco e con lei mi trovo molto bene, infatti siamo molto amiche, quando ci vediamo siamo sempre insieme.
4: Piemontese, Alessia Succo si allena 6 giorni su 7 con l'atletica Settimese, sta attenta all'alimentazione ma quando può si concede un dolcetto e magari una settimana serata di svago con le amiche. Ama la musica, come tutti i ragazzi della sua età.
5: Io diciamo che durante gli allenamenti, comunque durante le gare, la musica non l'ascolto, tende a deconcentrare.

0: si può diventare grandi nella musica come nello sport, e Alessia ha i suoi sogni da realizzare.
1: Rimanendo nel concreto, sarebbe ovviamente partecipare e piazzarsi molto bene nei campionati europei under 18 che saranno poi il prossimo anno. È un sogno nel cassetto, avrebbero le Olimpiadi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, sicuramente mi piacerebbe lavorare nelle forze armate, sia con l'atletica, cioè spero diciamo con l'atletica, ma comunque anche senza l'atletica mi piacerebbe entrare in questi gruppi sportivi.
0: Ma il futuro è ancora lontano, anche se Alessia Succo corre veloce, con la forza della passione, senza pensieri.
1: E per me non è una fatica, un impegno troppo importante, perché comunque è una cosa che a me piace fare. Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare, ecco, e quindi migliorarmi sempre, mi piace molto. E a chi chiede come andrà rispondo saremo
2: ricchi. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Massimo Basciaveo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Le mie mani fredde, qualche sogno infranto e le sigarette.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Missili russi sull'Ucraina anche durante l'Assemblea Generale ONU, ondata di attacchi contro Kiev. Tra gli obiettivi la sede del partito di Zelensky, colpita proprio mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro. Nella notte altri missili sulla capitale, di cui 3 intercettati, 2 i morti. Danneggiato anche un ospedale e almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. La Moldavia intanto denuncia: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo. E secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita un rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una possibile escalation attraverso attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, così il ministro degli esteri italiani, intervenuto all'Assemblea ONU. Poi sull'Iran devono cambiare tono, ha detto, e rinunciare all'arma nucleare. Ma ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
2: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
1: Entra nel vivo il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atterrato a Washington e accolto solennemente dal presidente in persona insieme alla moglie Melania. Al centro degli incontri dossier cruciali: il commercio, l'intelligenza artificiale, la situazione di Taiwan, la guerra contro Teheran. Le TV americane hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che Trump aveva allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Ora però è arrivato l'ordine di un giudice che ha intimato all'amministrazione americana di riammettere i media messi al bando. La politica italiana, con il Consiglio dei Ministri, dove oggi è atteso il decreto sul tetto agli stranieri in classe e il divieto di indossare il burka. E tra i partiti è aperto confronto.
3: Tra governo e Quirinale, interlocuzioni in corso. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
4: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
3: Troveremo soluzioni equilibrate, assicura Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito della Premier. Dalla Lega, Matteo Salvini vuole andare avanti con uno scostamento di bilancio. Frena Forza Italia. Per i 5 Stelle si tratta di un governo che ha puntato su tagli e austerità. Per il PD l'esecutivo non sta ragionando su misure per sostenere la crescita economica. Il paese è fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Loro fanno propaganda sui bambini stranieri. Chiara Braga.
4: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misure. Pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
3: Legge elettorale che arriverà in aula alla Camera tra 4 giorni. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Secondo le prime ricostruzioni, la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbracatura. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli chiede massima chiarezza dalle indagini. Faremo di tutto, dice, perché ciò che è successo non si ripeta mai più. È stato un solo proiettile, secondo i risultati dell'autopsia, ad uccidere l'uomo di 36 anni che insieme ad altri 3 banditi, provincia di Cuneo, si era introdotto nella cascina di Roberto Mollo, 35 anni, ora indagato per omicidio. Sarà la perizia balistica a definire con precisione le traiettorie dei 12 colpi sparati dall'uomo. Intanto è stata diffusa la telefonata di Mollo ai carabinieri. Mi sono spaventato, ero solo, mi sono difeso. Queste le parole che ripete agli operatori del 112. È stata la più bella italiana di Tunisi. A un anno dalla morte, tra Italia e Tunisia, l'omaggio a Claudia Cardinale.
5: Dimentica Rosa e non ti avvicinare più a lei.
6: Comment faisait-elle, maman, pour être aussi imperturbable?
1: Domenica alla Goulette, la cittadina in cui l'attrice era nata, ci sarà una proiezione speciale gratuita de L'Île du Pardon, tra gli ultimi film da lei interpretati. Un evento nato dalla collaborazione tra l'Italia e Cinemadou, progetto tunisino di cinema itinerante. Lo schermo sarà posizionato vicino al murale, realizzato nel 2022, che le è stato dedicato. La pellicola del regista tunisino Rita Bedi è ambientata in Tunisia, nella Tunisia degli anni 50, e racconta proprio di quella convivenza tra comunità, culture e religioni di cui Claudia Cardinale parlava sempre, raccontando della sua infanzia in Tunisia.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Secondo tempo.
5: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Radio 1 per la seconda parte di Tutto il calcio minuto per minuto.
6: Sì. Grandissimo gol della Juventus, grandissimo gol di Di Vaio, e la Juventus si porta in vantaggio dopo appena 58 secondi del fischio di avvio della ripresa. Dunque Juventus 2 Perugia 1, te la linea.
5: E c'è una variazione anche per quanto riguarda un'altra partita fra quelle non collegate, Filippo Corsini.
7: Esatto, punteggio vistoso a Como, dove il Chievo conduce adesso per 4-1. Il quarto gol del Chievo con Bielanovic al 46esimo e il gol della bandiera comasca con Amoruso al 48esimo. Dunque Chievo 4 Como 1.
5: E allora torniamo alle delle Alpi per Juventus Perugia.
6: Davvero un grande numero quello di Di Vaio, che ha fatto tutto da solo, ha puntato l'avversario. Sogliano si è centrato, poi si è portato sul fondo, saltato anche un secondo difensore del Perugia e poi ha battuto con un diagonale su quale nulla ha potuto Kalac per il vantaggio della Juventus dopo appena 58 secondi dal fischio di avvio. Dunque Juventus 2 Perugia 1, e cambia naturalmente anche la classifica della Serie A, con la Juventus che si porta a quota 71, 63 punti dell'Inter. A questo punto naturalmente la Juventus sarebbe campione d'Italia se le cose continuassero così. Spostiamoci subito a bordo campo per sentire da Bisantis le reazioni sulla panchina bianconera al gol di Di Vaio.
8: Una fiammata veramente, un gol straordinario che ha fatto scattare Alex Del Piero, che oggi siede in panchina così come Nedved e Zambrotta in campo per abbracciare il giocatore più vicino, e dunque un gol veramente importantissimo per la Juve, che aveva chiuso il primo tempo soffrendo. Diciamo subito, partita, secondo tempo iniziato in ritardo per il ritardato rientro in campo della terna arbitrale.
6: Uscita intanto da parte di Buffon, che anticipa Vrizza. C'è un bel Perugia, quello del primo tempo, che aveva creato difficoltà impreviste alla Juventus. Un primo tempo davvero brillante della squadra di Serse Cosmi, e la Juventus non era riuscita ad esprimersi con la stessa naturalezza dei perugini. Ma questo gol dopo un minuto dal fischio di avvio siglato da Di Vaio per la Juventus naturalmente apre prospettive diverse per la squadra bianconera. Non ci sono state variazioni nelle due squadre alla ripresa. Ricordiamo che nel primo tempo Montero aveva rilevato Birindelli. Due minuti, tre minuti adesso nel secondo tempo. Ricordiamo ancora, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, mentre nel primo tempo le reti sono state di Trezeguet su calcio di rigore e di Miccoli per il Perugia. Nella ripresa la rete splendida da parte di Di Vaio, che fissa al momento il punteggio sul 2-1 per i bianconeri. Lina Milano.
9: Inter 1 Parma 0. Attacca l'Inter con Zanetti, che è entrato al posto di Guli. E proprio Xavier Zanetti che cerca di dare profondità alla sua manovra, il passaggio per Conceição alla centra, ancora Callone anticipato poi dal Mai in area di rigore, pronto per calciare con il destro. Giocherella con il pallone tra i piedi, lo rimette in mezzo, Martins va vuoto nel tentativo di girare, di deviare il pallone verso la porta, difesa da Fre. Stiamo dicendo, in campo Xavier Zanetti, è uscito Guli. Zanetti ha lasciato tra l'altro la fascia di capitano al colombiano Cordoba. Dalma è andato a destra e l'argentino Zanetti si è posto nel mezzo. Primo tempo che ha visto il Parma più volte nella tre quarti avversaria, due buone occasioni, una con Mutu in particolare, più la traversa colpita al 20esimo da Adriano, poi quasi a freddo il vantaggio interista firmato al 36esimo da Callon, vantaggio tra l'altro legittimato dalla palla gol sciupata da Martins. Un Inter definiamola pure asciutta, pratica, un Parma poco fortunato nelle conclusioni. Parma che adesso prova a riversarsi nella metà campo avversaria, ci riesce con Emanuele Filippini, palla sul sinistro, siamo ai 70 metri, viene incontro al pallone Adriano, la finta di Emanuele Filippini, si accentra, perde un po' di tempo, cede poi il pallone a Barone, quindi Brighi, palla sul sinistro in posizione di tiro, ancora orizzontale, Filippini allarga il gioco al capitano Junior, sempre più defilato Mutu, è pronto al cross, la finta è Dani Di Cordova, il cross intercettato proprio dal capitano Cordova, pallone in fallo laterale al quinto minuto. Inter 1 Parma 0, linea a Piacenza.
10: Siamo giunti al quinto minuto, il Garilli, subito una nota di cronaca, sta piovendo dall'inizio della ripresa, una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito Cristante ed è entrato Zerbini, è cambiato l'assetto tattico della squadra emiliana, difesa a tre con Campagnaro, Mangone, Tosto, ancora Piacenza in avanti, adesso c'è un tentativo di intervento da parte degli attaccanti del Piacenza, segnatamente di Marchioni, non è riuscito a colpire di testa, il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Due parole veloci sul primo tempo, è stato privo di grosse emozioni con il Piacenza che col passare dei minuti ha preso il comando dell'operazione sfiorando anche il gol al 35esimo con un colpo di testa di Marchioni. Assolutamente deludente la regina in avanti, il Bonazzoli ha giocato l'intero primo tempo praticamente da solo contro l'intera difesa emiliana. Adesso il pallone staziona al limite dell'area di rigore del Piacenza tra i piedi dell'argentino Campagnaro che imposta un'azione offensiva, il sesto della ripresa, Piacenza 0, Regina 0 in Bologna.
11: Quarto minuto a Bologna, sempre Lazio in vantaggio per 1-0, ricordo il gol all'ultimo minuto del primo tempo realizzato su un rigore discusso da parte Simone Inzaghi, ma il Bologna è partito alla grande in questo secondo tempo, un palo di Signori in periodo non collegato su calcio di punizione, poi un anticipo di Peruzzi davvero millimetrico su un tentativo di inserimento da parte di Frara, ben servito da Castellini, autore di una bellissima azione in slalom dalla propria difesa fino alla metà campo della Lazio. Adesso c'è un corner a favore del Bologna che ricordiamo è partito con il piede sull'acceleratore in questa ripresa dopo aver subito per quasi tutto il primo tempo il forcing da parte della Lazio. Corner a favore del Bologna, anzi si tratta di un calcio di punizione che verrà battuto qualche metro più avanti dalla bandierina del calcio d'angolo, praticamente tra la bandierina e il lato corto dell'area di rigore. Un corner corto per la squadra allenata da Guido Rin, le squadre sono in campo con gli stessi schieramenti di partenza, ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione insidioso per il Bologna che, lo ricordiamo ancora una volta, al primo minuto ha colto un palo con Signori, cross in area di rigore, allontana il pallone dall'area stessa Couto e adesso il Bologna che recupera la palla. Si gioca da 4 minuti, anzi 5 minuti esatti in questo momento, il secondo tempo, Bologna 0, Lazio 1 a linea d'Empoli.
12: Nettamente in anticipo rispetto agli altri terreni di gioco, si gioca infatti la 12esimo, Empoli in avanti con Belleri, è pronto al traversone al centro, non arriva Rocchi, all'ultimo momento c'è stata la deviazione importante la parte di Sala che è riuscito ad allontanare il pallone prevenendo il tentativo di destro, di pieno con lo destro da parte dell'attaccante dell'Empoli, un'azione da gol per parte, il match che era iniziato bene poi è andato via via addormentatosi col passare dei minuti, dicevamo un'azione da gol per parte nel primo tempo, Tavano la cui conclusione è stata bloccata a terra da Taibi, nel secondo tempo esattamente al nono minuto, buono lo spunto sulla destra di Foglio per l'Atalanta, il cross in mezzo dove il giovane brasiliano Pian è andato a colpire di testa costringendo Berti all'intervento in due tempi. Adesso l'Atalanta a manovrare all'interno della propria metà campo, i minuti di gioco sono quasi 13 nel corso della ripresa al Castellani, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
13: A Brescia si è ripresa a giocare da 10 minuti sempre 0-0 tra Brescia e Milan dopo un primo tempo dal ritmo piuttosto sincopato con poche emozioni, il Milan ha esercitato un maggior possesso di palla ma il Brescia ha tirato di più soprattutto nel finale con Roberto Baggio, con Seric e con Appia, all'attivo dei rossoneri soltanto una occasionissima di Ambrosini poco prima dell'intervallo. Due sostituzioni da segnalare nel Milan, c'è in campo Paolo Maldini al posto di Calaz, nel Brescia è uscito Toni, in campo Mazzone, ha mandato in campo Tare. Poche emozioni in questo avvio, soltanto un'occasione per il Milan sciupata da Tomasson al nono minuto. Roberto Baggio, area di rigore, attenzione, cross per Tare, il colpo di testa da brevissima distanza, sbaglia il tempo nello stacco Tare, colpisce male, manda la palla oltre la linea di fondo. È l'undicesimo qui al Rigamonti, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea olimpica.
14: Siamo al sesto minuto e 35 secondi della ripresa, la Roma è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo del primo tempo di Cassano, una Roma che gioca in scioltezza, un Torino che pur se già retrocesso cerca comunque di onorare la maglia, almeno in questo avvio di ripresa sembra cercare con più convinzione la via della rete, un Torino che si è presentato in attacco al secondo minuto, è stato Castellini a recuperare una sfera destinata a finire sul fondo, la messa in mezzo, Ferrante stoppa a volo, la girata a rete, qua è stato molto bravo Samuel a rinviare, ancora Roma poi in attacco al terzo minuto sugli sviluppi di un attacco, Cassano è stato fermato fallosamente, la punizione battuta da Dellas, deviata in calcio d'angolo dalla bandierina, ancora Cassano per Zebina che di testa da ottima posizione ha spedito al lato Cassano, gran numero, saltati tre avversari, palla in mezzo, scodellata al centro, nessun attaccante della Roma è pronto e siamo al settimo minuto, Roma 1 Torino 0, la linea allo studio.
5: Juventus Perugia.
15: 9 minuti e mezzo nella ripresa,
6: Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, ma è un'altra Juventus questa della ripresa. Di Vaio pochi istanti fa ha avuto l'opportunità per portare a tre le reti della squadra bianconera, si è fatto però respingere il suo tiro da Cala, il suo tiro che sembrava colpo sicuro, si era presentato in pratica da solo all'interno dell'area di rigore della formazione umbra l'attaccante juventino. Juventus in possesso del pallone con Tacchinardi nel cerchio di centrocampo, avanza, scambia con Trezeguet, Trezeguet al limite dell'area di rigore per Di Vaio, vertice alto dell'area stessa, ancora Di Vaio cerca di saltare Zemaria, non supera il difensore della squadra perugina e dunque si infrange sulla barriera dei difensori della squadra di Serzio Cosmi. Questo attacco da parte della Juventus, scappare sicuramente molto più determinata in questo secondo tempo. Nel Perugia al sesto Pagliuca aveva rilevato Obodo, mentre adesso nella Juventus è il momento di Pavel Nedved che sta per entrare in campo. Approfittiamo della pausa, linea a bordo campo Bisentis.
8: E Nedved non voleva proprio mancare a questa partita, pensate, un giocatore che ha dato tutto in questa stagione, il migliore senz'altro della Juventus, questo è il boato per Trezeguet, sì, ma anche per Nedved. Nedved ha dei problemi a un ginocchio, a tre giorni da una partita importantissima come quella con il Real Madrid, Pavel Nedved va in campo, veramente un giocatore di altri tempi. Juventus trasformata in questo inizio ripresa, lo si era capito, Lippi è entrato in campo nel secondo tempo prima di tutti gli altri e ha distribuito pacche vigorose a tutti.
6: Juventus che prova ancora un attacco, vediamo Di Vaio, è milanese a contatto, alla meglio il difensore del Perugia, c'è un altro passaggio poi per Kalas che non può raccogliere il pallone con le mani, lo calcia con il destro ma naturalmente disturbato da Di Vaio, non può essere preciso, palla che esce fuori dal campo ma vediamo che l'arbitro forse aveva fermato in precedenza l'azione, c'era stata in realtà una spinta da parte di Trezeguet, una trattenuta da parte di Trezeguet nei confronti del difensore perugino milanese e in effetti si dovrebbe ripartire dal calcio di punizione in favore del Perugia che verrà battuto davanti all'area di rigore della formazione di Serse Cosmi. 11 minuti e 30 secondi nella ripresa, Juventus 2 Perugia 1, il gol che ha riportato in vantaggio la Juventus dopo 58 secondi firmato da Di Vaio. La linea Milano.
11: E qui a San Siro si va sempre avanti con il gol realizzato al 36.
15: Il raddoppio del giovanissimo Daniele De Rossi, un grandissimo tiro da circa 30-35 metri che ha completamente sorpreso Sorrentino, dunque gran gol di un altro giovane del vivaio della Roma, Daniele De Rossi al suo primo gol in campionato, Roma 2 Torino 0, la linea Francesco Repica.
11: Dunque riprendiamo la linea da San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma quando siamo giunti al 12esimo, un Parma deciso a rimettere le cose a posto ma deve fare attenzione adesso a non lasciare troppo campo all'Inter, sempre piuttosto temibile quando riesce ad innescare il nigeriano Martins. Poco fa, come nella circostanza, Martins contro Ferrari, va via in velocità il destro e poi riesce Ferrari con un guizzo ad impattare sul pallone, la bella conclusione di Martins da circa 16 metri è riuscita ad allungare proprio il piede Ferrari ad evitare che il pallone arrivasse nello specchio della porta, ancora l'Inter con Dalmà che perde però il contatto con il pallone, lo riconquista quindi Mutu, poi Dalmà con un guizzo manda il pallone in fallo laterale. Stavamo dicendo poco fa c'è stato un brutto scontro, uno scontro del tutto involontario tra Vivas e Jun, riportato la peggio Jun, una forte contusione alla caviglia sinistra, è rimasto fuori del terreno di gioco per circa un minuto, adesso si è ristabilito, proprio Jun ha battuto il fallo laterale per Mutu, l'intervento di Pasquale un po' impreciso con Seisao si infila tra due giocatori, l'ultimo bravissimo Bonera impedisce al portoghese di proseguire la propria corsa, attacca adesso con maggiore veemenza il Parma con Barone sul settore di destra, area di rigore, chiude Pasquale su Barone, pallone in fallo laterale, 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
16: Dove siamo giunti al 14esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, ma sembra una Regina diversa rispetto a quella apatica, bulica del primo tempo. Una sostituzione nelle file del Piacenza, all'11esimo è entrato Ferrarese al posto di Marchionni, in cronaca al 7° minuto, buona palla per Bonazzoli che ha mancato però la deviazione decisiva su un cross dalla destra operato da Marchionni e poi al 12esimo ha avuto un buon pallone Diana, ma il suo sinistro è andato ampiamente a lato. Attacca ora la Piacenza, c'è un dribbling ad opera di Hubner, ma su Hubner raddoppia ancora Franceschini, poi serie di batti e ribatti, palle che torna alla terza linea mediana del campo, Baiocco indietro sulla sinistra per Tosto, in profondità ha servito Mangone proprio alla terza linea mediana, parte una fiondata sulla sinistra per il nuovo entrato Ferrarese, anticipato di testa da un pallonetto di Falsini, altro colpo di testa da parte dell'esterno sinistro del centrocampo Regino e palla in fallo laterale, rimessa laterale già effettuata da parte della squadra piacentina e Ferrarese che va verso linea di fondo, in scivolata Falsini mette il pallone oltre la linea di fondo, sarebbe calcio d'angolo ma il guardalinee che è lì vicino dice che si tratta di semplice rimessa dal fondo. Quasi il quarto d'ora della ripresa, Piacenza 0, Regina 0, Lina Bologna.
5: Il vantaggio dell'Udinese, Udinese 2, Modena 1, il colpo di testa vincente di Muzzi al 61esimo.
11: Calcio di punizione per il Bologna, siamo al 13esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo che la Lazio è in vantaggio per 1-0, ma il Bologna sta giocando bene in questa ripresa. Calcio d'angolo, Mischia in area di rigore, credo sia stato Oddo il giocatore a salvare in calcio d'angolo, confermiamo Oddo.

0: angolo, dunque corner per il Bologna, ancora Signori dalla bandierina, il pallone che spiove all'altezza del lato del limite dell'area piccola, la Lazio ruba palla, adesso parte in contropiede, 3 contro 1, parte il contropiede della Lazio, Lopez davvero velocissimo, gli si fa incontro Castellini, ma Lopez fa tutto da solo, palla in mezzo e raddoppio della Lazio, il più classico dei contropiede per la formazione biancoceleste, ma davvero straordinario Claudio Lopez, ha preso il pallone al limite della propria area di rigore, credo in 7 secondi, 6 secondi si sia fatto tutto il campo da una parte all'altra, ha bruciato anche Castellini con uno scatto poderoso, con una progressione incredibile, è arrivato fino quasi al fondo, ha alzato la testa, visto che i suoi compagni erano addirittura in due liberi sulla destra, ha dato il pallone in mezzo e praticamente a porta vuota ha inzaccato in rete il pallone Favalli per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo, scusate, Liverani per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo al 14° minuto del secondo tempo, dunque Lazio 2 Bologna 0, la linea d'Empoli.
1: Il tiro da parte di Tavano in area di rigore viene respinto, forse con una mano dell'avversario, poi di Natale, forse ancora un tocco di mano e comunque il pallone finisce sul fondo.
0: Scusa Repice, confermo la prima che avevo detto, Favalli l'autore del raddoppio della Lazio, tra linee.
1: D'accordo Delfino, dicevamo allora semplice calcio d'angolo invece in favore dell'Empoli che è andato nel giro di pochi secondi due volte alla conclusione in maniera pericolosa con Tavano prima e Cappellini poi, ci sono state delle timide proteste da parte dei giocatori di casa per due interventi dubbi nei 16 metri della squadra ospite, semplice calcio d'angolo dicevamo quando i minuti di gioco sono 22 nel corso della ripresa, sempre 0-0 il punteggio, è entrato nell'Atalanta Gautieri al posto di Bianchi e quindi un'ala al posto di un attaccante puro, parte Cappellini, il pallone in mezzo, la respinta da parte di Sala, poi ancora Empoli con Grella al limite, parte il sinistro, pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa a data Ibi, minuti di gioco sono 22 in questo istante nel corso della ripresa allo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
2: Siamo entrati nel 20° minuto della ripresa, Brescia e Milan sono sempre sullo 0-0, non è cambiato il copione della partita, qualche sprazzo in più da parte del Milan dovuto semplicemente al dinamismo di Ambrosini e di Maldini, ma niente di eccezionale, bloccatissimi dai rispettivi avversari, Tomasson e Rivaldo, più attivo il Brescia che ha impegnato una volta nel tempo non collegato il portiere milanista Dida, Milan in avanti dal settore di sinistra, Maldini cerca di farsi spazio per il cross, lo trova, nessuno degli attaccanti rossoneri è in grado di intervenire e Seric per il Brescia va al recupero del pallone, 20 minuti nella ripresa, Brescia e Milan 0-0, la linea torna all'Olimpico,
3: 15 minuti 30 secondi, la Roma dunque vince sul Torino per 2-0, Daniele De Rossi, 20 anni, romano di Roma, Capello gli aveva detto alla vigilia può essere la tua partita e così è stato, ha pescato il jolly, servito sulla tre quarti da Emerson, tutto solo, si è sistemato la palla sul destro, ha sferrato un gran tiro di esterno, nulla da fare per Sorrentino, la palla ha sbattuto sul palo interno e poi si è infilata in rete, un grandissimo gol con lo stadio che si chiedeva chi fosse questo giovane che si è messo così in evidenza, ancora Roma all'attacco, Cassano aggira anche il portiere in uscita, il triplica, terzo gol della Roma con Cassano al 16° minuto, Roma 3 Torino 0, la linea allo studio.
0: Ha pareggiato il Parma con Mutu al 18°, 1-1 dunque a San Siro.
4: Da Roma per Roma Torino semplicemente il minuto ed il punteggio, torniamo allora a Torino per Juventus e Perugia, Riccardo Cucchi.
5: 20° Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1 e naturalmente la notizia fornita da Bruno Gentili del pareggio del Parma, vera e propria ovazione sugli spalti delle Alpi, a questo punto 10 sono i punti che distanziano Juventus ed Inter e si fa sempre più vicino il 27° scudetto per la squadra di Marcello Lippi. Al 15° Calaz non aveva trattenuto un cross di Nedved, Di Vaio non è stato in grado di approfittare di questa possibilità per arrotondare ancora il punteggio, poi due cambi, 17° Berrettoni per Miccoli, al 20° Crocitti per Vrizas e dunque il tecnico della squadra perugina Sergio Cosmi completa il quadro dei cambi a sua disposizione. Attacca il Perugia, il cross di Zemaria tra le braccia di Gianluigi Buffon è praticamente sugli spalti, la festa è già cominciata, sentiamo il bordo campo.
6: E volevo tornare sul gol del Parma perché la voce di Bruno Gentili si era subito diffusa sugli spalti bianconeri con l'immediatezza che solo la radio può avere, allora tutto lo stadio si è messo come quando ci sono le punizioni da limite a incoraggiare il tabellone luminoso che poi alla fine ha dato l'1-1 di San Siro e quindi poi è esploso il boato ancora più grosso, ma la festa è già cominciata anche perché la Juventus adesso adesso gioca molto più serena rispetto al primo tempo.
5: Non c'è dubbio, in effetti adesso è il Perugia che cerca di opporre un break, ma c'è un intervento da parte dell'arbitro per un fallo di Ferrara e naturalmente si

0: che partirà con un calcio di punizione in favore del Perugia. Peraltro Ferrara finisce anche sul taccuino del direttore di gara, Ferrara che peraltro con questo giallo rischia, anzi salterà sicuramente il prossimo confronto, poiché figurava sulla lista dei diffidati. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione in favore del Perugia, quando siamo al 22esimo minuto nella ripresa e la Juventus è in vantaggio per 2-1 sulla squadra di Serse Cosby. Ricordiamo nel primo tempo il vantaggio di Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, il pareggio di Miccoli al 35esimo, dunque 10 minuti più tardi, e poi al primo minuto il gol del 2-1 siglato da Di Vaio. Intanto Milanese di testa mette fuori per Zemaria, Zemaria che cerca il cross all'altezza del lato corto.
1: La regina in vantaggio, attenzione Di Michele, perfetto sinistro al volo con palla che si è insaccata a mezza altezza e quindi la regina passa in vantaggio, gol importantissimo per la squadra calabrese, fiondata di Di Michele su un pallone che arrivava dalle retrovie, non ci ha pensato un attimo, ha calciato di sinistro con pallone in rete a mezza altezza, cambia il risultato al Garilli al 23esimo, Piacenza 0, Regina 1, il gol di Di Michele, linea chi stava parlando.
0: Juventus che è in possesso del pallone e sta cercando di amministrare il vantaggio, 22esimo minuto di gioco e 30 secondi della ripresa, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
2: 23esimo a Milano 1-1 dunque tra Inter e Parma, il pareggio del Parma al 18esimo, discesa fenomenale davvero lungo la linea di fondo, palla al piede di Adriano, pallone d'oro per Mutu di prima intenzione, il rumeno da 11-12 metri, tiro secco, pallone sotto l'incrocio dei pali 1-1, ma l'Inter deve mordersi le mani poiché in precedenza aveva sciupato due grandissime occasioni. Al 15esimo innanzitutto grande giocata di Dalmà, cross arretrato alla linea di fondo per Zanetti, completamente solo Cristiano Zanetti, ha spedito alto il pallone malamente, poi un minuto dopo con Cesao per Martins, piatto destro morbidissimo, capolavoro tecnico, viene ammonito nel frattempo anche Bonera del Parma, dunque un piatto destro di Martins da pochi metri, un tiro calcolato, palla sulla faccia interna del palo, dunque palo colpito anche dall'Inter dopo la traversa colpita da Adriano con Martins, pallone che è ritornato in campo, ancora l'Inter in avanti con Savia Zanetti, l'apertura al centro per Vivas in posizione defilata, poi c'è Dalmà contro due giocatori del Parma, l'ultimo è Filippini, è stato ammonito poco fa anche Emanuele Filippini, può ripartire il Parma poiché Dalmà non è riuscito a far passare il pallone sotto le gambe di Emanuele Filippini Junior, quindi Adriano, davvero stupenda l'azione di Adriano che ha tenuto il pallone per circa 10 secondi, non l'ha fatto uscire lungo la linea di fondo e poi ha avuto la freddezza e la lucidità per vedere che alle sue spalle stava sopraggiungendo Mutu completamente smarcato, bellissimo il tiro dell'ex interista, pallone sotto l'incrocio dei pali 1-1, linea Piacenza.
1: A Piacenza siamo quasi il 25esimo della ripresa, nel periodo precedente si è sbloccato il risultato qui allo stadio Garilli, è passato in vantaggio la regina con un ottimo gol di Di Michele su un pallone ricevuto da un colpo di testa in profondità di Bonazzoli, non ci ha pensato su un attimo l'attaccante Regino, è affiondato di sinistro con palla che si è saccata a mezza altezza, ora c'è la reazione della Piacenza, la rimessa laterale che termina direttamente tra le braccia del portiere della Regina Belardi, partita che si è improvvisamente ravvivata in questo secondo tempo, nel periodo non collegato c'è stato un contatto Leon Maresca nell'area di rigore della Regina, l'arbitro ha fatto proseguire, poi il gol al 23esimo di Di Michele, poi una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito De Cesare ed è entrato Patrascu ed ora il Piacenza come morso da una tarantola sta cercando di raggiungere il pareggio, si è spinto tutto in avanti nella metà campo della squadra calabrese, rimessa laterale per la squadra di De Cagno, si incarica di effettuare la rimessa Iranek, quando siamo giunti quasi al 26esimo, Piacenza 0 Regina 1 linea Bologna.
2: A Bologna si gioca il 22esimo del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 nei confronti del Bologna, Bologna che ha accusato il secondo gol della Lazio, lo ricordiamo, realizzato in contropiede dal capitano Favalli che era stato uno dei due giocatori che aveva seguito il micidiale contropiede da parte di Claudio Lopez, dunque Lazio in vantaggio per 2-0, la partita che pian piano si sta addormentando, adesso la Lazio ha cercato un lungo lancio in avanti all'indirizzo di Lopez che però non ha raggiunto il pallone, vi diciamo che nel periodo non collegato sono entrati De La Rocca per Locatelli nel Bologna e Corradi per Simone Inzaghi nella Lazio, Simone Inzaghi che ricordiamo aveva sbloccato il punteggio proprio nel finale del primo tempo con un discusso calcio di rigore. Bologna 0, Lazio 2, dunque la Lazio che mantiene i tre punti di vantaggio nei confronti del Chievo per la corsa al quarto posto, per ora linea d'Empoli.
3: C'è l'Atalanta in avanti con Gautieri, tenta il colpo di tacco all'interno dell'area di rigore avversaria, pallone però che scivola via, facile preda del portiere Berti al 22esimo, in cronaca episodio curioso nel tentativo di rinviare il pallone, ha un problema a miscolare il portiere dell'Atalanta Taibi, il primo a soccorrere è proprio il direttore di gara, il signor Trentalange.
1: Attenzione, pareggio del Piacenza, colpo di testa di Hübner, azione piuttosto confusa, dicevo il Piacenza come morso da una tarantola, si è spinto in avanti, cross dalla destra operato da Patrascu, è entrato di testa colpendo con la piena fronte Hübner e ha messo il pallone in rete raggiungendo il pareggio quando siamo giunti al 27esimo della ripresa, quindi ancora il vecchio Tatanka ha risolto i problemi per il Piacenza fino a questo momento, Piacenza 1, Regina 1, linea che stava parlando.
3: Sì, prendiamo la linea da Empoli, quindi i minuti sono 32 nel corso della ripresa, ancora 0-0 tra Empoli e Atalanta, la voce di Livio Forma che annunciava il pareggio del Piacenza è arrivato ovviamente anche in tribuna d'onore dove ci sono per esempio lo squalificato Rossini e l'ex capitano della squadra bergamasca Carrera, anche loro quindi hanno preso la notizia del pareggio del Piacenza contro la Regina. L'Empoli però adesso in attacco con una rimessa laterale poi per l'altezza della panchina di Baldini, minuti di gioco 32, 0-0 il parziale tra Empoli e Atalanta in linea Brescia.
4: Siamo verso la mezz'ora Brescia e anche qui siamo sullo 0-0 tra Brescia e Milan, molto movimento sulla tre quarti, poche conclusioni nei 16 metri nel Milan, dentro Shevchenko e Pirlo al posto di Serginho e Redondo, ma il diavolo non ci mette l'anima, ce la mette tutta invece il Brescia che sta meritando gli applausi del pubblico. E comunque in cronaca al 26esimo minuto segnaliamo un bel tiro di Ambrosini dopo una percussione dalla sinistra con palla respinta da un difensore. Adesso il Milan in avanti, calcio di punizione dal settore di destra, si avvia a batterlo Ribalto, 0-0, 30 primi e 10 secondi, la linea torna all'Olimpico.
5: Dove siamo al 26esimo, Roma 3, Torino 0, due sostituzioni nel Torino per cercare almeno il gol della bandiera, dentro Scarchilli e Balzaretti al posto di Vergassola e Castellini, la linea allo studio.
6: Con Filippo Corsini gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite, quelle che non sono in collegamento diretto.
7: Ricordiamo Udinese 2, Modena 1, Modena comunque sfortunato che ha colpito prima un palo e poi una traversa sulla stessa azione, invece a Como 1, Chievo 4.
6: Torino per Juventus Perugia.
0: 28esimo minuto di gioco nella ripresa, Juventus 2, Perugia 1. È un Perugia sicuramente meno efficace, meno pungente rispetto a quello del primo tempo, ma adesso però, esattamente al 27esimo minuto prima che entrassimo in collegamento, c'è stato un tiro da fuori da parte di Pagliuca che ha impegnato severamente Buffon che si è salvato in angolo. Nulla da raccontare sullo sviluppo del corner battuto da Perugia. Juventus che sta disimpegnando praticamente nella propria metà campo, Juventus che mira al controllo soprattutto del vantaggio preziosissimo, quello che sta maturando al Dele Alpi, perché significherebbe scudetto per la squadra bianconera. C'è Nedved intanto ai 40 metri dopo un appoggio indietro di Davids che si è fatto male, si è fermato all'altezza del lato che delimita il campo, insiste però la Juventus, vediamo, c'è un cross intanto in area di rigore.
1: Attenzione, ancora Piacenza in vantaggio e ancora una volta Hübner dalla sinistra, perfetto il cross, il portiere ha lasciato passare il pallone, ha lasciato che il pallone superasse tutto lo specchio della porta, è entrato quasi dalla linea di fondo, il vecchio Hübner ancora una volta è insaccato con un perfetto colpo di testa in diagonale alla mezz'ora, cambia di nuovo il risultato qui al Garilli, Piacenza 2, Regina 1, autore del gol ancora Hübner, linea che stava parlando.
0: Mentre interveniva Livio Forma stavamo raccontando un cross in attacco della Juventus, neutralizzato però da un intervento da parte di Grosso. Si rovescia l'attacco il Perugia, la palla lanciata al limite dell'area di rigore, troppo lunga per tutti e dunque finisce tra i piedi di Buffon. 15 minuti al 27esimo scudetto della Juventus, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
2: Trentesimo anche al Meazza, 1-1 il punteggio, ricordiamo i gol di Callone nel primo tempo e al 18esimo alla ripresa il pareggio di Mutu, partita comunque in cui può succedere ancora di tutto, grande equilibrio anche se i giocatori sono un po' stanchi, non è stanco però adesso il capitano Junior, dialoga con Adriano ai 16 metri, sta per entrare in area di rigore, il servizio per Nakata, esce toldo proprio sui piedi del giapponese anticipandolo alla perfezione, due cambi, Lamouchi per Brighi e poi Materazzi per Conceição e dunque è cambiata la disposizione tattica nera azzurra. Pasquale.
1: Attenzione, ha pareggiato la Regina, rocambolesco pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Michele, è entrato di testa il brasiliano Mozart e ha messo il pallone in rete all'altezza del secondo palo, quindi sono saltati un po' tutti gli schemi qui al Garilli, si lotta su un fronte e sull'altro, morale della favola, la Regina ha pareggiato 2-2 al 31esimo con Mozart, sempre linea che stava parlando.
2: Dunque era San Siro, Pasquale con l'ingresso di Materazzi è avanzato a centro centrocampo a sinistra, alle sue spalle adesso agisce, attenzione a Callò in area di rigore, il tiro di controbalzo, Gamarra in posizione di fuorigioco, fermato dunque questa azione dell'Inter tra i fischi sonori del pubblico, con Materazzi, con l'ingresso di Materazzi, Pasquale a centrocampo a sinistra, alle sue spalle agisce Gamarra, coppia centrale formata dallo stesso Materazzi e D'Accordo, a linea Piacenza.
1: A Piacenza siamo giunti al 32esimo, partita bellissima in questa fase, sono saltati un po' tutti gli schemi, abbiamo avuto 4 gol praticamente dal 23esimo al 31esimo, in 8 minuti 4 gol, e la partita si è vivacizzata dopo un primo tempo piuttosto deludente con una regina rinunciataria il Piacenza che aveva condotto le operazioni. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra della regina, mentre sono alle viste altri cambi, la regina ne ha effettuato uno solo, mentre il Piacenza già ha usufruito delle 3 sostituzioni. A me non resta che ricordare il minuto, quasi il 33esimo, il risultato Piacenza 2, Regina 2, linea Bologna.
7: E c'è anche il gol del Como, Como 2, Chievo 4, la formazione di casa ha accorciato le distanze con Caccia.
8: Terzo cambio nelle file del Bologna al 31esimo minuto del secondo tempo, con la Lazio in vantaggio per 2-0, sta uscendo dal terreno di gioco Bellucci, al suo posto entra in campo il franco algerino Megni. Tutto questo ripetiamo quando siamo al 31esimo minuto del secondo tempo, con la Lazio in vantaggio per 2-0, prima di questo cambio ricordiamo che Guidolini aveva mandato in campo anche Frara e Della Rocca rispettivamente al posto di Nervo e Locatelli. Per quanto riguarda invece la Lazio, sono entrati Corradi per Inzaghi e Simeone poco fa per Cesar. Calcio di punizione, mischia in area di rigore, esce Peruzzi, forse ostacolato irregolarmente da 2 giocatori del Bologna, infatti l'arbitro Paparesta ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in area di rigore a favore della Lazio. 14 minuti la conclusione della partita, Bologna 0, Lazio 2 nel periodo non collegato, nulla di particolare da segnalare, soltanto una conclusione di Stankovic deviata in calcio d'angolo e un tiro di Amoroso terminato di poco al lato. 0-2 il punteggio a favore della Lazio qui al Dall'Ara, linea d'Empoli.
3: Dove si gioca invece il 39esimo minuto nel corso della ripresa, ancora 0-0 il punteggio tra Empoli e Atalanta. Le emozioni le sta regalando la voce di Livio Forma, in particolare in tribuna d'onore c'è un'alternanza di gioia e di così di illusione da parte di Carrera e di Rossini, già citati in precedenza, che stanno seguendo con molta attenzione la partita di Piacenza. Con gli auricolari c'è l'Empoli in possesso di palla, nel periodo non collegato alla 34esimo un cambio nelle file della squadra bergamasca, è entrato Bellini al posto di Foglio, di fatto non è cambiato l'assetto tattico della squadra di Finardi, che adesso manovra all'interno della propria metà campo con Doni, il passaggio corto a beneficio di Berrette che avanza al piccolo trotto verso la linea mediana del campo, non intende affondare i colpi l'Atalanta, evidentemente un risultato così, un punteggio di parità potrebbe star bene alla squadra bergamasca se le cose dovrebbero rimanere tali anche a Piacenza, allo stadio Guerrilli. Attenzione però adesso a Zenoni sulla corsia di destra, viene immediatamente attaccato da un avversario, si ferma improvvisamente, poi decide di dare indietro a Daboi. I minuti di gioco sono quasi 40 nel corso della ripresa allo stadio Castellani, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
4: 37 minuti al Rigamonti, sempre
5: 0-0. Attenzione, accorcia le distanze il Torino con un gol di Frezza appena entrato, dunque Roma 3 Torino 1, la linea Tonino Raffa.
4: D'accordo, dicevamo sempre 0-0 tra Brescia e Milan, ma in questa fase della partita è il Brescia che sta dominando. Azione da Moviola al 32esimo minuto, quando Laursen in area è intervenuto in scivolata su Tare, che era lanciatissimo ad occhio nudo, sembrava calcio di rigore, ma Collina tra le proteste del pubblico è intervenuto per ammonire per simulazione l'attaccante albanese. E dal 35esimo minuto ancora la squadra di Mazzone vicinissima al vantaggio con Filippini, tocco ravvicinato, tiro ravvicinato da pochissimi passi e miracolo di Dida che ci mette una pezza deviando in calcio d'angolo con una bella acrobazia. 37 primi e 32 secondi quando il Milan va in attacco con Paolo Maldini dal settore di sinistra. Attenzione, una possibilità per Rivaldo dal limite, il tiro ribattuto da Petruzzi e sfuma anche questa opportunità. Sempre 0-0 tra Brescia e Milan, la linea torna a Roma.
7: Del Vecchio?
5: Sì, la linea torna a Roma, dove siamo al 33esimo minuto e 40 secondi. Vi dicevo Roma 3 Torino 1 con Frezza che era entrato soltanto 2 minuti prima a sostituire Ferrante, molto bravo.
4: Il vantaggio del Brescia, Eurogol di Appia quando siamo arrivati al 39esimo minuto. Brescia 1 Milan 0, il gol di Appia a Telalina.
5: Sì, riprendo la linea da Roma solo per dirvi che Frezza era subentrato a Ferrante due minuti prima, è stato molto bravo nel ribattere a rete la palla che era stata calciata da Lucarelli, e Zotti che era subentrato a Pelizzoli al 22esimo della ripresa non ha trattenuto e dunque è saccato. Roma 3, Torino 1, la linea allo studio.
6: Allora, un giro di aggiornamenti, Torino.
0: 37esimo, ricordiamo il punteggio, la Juventus è in vantaggio, 2-1 sul Perugia, qualche istante fa è entrato in campo Chimenti al posto di Buffon, un merito, credo un premio meritato da Chimenti che ha avuto certo poche possibilità di mettersi in luce quest'anno. Buffon ha giocato praticamente il 97% dei minuti disputati in questa stagione della Juventus e dunque spazio anche a Chimenti per queste battute finali che significano 27esimo scudetto per la squadra bianconera. Juventus 2, Perugia 1, Lina Milano.
2: 38esimo alla Meazza, sempre 1-1, ricordiamo che Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, un minuto fa nel Parma Gilardino ha rilevato Mutu, tutto questo quando al termine della partita mancano circa 8 minuti, linea Piacenza.
1: 38esimo della ripresa, Piacenza 2-2 tra Piacenza e Regina nel periodo non collegato, una sostituzione nelle file della Regina, è uscito Bonazzoli ed è entrato Bogdani, ora c'è una rimessa laterale a favore della squadra piacentina, la linea va a Bologna.
8: A Bologna il 37esimo del secondo tempo, partita che ha davvero poco da dire, il Bologna pian piano sta mollando sotto la pioggia, la Lazio in vantaggio per 2-0, linea d'Empoli.
3: 43 minuti e 30 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 0, Atalanta 0, null'altro da segnalare, linea Brescia.
4: Dove siamo arrivati al 41esimo minuto della ripresa, ricordiamo che il Brescia è in vantaggio sul Milan per una rete a zero grazie all'Eurogol firmato da Pia al 39esimo, la linea Roma.
5: 36 minuti, 50 secondi, doppietta di Cassano e primo gol in campionato del giovanissimo De Rossi, 3 gol per la Roma, 1 gol per il Torino al 32esimo, Frezza, la linea allo studio.
6: Ed ora sino alla conclusione di Juventus e Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Visantis, i colleghi potranno naturalmente intervenire in qualunque momento per aggiornare i punteggi delle partite che stanno seguendo oppure per darci i risultati finali degli stessi incontri. Cucchi.
0: 6 minuti alla termine della partita, 6 minuti allo scudetto della formazione di Marcello Lippi, 2-1 il vantaggio della Juventus sul Perugia, vediamo un attacco da parte dei perugini che si infrange però all'altezza dei 30 metri, c'è un intervento di Bertini che assegna un calcio di punizione in favore della squadra in Serse Cosmi. Abbiamo prima annunciato l'ingresso in campo di Chimenti al posto di Gianluigi Buffon, determinante anche oggi il portiere bianconero, vorremmo tornare su questo episodio con Visantis che a bordo campo dunque ha assistito al cambio.
9: Sì, allora passarella indubbiamente per Chimenti, seppure Buffon si teneva un po' la spalla. Lippi
0: grosso su calcio di punizione, intanto la palla che rimane in area di rigore poi viene inseguita e mantenuta in campo dalla formazione bianconera con Pessotto e dunque può partire la Juventus a terra linea.
9: Sì, dicevamo, si toccava la spalla Buffon, Lippi si è avvicinato per chiedere lumi, Buffon ha detto no, non si preoccupi, sto benissimo, e poi è uscito dal campo. Qui comunque è già iniziata la festa sia per il 2-1 delle Alpi, attenzione.
0: C'è un cross in effetti da parte di Pagliuca con il Perugia che attacca, Davids al limite dell'area di rigore, collaborano i bianconeri per disimpegnare sui attacchi da parte di Perugia e naturalmente la festa si sta trasferendo sugli spalti, spalti che attendono naturalmente il passare dei secondi che rimangono da qui alla fine per poter urlare la loro gioia, ma c'è Pagliuca intanto per il Perugia, area di rigore, Pagliuca che cerca spazio per concludere, in due su di lui viene fermato, poi Tacchenardi recupera il pallone e attiva l'attacco della squadra bianconera. Davids, seguiamo questo affondo da parte di Nedved a contatto con Di Loreto, si porta sul settore alto del campo, poi verso il lato corto, effetto il cross, c'è Milanese che anticipa Di Vaio allontanando il pallone dalla propria area di rigore e dunque può ripartire Perugia. Concludi pure il tuo ragionamento, Visantis.
9: Eh sì, festa già iniziata, c'è la curva bianconera che ha bandierine tricolori verdi, bianco e rosso a indicare il 27esimo scudetto, il 2-1 delle Alpi di per sé da gialla matematica, ma poi c'è anche il pareggio dell'Inter con il Parma, quindi scudetto netto, boato anche alla notizia del vantaggio del Brescia sul Milan, insomma un abisso di distanza della Juventus dalle due milanesi, tra l'altro l'altoparlante ha già invitato tutti a non fare invasione di campo perché i giocatori bianconeri faranno il giro del campo, c'è qualcuno che si è assiepato ma c'è un imponente servizio d'ordine oggi alla Dele Alpi, dunque non dovrebbe ripetersi quello che successe l'anno scorso a Udine quando i tifosi juventini riuscirono a scavalcare le recinzioni, a entrare in campo ovviamente dopo il triplice fischio. Insomma, aria di scudetto, odore di scudetto sempre più vicino.
0: 42esimo minuto, 3 al termine, più recupero. Chimenti al limite dell'area di rigore, la palla che viene scagliata in profondità, ma c'è il recupero da parte di Di Loreto e dunque il Perugia che torna in possesso del pallone soltanto per qualche secondo. Juventus che lo amministra all'interno della propria area di rigore, si attende soltanto che trascorrano i minuti. Juventus che si è portata in vantaggio dopo 58 secondi dal fischio di avvio della ripresa con un grande gol di Di Vaio. Juventus che aveva sofferto nel primo tempo portandosi comunque in vantaggio per prima con Trezeguet su calcio di rigore, subendo poi il pareggio da parte di Miccoli per il Perugia. Un Perugia comunque davvero in giornata, almeno per quanto riguarda la prima parte della gara, che ha messo seriamente in difficoltà la formazione bianconera. Juventus ancora in possesso del pallone, Tacchinardi che sta cercando un compagno cui affidarlo, lo trova in Ferrara, praticamente non si gioca più, si attende soltanto il fischio finale. Juventus con una fitta ragnatela di passaggi che mira a mantenere il possesso del pallone più a lungo possibile. Retropassaggio di Pessotto per Chimenti, mentre gli altoparlanti invitano tutti a rimanere sugli spalti, come ricordava anche Bisantis, e il servizio d'ordine si è già appostato all'interno dell'anello della pista atletica leggera per controllare che tutto sia regolare sugli spalti, per consentire alla squadra bianconera al fischio finale di poter celebrare il successo in questa stagione. Zemaria viene fermato in questa occasione e vediamo che la palla viene giocata da Monteri, qua l'appoggia verso Davids che viene pressato dal tentativo operato alle sue spalle da Blasi, palla che rimane al limite dell'area di rigore con Davids che l'ha sradicata letteralmente dai piedi della...
8: finale alla Castellani, Empoli Atalanta 0-0, atalantini contestati dai loro tifosi.
0: Davvero molto bello questo intervento di Davids, come sempre molto determinato e determinante, che ha letteralmente sradicato il pallone dai piedi di Blasi e lo ha servito poi indietro. Adesso vediamo dall'appoggio in avanti di Chimenti l'impostazione di Conte. Juventus che mantiene il pallone all'altezza della prima metà campo, ancora Conte che cerca lo scambio con Camoranesi, però si introduce tra i due, si intromette tra i due Grosso, e dunque è Grosso che recupera palla per la sua formazione e cerca di affidare davanti verso Berrettoni. Tre cambi effettuati da Perugia con Berrettoni, Pagliuca e Crocetti che sono entrati al posto di Obodo, Miccoli e Vrizas. Ancora Perugia, fermato però Zemaria irregolarmente secondo il direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Serse Cosmi. Siamo al 44esimo minuto di gioco, 60 secondi al termine, vedremo se sarà concesso recupero dal signor Bertini, ma intanto Zemaria può sfruttare questo calcio di punizione, palla abbastanza distante per la verità dello specchio della porta difesa adesso da Chimenti. La rincorsa di Zemaria, lo spiovente in area di rigore, palla allontanata, poi Tacchinardi ne prolunga la traiettoria, c'è una conclusione da fuori area effettuata in questa occasione da Berrettoni, palla toccata troppo sotto che si alza abbondantemente oltre la traversa della porta bianconera. Chimenti raccoglie pallone, lo va a collocare al limite della propria area di porta, si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Mancano pochi secondi al 45esimo, tra poco vedremo se sarà concesso il recupero per questa fase finale della partita delle Alpi. Ricordiamo che la Juventus è in vantaggio 2-1 su Perugia, 10 lunghezze la separano dall'Inter e dunque Juventus vicinissima al suo scudetto. Il rinvio da parte di Chimenti, la palla in profondità per Di Vaio che si riteneva in fuorigioco e dunque non è scattato, secondo invece il collaboratore del signor Bertini posizione regolare, ma non l'ha sfruttata però Di Vaio. Può ripartire Perugia, vediamo il lancio da parte di Zamaria al limite, c'è il colpo di testa di Pessotto indietro per Chimenti che raccoglie pallone in due tempi, evita così il ritorno da parte di un avversario, poi smista fuori, 45esimo ormai, vedremo tra poco il recupero, viene concesso in questo istante, sono ancora due i minuti da giocare prima del triplice fischio del signor Bertini e sentiamo da Bisantis quale clima si respira sulla panchina bianconera.
9: Beh, la panchina adesso è tutta sotto la pioggia, mentre nel primo tempo Lippi stava rintanato così un po' come la sua squadra, nel secondo tempo ha preso tutta la pioggia che non ci ha dato tregua un attimo in questo pomeriggio torinese, vale la pena prendere la pioggia per uno scudetto, continua il pubblico ad aspettare, non ci sarà invasione di campo dei tifosi, a quanto pare ci sarà un'invasione di fotografi, operatori dell'informazione che sono già tutti assiepati a bordo campo per prendere le immagini di questo 27esimo scudetto bianconero.
0: Nedved in profondità, lo scatto da parte di Di Vaio, l'uscita di Kalac al limite della propria area di rigore, portiere perugino blocca la palla, favorito anche dal recupero indietro da parte di Milanese che stava inseguendo l'avversario, e dunque Perugia che torna in possesso del pallone.
4: Scusa Cucchi, finale a Brescia, Brescia batte Milan 1-0 per il gol di Appiane, la ripresa a Telavino.
0: Un minuto al termine, superato il primo minuto di recupero, Milanese in possesso del pallone, si alza forte l'incitamento del pubblico del Delle Alpi e compaiono sulla curva alla nostra destra anche i rettangolini di carta colorata verde, bianca e rossa a testimoniare il successo in questa stagione della squadra di Marcello Lippi. Però il Perugia che sta giocando il pallone, c'è Zemaria, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol da parte di Grosso, il gol da parte di Grosso, che è spuntato in mezzo al nucleo di avversari e con la punta del piede ha messo alle spalle di Chimenti per il pareggio sorprendente del Perugia proprio nei secondi conclusivi della partita. Dunque cambia ancora una volta il punteggio qui al Delle Alpi. La Juventus è costretta a subire il 2-2 da parte della formazione perugina. Per effetto di questo risultato la classifica vede la Juventus a quota 69, l'Inter sta pareggiando, quota 61, dunque il gol del giocatore perugino non dovrebbe cambiare, anzi non cambierà aritmeticamente, la festa ci sarà lo stesso. La Juventus ha 8 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter, ne sarebbero sufficienti 7 visto che mancano 2 giornate al termine, ma certamente questo gol ha un po' sorpreso, un po' gelato gli spalti delle Alpi. È 2-2 ed ecco il triplice fischio del signor Bertini. La Juventus è campione d'Italia 2002-2003. I bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto, confermandosi a distanza di un anno i più forti e insieme i più abili a sfruttare le debolezze degli avversari. Di questa Juventus immaginiamo sarebbe fiero anche il suo primo tifoso Gianni Aielli, che sognava la terza stella che ormai è vicinissima. Grande girone di ritorno quello della Juventus, le cifre dicono su cosa
1: attenzione,
0: sia stato costruito.
1: Scusami, devo darti il finale da Piacenza, risultato importante per la zona salvezza. Piacenza 2, Regina 2, linea che torna delle Alpi.
7: Cucchi, un attimo, ascoltiamo il finale di Inter Parma e poi passeremo al tuo commento. Gentili.
8: Ma qui non c'è ancora il finale perché siamo al 48esimo, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi, si giocherà quindi fino al 50esimo. Tra l'altro il Parma è andato vicinissimo al raddoppio alla 41esimo con un colpo di testa di Bonera sulla traversa, un colpo di testa secco, molto preciso, con Toldo completamente battuto. Dunque si giocherà ancora per un minuto e mezzo, ricordiamo il punteggio è 1-1 qui a San Siro. A te Provenzale.
7: Puoi andare avanti sin dalla conclusione della partita.
8: D'accordo, Zanetti viene fermato nel cerchio di centrocampo, partita che si è fatta molto nervosa nei minuti conclusivi, partita che è sfuggita, dobbiamo dire, di mano all'Inter nella fase più delicata, proprio dopo il pareggio di Mutu al 18esimo. Ricordiamo anche che Mutu è stato poi sostituito da Gilardino, mentre la Mouchin in precedenza aveva preso il posto di Brighi, e Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, Martins che ha colpito anche il palo al 16esimo. 1-1 dunque quando ormai manca un minuto al termine della partita, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi. Materazzi in area di rigore, gira verso la porta avversaria, chiude sul primo palo il portiere del Parma Fre, attende che qualche compagno si porti fuori dall'area di rigore, riceve il pallone Adriano, lo tiene in campo con il petto, una finta ed anni di Cristiano Zanetti, il migliore sul terreno di gioco, poi chiude in qualche modo la Mouchi, l'intervento del direttore di gara, poiché Adriano nel momento di controllare il pallone ha allargato un po' troppo il braccio destro e ha colpito al volto Materazzi, che è finito a terra. Materazzi era entrato nel secondo tempo, adesso Materazzi si ristabilisce da leggero infortunio. Il direttore di gara Eroldi ha concesso un calcio di punizione all'Inter, mentre il Parma perde tempo. Quando l'arbitro non se ne stava accorgendo, un giocatore della squadra Renata Prandelli, per esattezza la Mouchi, ha mandato il pallone fuori del rettangolo di gioco. Si riprende a giocare il calcio.
3: Scusa, Zanetti. Finale Bologna 2-0 per la Lazio.
8: D'accordo Delfino. Fre blocca il pallone nell'area di rigore, pochi secondi ormai al termine, la partita finisce in questo istante 1-1 a San Siro. Ricordiamo i gol di Callone e di Mutu. Linea allo studio.
7: E andiamo a sentire il finale anche di Roma, Roma-Torino, del Vecchio.
5: È appena finita Roma 3, Torino 1.
7: Allora il finale anche delle altre due partite che sta seguendo da studio Filippo Corsini.
10: Udinese batte Modena 2-1 e a Como Chievo batte Como 4-2.
7: E adesso possiamo davvero passare ai commenti, cominciando naturalmente da Juventus e Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisanti.
0: Ed in effetti abbiamo anticipato di qualche secondo la festa scudetto della Juventus che esplode in questo istante. Molto più prudenti di noi, i giocatori di Marcello Lippi hanno atteso intorno alla panchina insieme al loro tecnico che finisse la partita di Milano per poter esultare, mentre la squadra perugina è andata sotto la curva dei pochi sostenitori giunti in questo pomeriggio al Delle Alpi per ricevere l'applauso comunque per una gara giocata molto bene dalla squadra perugina. E adesso sì, adesso è davvero scudetto, la Juventus è campione d'Italia 2002-2003 e come detto i bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto confermandosi a distanza di un anno. Dunque complimenti alla Juventus di Marcello Lippi, Juventus campione d'Italia 2002-2003, linea Provenzali.
7: Allora dicevamo i numeri che hanno caratterizzato
6: caratterizzato questa giornata di campionato. Cominciamo naturalmente con la nuova classifica. La Juventus è 69 punti con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è campione d'Italia ed è il 27esimo scudetto. Poi abbiamo l'Inter con 61 punti, il Milan 58, la Lazio 57, Chievo 54, Parma ed Udinese 50, Roma 48, Bologna, Perugia e Brescia 41, Modena ed Empoli 37, Atalanta, Regina 32, Piacenza 27, Como 21, Torino 20. Como e Torino erano già aritmeticamente retrocesse in Serie B a partire addirittura dalla giornata precedente. A tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie per l'attenzione.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. All'ONU attesa per l'intervento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo il discorso di ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Stati Uniti e Israele di terrorismo. E la guerra nel Golfo sarà anche uno dei temi al centro dell'incontro tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping, atterrato nella notte italiana a Washington. Ma ieri all'Assemblea Generale del Palazzo di Vetro a New York è stata anche la volta del presidente Zelensky, che ha parlato della guerra in Ucraina, guerra che non si è fermata neanche durante il suo intervento.
3: Continuano le incursioni russe con missili e droni. Nella notte altri ordigni lanciati su Kiev, 2 i morti, danneggiato anche un ospedale. E almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella zona di Kharkiv, nel nord-est. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e almeno uno è esploso. Ha scritto su un social la presidente moldava Sandu. Anche la Polonia riferisce di un ennesimo atto di sabotaggio. Questa volta la stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink, 40 chilometri da Varsavia, dove è scoppiato un incendio. E un drone, sempre durante la notte, si è schiantato in Romania. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per El Mundo, che ci i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con velivoli senza pilota lanciati da navi mercantili. Scopo: condizionare le elezioni previste nel 2027. Claudia Stamerra, GR1.
2: E le guerre in corso complicano il quadro economico. Secondo la Banca Centrale Europea, l'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Gli aumenti dei prezzi dell'energia, secondo l'Istituto di Francoforte, dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e all'inflazione di fondo. La Corte di Giustizia Europea dice no agli aiuti sull'energia all'ex Ilva, un'impresa in difficoltà, affermano i giudici, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. La decisione, in relazione ai ricorsi contro la decisione delle autorità italiane di respingere le domande del principale gruppo siderurgico nazionale per l'accesso ai benefici. Ennesimo morto sul lavoro, un 52enne di origini albanesi è stato trovato morto in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo, i poliziotti di una volante entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari per la sua prolungata assenza. E sulla morte di un altro operaio, Andrea Moretti, avvenuta martedì notte mentre lavorava al Colosseo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Si indaga su appalti e sicurezza. Presidi sindacali anche oggi davanti all'anfiteatro Flavio.
4: I cancelli del Colosseo sono anche oggi sbarrati davanti al monumento più famoso di Roma. Ci sono ancora i presidi dei sindacati che praticamente da ieri mattina non hanno mai lasciato lo spiazzo antistante, l'anfiteatro Flavio. Un modo per mantenere alta l'attenzione sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre era impegnato nella cablatura del nuovo impianto elettrico. Ma saranno soprattutto le indagini della Procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, a dover ricostruire con esattezza cosa sia successo, a partire dai molti punti interrogativi che ruotano attorno alla fune di sicurezza a cui Andrea doveva essere agganciato e che invece è stata ritrovata penzolante sulla parete. L'attrezzatura ad un primo esame è sembrata essere in regola, omologata e perfettamente funzionante. Non sembrano esserci nemmeno strappi o segni che facciano pensare ad un'improvvisa rottura. L'ipotesi è allora quella dell'errore umano. Eppure Andrea era un operaio esperto proprio nel lavoro ad altezze di decine di metri. Appare strano che abbia avuto una dimenticanza così importante. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizie, mentre anche oggi saranno ascoltati dagli inquirenti i colleghi del ragazzo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È morto a 90 anni Richard Harrison, star del cinema di genere a Cinecittà, protagonista di Peplum, spaghetti western e film d'azione. Aveva cominciato a recitare a soli 17 anni, prima a Hollywood e poi, tra gli anni 60 e 70, in Italia, dove si era trasferito.
0: Mi sei già sfuggito una volta, Montana, ma ora non mi sfuggi, te lo giuro.
2: Tra i suoi successi, il gladiatore invincibile, la lunga cavalcata della vendetta, Duello nel Texas, che fu tra i primi con musiche di Ennio Morricone. Harrison fu anche coinvolto indirettamente nella nascita della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Raccontò di aver rifiutato il ruolo dell'uomo senza nome in Per un pugno di dollari. Fu lui, secondo il suo stesso racconto, a suggerire.
5: Rai Radio 1.
6: Carcere, guerra, occhiali, Vietnam. A scuola tutti ridevano di quello scemo che in tanti anni aveva imparato solo a nuotare. Sono Francesco Graziani e questa è la storia del marinaio Doug Eggdahl che si fece passare per stupido per salvare la pelle e gli amici.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: La verità è che il genio ha dei limiti, lo stupido no.
8: Non so dirti come sono caduto, mica l'ho capito. So solo che sono salito sul ponte della nave mentre era buio e sparavano. E forse non avrei dovuto. Poi ricordo solo di essere finito in acqua.
6: Per sua fortuna, Doug Eggdahl sapeva nuotare bene ed era rimasto a galla senza toccare il fondo. In fondo, era una delle poche cose che aveva imparato negli anni della scuola. Certo, allora non aveva la più pallida idea di cosa fosse l'acqua salata, visto che il Dakota del Sud, dove era venuto al mondo, era terribilmente lontano dall'oceano che i suoi genitori avevano attraversato partendo dalla Norvegia. Una volta messa sua famiglia nella città di Clark, avevano fatto crescere i figli a mollo nella piscina quando era estate e con i pantaloni corti dei Boy Scout nel resto delle stagioni. E Doug Eggdahl era venuto su come un ragazzo sereno. Oddio, più che un ragazzo si trattava di un ragazzone di 1,80 m per 100 kg, sempre pronto allo scherzo, contagiato da una allegria che non lo abbandonava nemmeno quando entrava in quella scuola dove a brillare erano soprattutto le lenti dei suoi occhiali. Alla fine il diploma l'aveva strappato, ma c'erano voluti tutti i primi 19 anni e mezzo della sua esistenza e c'era voluta anche una gran pazienza per sopportare le risatine di quelli che a scuola lo guardavano arrancare sui libri senza mai perdere il sorriso. Un idiota, dicevano così, e intanto si davano di gomito ridendo, perché il genio ha dei limiti, lo stupido no. Finito lo strazio, Doug Eggdahl si era ritrovato a lavorare nell'azienda di famiglia che poi era una specie di topaia nel centro sempre della città di Clark, Dakota del Sud. Per tutti coloro che ne stavano lontani e ne ridevano, quell'albergo era l'Eggdahl Hilton e qui Doug Eggdahl lavorava con i genitori e due fratelli. Gli affari però andavano come andavano e la speranza era come la moquette dei corridoi, grigia e consumata. Era necessario cambiare aria e non solo per quei corridoi e quella moquette. Per questo sua madre lo aveva preso da parte e gli aveva fatto il più classico dei discorsetti sul futuro, sulla fatica di vivere, sulla necessità di un buon lavoro in grado anche di regalare emozioni. Doug Eggdahl, che non era limitato come qualcuno a scuola invece diceva, aveva capito perfettamente dove la madre voleva andare a parare e a quel punto aveva fatto domanda per entrare nella marina militare del governo americano. Eggdahl Hilton, addio. Era il 1966.
8: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart.
6: Da anni il governo americano aveva cominciato a spedire in Vietnam quelli che definiva consiglieri militari. A metà anni 60 un incidente nelle acque del Golfo del Tonchino tra un cacciatorpediniere USA e alcune navi motosiluranti del Vietnam del Nord aveva fatto precipitare gli eventi. Per questo arruolarsi in marina in quel 1966 ti garantiva di finire sì in prima linea, ma una prima linea in mezzo al mare, lontanissimi dai rischi che affrontava l'esercito che combatteva nella giungla dove il rischio era moltiplicato per mille. A conti fatti, la signora Ekdahl aveva ragionato da mamma e da mamma razionale. Doug Ekdahl aveva firmato per una ferma volontaria di 3 anni. A fine marzo 1967 Doug navigava già al largo delle coste del Vietnam. 6 aprile 1967. Dalle acque del Golfo del Tonchino, i cannoni da 13 centimetri della USS Canberra martellano obiettivi nemici.
8: Ricordo solo di essermi alzato dalla cuccetta e che per la fretta ho dimenticato di prendere gli occhiali. Poi ho visto il buio della notte interrotto dalle esplosioni. Però non so dire come sia accaduto, non l'ho capito. Ricordo solo di essere finito in mare.
6: Del suo tonfo in mare e delle sue grida d'aiuto nessuno si era accorto, coperto come erano dalle esplosioni. Il soccorso allora aveva cominciato a darselo da solo. Per prima cosa si era sfilato i pantaloni e se li era legati attorno al collo come imparato al corso di sopravvivenza. Quando era arrivato il giorno, s'era messo a nuotare in direzione opposta al sole, ma la terraferma non si avvicinava mai. Dopo 12 ore nelle quali aveva anche affrontato la tentazione di lasciarsi andare, un peschereccio vietnamita l'aveva issato a bordo. La sua dose di buona sorte, però, era già finita.
8: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden.
6: Doug Ekdahl era una bella preda, visto che dietro l'aspetto del naufrago poteva nascondersi un agente dei servizi segreti americani. Tempo 2 giorni ed era finito nel carcere di Hoa Lo, dove venivano portati gli ufficiali USA abbattuti coi loro aerei. Qui venivano interrogati e, nel caso, torturati. Per Doug Ekdahl, però, questo posto poteva avere una vaga, vaghissima nota familiare, visto che i prigionieri avevano ribattezzato così il postaccio: Hanoi Hilton. Washington non aveva notizie della sorte di questi prigionieri. Nei bilanci della guerra i loro nomi erano iscritti nel triste elenco indicato da questa definizione: dispersi in missione. Come benvenuto a Doug Ekdahl era stato chiesto di firmare un documento anti-americano. Tra sé e sé si era detto così:
8: caspita, qui i prigionieri sono ufficiali. Eppure tutti hanno firmato. Nessuno scappa alla tortura.
6: A quel punto aveva usato il cervello come in mare aveva usato braccia e gambe. In quell'attimo brevissimo, con in mano quel foglio, aveva deciso di passare per scemo. Da bravo limitato aveva risposto:
8: certo che sono d'accordo con quello che mi chiedete. Solo che io sono solo un povero contadino che non ha imparato a leggere. E poi, senza occhiali, non vedo un accidente.
6: I vietnamiti non avevano fatto una piega, perché nelle loro campagne nessuno andava a scuola. Era stato allora deciso che Doug Ekdahl poteva avere un paio di occhiali da 4 soldi e un maestro che, poverino, non sarebbe riuscito a cavare un ragno da un buco e una parola dalla penna. Alla fine, i carcerieri si erano accontentati di una dichiarazione nella quale l'apprendista marinaio Douglas Brent Ekdal III della riserva della Marina degli Stati Uniti in servizio a bordo della USS Canberra ammetteva il crimine di guerra di avere bombardato la città natale del presidente Ho Chi Minh. Ma lì sotto, invece di una firma, c'era uno sgorbio senza senso. Perché il genio ha dei limiti, ma lo stupido no. Per i vietnamiti la delusione era stata enorme. Quello ripescato nel Golfo del Tonchino non solo era un pesce piccolo, ma era anche un pesce stupido. E uno stupido e limitato come lui non era legato né all'intelligence né, tantomeno, all'intelligenza. Qualche volta però il dubbio che non fosse così stupido serpeggiava e allora in quei momenti in cella faceva capolino un poliziotto un poco più gentile degli altri, al quale erano concesse domande innocue che pretendevano una risposta del cuore. A Ekdal era stato domandato così: Doug, in questo momento cosa desideri più di ogni altra cosa al mondo? I secondini sapevano che i più fragili, presi alla sprovvista, tendevano a rispondere così: tornare a casa. Doug Ekdal, invece, a questa domanda aveva risposto sospirando, come per avere il tempo di scegliere dallo scaffale dei desideri la cosa più ambita. Poi aveva inclinato il capo e con un sorriso felice aveva risposto:
8: beh, stanotte mi piacerebbe da matti dormire con un cuscino vero, signore.
6: Il suo compagno di cella avrebbe voluto sorridere. Il suo nome era Joe Crecca, ufficiale dell'aeronautica.
8: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler.
6: Uno scemo così, avevano deciso i carcerieri, poteva comunque essere una risorsa. Gli avevano consegnato allora una ramazza e ogni giorno aveva l'incarico di ripulire il cortile della Noi Hilton. E lui, sempre con l'espressione di chi c'è e non c'è, in modo maniacale raccoglieva le foglie e la terra che il vento trascinava qua. A volte, quando non aveva a portata di mano il secchio della spazzatura, pur di non lasciar volare via foglie e terra, se le infilava in tasca. Poco alla volta gli era stato ordinato, o forse concesso, di arrivare fino agli ultimi cancelli della prigione. A quel punto lo sguardo di Doug Ekdal era evaso. Aveva visto la strada, gli alberi e le costruzioni che c'erano lì intorno. Una volta tornato sulla branda, ne aveva parlato al compagno di cella, Joe Crecca. Il racconto di quello che c'era là fuori era stato limpido e così pieno di dettagli che anche a Joe Crecca sembrava di vedere quegli alberi, quelle strade e quelle costruzioni. A quel punto Crecca aveva capito che esisteva una piccola speranza di tirarsi fuori da quel carcere e da quella situazione. Joe Crecca, infatti, aveva sviluppato un metodo per memorizzare i nomi dei piloti americani prigionieri nel carcere di Hoa Lo, che Washington aveva catalogato come dispersi in missione. Doug Ekdal era la persona giusta per far sapere a casa e al governo che lì dentro c'erano centinaia di militari da mettere in salvo.
5: Doug, ti rendi conto di quanto sarebbe importante che a casa sapessero le cose che tu conosci?
8: Spiegami meglio, Joe.
5: Hai una memoria incredibile.
8: Sì, me la cavo, lo so.
5: Insomma, se tu fossi liberato, potresti spifferare i nostri servizi come trovare la prigione dove siamo tenuti. Lo capisci?
8: Sì, capisco. Joe, tu lo sai che io capisco tutto.

0: puliti cortili delimitati dalle palazzine del carcere di Oallo. Piano piano però il suo raggio d'azione si era ulteriormente allargato. Non solo era riuscito a mettere il naso anche nei locali delle torture, capitava anche che fosse condotto al di fuori del muro di cinta come testimonial della propaganda vietnamita. E così le informazioni che immagazzinava attraverso quegli occhiali da quattro soldi inforcati da quella zucca vuota crescevano in quantità e precisione, e mentre guadagnava briciole di libertà di movimento si dedicava a piccoli sabotaggi che tutti scambiavano per incidenti. Quando infatti si infilava in tasca della terra, non era per quella che appariva come la mania di pulizia di un idiota. Quella terra era destinata ad essere infilata nei serbatoi dei camion dell'esercito vietnamita che, sul più bello, si ritrovavano col carburatore intasato e le ruote bloccate. Erano stati almeno 5 i mezzi finiti in officina. Un'altra volta gli avevano ordinato di recitare in un film sempre di propaganda. Attorno a lui decine di comparse di fronte alle quali Doug Egdahl aveva fatto lo scemo bene, ma così bene che le povere comparse credevano di essere sul set di una pellicola comica. Alla fine il povero regista aveva fatto la stessa fine del povero maestro elementare e le riprese erano state interrotte, perché il genio ha dei limiti, ma lo stupido no.
1: Doug, adesso devi imparare i nomi di tutti i prigionieri. Per i vietnamiti sei un povero scemo e vedrai che presto o tardi ti offriranno la libertà in cambio di una dichiarazione di fuoco contro il nostro governo. Tu sai che nessuno di noi può accettare queste condizioni. Quando tornerai a casa, Washington saprà tutti i nomi di noi prigionieri in questa fogna dell'Hilton Hanoi.
2: Ma qui ci sono centinaia di persone, come faccio a ricordarmi di tutti?
1: Ascolta, devi imparare pochi nomi per volta e ripeterli mentre canticchi la melodia della vecchia fattoria. Li imparerai tutti, fidati.
2: Ma io non voglio tornare libero a queste condizioni.
1: Stavolta non hai capito per davvero. Io sono un tuo superiore e il mio è un ordine.
2: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler, Robert Peel, John McKay.
0: Tutti i prigionieri del carcere di Hoa-Lo avevano cominciato a fargli avere messaggi con le proprie generalità. A volte avveniva attraverso codici segreti, altre volte i codici erano quelli usati dai non udenti per imparare a leggere. Alla fine erano stati 256 i nomi dei militari dispersi che Doug Egdahl aveva messo in fila sulle note della vecchia fattoria. A volte al nome si aggiungeva il nome dei figli, altre volte ancora il nome del cane che lo aspettava a casa. Qualcuno invece indicava il numero di previdenza sociale. Tutto questo per dare un giorno ancora più credibilità a queste informazioni. E quel giorno non sarebbe stato così lontano. I vietnamiti ogni tanto liberavano un gruppo di 3 prigionieri. Perché proprio 3 non si sa, però liberare militari americani da una parte sottolineava l'impotenza del governo USA che non riusciva a soccorrere i propri uomini e dall'altra dava ossigeno al movimento pacifista che a Washington si opponeva alla guerra. I prigionieri venivano scelti tra coloro che non portavano sul corpo i segni delle torture e nella testa, invece, il desiderio di denigrare il governo statunitense. Per qualche settimana venivano sfamati con doppia razione, spesso anche con qualche scatoletta di carne, così per recuperare parte del peso perso. A metà 1969 era stato deciso che tra loro poteva essere inserito anche quel limitato che da 2 anni e mezzo spazzava i cortili del carcere e che qualche volta si ficcava in tasca la terra raccolta quando non aveva dove buttarla. Quell'idiota limitato di Doug Egdahl che più di ogni altra cosa

0: cosa al mondo desiderava, un cuscino vero per dormire, poteva invece tornare a casa dal proprio cuscino. Le ultime parole del suo compagno di cella, che gli aveva ordinato di accettare di essere liberato, erano state queste.
1: Ora racconta tutto, e se questo dovesse significare altre torture per me, sappi che ne capirò il perché e saprò che ne vale la pena.
0: Il 5 agosto 1969 Doug Egdahl aveva abbandonato la Noi Hilton e la sua ramazza. Appena arrivato a Washington era stato interrogato e lui subito aveva cantato.
2: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler, Robert Peel, John McKay, Lawrence Guarino, Paul Carey, Jeremiah Denton.
0: Il governo americano, che ormai aveva fatto pace con l'idea che non avrebbe vinto la guerra in Vietnam e che invece accarezzava l'idea di una pace qualunque essa fosse, si era subito rivolto ai nordvietnamiti con queste parole. Sappiate che ora sappiamo. Da questo momento vi consideriamo responsabili della sopravvivenza di questi uomini. E giù l'elenco che Doug aveva dettato sulle note della vecchia fattoria. L'anno dopo, a Parigi, dove Stati Uniti e Vietnam avevano cominciato a vedersi per imbastire un accordo di pace che sarebbe arrivato nel 1973, Doug Egdahl, di fronte ai suoi ex carcerieri che negavano, aveva ripetuto per filo e per segno tutto quello che aveva visto e sentito mentre ripuliva da foglie e terra il cortile del carcere di Hoa Lo. Doug Egdahl avrebbe lasciato la Marina degli Stati Uniti con il grado di sottufficiale di seconda classe e avrebbe vissuto lavorando non più all'Egdahl Hilton di Clark, Dakota del Sud, ma organizzando corsi di sopravvivenza. Per anni e anni avrebbe anche tenuto conferenze nelle quali immancabilmente gli chiedevano se ricordasse ancora l'elenco dei 256 prigionieri americani dell'Hilton Hanoi. E lui, lì, sempre pronto a ripetere di corsa la propria litania. No, non era affatto stupido e non era affatto limitato Doug Egdahl. Adesso, negli Stati Uniti, tutti lo sapevano. E anche a Clark, Dakota del Sud, dove era cresciuto in mezzo a ragazzi che a scuola si sganasciavano dei suoi limiti, grazie a questa storia ciascuno aveva capito che sì, il genio ha dei limiti, ma lo stupido no, non è limitato come sembra. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, potrebbero essere oggetto di attacchi di droni russi. È l'allarme della CIA, diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Ma il ministro della difesa Crosetto rassicura: non c'è nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. E secondo l'ANSA, neanche i governi di Parigi e Madrid sarebbero stati informati della minaccia.
2: Nel mirino dei russi ci sarebbero questa volta Francia, Spagna e l'Italia, anche se, secondo fonti qualificate, al nostro paese non è ancora arrivato alcun allarme. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee, rivelato ora da El Mundo su indiscrezioni della difesa lituana, parla di droni Gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 4-5 kg, ma capaci di una gittata da 600 km. Tali velivoli non sarebbero in grado di provocare grandi distruzioni, ma potrebbero innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti dal punto di vista economico e politico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con campagne elettorali in vista delle elezioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e Roma. Secondo la CIA, quei droni verrebbero nascosti nei container di alcune navi e dunque lanciati dal mare. Un allarme che avrebbe motivato il misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe lo scorso 25 agosto. Valentina Isa, GR1.
1: Un'altra morte sul lavoro: un operaio di 51 anni ha perso la vita in un cantiere edile a Padova. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, è precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. E a Roma proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso al Colosseo dell'operaio 22enne deceduto ieri. Il sito archeologico resta chiuso.
3: Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno all'anfiteatro Flavio. Su questo binario muove i primi passi l'inchiesta della Procura di Roma per omicidio colposo. Gli operai della ditta Moretti Quintilio SRL vengono ascoltati dagli investigatori. Devono raccontare cosa hanno visto o sentito la notte di martedì, quando il 22enne è precipitato nel vuoto mentre stava cablando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Andrea aveva l'imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, mentre l'altro sarebbe stato trovato incastrato in un interstizio della parete. Il primo a dare l'allarme è il cognato, impegnato nello stesso lavoro. Ha detto di non aver visto nulla, ma di aver sentito il rumore di una caduta. All'esame anche l'appalto, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Ieri le parole d'accusa dei sindacati.
4: Noi continueremo a mobilitarci.
3: La riflessione degli studenti della capitale.
5: Per chiedere a partire dalla scuola degli interventi strutturali per garantire sicurezza.
3: Oggi nessuna fila di turisti, cancelli chiusi, mentre dagli altoparlanti viene diffuso un annuncio.
6: Sarà chiuso al pubblico per lutto. I biglietti saranno rimborsati.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Saranno depositati entro 60 giorni gli esiti dell'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte di domenica in provincia di Cuneo. Al TG1 l'audio della telefonata al 112 dell'autotrasportatore che gli ha sparato.
7: Sarà necessario un sopralluogo nella cascina di Baldissero d'Alba, dove Giovalin Lazzari è stato ucciso alle 2 di notte di domenica. Il dato certo dell'autopsia è che la vittima è morta per un unico colpo di pistola al collo, mentre Roberto Mollo ha dichiarato di averne sparati una dozzina all'impazzata. L'autopsia dovrà anche verificare se prima di accasciarsi al suolo Lazzari abbia fatto qualche passo o sia crollato subito dopo essere stato colpito. Inoltre si dovrà verificare se la traiettoria del proiettile è stata diretta oppure se si è trattato di un colpo di rimbalzo. Il TG1 ha nel frattempo diffuso l'audio della chiamata con la quale Mollo ha dato l'allarme.
8: Sì, sono armato, io l'ho parato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono una cascina con il campione.
9: Io tranquillo che le mando subito la pattuglia.
7: La salma della vittima è stata trasportata a Torino, dove si sono recati i familiari. Giancarlo Rossi, GR1.
1: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e quindi all'inflazione di fondo. E gli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina fanno segnare prezzi record del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea. Oggi il gasolio segna in media i 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. In base ai dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea, si registrano picchi in 19 paesi dell'UE, tra cui Germania, Francia e Italia. Le misure di pensionamento anticipato, introdotte dal 2019 al 2025, a partire da quota 100 e dalle sue successive evoluzioni, hanno avuto un impatto da 41,3 miliardi di euro sui conti pubblici. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, nel computo sono compresi anche opzione donna e il blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. E ora lo sport. Formula 1, si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Azerbaijan. Sentiamo com'è andata.
0: Sono successe diverse cose nella prima sessione di libere a Baku e le più importanti riguardano le Mercedes, con destini tuttavia opposti. Russell infatti primeggia la classifica, 1.46.387, con ben 4 decimi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Verstappen con la Red Bull, mentre l'altra Mercedes, quella del leader del mondiale Antonelli, si è fermata in pista poco prima di metà sessione. Un problema idraulico ha fermato Kimi, togliendogli 35 preziosi minuti di pista su un tracciato come quello di Baku, dove girare è importante non solo per raccogliere dati tecnici ma anche per trovare il ritmo tra i muretti che circondano la città vecchia della capitale azera. Ad ogni modo, per il fresco vincitore di Monza e Madrid, meglio in FP1 che più avanti. Ferrari a inseguire, Leclerc terzo e Hamilton quarto, attaccati di fatto a Verstappen secondo, tutti a 4 decimi da Russell, su una pista dove la power unit conta molto, c'è un rettilineo di più di 2 km, più lungo della stagione, e dove dunque i motorizzati Mercedes potrebbero in teoria far la voce grossa. Non del tutto però, perché ad esempio le McLaren sono in difficoltà, Piastri sesto, il campione del mondo in carica Norris addirittura 14esimo. Siamo comunque agli albori, la seconda sessione delle 14 sarà molto importante, specie per chi, come Antonelli, ha assaggiato la pista solo per poco. Manuel Codignoni, GR1.
1: La musica, con l'Artist Director Honor che le verrà assegnato nella cerimonia del 27 settembre, Taylor Swift diventa l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, un riconoscimento che le arriva non in qualità di cantante, bensì di regista. Nella sua carriera, Swift ha diretto diversi video e il premio è destinato a chi, da dietro la telecamera, ha saputo ampliare le possibilità narrative dei videoclip. Per Swift è la vittoria numero 31. Dietro di lei, Beyoncé con 30. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Seconda parte. La nazionale di Gattuso e l'incubo playoff mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, che di lieto non ha avuto nulla, promesse non mantenute, o meglio, la sconfitta e l'umiliazione, ciò che abbiamo saputo mantenere da 12 anni a questa parte, con l'euforica ed illusoria parentesi dell'europeo griffato a Roberto Mancini, volti che si avvicendano, ripetitivamente sconfortati e lacrimanti, parole che scorrono uguali al loro stesso lugubre suono e significato. Poco importa se ti chiami Giampiero Ventura, Roberto Mancini, Gennaro Gattuso, cambiando l'ordine di quei fattori che tali non sono stati il prodotto fallimentare non è mai cambiato. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, si diceva, punto di partenza. Estate 2025, interno giorno, nelle sale di un luxury hotel della capitale.
2: La porta avanti, forse un po' troppo avanti, tra un anno dove si vede?
3: Spero di vedermi in paradiso, perché se non succederà quello che deve succedere sarò all'inferno, però questo fa parte del mestiere. Spero di dare una gioia al calcio italiano, a tutti gli italiani, e di andare al mondiale, perché è da un po' di tempo che non ci andiamo.
4: E invece il paradiso non è qui, ancora una volta, la terza. Il 19 giugno di un anno fa, in un albergo romano davanti a Villa Borghese, Rino Gattuso si era presentato dal nuovo commissario tecnico della nazionale, voluto con forza da Buffon, suo compagno nel 2006, arrivava a sostituire Spalletti, esonerato dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia nell'andata della partita, che era già uno spareggio per il mondiale nel girone che qualifica solo la prima, 6 partite da giocare da settembre a novembre per evitare i playoff. Gattuso e il suo staff, il suo secondo fedelissimo da sempre Gigi Riccio, tra gli altri collaboratori Leonardo Bonucci. In quella mattinata romana il nuovo commissario tecnico parla così della squadra alla quale è sempre stato legato, di quella che vorrebbe adesso.
5: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla. Dico sempre che quando sentivo l'inno chiudevo gli occhi e per 73 volte, anzi per 100 e passa volte, sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo, questo è l'obiettivo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante. Dopo i moduli, la tecnica, la tattica, secondo me in questo momento la priorità è di riuscire a ritornare quel gruppo, quella mentalità che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Questa è la priorità. C'è da lavorare tanto, c'è la consapevolezza, però penso che abbiamo le doti e la qualità di poter raggiungere l'obiettivo. Se non vedo i giocatori che vanno a 100 all'ora, devono andare a 100 all'ora. Bisogna far parlare il campo, bisogna stare là e andare a 1000 all'ora. Tanti di loro, 4-5-6 giocatori, li ho allenati in questi anni e sanno che per me quando l'allenamento comincia bisogna pedalare, bisogna andare. Dopo, se uno ha qualche piccolo problemino, è meglio che sta dentro. Perdo un giorno di allenamento è la cosa migliore, ma preferisco che quando scendono in campo la squadra lavora con serietà e con massimo impegno. Dopo, fuori dal campo, sinceramente in questi anni non do importanza, perché ognuno decide come comportarsi e non posso stare là a fare il sergente di ferro o a fare il poliziotto.
4: La Norvegia è già avanti in classifica, ha cominciato a marzo le sue qualificazioni, mentre l'Italia affrontava la Germania in Nations League a 9 punti, 3 vittorie, l'ultima proprio con la nazionale. Per due volte è passata in trasferta, 5-0 sulla Moldova, 4-2 su Israele in Ungheria. Anche la differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, è già un ostacolo alto per l'Italia. Durante l'estate Gattuso va in visita nei centri sportivi delle squadre, parla con gli allenatori, con i giocatori che dovranno fare l'impresa, prova a credere alla rimonta.
5: Ma tutto è possibile. Adesso pensiamo di preparare queste due partite con l'Estonia e con Israele, però tutto è possibile. C'è la consapevolezza che non possiamo più sbagliare, questo è un dato di fatto, e vedremo. Sicuramente dobbiamo farci trovare pronti, bisogna essere pronti a dare il massimo e dopo vedremo.
4: Estonia e Israele, gli appuntamenti di settembre, in casa a Bergamo e in trasferta sul neutro di Debrecen in Ungheria. Per le prime due sfide Gattuso si affida al gruppo dei più esperti, Tonali, Barella, Di Marco, Di Lorenzo, Esposito è la novità. Il capitano Donnarumma in estate ha cambiato squadra, è andato al Manchester City dopo aver vinto la Champions con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, le sue speranze per la nazionale.
6: L'obiettivo è anche fare gruppo, ritornare a divertirsi, ad avere più scioltezza anche in campo e non avere quella grande pressione. Ci deve essere la pressione, ma non troppa, perché poi ti fa mancare qualcosina in campo. Ma sono sicuro che questa squadra, dai primi giorni adesso che ho visto dal mister Gattuso, sta ritrovando quello, e sono sicuro, convinto che possiamo far bene e possiamo ritornare dove meritiamo. Tutti parlano che manca il talento, sento dire tante sciocchezze, ma questo non è vero, perché io posso assicurare che il talento c'è, i ragazzi sono forti. E abbiamo una nazionale molto forte, giovane ma molto forte, che può crescere tanto, e quello, su quello sono super tranquillo e super contento. E col tempo poi crescerà anche la fiducia, tutti prenderemo più consapevolezza, ma sono sicuro che tutti insieme, tutta la nazionale, tutto il mondo Italia farà un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni.
4: La prima soddisfazione sarebbe il ritorno al mondiale, pensiero fisso, opprimente, testimonierà lo spareggio ancora una volta. Ne parla Barella a Bergamo, alla vigilia della partita con l'Estonia.
7: Ho giocato tutte le competizioni più belle, ora ultimamente anche il mondiale per club con l'Inter, mi piacerebbe giocarlo con la nazionale, voglio giocarlo con la nazionale, è sicuramente da parte mia, ma anche da parte dei miei compagni, dato che in questi giorni, in questo ritiro, abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati, abbiamo tutti la voglia di riportare l'Italia dove merita, dato che è troppo tempo che non vediamo l'Italia al mondiale. Cercheremo di fare il nostro meglio, sapendo che è difficile, ma con tutta la serenità del mondo.
4: Nuovo allenatore, nuovo spirito, dice ancora Barella.
7: Ho visto tante cose belle, tante cose positive. Sarebbe facile parlare del suo calcio, ma tante partite in Serie A come allenatore, quindi non devo stare io qua a parlare del suo modo di giocare. Posso solo dire che ci ha dato tanta fiducia, ci ha ridato un po' di serenità. Posso ringraziarlo per quello, perché diciamo che quando arrivano delle sconfitte o comunque un periodo difficile, non è mai facile, diciamo, fare il click per poi ritornare in campo. Lui ci sta aiutando tanto in questo e posso solo ringraziarlo.
4: A quasi 48 anni Gattuso è pronto a un altro debutto in nazionale da commissario tecnico, con la passione consueta, la grinta negli allenamenti a Coverciano.
8: Chi ha visto Gattuso allenare in questi giorni a Coverciano ha parlato di un mister in transagonistica.
9: No, ma non è vero, che okay, transagonista, ho fatto di peggio, nel senso, ho allenato, mi sono contenuto, ma so allenare in questo modo, dopo è normale che sono stati bravi i ragazzi anche a non farmi agitare troppo, perché devo dire che a livello qualitativo, a livello di mentalità, di voglia, ho visto una grande partecipazione.
8: Gattuso significa nazionale azzurro sotto un altro nome, ai tifosi un invito, perché devono seguire questa nazionale anche in un momento di difficoltà come questo?
9: Perché abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo, abbiamo bisogno, ringraziamo innanzitutto, lo stadio sarà pieno, le persone che hanno comprato il biglietto, e penso che è stato per noi, da parte nostra, una dimostrazione, una grande dimostrazione, e speriamo di dargli gioia, di farli gioire con una buona prestazione e con i tre punti. Però l'appello è quello di credere, di starci vicino, perché abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, che non possiamo più sbagliare, e sicuramente l'appoggio dei nostri tifosi, l'atmosfera, per noi è molto importante.
4: Bisogna vincere, possibilmente segnare tanto contro l'Estonia, che ne reteghi allora davanti. Gattuso predilige la difesa a 4, ma dopo l'Estonia dovrà adattarsi al sistema più usato in Serie A, con i tre dietro. Lo stadio di Bergamo è pieno per l'Italia, che attacca per tutto il primo tempo, controlla il gioco ma non riesce a segnare. Il pubblico spinge gli azzurri, è un affetto che suggerirà a Gattuso di scegliere Bergamo per lo spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord. Ma adesso siamo ancora a settembre e l'Italia è sullo 0-0 con l'Estonia.
10: Di Marco per Barella, azione di Marco interista verso il ridosso dei 16 metri avversari, con questa palla che però continua a retrocedere e non a filtrare palle verso il portiere dell'Estonia. È un momento molto complicato, avremmo bisogno di una giocata, di un episodio, di un qualcosa, un calcio di punizione magari dal limite, un'azione come adesso che libera Zaccagni a sinistra dopo il tocco sapiente di Marco Zaccagni, che però perde un tempo di gioco, la mette in mezzo, che ne solo rete, e siamo avanti noi finalmente al 13° minuto. Nel corso del secondo tempo cambia il parziale a Bergamo, Moise Kean di testa, questa volta non ha perdonato e nulla ha potuto il portiere dell'Estonia, e l'Italia è meritatamente in vantaggio per 1-0. La prima rete dell'era Gattuso, griffata, firmata da Moise Kean.
4: Il gol di Kean lancia la nazionale, segnano Reteghi, Raspadori, ancora Reteghi e poi bastoni per il 5-0 dell'Italia sull'Estonia. Ecco Kean alla fine della partita.
11: Ma il mister sicuro ci ha portato, sai, tanta grinta, tanto cuore su quello che facciamo, e anche se era poco tempo ci ha comunque trasmesso quello che abbiamo trasmesso oggi in campo, ed era importante tornare a casa con la vittoria.
4: Nella terza mancata qualificazione di fila al mondiale, Bastoni sarà il giocatore dell'espulsione in Bosnia in una stagione tormentata. Tutto doveva ancora succedere in quella serata di settembre. Da azzurro esperto parlava così:
12: c'era tanta voglia, c'era tanto entusiasmo, volevamo dare un segnale forte, il pubblico l'ha capito, ci ha trasportati dall'inizio alla fine, ma quello che mi premeva di più, che prima per la squadra, era dare un segnale a noi stessi, che non siamo quello che magari tante persone vogliono farci passare, ma chiaramente sta a noi prenderci le nostre responsabilità e far vedere chi siamo davvero. È normale che così non potevamo andare avanti, e dovevamo dare una scossa, il mister ci ha aiutato a darla, chiaramente è solo l'inizio di un nuovo percorso che speriamo sia vincente.
4: La trasferta in Ungheria è delicata. Per ragioni di sicurezza la nazionale israeliana gioca a Debrecen. I bombardamenti su Gaza proseguono, le proteste internazionali sono incessanti. Nel girone l'Italia è terza proprio dietro a Israele. La vittoria è necessaria, ma la partita comincia male.
10: C'è Beaton in area, pallone in mezzo, autogol. E in vantaggio Israele, autogol di Locatelli, clamoroso. Al 16° minuto cambia il parziale qui a Debrecen. Ancora una volta era andato via sul settore di destra il numero 20 Piton, c'è stato il suo traversone per respingere palla Locatelli, molto molto sfortunato dobbiamo dire, è andato a colpire la palla e a trasferirla nella sua porta.
4: Si soffre sulle fasce, Kean sembra immarcabile, però segna l'1-1, ma Israele va ancora avanti.
10: Attenzione a Kean, ancora lui per il pareggio degli azzurri. All'8° minuto Moise Kean ci salva ancora, ribaltamento di fronte, pallone al limite.

0: A Spadori. Non è finita. Un'autorete di bastoni riporta Israele sotto di un gol, prima dell'incredibile 4-4 al 90esimo.
1: Lancio in profondità, la porta è vuota, il pareggio. Incredibile. Incredibile. Il pareggio di Israele. Il pareggio di Israele. Incredibile. Su palla inattiva prendiamo questo gol incredibile ancora una volta con Dor Perez, che aveva già segnato il gol del momentaneo 2-1. Siamo 4-4.
0: Sbaglia anche la nazionale israeliana, però.
1: Con Tonali che si avvicina al limite, prova la palla in rete! La palla in rete, siamo di nuovo in vantaggio Tonali. Dopo i lisci a ripetizione della difesa israeliana è arrivato il gol di Tonali. Siamo nuovamente in vantaggio, conduciamo per 5-4.
0: 5-4 in affanno, ma l'Italia è seconda in classifica dietro alla Norvegia che vince sempre. 10 gol in due partite, l'intuizione di Gattuso di schierare insieme due attaccanti di peso.
2: Questo è fondamentale, fondamentale perché tutti quanti parliamo dei gol, però bisogna anche apprezzarli per il lavoro che stanno facendo, fanno un lavoro incredibile. Se riusciamo a giocare con questo assetto tattico è perché loro sono bravi, si danno da fare, stanno là, coprono campo, riescono sempre a fare doppia scalata quando vogliamo andare a fare pressione ultraoffensiva e questo è importante per gli equilibri della squadra. Dopo stanno facendo gol, stanno muovendo bene, chi gioca gioca, riesce a dare qualità e quantità e siamo molto contenti.
0: Estonia-Italia e Italia-Israele sono le due partite di ottobre. Il piano è lo stesso, obbligatorio, vincere, con tanti gol di scarto. A Coverciano si lavora bene, parla Cristante.
3: Bisogna essere ottimisti perché insomma abbiamo un gruppo forte, insomma, ho visto lavorare tutti davvero benissimo, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il mister insomma ha scritto la storia di questa nazionale e quindi lo trasmette qui in modo molto naturale e c'è già riuscito insomma. Insomma la prima convocazione non c'ero, però ho già visto che ha già trasmesso questa voglia a tutti quanti. Sui passi falsi insomma che abbiamo fatto purtroppo non c'è la soluzione, ecco, non saprei dirti cosa non è andato. Sicuramente ci sono stati vari episodi, alcune volte penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna, ecco, soprattutto per il mondiale scorso, insomma, perché penso che avevamo fatto un bellissimo percorso da prima all'europeo anche dopo, insomma lì penso che davvero che non dovrebbe mai esserci, ecco, di fortuna e sfortuna, però ogni tanto nello sport capita anche quello.

0: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Allarme droni, Mosca vuole colpire l'Italia, Francia e Spagna, ma la notizia attribuita dal quotidiano Il Mondo alla CIA non trova conferme. Il ministro Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco. Vertice Stati Uniti-Cina, Trump cerca l'intesa con Xi Jinping su Iran, intelligenza artificiale e tariffe doganali, resta il nodo di Taiwan. Il presidente Mattarella a Torino per il Salone del Gusto, biodiversità, patrimonio da tutelare. L'opera Colosseo, monumento chiuso, anche oggi si indaga sulla dinamica dell'incidente e a Padova un'altra vittima del lavoro. È il giorno del sì, Damiano David sposa Dove Cameron, Montalcino blindata per il matrimonio più atteso dell'anno. Gilas Call, Giorgia torna a Roma, appuntamento stasera al Palazzo dello Sport, in scaletta 30 anni di successi. Sport da una nazionale all'altra, dopo la delusione degli azzurri della pallavolo eliminati ai quarti degli europei, domani l'esordio dell'Italia del calcio in Nations League. Buongiorno da Nicole Ramadori. In primo piano, lo avete sentito, l'allarme lanciato dalla CIA e diffuso dal quotidiano spagnolo El Mundo. Il conflitto russo-ucraino potrebbe allargarsi ai paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, mentre la Polonia accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato una stazione a Varsavia di Starlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk.
3: Ci sarebbe l'Italia nel mirino dei russi, oltre a Francia e Spagna, anche se il ministro della difesa Crosetto afferma che l'alert non trova alcuna conferma, non serve, dice, gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ma sarebbe stato questo il motivo del misterioso viaggio a Mosca il 25 agosto del capo della CIA, Radcliffe. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato da Il Mondo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 5 kg ma con un'autonomia di 600 km che verrebbero nascosti nei container di alcune navi, dunque lanciati dal mare. Velivoli che, pur non in grado di provocare grandi distruzioni, potrebbero comunque innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti non solo dal punto di vista economico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con le campagne elettorali per le consultazioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia da tempo all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e a Roma. Valentina Isa, GR1.
2: Nonostante dunque la mancanza di conferme su questo nuovo allarme per possibili attacchi russi sui paesi mediterranei della NATO, il dubbio che questo scenario sia realizzabile esiste. Ne abbiamo parlato con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa.
4: Dal punto di vista tecnico la minaccia è oggettivamente fattibile. Oggi ci sono questi strumenti che sono stati sviluppati in Ucraina, oggetti facili da produrre, facili da nascondere e abbastanza facili da gestire. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, bisogna verificare la credibilità politica di questo rischio.
5: E in effetti il 2027 sarà un anno elettorale sia in Spagna che in Francia che in Italia. In questi ultimi due paesi la percentuale di simpatizzanti pro Putin non è affatto bassa.
4: Noi siamo un paese che ha una buona quota di elettori simpatizzanti per la causa russa. Ora bisogna verificare se dal punto di vista politico possa essere conveniente per Mosca minacciare concretamente l'Italia con un attacco dimostrativo che possa essere recepito come un avvertimento tale da indurre la politica italiana a recedere da posizioni che non sostengano le richieste russe. Un gioco d'azzardo non così incredibile da pensare.
5: Fabrizio Noli, GR1.
2: Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico dopo che le tre testate erano state bandite dalla struttura da Trump. Una scelta fatta senza un giusto processo, afferma la sentenza. Intanto cresce l'attesa per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
1: pacchetto d'onore tappeto rosso. L'accoglienza riservata dal presidente Trump al suo omologo cinese promette una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi. Tanti temi sul tavolo di questa prima visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti in oltre un decennio. Sul commercio, i due leader dovranno discutere della proroga della tregua sui dazi reciproci. Altro nodo chiave è quello della sicurezza e trasparenza nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sul piano della politica internazionale, alla Cina interessa la questione di Taiwan. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa dell'isola. Washington cerca invece la collaborazione di Pechino per spingere l'Iran verso il negoziato. Se da un lato dunque Trump sembra aprire alla Cina, potrebbe andare in altra direzione l'invito del segretario di Stato Rubio a Putin a partecipare al G20 in Florida a dicembre. Una mossa che potrebbe avere anche l'obiettivo di allentare il legame di Pechino con la Russia. Livia Liberatore, GR1.
2: E nella terza giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, previsto anche l'intervento del premier israeliano Netanyahu, che ha fatto tappezzare i dintorni del Palazzo di Vetro con cartelloni pubblicitari che mettono in luce la minaccia iraniana e l'alleanza tra Stati Uniti ed Israele, un'iniziativa non nuova da parte di Israele, che lo scorso anno aveva insistito sulle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre del 2023 e sulla condizione degli ostaggi, all'epoca ancora in mano al gruppo terroristico palestinese. L'intervento di Abu Mazen sarà invece video registrato, non avendo il presidente palestinese ottenuto il visto per gli Stati Uniti. Questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul burka e sulle percentuali di alunni che non parlano italiano nelle classi. Su questo tema e la questione del nucleare si concentra il dibattito politico.
6: Nessuno in Italia può obbligare una bambina a girare con il volto coperto, così il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, che sul limite ai bambini che non parlano italiano in classe promette soluzioni equilibrate. La Lega, con Matteo Salvini, sottolinea i ghetti li crea la sinistra che manda i figli alle scuole private. Dal Consiglio nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che sulle alleanze dice o noi o Vannacci, sul tema scuola puntualizza.
7: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente.
6: Il vero confine tra bambini ricchi e poveri, attaccano i 5 Stelle con Vittoria Baldino. Per il PD Mattarella ha già chiarito il perimetro in cui muoversi e aggiunge: il divieto al velo non serve, bisogna educare all'autodeterminazione. Chiara Braga.
8: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
6: Scontro anche sul nucleare, passo importante contro il caro energia, conferma Forza Italia per la maggioranza. Nell'opposizione Verdi Sinistra ribadisce: è una follia economica che pagheranno i cittadini. Francesco Macaro, GR1.
2: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea sul suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno già fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e all'inflazione di fondo. Ex Ilva, sugli aiuti relativi all'energia interviene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per stabilire un'importante distinzione.
9: Gli aiuti concessi alle imprese energivore non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio, poiché si tratta di strumenti che perseguono obiettivi diversi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. 2 anni fa le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici per il 2025, richiamando l'amministrazione straordinaria allo stato di insolvenza. Le regole europee dunque escludono le imprese in difficoltà dagli aiuti destinati alle aziende ad alto consumo di energia, regole che non possono essere derogate anche quando la procedura concorsuale punta a riportare l'impresa alla redditività. Intanto l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti Ilva, che autorizza un ulteriore finanziamento fino a 100 milioni per quest'anno per Acciaierie d'Italia, mentre per il 20 ottobre è attesa l'udienza della Cassazione per discutere il ricorso contro il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni per inquinamento e danni alla salute. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:10, la cronaca a Salerno. Nel centro storico una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La giovane non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto ieri sera, ma se ne è avuta notizia poco fa. Indaga la polizia per identificare l'aggressore. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un uomo di 51 anni è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione, morendo sul colpo. A Roma intanto muove i primi passi l'inchiesta sul decesso del 22enne Andrea Moretti, che ha perso la vita all'interno del sito archeologico. A breve i primi indagati e l'incarico per l'autopsia.
10: Il lutto è il silenzio che avvolge l'anfiteatro Flavio, rotto solo da un annuncio di servizio per
11: i
10: turisti.
11: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
10: Cancelli chiusi, nessuna fila al sito archeologico, sono soprattutto gli stranieri a lamentarsi.
12: Non abbiamo la colpa, abbiamo venuto solo noi per averlo e non abbiamo che.
10: È ridicolo, dice qualcuno, ho pochi giorni di vacanza, aggiunge un altro. Poco più là, qualche mazzo di fiori bianchi a ricordare Andrea Moretti, l'operaio rocciatore morto a 22 anni la notte di martedì precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In procura sono già al lavoro, procedono per omicidio colposo, si attende l'autopsia. Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Colosseo sono i punti da cui si muove l'inchiesta. Una telecamera avrebbe ripreso proprio il momento dell'incidente. Un drone ha cristallizzato i dettagli del punto d'impatto. Andrea aveva caschetto e imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, l'altro incastrato in una fessura. All'esame di chi indaga, anche le carte dell'appalto milionario, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Si attendono gli esiti dell'autopsia del ladro ucciso nella notte di domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Nell'audio della telefonata fatta dal responsabile dell'omicidio, tutto il dramma di quegli istanti.
13: Ho avuto il ladro in casa, sono armato, mi sono difeso, poi c'è una persona a terra, non so se è morto.
14: Alle 2 di notte di domenica, Roberto Mollo ha chiamato, come abbiamo ascoltato, il 112 per dare l'allarme e chiedere soccorso. Oltre alla registrazione del colloquio con l'operatore, la procura di Asti dovrà basarsi su altri esami clinici e balistici per definire la dinamica dei fatti e sarà inoltre necessario un sopralluogo nella cascina dove Giovanin Lasri è stato ucciso. Per il momento l'autopsia ha accertato che Lasri è morto per un unico colpo di pistola che lo ha raggiunto al collo, ma i risultati completi dell'esame saranno disponibili entro 60 giorni. Occorrerà poi capire se la traiettoria del proiettile era diretta contro la vittima oppure se si è trattato di un colpo di rimbalzo. Da questi elementi dipenderà la fattispecie di reato che sarà imputata a Mollo che, come possiamo ancora sentire, era certamente in uno stato di confusione e disperazione quando si è reso conto dell'accaduto.
15: Sì, ma gli ha sparato?
13: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina.
14: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato ritrovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
16: La scoperta all'alba. C'è il corpo di un uomo sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza sanitaria di Bitonto. Scatta l'allarme, si cerca di capire, si ascoltano testimoni, si verifica se le videocamere di sicurezza della zona abbiano ripreso immagini utili alle indagini. Al lavoro anche la scientifica della polizia. Il cadavere sarebbe stato abbandonato da due persone a volto coperto arrivate a bordo di una macchina scura che poi si è allontanata velocemente. Intanto si scopre che quel corpo è di un 32enne del luogo, residente in città, già conosciuto alle forze dell'ordine perché aveva alcuni precedenti. Le prime ispezioni non evidenziano segni riconducibili ad armi da fuoco o da taglio, sarebbero però presenti alcuni traumi sui quali effettua le prime verifiche il team di medicina legale del Policlinico di Bari. Adesso è caccia a quelle due persone e a quella macchina scura per poter dunque ricostruire con precisione quanto accaduto. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella è a Torino per l'apertura di Terra Madre Salone del Gusto. Tra poco il suo intervento sulla biodiversità come patrimonio da proteggere. Poi il capo dello Stato nel pomeriggio visiterà sempre nel capoluogo piemontese l'INOC, l'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. e dal Papa un nuovo appello alla responsabilità davanti alle sfide climatiche. Non possiamo rispondere solo dopo che i disastri sono già avvenuti, ha detto Leone XIV, ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. È fondamentalmente una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni. Dobbiamo passare dalla risposta all'emergenza alla prevenzione. E in Toscana, a Montalcino, tra qualche ora la celebrazione delle nozze di Damiano David con rito civile nel municipio della città, dove sono in corso i preparativi. In diretta ci aggiorna la nostra inviata.
15: Una cascata di ortensie bianche, gigli, caglie, candele, una tenda bianca all'ingresso del municipio del Palazzo Storico, accanto alla centralissima Piazza del Popolo, il salotto di Montalcino. Gli allestimenti per il matrimonio, il rito civile di Damiano David e Dave Cameron sono in pieno svolgimento qui nella città del Brunello. Molti dettagli sono ancora top secret, dagli abiti dei futuri sposi ai testimoni di nozze. L'ex frontman The Maneskin e la cantante attrice statunitense arriveranno insieme dopo le 16, ma anche su questo non si ha certezza. A celebrare il rito civile sarà il sindaco della città Silvio Franceschelli e intanto davanti all'ingresso del municipio i cittadini e i commercianti guardano incuriositi. Ascoltiamoli.
17: Siamo felicissime, entusiaste e anche curiose, ecco, di vedere. Certo, un bellissimo gruppo prima e bravissimo lui anche come solista ora, sicché siamo orgogliosi di averli qui nella nostra Montalcino.
18: Lei vive a Montalcino?
17: Sì.
18: E oggi sa che c'è un matrimonio?
17: Sì, VIP, ho sentito, di Maneskin.
18: Sì. Li conosce?
17: Del ragazzo, certamente che li conosco, sì. Tutti vogliono prendere posto dalle sì. 2:30, stare lì a vedere.
19: Noi purtroppo siamo qui e si guarda la televisione, te la fa molto piacere, guardi.
15: E qui nel centro storico iniziano lentamente ad arrivare i primi fan che sperano anche in una reunion dei Maneskin. Quella di oggi sarà una cerimonia veloce anche perché due artisti subito dopo si sposteranno a Castiglione del Bosco in un resort lussuosissimo dove proseguiranno i festeggiamenti per quello che si preannuncia già il matrimonio più glamour dell'anno. Da Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie Cosumano, è ufficiale, due astronauti italiani cammineranno sulla Luna, lo ha dichiarato l'amministratore della NASA Jared Taylor in una conferenza negli Stati Uniti.
20: Un importante riconoscimento era già arrivato con il coinvolgimento del colonnello Luca Parmitano nella missione Artemis 3 in programma l'anno prossimo. Ma a questa si aggiunge un'altra bella notizia. L'amministratore della NASA, Jared Taylor, ha confermato che due astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Potrebbe accadere già con la missione Artemis 4, la cui partenza è prevista nel 2028 con arrivo sulla Luna alla fine del decennio. Ma i tempi sono ancora incerti. Umberto Guidoni, ex astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea.
21: È difficile che siano coinvolti nella prima missione che per ragioni anche di importanza del primo allunaggio dopo 50 anni saranno probabilmente riservati agli americani.
20: I nomi degli astronauti italiani che andranno sulla Luna non sono ancora stati svelati. C'è chi scommette su Parmitano e Cristoforetti, ma potrebbero esserci anche sorprese. In ogni caso, quali preparazioni e quali caratteristiche sono necessarie?
21: Sicuramente ci sarà tutto l'aspetto che riguarda la geologia, muoversi su una gravità che non è quella terrestre, ma non è neanche l'assenza di peso come succede nello spazio.
20: Flaminia Gullo, GR1.
2: Cinema con Maigret, L'amore e la morte torna sul grande schermo. Il commissario creato dalla penna di Georges Simenon in un'interpretazione piuttosto diversa dalle precedenti.
22: Mi hanno chiamato dal Ministero degli Esteri.
23: Per quale motivo?
22: Non lo so, ma è urgente.
24: Un morto altolocato, certezze che vacillano e una catena di rivelazioni che corre verso un finale imprevedibile. Con Maigret, L'amore e la morte, il commissario più celebre della letteratura europea torna sul grande schermo.
23: Forse le lettere parleranno.
25: Delle lettere?
23: Sì, 50 anni di lettere firmate Easy.
24: Quello che troviamo nel film di Pascal Bonisée è un Maigret che resiste alla modernità nonostante sia circondato di computer e cellulari, e l'interpretazione di Denis Podalides si distacca dalle precedenti, come spiega Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, dove il film era stato presentato in anteprima.
26: È un Maigret molto più nervoso, molto più giocato in tono minore.
24: Dialoghi serrati e atmosfere cupe che però non escludono l'ironia. L'indagine raccontata in origine del romanzo Maigret e i vecchi signori, ancora una volta punta al lato oscuro della natura umana.
27: Ci vuole un odio smisurato per fare questo, non pensi?
24: Francesco Riccardi, GR1.
2: E ora la musica. Giorgia torna a Roma per G-Last Call, appuntamento questa sera alle 21 al Palazzo dello Sport, dove la cantautrice porterà sul palco un repertorio di oltre 30 anni di carriera insieme ai brani dell'ultimo album G. Per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei a... Il tour farà poi tappa all'Arena di Verona il 28 settembre e si concluderà a Milano il 3 ottobre. Il 16 ottobre arriverà inoltre G+1, una nuova versione del disco arricchito da pezzi inediti e versioni live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta e Giovanna Insardi. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordine.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79€.
6: GR1 Sport.
7: Le 13:23, buongiorno da Jacopo Barlotti. Domani l'esordio degli azzurri del calcio in Nations League contro il Belgio. Prima però ripartiamo dagli azzurri della pallavolo, eliminati ieri a sorpresa ai quarti di finale degli europei dalla Finlandia. Con la nostra inviata l'intervista al commissario tecnico Fefe De Giorgi.
8: La delusione, il rammarico, proviamo a spiegare che partita è stata.
9: Difficile dal punto di vista anche, diciamo, tecnico della partita, perché abbiamo trovato comunque un avversario che ha fatto la sua parte come ci aspettavamo anche al servizio. Hanno fatto qualità con due giocatori in attacco che sono riusciti a risolverli diverse situazioni, e noi abbiamo fatto un po' fatica a fermare questi due giocatori. E chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia.
8: A mente fredda farà tutti i suoi ragionamenti, ovviamente. Le scelte prima del torneo, durante il torneo, le rifarebbe tutte. Come si riparte?
9: Io sono positivo, nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è, quindi non sono preoccupato. Quello che dispiace di più è che questo risultato non rende merito a quello che è stato l'impegno. Certo, le analisi andranno fatte, perché 11-8 del quinto set, qualcosina l'abbiamo concessa pure noi, onestamente. Abbiamo avuto l'opportunità, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla. Sono molto dispiaciuto, però fiducioso per il futuro.
8: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
7: E veniamo dunque al calcio. Per la nazionale di Mancini, allenamento stamani a Coverciano alla vigilia di Italia-Belgio, in programma domani sera all'Olimpico, un impegno di Nations League già da non sbagliare per gli azzurri. L'inviato.
10: Il Belgio è ripartito da Mark Van Bommel, l'olandese, ex centrocampista pista, passato anche dal Milan, eppure il mondiale giocato sul filo del rasoio con Rudy Garcia in panchina non è stato un fallimento. Il Belgio ha deluso nel girone, ha rischiato con il Senegal, ma è stato battuto ai quarti dalla Spagna solo all'88esimo per un gol di Merino su un tiro respinto male da Lammens, che aveva preso il posto di Courtois acciaccato, e la sostituzione è stata poi discussa. Courtois ha deciso di saltare la Nations League. Tra i convocati ci sono 6 giocatori di Serie A. Diego Moreira per ora è il miglior acquisto del Milan. C'è anche Lukaku, ripartito dal Fenerbahce. È una nazionale che tenta di aprire un nuovo periodo luminoso. Come l'Italia, l'Olimpico si prepara. Non da tutto esaurito per ora. Sono stati venduti 32.000 biglietti. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
7: Formula 1 in Azerbaijan. Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prime prove libere, secondo Verstappen su Red Bull, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quinto Kimi Antonelli, che si è poi fermato per un problema idraulico. Fra poco, dalle 14, le seconde prove libere le seguiremo in diretta sul nostro canale tematico Radio 1 Sport. Infine il tennis, Billie Jean King Cup, quarti di finale, l'Italia campione in carica contro le padrone di casa della Cina. In campo adesso Elisabetta Cocciaretto contro la numero 55 del mondo Zhang, parziale di 1-0 per la cinese, che ha vinto il primo set 6-0, addirittura siamo nel secondo set sul parziale di 2-1 per la cinese. A seguire per Jasmine Paolini la difficile sfida contro la campionessa olimpica Zheng. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te. Come porti?
0: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, che ha tagliato in due la difesa milesi in palese ritardo. Va a stenderla e occhio, perché adesso una grandissima possibilità. Parte Regina col destro. Regina Baresi sblocca la gara tra Inter e Robica Bergamo. Freddissima dal dischetto il capitano. Primo gol per lei in Serie A. È un gol storico questo. È un gol che permette all'Inter finalmente di passare in vantaggio.
4: È la sesta giornata del campionato di calcio femminile 2019-2020. Regina Baresi segna il suo primo gol in Serie A con la squadra ufficiale dell'Inter. È un punto di arrivo dopo un lungo cammino fra la A2 e una doppia promozione nella massima serie, prima come Inter Milano e poi come squadra ufficiale dell'Internazionale. Sempre con gli stessi colori, il nerazzurro ereditato da papà Beppe Baresi, che dell'Inter è stato un simbolo, e sempre con la fascia di capitano, regina dell'area di rigore con il numero 9 sulle spalle alla conquista delle porte avversarie.
5: Marinelli sulla sinistra, punta Erinen, mette in mezzo il pallone di testa, il gran gol di Regina Baresi, minuto 71 del secondo tempo, gran gol di testa di Regina Baresi su assist di Gloria Marinelli, la girata di testa della numero 9 dell'Inter che trova il gol dell'1-2 al 71esimo.
4: È un gol di Regina Baresi contro la Juventus ed un altro gol da ricordare, perché segnare alla Juventus ha sempre un sapore particolare per chi ama i colori nerazzurri dell'Inter. Buongiorno Regina Baresi.
6: Buongiorno, mi avete già fatto venire i brividi solo ascoltando allora, questa introduzione.
4: Abbiamo rivissuto due gol importanti della tua carriera. Il gol per un attaccante è la vita, immagino che tutti siano emozionati a risentirli. Allora ti chiedo, quanto è bello fare gol e qual è stato quello più importante, quello che proprio non dimenticherai mai?
6: Beh, per un attaccante fare gol è come mettere benzina in una macchina, è una cosa fondamentale, l'emozione più grande. E sicuramente il gol più bello è quello che avete messo contro la Juve di testa, perché per un interista dentro far gol alla Juve è sempre qualcosa di speciale.
4: Tu dici è come la benzina per una macchina, ma a volte però il gol per l'attaccante diventa anche un'ossessione, perché c'è un momento in cui i gol fanno fatica ad arrivare per qualsiasi attaccante. Allora come si supera quel momento?
6: Bisogna avere tanta pazienza, continuare a lavorare. Sicuramente non è facile, perché ti sembra quasi di non dare un contributo alla squadra, però solo continuando a provare e senza perdere appunto la pazienza si torna poi ad arrivare a riconquistare l'obiettivo del gol.
4: Regina Baresi è la storia dell'Inter femminile, ma nel vero senso della parola, perché ha vissuto da capitano il momento di passaggio dall'Inter Milano all'Inter femminile ufficiale, la squadra riconosciuta dal club. Ed è stata, Regina, un'altalena di emozioni, perché nel 2014 avete conquistato la promozione in A con l'Inter Milano, poi siete subito retrocesse, poi però ci sei tornata da capitano dell'Inter ufficiale.
6: Beh, il mio sogno era quello di appunto vestire la maglia ufficiale dell'Inter da capitano in Serie A, e ci sono riuscita, quindi è stato un percorso sicuramente non sempre facile, però di grande stimolo e di grande crescita, fino ad arrivare poi al traguardo più importante.
4: È stato quello il momento più bello della tua carriera, immagino, quando sei arrivata in Serie A con la maglia dell'Inter ufficiale?
6: Beh sì, sicuramente sì, e poi abbiamo festeggiato la vittoria del campionato a fine primo tempo a San Siro davanti a tutti i tifosi dell'Inter, quindi anche quello è stato un momento che ricorderò per sempre.
4: Il calcio del resto tu ce l'hai nel DNA, perché sei figlia di Beppe Baresi e nipote di Franco Baresi, due grandissimi del calcio italiano. Loro venivano fra l'altro da una cultura contadina semplice, affidabile. Quanto è stato importante l'esempio di tuo papà nella carriera calcistica?
6: Beh, è stato fondamentale sia come donna e come atleta, ma anche come calciatrice, perché mi ha sempre dato tantissimi consigli, è stato un esempio a volte anche silenzioso, ma senza dire niente io vedevo quanto era professionale, quanto era un atleta vero, quindi è stato un esempio importantissimo sotto tutti i punti di vista.
4: Ma lui era un difensore fondamentalmente, ma ti consigliava anche come superare i difensori avversari, tu sei un attaccante.
6: Eh sì, anche questo era un piccolo vantaggio, perché da difensore mi diceva cosa magari metteva più in difficoltà un difensore, quindi erano consigli che magari un allenatore ti dice cosa fare meglio come attaccante, come sfruttare le tue qualità, invece lui mi diceva dalla parte opposta quello che metteva in difficoltà un difensore, quindi è stato molto importante.
4: E ti chiedo anche perché hai deciso di fare l'attaccante, visto che papà era un difensore e zio Franco anche un grande difensore.
6: Allora, mi piaceva fin da subito fare gol, e poi quando è arrivato Ronaldo il fenomeno all'Inter, da lì è scoppiato proprio l'amore e ho deciso di fare l'attaccante, infatti ho preso il numero 9 proprio per questo.
7: Milano riscopre il derby che, chiunque vinca, vale il primato in classifica. È l'Inter Milan dei 600 e passa milioni di incasso, delle legittime aspirazioni nerazzurre, dell'orgoglio e della tradizione rossonera. Ma è anche il derby dei fratelli Baresi. Beppe Baresi, 21 anni, sta dalla parte dell'Inter. In rossonero, Franco Baresi, 19 anni.
8: Lo scorso anno, al termine del derby, vi siete un po' punzecchiati, è vero?
9: Sì, sul 2-0 tutto contento io. Poi sul 2-2 è finita la partita e lui è venuto là un po' così a pigliare un po' in giro, allora io mi sono incazzato e non mi ha detto quel paese.
7: Domani sarà Franco a sfottere e Beppe a arrabbiarsi, per dirla in linguaggio più asettico, o viceversa. Perché ci vuole
4: orecchio. Era la voce del grande Bruno Pizzul, che ci ha lasciato qualche giorno fa, che nel 1979 intervistava per la trasmissione Dribbling i fratelli Baresi, che sarebbero stati avversari il giorno dopo nel derby. Regina, tuo papà Giuseppe è stato capitano dell'Inter, tuo zio Franco capitano del Milan. Ci sono immagini che li ritraggono a centrocampo mentre si stringono la mano con le rispettive fasce di capitano al braccio. Poi giocavano anche insieme in Under 21, e qualche volta però il fair play veniva un po' meno da quello che raccontava Beppe in questa intervista, come abbiamo sentito in questo servizio di 45 anni fa. Come si viveva il derby a casa tua?
6: Allora, io quando loro giocavano ovviamente non ricordo niente, perché non c'ero, e gli ultimi anni in cui giocavano ero davvero molto piccola, però ho sempre visto tanti video, ho ascoltato tanti racconti, e sì, c'era tanta rivalità sicuramente, però non si dimenticavano mai di essere due fratelli, quindi ci stava la battutina, lo sfottò, magari mandarsi a quel paese in un momento, come diceva mio zio, di tensione a fine partita, però non c'è mai stato niente che andasse oltre, perché ovviamente il legame di famiglia, quello è la cosa più importante.
4: Tuo papà Beppe però racconta che da ragazzino, prima di diventare dell'Inter, era del Milan, lo dice lui nel servizio al microfono di Bruno Pizzul, è vero?
6: Non ne abbiamo mai parlato, ho sempre preferito evitare questo discorso. Sono sempre partita da quando è venuto a Milano a giocare nell'Inter, quindi tutto il resto non voglio sapere niente.
4: Poi lui ha ribadito che si è legato tantissimo ai colori dell'Inter e l'Inter è diventato il nerazzurro, è diventato la sua accoppiata di colori, però all'inizio tifava per il Milan, insomma ha un po' sorvolato su questo aspetto qui. Tu non hai avuto mai nessun dubbio, interista sin dalla nascita?
6: Sì, io sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho sempre giocato col pallone di spugna nerazzurro, avevo già le magliettine dell'Inter, sono cresciuta con un esempio talmente tanto grande e importante per me in casa che non esisteva altra scelta.
4: Ma la prima volta che sei andata allo stadio, che ti ha portato allo stadio tuo papà o qualcun altro, te lo ricordi?
6: Non me lo ricordo, avevo visto una foto che ero davvero piccola, avrò avuto forse 2 o 3 anni, però non me lo ricordo assolutamente.
4: Il derby è sempre la rivalità più sentita, no? Anche a Milano, fra Inter e Milan, però per i nerazzurri c'è anche un altro derby, cioè il derby d'Italia con la Juventus. Qual è la sfida che senti di più? Il derby vero e proprio o quello con la Juventus?
6: È quasi più bello vincere contro la Juventus, però il derby di Milano resta forse la partita più emozionante, più sentita. Diciamo che c'è forse leggermente più rivalità e voglia assolutamente di vincere contro la Juventus, però a livello emozionale vincere in un derby la partita della tua città è qualcosa di unico.
10: Ma quella che crede di essere, Beckham!
11: Ma insomma, la volete piantare voi due? Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena una coi polpacci più grossi dei suoi.
12: Gioco in una squadra femminile. Mia madre vuole che non giochi più.
13: Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone.
4: È il celeberrimo Sognando Beckham, il film di grande successo dei primi anni 2000, che racconta le peripezie di Jess, ragazza inglese di origine indiana che deve combattere contro il pregiudizio della sua famiglia d'origine per realizzare il sogno di giocare a calcio. Regina Baresi, immagino che tu abbia visto questo film.
6: Beh, assolutamente. Diciamo che quando ho iniziato a giocare io, quando ero più piccola io, aveva visibilità questo e tante bambine, tante ragazze iniziavano a giocare dopo aver visto questo film. Oggi fortunatamente il calcio femminile ha visibilità, quindi serve un po' meno un film, ma si può guardare direttamente la serie femminile.
4: E Jess fra l'altro era una ragazza di origine indiana, però il pregiudizio nei confronti del calcio in campo femminile non ha nazionalità e la stessa difficoltà è stata vissuta da tante ragazze anche nel mondo occidentale. Tu hai avuto problemi a giocare a calcio? Sei stata incoraggiata, sei stata scoraggiata?
6: Beh, inizialmente i miei non volevano che giocassi a calcio, ho provato tutti gli sport possibili e immaginabili, ho giocato 4 anni a tennis, però poi raccoglievo le palline coi piedi e quindi anche i miei genitori hanno detto ok, forse è il caso di lasciarla provare e da lì poi non ho più smesso.
4: Io ho sentito un'intervista di tua mamma, Elena, che diceva abbiamo cercato di scoraggiarla in tutti i modi, però anche lei è legata al mondo del calcio, anche tua mamma Elena lavora nel mondo del calcio.
6: Eh sì, è stato solo un po' un apripista il mio, perché poi vabbè mio papà ha iniziato a seguirmi, veniva a vedermi quando riuscivo e mia mamma è entrata nel calcio femminile adesso ancora più di me, perché oggi lei continua, è responsabile di tutto il settore femminile alla Pro Sesto, quindi ha fatto poi un percorso incredibile anche lei nel calcio femminile. Bastava solo fare quel passo in più di conoscenza che mancava rispetto a questo mondo.
4: Tu sei arrivata in Serie A, sei arrivata ai massimi livelli, ma ti chiedo in generale quanto è cambiato il calcio femminile da quando hai iniziato tu.
6: Fortunatamente è migliorato tantissimo, sia perché i club professionistici, quindi Inter, Milan, Juve, Roma, hanno deciso di fare il settore femminile, questo ha aiutato tantissimo, sia perché è migliorato sotto il punto di vista di strutture, di professionalità, di tecnici, quindi questo ti porta a un miglioramento continuo e soprattutto positivo.
4: Ma c'è ancora un problema a livello salariale, ti chiedo, perché fino a qualche tempo fa le ragazze per giocare a calcio dovevano anche lavorare, poi magari andare ad allenarsi dopo giornate di lavoro. È migliorata la situazione da questo punto di vista? Si può fare solamente la calciatrice oppure è un discorso che è valido solamente ai massimi livelli in Serie A e magari c'è tutto un sommerso di praticanti che hanno ancora difficoltà a giocare a calcio in campo femminile?
6: Beh, sicuramente non è paragonabile al maschile, la situazione è migliorata, in Serie A soprattutto le top squadre puoi fare solo questo, ma ci sono ancora le squadre più piccole e indubbiamente se andiamo in Serie B, Serie C, che non c'è un salario abbastanza perché non ci sono fondi abbastanza, quindi tutte le ragazze che non sono magari in Serie A nelle top devono comunque lavorare o studiare insieme al fatto di giocare a calcio.
4: Regina, giocare a calcio per una ragazza significa anche appropriarsi di un mondo che è tipicamente maschile, direi sacro per i maschi, no? Un po' come la box. C'è anche questa sfida nella tua scelta di giocare a calcio, appropriarsi del territorio maschile per eccellenza?
6: Ma no, non ci ho mai pensato a questo, non ho mai pensato al calcio femminile sotto questo punto di vista, era semplicemente una passione forte che avevo e sono sempre andata contro qualsiasi pregiudizio per poterlo fare, perché non è scritto da nessuna parte che il calcio debba essere solo maschile, quindi se una donna ha la passione per il calcio è giusto che la segua.
4: Ma l'avversaria, il difensore che ti ha messo più in difficoltà, quella che veramente quando la vedevi dicevi oddio, adesso devo affrontare lei?
6: Beh, in Italia ci sono stati tanti difensori bravi, diciamo che Sara Gama è stata forse una delle più forti, ovviamente quando giocavamo contro la Juve che era la squadra più forte in quel momento era sempre molto difficile, lei è stata una delle giocatrici più difficili.
4: Vogliamo conoscere anche Regina fuori dal calcio, quali sono i tuoi interessi, le tue passioni? Io un paio di cose le ho viste perché tu sei molto attiva sui social, comincia tu poi magari io integro.
6: Allora, mi piace tanto la Nutella.
4: Ecco, volevo dire questo.
6: Mi piace tanto viaggiare, ho un cane che si chiama On, che è l'amore più grande, e poi vabbè, mi piace lo sport in generale, quindi gioco a padel, ogni tanto vado a correre.
4: Ma io ho visto che per la Nutella c'è una passione proprio sfrenata, vai, continui sketch e video che ti vedono protagonista con, a spalmare quintali di Nutella.
6: Beh, ovviamente nei video le cose sono un po' ingigantite, però è vero che io mangio Nutella tutti i giorni, certo, però è il fatto che io mangi Nutella tutti i giorni in quantità ovviamente giuste, moderate, è vero, ho un'alimentazione super giusta, equilibrata, però la Nutella non deve mancare.
4: Chiudiamo parlando di cose serie, lo scudetto lo vince l'Inter?
6: Adesso questa domanda è la più difficile che mi potessi fare. Noi ci proviamo.
4: Ma è meglio vincere lo scudetto oppure tornare a vincere la Champions League che manca dai tempi del triplete, cioè da 2010, da 15 anni? Che sceglieresti tu?
6: Beh, l'Inter ha la possibilità di puntare a entrambe, non posso scegliere in questo momento.
4: Grazie Regina Paresi per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
6: Grazie mille a voi.
3: La partenza Alessia Succo in quinta corsia, prende e se ne va la torinese, partita lui in seconda posizione, 8.09, arriva il record italiano, è arrivato il record italiano, ieri ha assistito da terza al record di Khalidou Walla e oggi si prende il suo negli ostacoli, 8.09, vediamo se ci sarà un ulteriore miglioramento, 8.09 per lei è un progresso al momento secco di un decimo, e 8.07,
4: L'8.07 che significa record mondiale under 18 dei 60 ostacoli è l'exploit della 16enne Alessia Succo, astro emergente dagli ultimi campionati assoluti di atletica di Ancona, un biglietto da visita scintillante che sembra lasciare pochi dubbi sul futuro, come ci racconta Giorgio Matteoli.
14: Ha realizzato la miglior prestazione mondiale per la sua età. I nomi che avevano preceduto Alessia in questa impresa sono nomi che poi sono diventate ostacoliste di fama internazionale.
15: Se a parlare di te è il direttore tecnico della Nazionale di Atletica, Antonio Latorre, il futuro è tuo. Alessia Succo è una stella pronta a brillare nel cielo della velocità azzurra. Un mese fa, il 9 febbraio, ad Ancona, un lampo. Nessuna rivale in pista, 8 secondi e 7 centesimi sui 60 ostacoli. Record del mondo under 18, nonostante lei di anni ne abbia appena compiuti 16. Si parla di Alessia nell'ambiente, ma lei non si scompone.
16: Non mi faccio troppo condizionare. funzionare dai social o comunque anche dai commenti in generale delle persone. Se la mia strada la faccio lo stesso anche non sentendo i commenti, che siano negativi o comunque troppo positivi.
15: La sua strada, questa ragazza, la farà e come? Spinta dalla mamma, Teresa Curzio, ex atleta. È merito suo se sono qui, spiega Alessia. Intanto, pochi giorni fa a Metz, il suo esordio con i giovani azzurri, vincendo anche stavolta. E tra promesse della nazionale c'è già feeling con Kelly Dualla, altra classe 2009 che sfreccia veloce.
16: Con lei soprattutto ho fatto molta amicizia ad un raduno nazionale che abbiamo fatto a Formia e appunto lì abbiamo parlato un sacco e con lei mi trovo molto bene, infatti siamo molto amiche, quando ci vediamo siamo sempre insieme.
15: Piemontese, Alessia Succo si allena 6 giorni su 7 con l'atletica Settimese. Sta attenta all'alimentazione, ma quando può si concede un dolcetto e magari una serata di svago con le amiche. Ama la musica, come tutti i ragazzi della sua età.
16: Io diciamo che durante gli allenamenti, comunque durante le gare, la musica non l'ascolto. Tende a deconcentrarmi. Fuori mi ascolto molte canzoni spagnole e inglesi. Come cantanti italiani mi piace molto

0: Si può diventare grandi nella musica come nello sport e Alessia ha i suoi sogni da realizzare.
1: Rimanendo nel concreto sarebbe ovviamente partecipare e piazzarsi molto bene nei campionati europei under 18 che saranno poi il prossimo anno. È un sogno nel cassetto, avrebbero le Olimpiadi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, sicuramente mi piacerebbe lavorare nelle forze armate, sia con l'atletica, cioè spero diciamo con l'atletica, ma comunque anche senza l'atletica mi piacerebbe entrare in questi gruppi sportivi.
0: Ma il futuro è ancora lontano, anche se Alessia Succo corre veloce, con la forza della passione, senza pensieri.
1: E per me non è una fatica, un impegno troppo importante, perché comunque è una cosa che a me piace fare. Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare, ecco, e quindi migliorarmi sempre. Mi piace molto. E a chi chiede come andrà rispondo saremo
2: ricchi. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Massimo Basciaveo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Il conflitto russo-ucraino potrebbe allargarsi ai paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, e l'allarme lanciato dalla CIA e diffuso dal quotidiano spagnolo El Mundo. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, e anche il ministro della difesa Crosetto rassicura: nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. In Polonia un cittadino ucraino di 31 anni è stato arrestato per aver aggredito con un coltello 5 persone, 4 uomini e una donna, all'interno di un'abbazia nel distretto di Jaroslav, nella parte orientale del paese. Uno dei feriti, un prete, è morto. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un uomo di 51 anni è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione. A Roma intanto muove i primi passi in inchiesta sul decesso del 22enne Andrea Moretti, avvenuto all'interno del sito archeologico, che rimarrà chiuso almeno fino a domani compreso. A Salerno, nel centro del paese, ieri sera una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La giovane è stata appena dimessa, indaga la polizia. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15.
3: Caffè di Radio 1 Sport.
4: Partiamo puntualissimi oggi, 2 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio e ben ritrovati al caffè di Radio 1 Sport. 2 ore insieme dalle 14 alle 16, oggi in compagnia di Emanuele Granelli,
5: Gabriele Broccoli
4: e dall'altra parte del vetro la nostra squadra, Francesco Ciafardini alla parte tecnica e Danilo Gionta in regia. Questo giovedì 24 settembre, vigilia di Italia-Belgio, il primo impegno per gli azzurri di Roberto Mancini in Nations League. Oggi ultima rifinitura a Coverciano e poi partenza proprio per la capitale. Domani all'Olimpico il primo avversario è il Belgio e noi cercheremo di studiare un pochino i nostri avversari, perché se è vero che è una nuova Italia, anche se Roberto Mancini ha la sua seconda esperienza in nazionale, anche il Belgio vive un nuovo ciclo. Forse con il Mondiali si è chiusa definitivamente la cosiddetta generazione d'oro del calcio belga, comunque in maniera anche piuttosto dignitosa, no Gabriele, con il quarto di finale contro la Spagna. È stata l'unica all'inizio non era andata benissimo, però comunque poi ha concluso contro la Spagna. È stata anche l'unica squadra che ha segnato ai campioni del mondo con il colpo di testa di De Ketelaere ai quarti di finale. Però adesso sicuramente si apre un nuovo ciclo, anche con un nuovo allenatore anche per loro, ovvero l'olandese Mark Van Bommel, che non allenava addirittura da 2 anni. Ne parleremo con chi ha indossato per 17 volte la maglia della nazionale belga, ha avuto anche una discreta esperienza nel nostro campionato, in particolare con la maglia della Lazio, quindi ci sarà la possibilità anche di parlare del campionato. Ma la Nations League parte questa sera con partite già piuttosto interessanti,
5: molto,
4: come ad esempio Olanda Germania, anche qui tante novità, ovvero i CT, Jurgen Klopp da una parte, Xavi Hernandez dall'altra, nuovo CT dell'Olanda, anche qui mi intriga e mi affascina particolarmente. Cercheremo anche di capire qual è il nuovo format della Nations League, particolarmente importante anche in vista degli europei 2028. Il sorteggio ci sarà il 6 dicembre, in particolare per le teste di serie. Poi tutti gli aggiornamenti anche per quanto riguarda il tennis, giornata di quarti di finale della Billie Jean Helsinki in Cup, non è partita bene, partenza in salita per l'Italia. Elisabetta Cocciaretto ha perso la sua prima partita contro la cinese numero 55 del mondo Shuai Zhang, 6-0 6-2 in appena un'ora di gioco, e quindi già partita da dentro e fuori per Jasmine Paolini. Tra pochissimo in campo a Shenzhen, quindi giochiamo contro le padrone di casa, sfiderà la campionessa olimpica Zhang. Ma sì, soprattutto la nostra prima ora sarà dedicata interamente alla Formula 1, motori, perché è iniziata ormai da pochi minuti la seconda sessione di prove libere a Baku, Gran Premio dell'Azerbaigian. Molti degli ascoltatori si staranno chiedendo: ah, quindi giornata di prove libere è già venerdì? No, non è così, soprattutto per i grandi cultori del weekend. Ancora non è così vicino, ma è tutto anticipato di un giorno. La gara ci sarà sabato. Domani, appuntamento assolutamente da non perdere, in esclusiva su Radio 1 Sport, le qualifiche proprio a partire dalle 14. E oggi giornata di prove libere nella mattinata italiana. Già c'è stata la prima sessione e la seguiremo tra pochissimo la seconda, e ci affideremo alla nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Quindi questo è il nostro menù particolarmente ricco, accompagnato come sempre, Gabriele, dalla nostra scaletta musicale,
1: che parte con un brano di J.J. Cale, reso poi popolare in tutto il mondo da Eric Clapton, ovvero Cocaine.

0: Il grande Slow Hand, Eric Clapton, con questa sua versione di Cocaine, appunto di grande J.J. Cale, su Rai Radio 1 Sport, nel nostro caffè. Emanuele.
1: E allora, come abbiamo detto, prima ora interamente dedicata alla Formula 1, con la seconda sessione di prove libere a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, tutto anticipato di un giorno. E allora diamo il ben ritrovato alla nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Ciao Manuel,
2: buon pomeriggio. Ciao Emanuele, ciao Gabriele, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie per la scelta musicale, perché mi riappacifica un po', diciamo, con certe scalette discutibili. Tanto dobbiamo anche dire, per chi non ha la radiovisione, neanche noi che trasmettiamo, insomma, che il nostro Gabriele Brogani quest'oggi ha una maglietta di gran classe, dedicata a un grande gruppo degli anni 70, i Funkadelic, il cui chitarrista George Clinton, insomma, ha fatto cose meravigliose. Ricordiamo la strepitosa strumentale Maggot Brain,
0: bellissima.
2: No, col celebre aneddoto anche, no, con il sound engineer che gli dice: suona la prima parte come se sapessi che tua madre è appena morta e suona la seconda come se sapessi che invece non è vero.
0: E vi consiglio il libro di George Clinton, La mia vita funkadelica, in cui racconta ovviamente anche poi tutto il suo percorso di produttore con i Red Hot Chili Peppers, con cui, insomma, ha prodotto alcuni suoi, ancora i loro dischi di successo.
2: Parliamo di un gigante della musica, One Nation Under a Groove.
0: Bravo,
2: il disco manifesto
0: dei
2: Funkadelic. One Nation Under a Racing Groove, potremmo dire invece l'Azerbaigian. Si correrà sabato, dicevi giustamente tu, Emanuele Granelli, perché domenica è festa nazionale, o per meglio dire la festa del ricordo, la festa della vittoria in una guerra di tanti anni fa in cui caddero tanti soldati azeri, e dunque è stato chiesto, diciamo, di poter correre di sabato, e il permesso è stato accordato, anche perché, diciamo, attualmente succede di rado, ma una volta succedeva abbastanza spesso di correre il sabato in alcune gare. Pensate che il Gran Premio d'Inghilterra, lì dove è nata peraltro la Formula 1 negli anni 70, fino agli anni 70 si correva di sabato, e loro la Formula 1 l'hanno inventata. Insomma, questo per dire che è un po' un ritorno al passato, e dunque tutto il weekend è spostato indietro di un giorno, e quest'oggi ci sono le prime libere. Nella primissima sessione di libere il più veloce questa mattina è stato George Russell, 1:46:03, e degna di nota è il problema tecnico che ha avuto il nostro Kimi Antonelli, che poco prima di metà sessione ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes per un problema idraulico. Nulla di particolarmente grave sulla sua Power Unit, il problema però, se vogliamo, è che ha perso circa 35 minuti di tempo in pista su un tracciato come quello dell'Azerbaigian, dove invece passare quanto più tempo in pista possibile è importante, perché è una pista cittadina dove i muretti sono molto vicini, dove si va molto forte, dunque dove la velocità anche dal punto di vista della guida va costruita giro dopo giro, chilometro dopo chilometro, anche per percepire quella che poi è la track evolution. È un tracciato cittadino, come detto, ci sono le strisce tratteggiate per terra dove in tutto il resto dell'anno la circolazione stradale è normale, e quindi nel corso del fine settimana aumentano anche i livelli di aderenza con le macchine che gommano la pista, e quindi il limite si sposta centimetro dopo centimetro più avanti. Ne prova anche di questo il fatto che il tempo di questa mattina, il migliore, è stato 1:46:03, e quando mancano 47 minuti al termine della seconda sessione, dunque siamo agli albori, si gira già, sempre lo stesso Russell, in 44:05, dunque praticamente 1:08 più veloce. Al momento Russell guida la classifica nella FP2 davanti alla Red Bull di Verstappen, staccato di 578 millesimi, più di mezzo secondo. Poi segue la prima delle due McLaren, quella del campione del mondo in carica Lando Norris, staccato di 6 decimi. Un Norris che ha avuto molti problemi questa mattina dal punto di vista della messa a punto, tanto che ha chiuso, se non ricordo male, in 14esima posizione addirittura. Segue poi l'altra Red Bull, quella di Isaac Hadjar, che torna in pista dopo un po' di gran premi di stop per i problemi al polso. E la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, che è staccata di 1:03, non da Russell ma da Verstappen, che in questo momento migliore rilievo cronometrico e dunque si piazza al comando. Kimi Antonelli è ancora ai box, evidentemente si stanno ancora perfezionando i lavori di risistemazione della sua
3: Mercedes. Dopo il problemino
2: Mercedes
3: nella prima sessione.
2: Esatto, e insomma lo sguardo è abbastanza corrucciato, quello del furetto bolognese, perché lui sa meglio di noi che siamo qui, insomma, seduti in regia a raccontarlo quanto sia importante passare questo tempo in pista. Però c'è anche da dire una cosa, c'è anche da dire che, essendo così giovane ed essendo appena la sua seconda stagione piena in Formula 1, se c'è un pilota abituato a tirar fuori subito il massimo dalla macchina senza perdere più di tanto tempo, è proprio Kimi Antonelli, e ce l'ha fatto vedere al Madrid, no?
3: Esatto.
2: Dove insomma anche il confronto con il proprio compagno di squadra Russell è stato schiacciante. Pista nuova per tutti, pronti via, lui ha messo la sua macchina in prima fila di un'incollatura alle spalle di Norris, e Russell è partito sesto, e la qualifica poi sostanzialmente ha fatto la gara. Lui partiva secondo e ha vinto, Russell partiva sesto e è arrivato quinto, no? Quindi diciamo, da un lato ci sta che insomma lui sia abbastanza corrucciato per questo, però ha la capacità per poter comunque rigirare a suo favore un fine settimana importante per tante scuderie, perché ci sono diverse scuderie che portano molti aggiornamenti, la Red Bull e soprattutto la McLaren, che porta quasi una versione B della sua macchina. McLaren che ha vinto due delle ultime quattro corse e poteva vincere anche a Madrid senza lo sfortunato time della Virtual Safety
1: della
2: Car
1: virtual.
2: Anche se su questa pista io credo che la macchina favorita sia, torni ad essere, la Mercedes, perché è una pista... Allora, è una pista strana, una pista dove ci sono tante curve a gomito, molto stretta.
1: Tra l'altro, scusa Manu, ricordo due settimane fa nella famosa diciamo presentazione del nuovo circuito di Madrid, Madring, che c'era anche qualcosina di Baku. Ci sono delle caratteristiche in comune in questo
2: sì,
1: senso?
2: Sì, perché anche quello è un circuito per metà cittadino, questo è completamente cittadino, ma con tratti molto stretti, con queste curve di 90 gradi, dove è importante la precisione di guida, è importante la trazione in uscita, ed è importante anche il feeling dei piloti, la confidenza dei piloti, no? In più però, a differenza del Madring, il circuito di Baku ha un rettilineo di 2,2 km, letteralmente, è il letterino più lungo del mondiale. Pensate, Monte Carlo è lunga meno di 4 km l'intera pista, qui abbiamo un rettilineo di 2,2 km. Allora, in passato era un rompicapo trovare l'assetto, perché la scelta era tra l'avere poco carico aerodinamico per sfruttare al massimo il rettilineo, oppure l'avere più carico aerodinamico per essere veloci sul misto ma perdere un po' il rettilineo. E di solito, diciamo, il dubbio era sempre: sacrifichiamo la gara per la qualifica o la qualifica per la gara? Perché avere meno ala significa sacrificare un po' la qualifica, perché sul misto vai più piano, però in gara puoi fare i sorpassi. Avere più ala, viceversa, invece significava avere, essere più forti in qualifica ma diventare insomma dei bersagli facili in rettilineo. Quest'anno è un problema che si pone di meno, perché con la nuova aerodinamica attiva e dunque il fatto che tutti quanti possono aprire quello che una volta era il DRS, adesso in realtà invece è appunto aerodinamica attiva sui due rettilinei, quello lunghissimo di 2,2 km e quello di ritorno tra curva 2 e curva 3, fa sì che tutti quanti optino per una, diciamo, per più o meno una scelta aerodinamica abbastanza simile, perché tanto non hai il problema della troppa ala e rettilineo, visto che puoi aprire gli alettoni. Resta una pista da basso medio carico, ma non vedremo scelte molto diverse tra una macchina e l'altra. E a questo punto quello che fa la differenza su questo tracciato, così terminiamo anche la lezioncina, senza
1: voler, insomma, era una giustissima premessa, sì, per il weekend,
2: esatto, senza poter fare i professori, diventa quella che è la parola che abbiamo imparato ad amare barra odiare nel corso di questo stagione di Formula 1, ovvero sia energia, la gestione della batteria, perché su un rettilineo, su una pista, certo, dove c'è un rettilineo di 2,2 km, insomma, si fa facile a capire che diventa, insomma, quello il punto in cui si fa il tempo con la batteria, certo, no? Problemi di ricarica in pista non ce ne sono, perché tutte queste curve, queste staccate, le curve di 90 gradi danno la possibilità di ricaricare, però ci sono anche almeno tre rettilinei, di cui questo lunghissimo, e quindi decidere pian pianino a tavolino dove utilizzare al meglio l'energia per non perdere tempo sul giro diventa importante per fare il tempo in qualifica, e diventa anche importante per le battaglie in gara, perché è chiaro che se poi tu scegli di utilizzare energia in un punto, il rettilineo arrivi più piano e quello dietro invece, insomma, ti passa, poi hai voglia di ripassarlo sul lento,
1: diventa... diventa, quindi, un fattore,
2: esatto, e quindi diciamo questo diventa il tema tecnico secondo me di questo fine settimana, oltre ovviamente come sempre agli pneumatici, perché come tutte le piste cittadine bisogna utilizzare un'altezza da terra leggermente più alta, perché ci sono tombini, ci sono buchi, ci sono buche, insomma ci sono tutte quante una serie le cose che troviamo sulla strada, e questo va da sé che porta anche a un problema di riscaldamento e di messa nella corretta finestra di esercizio degli pneumatici. Proprio perché si viaggia con queste altezze da terra più alte, c'è meno carico aerodinamico, e non a caso la Pirelli ha portato il compound di gomme più morbide, la C3, la C4 e la C5, proprio per ovviare a questo problema, che si presenta anche perché al termine di questo lungo rettilineo c'è una staccatona importante, il rettilineo, le gomme si raffreddano, e vedremo tanti bloccaggi, mentre intanto c'è una macchina ferma in pista, è la Racing Bulls di Lindblad, e vediamo se ci sarà bisogno anche, insomma, di una virtual safety car oppure anche di una bandiera rossa per rimuoverlo, lo scopriremo a breve. Diciamo, vedremo tanti bloccaggi in curva 1, bandiera rossa perché la macchina non può star lì, siamo all'uscita della chicane del castello, il punto più stretto della pista, e dunque sessione neutralizzata quando siamo, diciamo, più o meno a 20 minuti dall'inizio della sessione.
1: E ricordavamo anche a microfoni spenti, Manuel, come l'anno scorso ci siano state diverse bandiere rosse, anche una marea.
2: Ce ne sono state quattro. In realtà la macchina si è fermata perché è andato a sbattere, ha toccato il muro Arvid Lindblad proprio all'uscita della chicane del castello, e una curva dopo la curva Leclerc, diciamo così, perché Leclerc è uno dei grandi interpreti di questa pista, però nella curva d'ingresso appunto al castello ci ha sbattuto tre volte. Ricorderete tutti quanti, cari amici dell'ascoltatore, quel famoso team radio dopo la prima volta nel 2021, I'm stupid, dove si diede dello stupido. E dunque sessione sospesa, e ne approfittiamo a questo punto per ricordare com'è la situazione, che non è cambiata rispetto al panegirico tecnico che abbiamo fatto, per questo che siamo anche avventurati in questo tipo di disquisizione. Guida Verstappen 1.44.4 con 45 millesimi di vantaggio nei confronti di Russell, Mercedes, poi Norris, Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari, Hajar quinto e Leclerc sesto. Ferrari per il momento abbastanza staccate a 7 decimi e a 1.3 secondi, ma siamo ancora nella fase embrionale. Di certo questo stop e questo tempo perso non giova al lavoro degli ingegneri, perché si perderanno almeno 5-6 minuti se tutto va bene per rimuovere la macchina e risistemare le barriere. Giova un po' ad Antonelli, che non era ancora sceso in pista, la sua macchina non era ancora pronta, e diciamo in questo caso il tempo non lo perde lui, ma lo perdono un po' tutti quanti. 39-20 al cadere della bandiera a scacchi nella seconda sessione di prove libere, e a sto punto direi, Emanuele Granelli, che forse possiamo chiamare in causa anche il nostro
1: assolutamente
2: Gabriele.
1: Prima do un brevissimo aggiornamento su Jasmine Paolini. Ha iniziato la sua partita al quarto di finale, secondo match di quarto di finale della Billie Jean King Cup, che si sta svolgendo a Shenzhen, quindi giochiamo proprio contro le padrone di casa. Elisabetta Cocciaretto ha perso il suo primo incontro in maniera piuttosto netta, 6-0, 6-2, contro la numero 55 del mondo Zhang. Adesso l'avversaria di Jasmine Paolini è la cinese Zheng, che è la campionessa olimpica di Parigi 2024, reduce anche dal quarto di finale agli US Open, in cui ha perso poi con la campionessa in carica Elena Rybakina, che è diventata anche la nuova numero 1 del mondo. Subito break in apertura per Jasmine Paolini, avanti 2-0 e 30-15 con servizio a disposizione. È già una partita da dentro e fuori. Paolini deve battere Zheng per portare poi il quarto di finale al doppio decisivo. Gabriele,
0: ascoltiamo un po' di Afro Swing con il rapper inglese Dave insieme al cantante nigeriano Tems. Il brano che ascoltiamo è Rain Dance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Questo brano ha debuttato proprio in testa alle classifiche del Regno Unito un anno fa, il brano che era appunto un inno alla danza della pioggia, Rain Dance, con due artisti da seguire, ovvero Dave e Thames. 25/14, sempre nel caffè di Radio 1 Sport. Emanuele.
2: Consolida il suo vantaggio Jasmine Paolini, seconda partita del quarto di finale di Billie Jean King Cup, Italia-Cina. Cocciaretta è stata battuta nel primo match 6-0-6-2 dalla 55 del mondo Zhang. Paolini adesso avanti 3-0 contro King Wen Zheng, invece 40-15 invece per la cinese nel suo turno di servizio, quindi sembrano arrivare buone notizie da Shenzhen e dalla Cina, come del resto Manuel Codignoni dalla Cina. Alla fine è iniziato il sogno mondiale a inizio stagione di Kimi Antonelli.
3: Assolutamente, con quella grande vittoria nella seconda gara,
2: quella mattinata italiana condivisa tra l'altro.
3: È vero, assolutamente. Con la prima vittoria in carriera di Kimi Antonelli, quando tutti quanti erano contenti, anche il suo compagno di squadra che avesse vinto, in pratica Russell in realtà non immaginava che sarebbe stata la prima di tante, esatto. E che invece lo stesso Russell, da lì in poi, Russell che aveva vinto la prima gara in Australia, ne avrebbe vinta una solamente, e da lì in poi
2: Invece quella è la prima delle otto di Kimi Antonelli.
3: La prima delle otto, Ottonelli, come ho letto da qualche da qualche parte, esatto.
1: Molto bello.
3: Nel frattempo siamo ancora in regime di bandiera rossa, torniamo in cronaca per via dell'incidente di Lindblad all'uscita della curva 15, la famosa curva che è costata per tre volte diciamo l'integrità della Ferrari a Leclerc nel corso degli anni. Dunque la situazione, Sava Sandir, è invariata.

0: Verstappen 1.44.4 guida la classifica. Stamattina, per darvi un'idea, si era girato in 46.3, dunque siamo già un secondo e 9 più veloci rispetto alla FP1, ma siamo molto lontani dal record della pista, che risale al 2023, proprio Leclerc che fece la pole con il tempo di 1.42, dunque 4 secondi e 2 più veloci. In seconda posizione ha un'incollatura Russell Mercedes, staccato di 45 millesimi, tutti gli altri a un'eternità. Norris con la McLaren è terzo, staccato di quasi 7 decimi, ma ha girato con gomme dure, a differenza di Verstappen e Russell che invece il giro l'hanno fatto con le medie. Hamilton quarto con la Ferrari a 7 decimi, Hajar che torna sulla Red Bull dopo l'infortunio al polso con le soft è quinto a 9 decimi, e Leclerc con l'altra Ferrari staccato di 1.3 secondi, poi Piastri, Gasly, Lawson e Lindblad. Questa è la classifica. Kimi Antonelli non è ancora sceso in pista perché evidentemente la sua Mercedes non è ancora in perfetta efficienza dopo il problema idraulico che ha portato peraltro anche alla sostituzione della Power Unit, ma non andrà in penalità perché gli è stato montato un motore vecchio, un motore già rodato. E c'è tanta curiosità intanto peraltro anche di capire cosa farà la Ferrari, perché si è parlato tanto ad esempio della Power Unit di Leclerc, no? Leclerc che dopo la gran botta a Monza in parabolica non ha girato a Madrid con la Power Unit evoluta con l'Aduo, perché era stata riportata a Maranello per verificare se fosse in perfetta efficienza o meno, e si è scelto di non rischiare. Gli è stata montata a Baku, però c'è il dubbio se possa reggere o non reggere, tanto che resta ancora in piedi l'idea della possibile sostituzione prima della gara, considerato che così come insomma Antonelli fece questa sostituzione del motore a Monza pagando penalità perché era una pista dove si poteva superare, anche a Baku, considerato questo lunghissimo rettilineo, è una delle piste dove di solito avvengono più cambi di motore, dove si sceglie più piacevolmente di pagare la penalizzazione proprio per via del fatto che c'è questo rettilineo che dà la possibilità di superare. Finalmente riparte la seconda sessione di prove libere, 30 e 45 sul cronometro al calare della bandiera a scacchi, che vuol dire che eravamo stati abbastanza facili profeti, sono stati 5-6 minuti in cui non si è girato. Riparte la pit lane e dunque diverse vetture scendono in pista, Gasly con l'Alpine, Bortoleto con l'altra Alpine, le due As di Berman e Ocon, la Cadillac di Sergio Perez, fra poco anche Valtteri Bottas prenderà la via della pista, pian pianino tutti quanti scendono sul tracciato con gomme soft nuove, addirittura Max Verstappen con la Red Bull, segno che l'idea è quella di provare a fare già una simulazione di qualifica, perché poi ci sarà bisogno anche di fare long run. Di solito la FP2 nella sua seconda metà è dedicata ai giri in configurazione di gara con il pieno di benzina e con le mappature specifiche per la gara, mentre c'è un'altra macchina che è andata dritta ed è la Aston di Berman, sentiamo.
1: Oh, my engine broke.
0: Si è rotto il motore Ferrari, tra l'altro, della Haas di Ollie Berman, che è andata a parcheggiare peraltro in una safe zone, in una zona dove c'è un cancello e i commissari possono andare a tirarla fuori dalla pista, il che mi fa pensare che diciamo per togliere la Haas dalla zona di pericolo potrebbe bastare una virtual safety car e non sarebbe e potrebbe non essere necessaria un'ulteriore bandiera rossa, che sarebbe insomma un problema per tutti quanti i piloti. Mentre intanto vi segnaliamo anche che Kimi Antonelli ha preso la via della pista, dunque la Mercedes di Antonelli è pronta per andare sul tracciato, ci viene segnalato nell'outlap, anche se in questo momento tutta l'attenzione è sulla Haas di Berman, che uscita dalla corsia dei box, andiamo anche ad analizzare quello che è successo, accelerazione che porta poi verso curva 2 e si spegne il motore,
2: si spegne proprio,
0: sì, avete sentito forse in sottofondo quel poco piacevole rumore di quando
2: quasi di reset come
0: esatto
2: spegnimento assoluto,
0: sentiamolo.
1: My engine switched off, it just broke, yeah, it just off, gone, similar to that one. Sorry guys.
0: Just off, gone, my engine switch off, broken. Insomma, non è che ci voglia un indovino per capire quello che avrebbe potuto dire Ollie Berman, la cui FP2 finisce qui. E questo potrebbe essere anche un campanello d'allarme per la Ferrari, considerato che la Haas monta una Power Unit del cavallino, ma oramai queste macchine sono talmente tanto complicate che il guasto potrebbe arrivare da qualsiasi cosa, anche da un cablaggio rotto che manda il motore in protezione. Glielo auguriamo ovviamente che si tratti di un guasto abbastanza banale. Intanto adesso c'è da concentrarsi su quella che è l'azione in pista, perché come detto Verstappen l'abbiamo visto entrare sul tracciato con gomma soft nuova, il che vuol dire che adesso azzarderà una simulazione di qualifica, lui che al momento guida ancora comunque la classifica con il tempo di 1.44.4 con gomma media. Da capire anche quello che sarà il programma di lavoro di Kimi Antonelli, che per forza di cose dovrà essere compresso, perché È evidente che nella seconda parte bisogna dedicarsi ai long run, alla simulazione di gara, però è altrettanto evidente che in questo momento lui, che non ha mai fatto una simulazione di qualifica con le soft, dovrà comunque fare almeno uno o due tentativi per prendere le misure. È vero che c'è sempre la FP3 di domani, però è altrettanto vero che va bene che lui è uno che impara in fretta, ma non alziamo il livello di difficoltà, visto e considerato che poi in ogni caso per il long run sono importanti anche i dati che raccoglie il proprio compagno di squadra, ovvero sia George Russell. Infatti lo vediamo in pista adesso con gomme soft, ci paiono nuove e ci sembra anche per come sta girando, adesso siamo intorno a curva 4, che stia effettivamente tirando. Lo vedremo anche quando arriveranno i primi intermedi, mezzo secondo di ritardo nei confronti di Verstappen, ma sappiamo che la Mercedes il tempo lo fa nel terzo settore, in quel lungo rettilineo dove la miglior capacità non solamente diciamo di potenza del motore termico e della gestione dell'energia, ma anche proprio lo sfruttamento della batteria può fare la differenza. Il miglior tempo resta quello di Verstappen, adesso siamo nel tratto misto con Kimi Antonelli, la curva del castello, poi curva verso sinistra, adesso questo strano rettilineo in discesa che piega due volte verso sinistra ma si fa in pieno, e quella che poi a parere di chi vi parla è la staccata più divertente di questo tracciato. Non è un punto di sorpasso in sé per sé perché la pista è abbastanza stretta, ma c'è una specie di fermata dell'autobus sulla destra, si stacca in discesa ed è una staccata che ti invita ad allungare. L'ho provata diverse volte col simulatore, di una di quelle staccate che ti invita ad andar lungo perché sembra che tu possa frenare sempre tardi, ma poi c'è il muro e bisogna stare attenti. Poi ultima curva verso sinistra e il T3, l'ultimo, il terzo settore, che appunto è sostanzialmente questo lunghissimo rettilineo che porta verso il traguardo. Trova anche una scia intanto Antonelli, che potrebbe dargli una mano nel migliorare la propria prestazione. 1.44.4 il tempo di Verstappen, è un tempo alto in realtà, 1.45.6, ma è sostanzialmente il primo giro in assoluto in tutto quanto il suo weekend con gomme soft. Ci sa che l'abbia presa, diciamo, se la sia presa comoda. Esatto, adesso poi bisognerà vedere se farà uno o due cool down lap, ovvero sia due giri lenti per far raffreddare le gomme e ricaricare anche la batteria per poi rilanciarsi nuovamente. Intanto vi diamo nota del parziale record nel secondo settore per Lando Norris, che però andrà a perdere secondo me nel terzo settore, perché l'abbiamo vista anche questa mattina, veloci come le Mercedes al netto di scie nel T3 non c'è nessuno. 44.4 infatti perde tre decimi abbondanti nell'ultimo settore, esatto, e si porta in terza posizione, che è comunque un grande passo avanti per il campione del mondo in carica, considerato che questa mattina era 14esimo. Verstappen resiste là davanti, 1.44.4, non si è migliorato intanto nel suo tentativo con gomme soft, ma credo che abbia fatto un doppio giro di riscaldamento perché lo vedo ancora procedere lentamente. Dunque o ha abortito il giro o sta utilizzando una strategia particolare di portare in temperatura gli pneumatici. Russell è secondo a 45 millesimi, Norris è terzo a 300.
3: Ferrari meglio Hamilton, Manuel?
0: Al momento meglio Hamilton, però Leclerc un giro tirato fino a questo momento non l'ha ancora fatto perché è staccato di un secondo e tre e non è un tempo realistico. No. Lo sta facendo adesso perché si è migliorato nel primo settore, siamo proprio nel budello del castello che porta, abbiamo fatto anche da rima involontariamente, che porta poi a quello strano rettilineo che ci piace tanto. In discesa con il tempo intanto di Piastri che fa il parziale record nel primo settore, segno che la pista comunque è veloce in questa fase. La staccata che vi raccontavamo con dovizia di particolari verso sinistra, adesso in discesa verso l'ultima curva che conduce poi sul rettilineo lunghissimo del traguardo. 71 millesimi di ritardo appena da Verstappen, dunque Leclerc al momento è vicinissimo alla prestazione del capo classifica, ma io temo che andrà a perdere fisiologicamente almeno 2-3 decimi sul rettilineo del traguardo, a meno che non trovi una scia. In questo momento ha una scia là davanti perché ha una Racing Bulls che lo sta tirando, dovrebbe essere quella di Lawson, perché insomma quella di Lindblad è rimasta ferma ai box in precedenza, lo tira tanto e infatti questa scia gli dà la possibilità di passare al comando. La scia è un fattore potentissimo su questo tracciato e questa è anche un'indicazione strategica per quello che riguarda poi la qualifica ed eventuali giochi di squadra. Piastri intanto, che l'anno scorso qui a Baku ebbe probabilmente il peggior fine settimana della stagione, quello che diede il là alla rimonta di Lando Norris, che lo portò a vincere il mondiale, fa il parziale record anche nel secondo settore, glielo toglie Russell. La pista si sta velocizzando anche perché la temperatura sta calando, si era partita con 48 gradi di temperatura dell'asfalto, adesso siamo a 44, dunque in questa simulazione di qualifica Piastri perde tanto nel terzo settore, 3 decimi, e dunque risale Sima in quinta posizione. Russell invece fa meglio e fa un tempone, 1.43.7 addirittura, il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento per Russell che lo porta in prima posizione, con Leclerc staccato addirittura di 7 decimi, e poi Verstappen terzo anche lui a 7 decimi, Norris quarto a un secondo. Seguiamo anche il giro veloce di Hamilton, budello del castello, curva verso destra e poi piega verso sinistra da fare in accelerazione per il rettilineo in discesa che conduce poi alle ultime due curve. Si è migliorato il pilota inglese, 7 volte campione del mondo nel primo settore, vedremo quello che sarà poi il suo rilievo nel secondo settore, che arriverà dopo le due staccate. Ricarica facendo un po' di lift and coast prima della penultima curva, arriva adesso alla staccata dell'ultima curva, anch'essa verso sinistra, anche qui un po' di lift and coast, infatti perde mezzo secondo proprio perché ha alzato il piede prima della staccata per far ricaricare la batteria e cercare di portare quanta più potenza possibile sul rettilineo del traguardo, però ha perso mezzo secondo, non credo lo andrà a recuperare, credo che diciamo realisticamente potrebbe fare più o meno lo stesso tempo di Leclerc o anche un po' più indietro, considerato che non ha una scia davanti a differenza di quello che aveva il proprio compagno di squadra, e infatti arriva sul traguardo pagando 9 decimi, perde 2 decimi rispetto a Leclerc ed è quarto. Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton, questi primi quattro. Sta per chiudere un nuovo giro intanto Kimi Antonelli, che al momento è nono, si è migliorato però sia nel primo che nel secondo parziale, vediamo il rilievo del leader del mondiale, quinto a 9 decimi da Russell, una paga importante nei confronti di Russell perché un secondo è comunque tanto, ma ripetiamo, ci sono tutti i distinguo del caso da fare, non ultimo, anzi primo, il fatto che questa mattina sostanzialmente ha girato pochissimo per via del problema meccanico alla sua Mercedes. 21 minuti e 45 al calare della bandiera scacchi, la situazione vede Russell al comando 1.43.7 con 4 decimi di vantaggio su Verstappen, 7 decimi su Leclerc e 9 decimi su Hamilton, dunque le due Ferrari sono in terza e quarta posizione a 7 e 9 decimi. Kimi Antonelli è quinto a 994 millesimi, praticamente a un secondo, e poi seguono le due McLaren di Norris e Piastri. Alla fine i primi otto restano sempre i quattro top team, considerato l'ottavo tempo di Isaac Hadjar, ottavo, e per darvi un'idea, tra l'ottavo e il nono balla mezzo secondo, tra Hadjar ottavo e Ocon, comunque ottimo quella Haas nono, balla mezzo secondo, staccato di un secondo e mezzo. Malinconicamente nelle ultime due posizioni ci sono le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, si è fatto un gran parlare tra l'altro anche del futuro agonistico di Fernando Alonso, a cui è stato chiesto anche alla vigilia di questo Gran Premio, diciamo, se lo rivedremo il prossimo anno, e lui ha risposto: mi rivedrete di sicuro, perché tanto di sicuro se non corro qualcuno di voi colleghi mi chiamerà per venire a commentare, quindi in ogni caso sarò qui a rompervi le scatole.
2: Proiettandoci invece alle qualifiche di domani, Manuel, che ricordo seguiremo in diretta a partire dalle 14 in esclusiva proprio su Radio Uno Sport, dicevi prima di quanto possa essere fondamentale, e lo dice anche Kimi Antonelli in presentazione di questo weekend anticipato, questa 3 giorni di Baku, il fattore scia ma anche il fattore vento, che potrà toccare dei picchi anche di 50 km orari e sarà fondamentale in qualifica.
0: E queste sono macchine molto sensibili al vento, non come quelle della precedente generazione che erano ad effetto suolo e dunque diciamo una folata di vento poteva semplicemente non solo farti perdere il giro ma proprio buttarti fuori strada. Però anche queste vetture sono comunque molto, diciamo, sensibili al vento e dunque, insomma, è un fattore però non controllabile, bisogna dire. Quindi in quel caso bisogna semplicemente avere il massimo dell'attenzione per evitare, insomma, di perdere il giro, e qui è fondamentale anche l'aiuto del box nel dare indicazioni, considerato anche quello che succede alle altre vetture. Per quello che riguarda la scia invece sì, è un fattore importante e bisogna considerare che però
2: come a Monza, dice Kimi Antonelli, sarà fondamentale come a Monza.
0: Allora il punto è questo. Allora, a Monza Kimi Antonelli tirò la scia in qualifica a Russell perché lui sarebbe comunque dovuto partire dal fondo, ok? Sì, e quindi tecnicamente ha un credito nei confronti della Mercedes. Detto questo, non ce lo vedo Toto Wolff a dire a Russell, secondo in classifica a 81 punti dal compagno di squadra, dagli una mano, tiragli la scia. Sì, ma no, perché certo. Ma non sarebbe neanche giusto, certo. Diciamo. Così come la vedo complicata anche in casa Ferrari. A Monza non fu fatto, e di questo ci diede proprio la spiegazione Vasseur, gli fece proprio questa domanda il venerdì e lui disse: abbiamo visto Mercedes farlo perché Antonelli sarebbe partito ultimo e abbiamo visto Red Bull farlo perché sostanzialmente Red Bull corre con un solo pilota. Non l'ha detto proprio così, ma questo è,
2: ha diciamo, fatto capire.
0: l'ha fatto capire. Noi non lo facciamo per due motivi. Primo, perché preferiamo comunque giocarcela con due macchine. Secondo, perché significherebbe comunque favorire un pilota o l'altro, perché tu potresti dirmi: prima Leclerc la tira a Hamilton e poi Hamilton la tira a Leclerc, però in condizioni normali il secondo tentativo è sempre quello migliore, per cui chi fa il primo tentativo resterebbe comunque svantaggiato. Certo. È una cosa che noi non vogliamo, preferiamo che i piloti se la gestiscano da soli. E a questo punto uno potrebbe dire: beh, allora trovatevi una scia in pista, cercate di farlo. Più facile farlo nel Q1 e nel Q2 quando ci sono tante macchine, nel Q3 dove effettivamente conta, quando sono solamente in 10, soprattutto su una pista così lunga ci si marca un po' a uomo, e soprattutto è più importante secondo me stare lontano dai guai, perché se hai uno che ti tira la scia involontariamente ma te lo ritrovi poi davanti nel misto, rischi di perdere ancora di più, no? Quindi non è, ripeto, conterà tanto soprattutto se si troverà una scia estemporanea. A meno che non si tratti di Red Bull, dove io credo che ad Ajar verrà detto almeno una volta: mettiti davanti e tira la scia a Verstappen, perché lì funziona, il Red Bull funziona così, giusto o sbagliato che sia, per cui lui potrà senza dubbio avere un vantaggio. Intanto
3: Russell spinge.
0: Esatto, Russell spinge perché siamo ancora in simulazione di qualifica con il pilota della Mercedes che già guida la classifica con il tempo di 1:43.7, parziale record per Russell nel secondo settore, trova anche una discreta scia nel terzo settore che gli dà la possibilità di guadagnare altri 4 decimi, 43.3. Adesso cominciano ad essere tempi interessanti, perché siamo a 3 secondi e 1 dalla pole della, dal record della pista, che peraltro risale al 2023, dunque neanche al 2025, all'anno scorso, e considerato che la pista poi si andrà comunque ad evolvere da qui alla qualifica, potremmo arrivare ad un paio di secondi dal tempo della pole, che è comunque un bel andare con queste macchine che tendenzialmente vanno più piano rispetto alle macchine dell'anno scorso, per tutta la questione dell'energia sulla quale ci siamo lungamente dilungati nel disquisire. Si sta migliorando intanto anche Leclerc, mentre va seguito ancora, attenzione, anche Kimi Antonelli, che è nuovamente in simulazione di qualifica. Tra l'altro è interessante vedere che quando mancano 16 minuti al calare della bandiera a scacchi si continua comunque a girare a serbatoi scarichi, segno che viene data comunque una grande importanza alla qualifica piuttosto che al passo gara, anche per via di quella neutralizzazione che c'è stata, si preferisce proseguire comunque in questo programma. Antonelli migliora il tempo di Russell nel primo settore, sta iniziando a spingere anche il furetto bolognese, ma adesso concentriamoci su Leclerc. Penultima curva verso sinistra, adesso in discesa verso l'ultima curva che conduce al rettilineo del traguardo, 6 decimi paga comunque tanto nei confronti di Russell, e perderà ancora qualcosa su questo rettilineo, a meno che non abbia scelto di conservare tutta la batteria per questo rettilineo, e questo potrebbe in un certo senso giustificare quel distacco pesante di 6 decimi dal capoclassifica che guida appunto la graduatoria George Russell. Lo scopriremo fra 3-4 secondi perché sta per arrivare sul traguardo. No, anzi, non lo scopriamo perché imbocca direttamente la via dei box.
2: Okay,
0: Leclerc, segno che non era un gran giro. Kimi Antonelli intanto migliora se stesso sia nel primo che nel secondo parziale, se stesse in questo giro a mezzo secondo da Russell, secondo me sarebbe un buon risultato. Arriva, piomba adesso sul rettilineo del traguardo, il tempo di Antonelli gli vale la seconda posizione a mezzo secondo.
2: Perfetto,
0: adesso
2: preciso.
0: Voglio dire, non voglio fare quel gesto di chi, diciamo, si spolvera le unghie sulla spalla, però in un certo
2: però è
0: senso
2: giusto che tu lo faccia. Allora Manuel, prima di vivere insieme questi ultimi 15 minuti della seconda sessione di prove libere a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan, diamo un brevissimo aggiornamento per Jasmine Paolini,
3: sì,
2: che ha 2 set point.
3: Bene.
2: A disposizione, avanti 5-3 e 40-15 su Zheng, ed è importantissima questa sfida perché è arrivata nel primo match la sconfitta di Cocciaretto, e quindi tra pochissimo sapremo dirvi se ha vinto il primo set. Gabriele,
3: io vi porto invece nell'Olimpo della musica. Il 7 maggio del 73 uscì questo singolo che un po' fu molto innovativo, perché fu forse il primo singolo arrivato in classifica con un tempo di 7/4, un tempo musicale insolito, e parliamo ovviamente di Pink Floyd, un capolavoro assoluto che si chiama Money.

0: cose in the right.
1: Ecco, le voci che sentite sotto sono quelle di Chris Adamson, di Roger Manifold, alcuni degli diciamo così, dei lavoratori di quel disco che vennero intercettati da Roger Waters e dovevano rispondere a delle domande. C'era anche la risposta di Paul McCartney e di sua moglie Linda, perché in quel periodo stavano lavorando proprio agli Abbey Road, ma furono scartate perché le loro risposte sembravano un po' troppo artefatte, un po' troppo
2: costruite.
1: Ho avuto l'occasione e la fortuna di intervistare proprio qui su Radio Rai il grande Alan Parsons, che mi raccontò un sacco di segreti di questa canzone, e molte delle notizie che trovate su internet non sono esatte, perché Alan Parsons mi ha raccontato proprio come venne fatto il loop iniziale con il registratore di cassa e tutti questi effetti musicali che vengono erroneamente attribuiti a rumori fatti da Roger Waters in casa. In realtà
2: durante la seconda ora parliamo solo di questo.
1: Facciamo che io ho proprio veramente è un mondo fantastico quello dei Pink Floyd, e soprattutto
3: di Parsons personalmente.
1: I racconti di Alan Parsons sono un qualcosa di particolarmente prezioso. 14:52, torniamo proprio per quest'ultima parte del caffè di Radio 1 Sport ad aggiornarvi.
2: Intanto Jasmine Paolini ha vinto il primo set 6-3 contro Zheng, la campionessa olimpica di Parigi 2024.
1: Non scontato,
2: ha fatto, è reduce appunto dal final eight, diciamo, dai quarti di finale agli US Open, poi persi con Elena Rybakina. Ha avuto anche la possibilità di breccare subito in apertura nel secondo set, però ha avuto due break point a disposizione, le ha annullati la Zheng, che ora è avanti 1-0 in questo secondo set. Ricordiamo che Cocciaretto invece è stata sconfitta nel primo match 6-0-6-2 da Zhang, e quindi decisiva per Jasmine Paolini per portare tutto al doppio, in cui con ogni probabilità tornerà in campo, o quantomeno ci rimarrà al fianco probabilmente di Sara Errani, con ogni probabilità, che ormai le fa anche praticamente da coach. Però prima bisogna chiudere questo singolare, e Jasmine Paolini è avanti di un set. Torniamo per gli ultimi minuti, ormai mancano poco più di 6 minuti alla fine della seconda sessione di prove libere a Baku.
1: Manuel
2: Codignoni, sempre Russell.
3: Sempre Russell, e credo che la situazione non cambierà da qui alla fine, perché adesso sono iniziati i long run. Russell 1:43.3, il migliore di questo venerdì, mezzo secondo più veloce rispetto a Kimi Antonelli, che ha riportato la sua Mercedes in seconda posizione dopo aver perso più di metà della prima sessione di prove libere, e questo insomma gli sta costando parecchio quest'oggi per un problema idraulico. In terza posizione Verstappen con la Red Bull, staccato di 8 decimi, che è il primo peraltro ad aver iniziato la simulazione di passo gara. In quarta posizione Leclerc con la Ferrari a 1:01, e al quinto posto Hamilton con l'altra Ferrari a 1:03. Ferrari molto staccate, forse più rispetto a quello che ci si pensava. Uno sguardo ai tempi in configurazione di gara ci dicono che Verstappen ha girato in 48:03 e poi 47:08, a differenza di Leclerc e Hamilton, che l'ultimo passaggio l'hanno fatto in 49:02 e 49:07. Dunque anche sul passo gara insomma sembrano abbastanza lente le due Ferrari, però ripeto, sono tempi che lasciano un po' il tempo che trovano, scusate il gioco di parole, un po' perché non si conoscono di preciso quelli che sono i carichi di benzina e le mappature del motore, un po' perché poi c'è la variabile traffico. Adesso per esempio ci sono 20 macchine in pista, 19 anzi, vogliate scusare, dunque sì, spesso e volentieri basta anche un po' di traffico trovato sul tracciato per andare a rallentare. Per esempio nell'ultimo passaggio 57:09 per Verstappen, che non è significativo, mentre Russell inaugura con un 48:03, che allo stesso tempo di attacco di Verstappen la sua simulazione. Anche Antonelli sta per chiudere il suo primo giro in configurazione di gara, 48:03 il tempo di Russell, così come quello di Verstappen. Antonelli, e adesso sul lunghissimo rettilineo, si sposta verso la destra, mentre intanto in maniera anche abbastanza suggestiva le ombre della sera calano. 1:49:4, un tempo abbastanza alto per Kimi Antonelli come tempo di attacco per quello che riguarda la simulazione. C'entra anche il trattamento che il pilota sceglie di riservare agli pneumatici nel primo giro, per capire se sfruttarli subito oppure gestirli di più. Leclerc adesso per esempio ha girato in 49:0, facendo più o meno lo stesso tempo che aveva fatto in precedenza, 49:2, 49:0, 49:3 per Hamilton, anche lui si migliora di qualche decimo. Certo che questa simulazione che sta facendo invece Verstappen, 48:3, 47:8, sono tempi importanti che ci fanno capire che anche la Red Bull sarà della partita. Red Bull che ha portato diverse novità peraltro in questo fine settimana, al pari della McLaren. Red Bull che faccio fatica a tenere fuori dalla tensione in questo Gran Premio, un po' perché la guida Verstappen e bisogna sempre aver paura di Verstappen, giusto, a prescindere, un po' perché anche a Madrid tutti quanti pensavamo sarà un duello tra Mercedes e Ferrari, magari la McLaren si inserisce. In realtà poi il più veloce fu Norris in qualifica e Verstappen a quella gara è arrivato secondo, quindi insomma diventa sempre complicato tenere fuori la
1: Red
3: Bull.
1: Quindi più Verstappen che per Red Bull, diciamo.
3: Però sai, Verstappen senza la Red Bull andrebbe a piedi, no? Sì, adesso, certo, no, al di là delle battute, sì,
1: però
3: è chiaro.
1: Nella Red Bull è Verstappen.
3: È chiaro che l'asset più importante della Red Bull è Verstappen.
1: Lui, certo.
3: Però è altrettanto chiaro che è una macchina che in determinate condizioni ha fatto vedere di andare forte e secondo la federazione peraltro è la macchina col motore endotermico migliore di tutti. Un altro sguardo intanto, un altro giro di controllo ai tempi ci dice che la prestazione di Verstappen è di 47,8 in questo momento, mezzo secondo più veloce rispetto a Russell, Norris 48,6 così come a Jarre 48,6 e tutti gli altri più in alto. La Red Bull in questo momento in configurazione gara sembra avere una marcia in più rispetto a tutti quanti gli altri, anche se bisogna dire che Verstappen gira con le soft e Russell con le medie, poi al termine del venerdì si capirà anche se questa sarà una gara da una sosta, una gara da due soste, considerato che l'anno scorso in qualifica ci sono state 4 bandiere rosse, che non è, diciamo, inimmaginabile. Non mi stupirei particolarmente se almeno una safety car in corsa non dovesse esserci. No?
1: Proiezioni questo... meteorologiche, Manuel.
3: Non dovrebbe piovere, il tempo dovrebbe essere asciutto. Tra l'altro, a memoria credo che non abbia mai piovuto a Baku, il campionato dell'Azerbaigian. Così a memoria, ma potrei sbagliarmi. Difficilmente pioverà in questo fine settimana, però ripeto, questa è una pista che insomma ci ha fatto vedere tanti incidenti e tanti imprevisti nel corso di tutti quanti gli anni, no? Quindi la gara in ogni caso, comunque vada la qualifica, non sarà assolutamente banale, anche se dovesse esserci una macchina dominante. Al momento sembrano essere dominanti le Mercedes, che guidano la classifica. Sul passo gara, attenzione alla Red Bull, le conclusioni le trarremo dopo la bandiera a scacchi e soprattutto, Emanuele, dopo il giornale radio.
2: Esatto, dopo l'appuntamento con l'informazione delle 15, un rapido aggiornamento anche sul match di Jasmine Paolini, ha vinto il primo set 6-3, nel secondo parziale invece sotto 2-1 contro Qiwen Zheng, la sfida tra le due numeri 1. In caso di vittoria di Jasmine Paolini si andrebbe tutto a decidere al doppio. Noi quindi ci ritroviamo tra pochissimo dopo l'appuntamento con il giornale radio delle 15 e subito dopo i risultati della seconda sessione delle prove libere a Baku per il weekend anticipato del Gran Premio dell'Azerbaigian. Tra poco.
0: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Torino l'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre. Alla cerimonia è intervenuto il presidente Mattarella.
4: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte, devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
5: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
4: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
5: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
4: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino potrebbe estendersi ai paesi del Mediterraneo, tra i quali anche l'Italia, con attacchi di droni di Mosca dal mare. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo e attribuito alla CIA. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende ed anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea che non ci sono conferme. Un giornalista di Politico, uno di MS Now e alcuni membri dello staff della CNN sono stati bloccati alla Casa Bianca nonostante un giudice federale nelle scorse ore abbia ordinato di ammettere le 3 testate giornalistiche che erano state bandite da Trump. A Roma muove i primi passi l'inchiesta sul decesso dell'operaio 22enne Andrea Moretti che stava lavorando all'interno del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso fino a sabato e oggi a Padova un altro incidente mortale sul lavoro.
6: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
7: A dare l'allarme sono stati i familiari che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
8: Davide Calimani, GR1.
3: In Italia quasi la metà dei contribuenti versa appena il 5% dell'IRPEF totale. Secondo il report del Centro Studi Itinerari Previdenziali, su 59 milioni di abitanti sono circa 25 milioni le persone che non pagano imposte. Guardando al vertice, lo 0,3% dei cittadini con redditi sopra i 200.000 euro copre da solo quasi il 10% dell'intera tassa. Un altro 22,5% è pagato da chi dichiara più di 100.000 euro. Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa che vive tra Venezia e San Francisco. Lo abbiamo intervistato.
9: Il mio romanzo italiano lo chiama così Greer e in fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
10: I'm glad to hear that.
9: Sono contento che me l'abbia chiesto. Non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili. Volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi.
10: Fresh and real.
9: Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Cocò. e qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività. È una commedia, ci sono sempre elementi complessi. L'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer. E poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria. Francesca Cosentino, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro Paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il Paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Caffè di Radio 1 Sport.
8: 6 minuti dopo le 15 inizia la seconda ora del caffè di Radio 1 Sport. Saremo in diretta fino alle 16, sempre in compagnia di Emanuele Granelli,
10: Gabriele Brocani
8: e dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia, Francesco Ciafardini alla parte tecnica. Prima del giornale radio vi eravamo debitori dei risultati finali della seconda sessione di prove libere a Baku. È cambiato qualcosa, Manuel Codignoni?
11: Non è cambiato niente, non serviva essere diciamo stregoni per capirlo. Immaginavamo. Ma ad ogni modo è giusto insomma ricordare quello che è successo. Il più veloce è stato sia nella FP1 che nella FP2 conclusa poco fa Russell con la Mercedes, 1:43.3, ed è un gran tempo il migliore della giornata, quello di George Russell. Il suo compagno di squadra, nonché leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è piazzato in seconda posizione con un buon recupero a mezzo secondo da George Russell. Però giova a ricordare due cose. La prima è che Antonelli ha perso più di metà della prima sessione di prove libere per via di un problema tecnico. La seconda cosa è che mezzo secondo può sembrare tanto, ma su una pista dove il tempo di percorrenza è 1:43 è diciamo l'equivalente di quello che possono essere 2-3 decimi su una pista normale, quindi è un distacco comunque diciamo nei limiti dell'accettabile. Terzo Verstappen con la Red Bull, staccato di 8 decimi. Attenzione a Verstappen perché sul passo gara ho avuto modo di ricontrollare i tempi, fa veramente paura, gira sugli stessi tempi di Russell se non più veloce. Quarto e quinto le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto, staccate di più di un secondo, 1:01 Leclerc, 1:03 Hamilton. Così anche sul passo gara le due Ferrari, da rivedere diciamo la prestazione delle rosse. Ci immaginavamo che quello sarebbe stato fine settimana abbastanza complicato per le rosse per via di quel lunghissimo rettilineo dove il motore viene messo a dura prova, e sappiamo che la power unit del cavallino diciamo nitrisce un po' più piano rispetto a quello delle altre
8: leggermente
11: delle altre vetture. Però se questo è il buongiorno, diciamo insomma le premesse non sono molto buone. Bisogna anche dire una cosa, però bisogna anche dire che di solito le Ferrari sono sempre state in queste ultime stagioni, anche quest'anno, molto spesso molto veloci al venerdì, salvo poi deludere un pochino il sabato e la domenica. Chissà che questa volta non
8: possa invertire la tendenza.
11: Non si possa invertire su una pista comunque molto strana, molto particolare, e dove molto fa la prestazione della macchina, ma molto fa anche il licket nunc. Spesso e volentieri con Silvio Martinello, quando parliamo di ciclismo su pista, quando si parla dell'americana, lui ama definire questo tipo di corse situazionali, no? Dove non vince il più bravo, ma vince spesso e volentieri non il più forte, ma vince il più bravo a sfruttare la situazione,
8: a cogliere l'attimo.
11: Ecco, a volte il Gran Premio d'Azerbaigian in qualifica, ma soprattutto in gara, è una corsa situazionale e quindi lascia aperta tanti possibili spiragli.
8: Un termine spallettiano, ma che fa capire in qualche modo.
11: È vero, immaginatevelo detto con la voce di Spalletti, esatto, perché insomma ecco il Gran Premio dell'Azerbaigian può diventare
8: regalare delle situazioni.
11: Esatto, insomma, ecco. Per cui tutto questo per dirvi che insomma è ancora un po' presto per recitare il De Profundis per quello che riguarda il cavallino, e per dirvi che tutto quanto resta ancora estremamente aperto. Gli appuntamenti.
8: E allora appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, stesso posto, stesso bar.
11: Stesso al bar del castello, al bar del Budello del Castello. Al bar del Budello del Castello di Baku, esatto.
8: Bello.
11: Saremo sempre qui su Rai Radio 1 Sport, in esclusiva su Radio 1 Sport, a raccontarvi le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian Azerbaigian. Mi limito solo a ricordare che Kimi Antonelli ha un vantaggio di 81 punti nei confronti del primo degli inseguitori, George Russell, e questo ci fa capire che, nonostante lui abbia detto anche alla vigilia mi piacerebbe vincerle tutte per chiudere il discorso quanto prima, io credo che se avesse l'opportunità di prendersi un secondo posto e di perdere solo
8: più all'Allegri, più ragioniere, cercare di capire quanti punti a 9 gran premi dalla fine.
10: Corto muso.
11: Sai, perdere appena 7 punti quando ne hai 81 di vantaggio con una gara in meno, io credo che insomma il famoso corto potrebbe diventare un esperto di ippica anche il nostro Kimi Antonelli.
8: I calcoli diventano inevitabili a questo punto, un pochino.
11: Assolutamente. Soprattutto se nessun altro dovesse inserirsi in mezzo tra Russell e Antonelli, ammesso e non concesso che tra questa sera e domani non cambi nulla, perché poi insomma in questo caso siamo nelle mani del dio del motorsport, perché magari cambiano le situazioni. Quest'oggi le temperature sono state abbastanza costanti, la FP1 50 gradi la temperatura dell'asfalto, nella FP2 43, sono un po' calate. Se magari domani il vento di cui si parlava prima, no, magari qualche nuvola abbassa di 10 gradi la temperatura dell'asfalto, cambia tutto, no? Quindi insomma dovranno essere pronti loro a cogliere le situazioni e noi pronti a decodificarle per poterle raccontare.
8: E allora appuntamento a domani alle 14 con l'inizio delle qualifiche in esclusiva su Radio Uno Sport, e sempre accompagnati ci riaffideremo alla nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Grazie mille.
10: A domani.
8: Grazie, ciao Manuel, a domani.

0: Spingo e Spingo con Tiziano Ferro su Rai Radio Uno Sport alle 15:15 in questa puntata del Caffè dell'Uno Sport dedicata per la prima parte ovviamente
1: interamente alla Formula 1 e sarà così anche domani, lo ricordiamo ulteriormente l'appuntamento con le qualifiche a partire dalle 14
0: e anche un po' il tennis perché certo. Insomma c'è la Billie Jean King Cup,
1: esatto, ecco. I quarti di finale Italia-Cina, siamo sotto 1-0 dopo sì. La sconfitta di Cocciaretto nel primo match contro Zhang. Paolini invece avanti di un set contro la campionessa olimpica di Parigi Qin Wenzheng, è sotto invece 3-2 però senza break nel secondo parziale, deve necessariamente sì. Allungare questa sfida Jasmine Paolini. Italia-Cina era stato anche il quarto di finale tra l'altro esatto. Dell'anno scorso esatto. Da portato particolarmente bene. Tra l'altro la semifinale sarebbe anche la stessa dell'anno scorso nel caso in cui passassimo contro l'Ucraina che ha battuto il Belgio in tre match decisivo il doppio. Adesso però passiamo a un altro versante, ovvero un'altra nazionale, esatto, quella del calcio, perché domani l'Italia di Roberto Mancini esordisce in Nations League contro il Belgio allo Stadio Olimpico. Il Belgio che è un'altra nazionale che inizia un nuovo ciclo esattamente come gli azzurri, una maglia, quella dei Diavoli Rossi, che ha indossato per 17 volte il nostro ospite, che conosce particolarmente bene il nostro calcio, lo ha attraversato in diverse piazze. Quindi buon pomeriggio a Gabi Mudingai per essere con noi, grazie per essere con noi e ben ritrovato su Radio Uno Sport.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti e grazie dell'invito, grazie mille.
1: Grazie a te Gabi per essere qui con noi. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo Belgio che comunque ai mondiali sembra aver chiuso quella che è stata la sua generazione d'oro per tantissimi tempi, anche molto discussa perché è tanto forte quanto magari ha raccolto poco in termini di vittorie, anche un po' discontinua, c'è stato il terzo posto ai mondiali del 2018, è stata anche magari prima nel ranking FIFA, però poi alla fine non è arrivato quel successo a livello internazionale. E il mondiale di quest'estate, Gabi, sembra aver chiuso quella parentesi. Adesso ci si aspetta un Belgio completamente nuovo, anche con un nuovo commissario tecnico.
2: Esatto. Diciamo che in Belgio li chiamavano la generazione d'oro, veramente con tanta giocatori di qualità, di prospettiva importante, che giocavano tutti comunque nelle squadre più portate in Europa. Purtroppo non è arrivato magari qualcosa di importante, magari vincere qualcosa di importante per quella generazione lì. E diciamo che col mondiale si è chiuso questa generazione, però devo dire che il Belgio riesce sempre a fare emergere dei giovani molto molto interessanti. E adesso vedremo già da domani, perché Van Bommel è uno che conosce bene il calcio belga, conosce ogni giocatore, quindi ha convocato veramente tanti giocatori giovani di prospettiva importante e da domani vedremo un po' che cosa ne viene fuori. Però è comunque una nazionale, secondo me, che farà bene nel futuro.
1: Sì, effettivamente dalle convocazioni di Van Bommel, come ricordava proprio Gabi Mudingai, alla fine dei veterani della vecchia, appunto, della generazione d'oro ne sono rimasti davvero in pochi, ne ha chiamati davvero pochi Mark Van Bommel. Alla fine si riducono a Lukaku e Kevin De Bruyne. Per il resto ci sono tantissime novità. Quali sono i giocatori su cui il Belgio potrà puntare nei prossimi anni e che sono secondo te dei profili particolarmente interessanti?
2: Guarda, ce ne sono veramente tanti. Adesso diciamo che ha tenuto i veterani che ancora secondo me possono dare tanto alla nazionale, perché comunque fisicamente io le vedo giocare e stanno ancora bene, quindi possono veramente dare ancora tanto. Il Belgio ha tanti giocatori giovani, ha Pardo davanti che gioca nel Newcastle, che secondo me è fortissimo, a Fofana, ha veramente Luke Bacchio, ha veramente tanti giocatori importanti e giovani che secondo me per il futuro si potrà veramente sperare di fare un, un, un grandissimo lavoro.
1: Luca Bacchio, tra l'altro, ne sa qualcosa anche il Milan in Europa League perché ha stappato quella partita contro
0: però
1: il Benfica.
0: Però comunque ha 29 anni.
1: Beh, un altro profilo molto interessante, e lo stiamo imparando anche a conoscere in queste prime giornate di campionato, è Moreira. Del Milan,
0: certo,
1: che era stato convocato da Rudy Garcia durante il Mondiale.
0: Anche Götze, sì.
2: Esatto. Importanti per presente e anche per il futuro.
1: Assolutamente sì, Moreira comunque in qualche modo era stato utilizzato anche un po' da Garcia, anche se non aveva un ruolo da protagonista e magari da titolare, magari con Van Bommel potrebbe trovare veramente ancora più minutaggio. A tuo avviso alla fine, Gabi, che bilancio si può dare alla fine di quest'ultimo mondiale anche del Belgio, perché ci sono state magari alcune critiche sull'inizio della rassegna del Belgio di Rudy Garcia, che non riusciva un po' a ingranare. Alla fine però il torneo è stato più che mai alla fine dignitoso. La sconfitta arrivata con la Spagna è stata anche l'unica nazionale, il Belgio, ad aver segnato contro i campioni del mondo,
0: con
1: il gol di De Ketelaere. Quindi alla fine forse non c'è tutto da buttare, ed è per questo che Van Bommel in qualche modo non fa una totale rivoluzione, no?
2: Assolutamente, io credo che è vero che hanno iniziato un po' maluccio, devo dire, che tutti quanti pensavamo, perché c'erano anche aspettative importanti. Iniziare male ha un po' tagliato le gambe a tutti quanti, tutti pensavano che comunque questo Belgio poteva comunque fare qualcosa di un po' più importante. Poi alla fine si è ripreso, però io credo che come hai detto non è tutto da buttare, perché comunque si riparte da tanti giovani che erano lì e io credo veramente che con Van Bommel si possa creare una nuova, come posso dire, una nuova era, no? Quindi io credo che veramente si può fare bene, però a dire che possono vincere il mondiale fra 4 anni, questo non lo so, però io credo che c'hanno i giocatori di potenzialità per poter fare veramente bene.
1: E che probabilmente proprio Mark Van Bommel sia il profilo giusto di commissario tecnico per cominciare a ricostruire, in un certo senso, a mettere le basi per un nuovo ciclo. Che
0: con
1: è un
0: buon
1: po'...
0: mix, no? Con
1: esatto,
0: un buon mix.
1: Esatto, il mix tra veterani e nuovi profili, che è un po' lo stesso lavoro che dovrà fare in un certo senso anche il nostro commissario
0: tecnico Roberto
1: Mancini alla sua seconda esperienza in nazionale. Chiedo a Gabi Budingai cosa si aspetta anche da questa seconda Italia di Roberto Mancini, che domani farà questo suo esordio. È il profilo giusto per poter ricominciare, o serviva magari un nome un pochino più di rottura?
2: Ah, io credo che mister Mancini è uno che conosce bene il calcio italiano, è uno che sta nel mestiere da tanto tempo, sa che cosa serve per ridare un po' quella cosa che l'Italia ha perso, perché comunque l'Italia è una nazione di calcio, l'Italia ha sempre dato al mondo del calcio il meglio.

0: tedesca, se non sbaglio.
1: Esatto, Somar della Norimberga, esatto.
0: Quindi ha convocato veramente tanti giovani, tante volte nuove, perché giustamente vuole poter dare l'opportunità a tutti quanti e a chi se lo merita. E io credo che partire da lì, portare tutti, è già un segnale che è una persona che vuole fare qualcosa di nuovo.
1: Se non ho fatto male i calcoli sulla tua carriera, Gabi Mudingai, hai appena sfiorato Roberto Mancini, c'era la possibilità di averlo all'Inter nel 2014, certo. Poi però hai lasciato Milano proprio un mese prima che arrivasse Roberto Mancini, è corretto? Forse?
0: Sì, esatto.
1: Giusto?
0: Sì, esatto.
1: Era proprio così.
0: Esatto,
1: quindi
0: sono andato in Spagna,
1: all'Elche,
0: diciamo che
1: esatto.
0: la mia avventura all'Inter è stata un po' fortunato, perché quando sono arrivato mi sono infortunato subito dopo, sì. Dopo penso 4-5 mesi mi sono infortunato anche gravissimo, quindi da lì è stato veramente dura per me, per poter riconquistare un posto da nel gruppo, per poter stare, perché comunque sai, nelle squadre importante come l'Inter bisogna stare bene, bisogna macinare sempre, e io ho avuto la fortuna di firmare per una squadra così importante e poi allo stesso la sfortuna di farmi male dopo 4-5 mesi che ero lì.
1: Quindi non c'è stata la possibilità di avere Roberto Mancini come allenatore,
0: no.
1: Però volevo chiedere proprio a Gabi Mudingai, noi parlavamo prima del Belgio e della sua esperienza all'ultimo mondiale, noi per la terza volta consecutiva l'abbiamo vista da spettatori, vista anche da un osservatore esterno, a tuo avviso quale potrebbe essere uno dei principali, non dico i rimedi perché le ricette sono sempre complicati da trovare,
2: certo.
1: Ma il principale problema del calcio italiano da risolvere, a tuo avviso qual è?
0: Problemi del calcio italiano, guarda, in quello che riguarda magari dare più opportunità ai giovani,
2: sì.
0: Cercare magari di dargli un po' più di considerazione, perché io credo veramente che in Italia ci sono ancora tanti giovani importanti e bravi, e bravo, bisogna soltanto avere il coraggio di lanciarli e secondo me anche lavorare molto con le scuole calcio, con il settore giovanile, perché comunque è l'Italia come dicevo prima ha sempre dato il meglio al calcio mondiale, quindi credo che bisogna lavorare su giovane, insegnare nelle scuole calcio, cioè dare proprio questa passione, questa voglia che l'Italia sembra avuto, perché io mi ricordo che quando stavo in Belgio pensare di poter venire in Italia era una cosa per me molto molto molto impensabile, perché c'erano tantissimi giocatori importanti, perché in Italia tutti quanti volevano venire a giocare in Italia. Quindi bisogna ritrovare questa forza, questa voglia, che tutti quanti abbiano voglia di arrivare in Italia, ma che non tutti possono arrivare perché il livello è altissimo. Io credo che bisogna anche a ritrovare l'Italia, bisogna per la nazionale ritrovare anche i propri giovani, quindi bisogna lavorare molto sulle scuole calcio io credo che sia questo.
1: E credo che sarà anche il ruolo di Claudio Ranieri, che sia proprio quello di ristabilire quel rapporto tra anche la nazionale maggiore e un po' il settore giovanile e le scuole calcio. Esatto, e credo che Mancini sia anche uno dei profili ideali per poter ricominciare anche con i giovani. Lo aveva fatto in passato anche con Nicola Zaniolo e l'ho fatto lo stesso con queste convocazioni da Zoma allo stesso Alessandro Romano. Prima di salutare, innanzitutto
2: adesso?
1: Che fai? Poi volevo chiederti anche una battuta sulla Lazio capolista, perché qui a Roma sei ricordato con tantissimo affetto, sponda biancoceleste, non solo a Roma, assolutamente anche a Bologna, però ha vissuto tre stagioni
2: Torino,
1: molto intense in biancoceleste, e nonostante questi problemi ambientali tra proprietà e tifoseria, la Lazio di Rino Gattuso è comunque lì in testa insieme a Inter e Roma. Che effetto ti fa?
0: Ma guarda, io ti dico la verità, io veramente a vedere la Lazio lì con tutti i problemi che ci sono con i tifosi, tutto quanto, io faccio veramente una

0: a tutta la squadra, al mister che ha saputo isolare la squadra da certe cose, tutto quanto. E io credo che i giocatori giocano proprio con l'amore di quella maglia, perché io l'ho indossato quella maglia, e devo dire che è una maglia veramente importante, una maglia che ti senti veramente vicino ai tifosi, perché i tifosi ti stanno veramente vicino. Io ti dico, quando sono arrivato alla Lazio, la cosa che mi ha colpito di più, perché ti dico la verità, mi hanno sempre detto: ah, tu vai a firmare alla Lazio, la Lazio è una tifoseria di destra, la Lazio hanno i tifosi difficili, la Lazio così. Ma io dal primo giorno che sono arrivato ho sentito veramente un amore, te lo dico, grandissimo, che ogni volta che andavo in campo io mi sentivo invincibile. E questo veramente te lo dico, perché mi hanno dimostrato subito un affetto che io penso che in questo momento la Lazio sta prima in classifica, senza veramente avere i suoi tifosi vicino. Allora immaginiamo un po' se la Lazio ha anche
1: lo stadio pieno
0: con lui.
2: Sì, certo. Sì.
0: Lo stadio pieno, secondo me, è una squadra che è veramente popolare, perché ti ripeto, la tifoseria della Lazio per me è una delle migliori in Italia, in Europa.
1: È vero. E magari questo è anche un messaggio di Gabimudigai al presidente Lotito, per cercare di far tornare in qualche modo i tifosi allo stadio. Prima di salutarti,
3: che
1: Gabi,
3: fai?
1: cosa fai? Tu sei in Italia? Gabi, vivi in Italia in questo momento?
0: Sì, vivo in Italia, vivo a Bologna. Adesso sto facendo i corsi per diventare procuratore, sto lavorando già accanto a quel che è procuratore, perché a me piace questo, andare in giro a vedere un po' i giovani in Belgio soprattutto, e spero di poter trovare dei giocatori da portare alla Lazio, al Bologna, alle mie squadre del cuore.
2: Certo.
1: E allora la prossima volta ci facciamo anche una bella chiacchierata di calciomercato,
2: sì, mercato,
1: con Gabi Mudingai, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie mille, Gabi, alla prossima.
2: Gabi,
1: buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Questo è il Turbo Cocco di Gali che ci riporta in diretta alle 15.32 dopo esserci intrattenuti piacevolmente con Gabi Mudingai per parlare del Belgio, ma non
1: dell'avversario
0: solo,
1: della nazionale
0: altro,
1: di domani, esatto.
0: Un interlocutore sorprendentemente competente, lucido, aggiornato su tutto.
1: E che potrà dare ottimi consigli e suggerimenti anche di mercato per le sue squadre del cuore, come ha detto, soprattutto Lazio e Bologna.
0: Lazio e Bologna, anche se non è anche a Torino, secondo
1: anche
0: me.
1: Anche a Torino, assolutamente, però effettivamente sia quella di Roma delle tre stagioni biancocelesti, in quella Lazio di Delio Rossi, ma anche le quattro a Bologna sono rimaste evidentemente nel cuore di Gabi Mudingai. Tra pochissimo riapriremo un'altra parentesi Nations League per capire un po' meglio il format, perché ci sono continui cambiamenti un anno dopo l'altro, ma diamo un ulteriore aggiornamento anche sulla partita di Jasmine Paolini, che è avanti di un set contro Qi Wenzheng dopo un'ora e 22 minuti, ma è sotto 5-4 nel secondo set, senza break però, infatti nel suo turno di servizio è avanti 30-0, quindi per allungare questo secondo set. Ricordiamo che il primo match di questo quarto di finale della Billie Jean King Cup, di cui l'Italia è già due volte campionessa in carica consecutivamente, nel primo match Cocciaretto è stata sconfitta piuttosto nettamente in un'ora di gioco precisa, 6-0, 6-2, dall'altra cinese invece Zheng, numero 55 del mondo, e quindi questa partita di Jasmine Paolini è decisiva per portare tutto al doppio. Si è conclusa invece piuttosto sorprendentemente l'avventura agli europei maschili di pallavolo della nostra nazionale, ieri sconfitta piuttosto clamorosamente al quinto set 15-13 dalla Finlandia al Palavela di Torino. È stata una partita veramente di continui montagne russe, alla fine l'ha spuntata la squadra scandinava. Ascoltiamo un po' di voci che ha raccolto ieri la nostra inviata della pallavolo e la nostra voce del volley, Manuela Collazzo. Iniziamo con il CT azzurro, Fefè De Giorgi.
2: Mister De Giorgi, la delusione, il rammarico, proviamo a spiegare che serata è stata, che partita è stata.
3: Serata difficile, difficile dal punto di vista anche, diciamo, tecnico della partita, perché abbiamo trovato comunque un avversario che ha fatto la sua parte, come ci aspettavamo anche al servizio, hanno rischiato, hanno fatto qualità con due giocatori in attacco che sono riusciti a risolverli diverse situazioni, e noi abbiamo fatto un po' fatica a fermare questi due giocatori, e quindi questa la partita si è messa in equilibrio. Da questo punto di vista chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto, quindi il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese, perché alla fine sono stati bravi anche loro a resistere a delle situazioni. Credo che i ragazzi dopo il terzo set poi abbiano fatto due set e tre quarti fatti bene, perché sull'11-8 insomma dai, bisognava mantenere un pochino di equilibrio sul side out, e invece insomma abbiamo subito un ace poi un'altra cosa, e quindi li abbiamo rifatti avvicinare. Quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, normalmente il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia come situazione, però non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità, e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Da archiviare quindi come occasione sprecata?
3: Ma occasione, abbiamo avuto l'occasione sprecata, nel senso che comunque abbiamo avuto un avversario degno, però ce la siamo costruita l'opportunità, non l'abbiamo presa.
2: A mente fredda farà tutti i suoi ragionamenti, ovviamente, le scelte prima del torneo, durante il torneo, le rifarebbe tutte? Che cosa, come si riparte?
3: Oh, si riparte, cioè noi abbiamo un gruppo bello interessante, positivo, c'è un percorso, c'è un'evoluzione, adesso non è che questo sicuramente non è un risultato, no, positivo, insomma, anzi siamo molto dispiaciuti, ma c'è tanto, adesso non bisogna essere pessimisti da questo punto di vista, ma credo che bisogna continuare la nostra evoluzione. È stato un anno nel quale abbiamo avuto diverse situazioni da recuperare e ci sono mancate, quindi abbiamo fatto sempre il massimo cercando di tenere dentro le persone, recuperare, rimettere a posto delle cose, e quindi abbiamo fatto il nostro percorso. percorso. Credo che i ragazzi da questo punto di vista sono stati sempre molto coinvolti, hanno sempre dato il massimo. Quello che dispiace di più è che questo risultato non rende, diciamo, no, merito a quello che è stato l'impegno che si è stato messo, ma lo sport alla fine perdi al quinto set 15-13 e niente, loro vanno avanti, noi ci mettiamo lì. Ma io sono positivo nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è, so il lavoro che facciamo e quindi non sono da questo punto preoccupato. Certo, le analisi andranno fatte perché, come dicevo prima, noi da 11-8 insomma del quinto set qualcosina l'abbiamo concessa pure noi, ecco, si poteva un po', ecco, resistere o gestire meglio alcune situazioni. Però dai, sono cose che bisogna accettarle, nel senso di affrontarle. Sono molto dispiaciuto questa sera, però sono fiducioso per il futuro.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Rimane il rimpianto effettivamente di quell'11-8 di vantaggio nel quinto set, come ricordava il CT Fefe De Giorgi, però effettivamente non è stato solo quel parziale, poi perso quel vantaggio nel quinto set, quello che non ha funzionato nella partita di ieri del Palavela di Torino. Quell'11-8 che era stato conquistato grazie a quell'ace che ieri Andrea Lucchetta in diretta su Rai Sport ha definito tipo il cucchiaio di Totti, sì, perché ha spiazzato un pochino tutta la ricezione della difesa finlandese. Poi però c'è stato il parziale di 7-2 degli scandinavi con cui hanno ribaltato e poi vinto, direi anche con merito, questa sfida, questo quarto di finale degli europei. Ascoltiamo allora Yuri Romanò, intervistato sempre da Manuela Collazzo.
2: Yuri Romanò, difficile, capiamo il momento, qual è il sentimento prevalente dopo questa sfida? Delusione, rammarico, che cosa c'è negli azzurri?
5: Ovviamente dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, dispiace tanto anche di non essere riusciti a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha, e oggi potevamo fare meglio.
2: C'è la sensazione di aver sprecato molte occasioni in una sfida che a un certo punto, soprattutto nel quinto set, sembravate poter gestire?
5: Ma sì, le occasioni le abbiamo avute, però penso che anche loro sono stati bravi a prendersi le loro. Abbiamo fatto una bella reazione nel quarto set, nel quinto set siamo partiti bene, poi ci hanno recuperato quei due punti e poi sul punto a punto comunque la partita è equilibrata, può succedere di vincere come di perdere, è una pallavolo di alto livello, oggi è così e oggi ci è andata male.
2: Sei uno dei veterani ormai di questo gruppo, pensare anche a ripartire dopo una delusione di un europeo comunque da giocare in casa, insomma, come si riparte adesso?
5: Si riparte lavorando, adesso innanzitutto cancelliamo un po' tutto perché comunque dobbiamo iniziare le nostre stagioni col club e quindi dobbiamo farlo per forza di cose. Quando ci ritroveremo la prossima estate ripartiremo da qui, capiremo e lavoreremo ancora di più per migliorare.
2: La Finlandia, lo avevate detto alla vigilia, è una squadra capace di reggere il punto a punto, dobbiamo essere bravi anche a gestire i momenti difficili che avremo, lo avevi detto proprio tu ieri. Che cosa è mancato all'Italia secondo te?
5: Ma ci è mancato qualcosa sicuramente nel terzo set, quella partenza brutta non era da noi, loro sono staccati, è stato difficile recuperarli, però tante cose sbagliate no, perché nel senso le partite così capitano, non si può sempre dominare e quindi un po' quello, nel senso che quando capitano devi essere pronto a giocare con quello che hai, anche con le imperfezioni, e forse l'abbiamo fatto un po' poco.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: È effettivamente l'altro grande rimpianto della serata, oltre a quell'11-8 di vantaggio nel quinto set, anche quel terzo parziale, sì, che invece è stato lasciato un po' troppo facilmente ai finlandesi. Erano le parole di Yuri Romanò, ascoltiamo anche l'intervista di Manuela Collazzo al centrale degli azzurri, Giovanni Sanguinetti.
2: Giovanni Sanguinetti, le difficoltà le capiamo, ma proviamo a analizzare questa sfida, che cosa è successo a caldo.
6: Sì, allora siamo stati messi in difficoltà soprattutto nel terzo set, c'è stato un po' un calo di livello nostro, insomma loro con la battuta ci hanno messo parecchio alle strette. Sicuramente siamo stati bravi secondo me nel quarto, dopo un set andato così male, a riprendere un po' le redini della partita anche per la maggior parte del tie break, poi insomma un paio di palloni fanno la differenza, quindi due dettagli sul finale e un set set che stavi più o meno controllando ti va via, insomma, poi bisogna fare anche le giuste congratulazioni e complimenti agli avversari che comunque hanno fatto una partita di alto livello e si sono meritati di passare il turno.
2: Qual è il rammarico più grande? Qualche occasione fallita nel quinto set, come dicevi, anche nel secondo perso ai vantaggi?
6: Sì, sicuramente i rammarichi più grandi sono aver perso il secondo e il quinto, insomma, erano set che potevamo chiudere noi, poi il secondo magari dopo che succede pensi andiamo avanti, l'unica cosa puoi fare durante la partita, poi il quinto set diciamo è così, sono le partite così a punto vanno prese così, ogni palla ha un peso enorme nel finale del set, bastano due palloni e perdi una partita, insomma.
2: In cosa vi ha sorpresi la Finlandia? Te l'aspettavi così?
6: Sorpresi non lo so, secondo me più che altro, cioè sapevamo che erano che giocano bene, insomma sono una bella squadra, forse non siamo stati bravissimi a gestire la loro battuta che ci ha messo molto in difficoltà e anche sul nostro break point diciamo ci abbiamo messo molto ad aggiustarci, insomma soprattutto all'opposto che ci ha messo molto in difficoltà, magari si è stati un po' lenti a reagire, a un certo punto poi nel quarto set si è riusciti a cambiare le cose sia a ricezione che a muro, però insomma magari un po' tardi, poi insomma il quinto.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Sir Reginald, Elton John, l'abbiamo ascoltato con questo classicone degli anni 80, Blue Eyes, alle 15.47, siamo ormai arrivati quasi alla fine del nostro caffettino di Radio Uno Sport.
1: E ci stiamo disperando per Jasmine Paolini.
0: Peccato.
1: Per questo secondo set, sì, perché aveva breccato la cinese, sì. Zheng ha vinto il primo set per 6-3, era avanti 6-5 e quindi ha servito per il match, ma si è fatta controbreccare. Aveva salvato le prime due palle break, non ha potuto nulla sulla risposta sulla terza invece palla break a disposizione della campionessa olimpica di Parigi, e ora quindi si va al tie break con la Zheng, che ha vinto in questo momento il primo punto con un servizio vincente dopo 1 ora e 35 minuti. Cina avanti 1-0 dopo aver vinto il primo singolare, sconfitta piuttosto nettamente Elisabetta Cocciaretto 6-0 6-2 proprio nella prima partita. Abbiamo parlato tanto di colori azzurri in queste due ore, dalla pallavolo adesso con il tennis.
0: Dove andiamo?
1: Domani l'inizio della Nations League della nostra nazionale, ma in realtà la Nations League inizia oggi con le prime partite, anzi alcune particolarmente interessanti come Olanda-Germania, con alcune anche novità regolamentari per questa stagione.
0: E quando si parla di regolamenti,
1: con Jacopo Barlotti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Jacopo, buon pomeriggio.
2: Ciao Emanuele, ciao Gabriele, un
0: ciao,
2: saluto a
0: Jacopo.
2: Tutti.
1: Quali sono le novità per la stagione 2026 Nations League 2026-2027?
2: Beh, direi di partire
0: spiegato facile.
2: Facile.
1: Okay, for dummies.
2: Direi di partire dalla sosta, perché questa è la novità più rilevante,
1: vero,
2: diciamo.
1: Inedita.
2: Innanzitutto ci siamo goduti 5 giornate di campionato senza quell'interruzione a inizio settembre che un po' insomma ci infastidiva fino all'anno scorso. È vero che adesso abbiamo ben 3 settimane di fatto fra una giornata e l'altra, fra la quinta e la sesta, due domeniche di pausa. Però almeno si sono ridotte le soste, quindi sono solamente 2, questa maxi sosta più quella di novembre, anziché 3, settembre, ottobre, novembre come era prima, soprattutto per chi doveva volare oltreoceano, pensiamo a Lautaro Martinez e ai sudamericani.
0: Non ci sarà il Boxing Day però.
2: Non ci sarà il Boxing Day neanche in Serie B, però questo non c'entra niente.
0: No, sapete voglio capire per organizzarmi per
1: studiare il calendario per Natale.
0: Giustamente. Novembre ci si ferma.
2: Quanto? Come sempre.
1: È la sosta normale.
2: La sosta a metà novembre,
0: quindi
2: 15 novembre, con l'ultima giornata fra l'altro di questa Nations League, che sarà compatta, abbiamo detto. 4 partite adesso, quindi domani il Belgio.
0: Io sto prendendo appunti.
2: Poi lunedì la Turchia, venerdì prossimo Francia-Italia, lunedì dopo ancora il 5 ottobre Italia-Turchia.
1: A Bologna, al Dallara.
2: Esatto. 4 partite che ci diranno molto su questo nostro girone. E poi a novembre altra sosta con le ultime 2 partite, Italia-Francia e Belgio-Italia.
0: Sempre lunedì venerdì saranno, no?
2: Giovedì-domenica. A novembre. Vabbè. Però questo insomma poi ci aggiorneremo più avanti.
1: Però comunque è una maxi sosta che sarà particolarmente utile non solo per le trasvolate poi oceaniche per quanto riguarda i sudamericani, ma soprattutto credo per i nuovi commissari tecnici che sono diversi poi in questa Nations League. Abbiamo parlato di Olanda-Germania, Klopp e Xavi Hernandez da una parte, ma lo stesso Italia-Belgio di domani, Jacopo.
2: Fra l'altro per Mancini sarà la quarta Nations League, perché ne ha già giocate 3, quindi questa è la quarta Nations League che inizia Roberto Mancini. Van Bommel invece all'esordio sulla panchina del Belgio, e anche qui staremo a vedere. Allora, novità regolamentari, poi andremo anche alle date, perché il 6 dicembre non c'è la sosta, ma ci sarà un altro appuntamento importante, Nations League, come al solito, le prime due sono promosse e vanno a fare i quarti di finale poi a marzo, in vista della Final Four di giugno, che assegnerà la Nations League. Non l'abbiamo mai vinta,
0: Sarà in contemporaneo il campionato, quella, o il campionato sarà finito?
2: No, a giugno quest'anno hanno dispari, quindi ci sarà l'Europeo Under 21, che poi ci interesserà per i giochi olimpici.
0: Esatto.
2: Naturalmente l'Italia vuole tornare dopo decenni
1: dal 2004,
2: è davvero tanto, che forse 2008 c'eravamo senza medaglia, ma 2008 c'eravamo, 2004 la medaglia
1: l'ultima,
2: con Gilardino
1: con
2: Claudio
1: Gentile,
2: squadra
1: CT.
2: Mentre hanno dispari, quindi Nations League per i grandi, se ci arriviamo ovviamente, dobbiamo arrivare fra le prime due del girone e poi a marzo i quarti di finale e poi eventualmente la Final Four di giugno. Cosa succede però? Che come sempre c'è da evitare pure la retrocessione, quindi ci sono come sempre Serie B e Serie C con le squadre, e Serie D anche con Andorra, Malta, Liechtenstein, Lituania e quant'altro, però c'è che da evitare la retrocessione.
0: Oggi
2: giocano tutti. Avete parlato di Olanda-Germania, ma ci sono anche le squadre di Serie B, di Serie C e di Serie D.
0: Da non perdere, c'è Andorra-Malta, che immagino facciano parte della fascia, no?
2: Di Lega D. Però ecco, dicevamo, c'è da evitare la retrocessione, quindi non solo provare a qualificarsi,
0: sì,
2: ma evitare la retrocessione. Cosa succede? Che questo è l'ultimo anno con la Nations League con questa formula, quindi 16 squadre in Serie A divise in 4 regioni da 4,
0: sì,
2: si andrà verso un format più simile a Champions ed Europa League, quindi serie più grandi, gironi un po' più grandi. Dunque la prossima Nations League, siamo nel 2028, quindi fra 2 anni, alla
0: certo,
2: fine dell'Europeo. Cosa succede? Che ci saranno solo 3 serie, quindi Lega A, Lega B e Lega C. E la nostra, speriamo, naturalmente, quella maggiore, la Lega Serie A, avrà 18 squadre.
0: 18.
2: Non più 3 gironi, non più 4 gironi, ma 3 gironi. Quindi 3 gironi.
1: Da 6.
0: Quante
1: da
0: partite
1: 6
0: sono praticamente?
2: E sarebbe solo che non giocheremo come contro tutte 2 volte, ma
0: okay,
2: un po' come in Champions League ed Europa League. Giocheremo solo alcune partite,
0: alcune,
2: quindi in tutto 6 partite,
0: okay,
2: di cui
0: 6 partite,
2: di cui 4 contro un avversario solo e una contro un altro avversario andata e ritorno. Però insomma, quello che ci interessa è che saranno 6 partite e sarà più snella, volendo.
1: Cambia proprio tutta la conformazione dei gironi.
2: Si passa da 16 a 18 squadre in Serie A, questo vuol dire che si dovrà aumentare il contingente della massima serie. Dunque la buona notizia è che se arriviamo ultimi, speriamo di no, ma in questo girone, che non è male, purtroppo dobbiamo dirlo, Belgio,
0: no,
2: Turchia, Francia, Italia,
1: competitivo,
2: se anche dovessimo arrivare ultimi, la retrocessione non sarebbe sicura, perché retrocedono nella Serie B
0: solo
2: le due peggiori dei 4 gironi.
0: Quindi, vabbè,
2: contiamo i punti, contiamo la differenza reti,
0: siamo tranquilli,
2: e dunque no, bisogna fare comunque qualche
0: i
2: punto
0: conti,
2: anche se
0: certo,
2: si arriva
0: certo,
2: ultimi
0: certo. E invece nella fase ranking io vedo l'Italia adesso al momento è praticamente lontana, la quindicesima, sì, Svizzera, Croazia, Germania, Colombia, Messico, Olanda.
2: Però per
0: Belgio,
2: il momento, Gabriele, quel ranking lasciamolo da parte,
0: non si
2: perché
0: tocca,
2: è il ranking FIFA,
0: sì, non vale.
2: Per il momento restiamo,
0: restiamo nel continente.
1: Perché
0: okay,
1: prima ricordavamo Jacopo, vista più in lato UEFA, che c'è un appuntamento importante il 6 dicembre. E perché è così importante la Nations League?
2: Eh sì, siamo a Belfast, Irlanda del Nord, per il sorteggio dei gironi di qualificazione all'Europeo 2028,
0: giusto,
2: e anche qui sarà un'ultima volta, cioè l'ultima volta con i gironcini da 5 o 6 squadre. Passano come sempre
0: le migliori due,
2: le prime classificate dei 12 gironi, le 8 migliori
0: seconde,
2: le altre fanno gli stramaledetti spareggi.
0: Esatto.
2: E dunque bisogna essere, avere un girone facile,
0: arrivare a
2: un
0: Belfast,
2: girone abbordabile. Arrivare a Belfast possibilmente da teste di serie.
0: Ecco.
2: E chi sono le 12 teste di serie? Le prime 3 dei gironi di Nations League.
0: Quindi
2: arrivare fra le prime 3 garantirebbe,
0: servirebbe
2: sicuramente evitare la retrocessione diretta, ma anche essere teste di serie in questo sorteggio.
0: Possiamo dirlo che non sono amichevoli queste partite.
2: Non sono amichevoli, sia per lo spessore
0: degli
2: avversari,
0: certo,
2: esatto, sia perché
0: garantisco,
2: ci facciamo i calcoli per il futuro. Cosa succede se arriviamo terzi? Ultima cosa, se arriviamo terzi e siamo fra le 2 migliori terze, salvezza garantita. Altrimenti, se siamo fra le 2 peggiori terze, insieme alle 2 migliori quarte,
1: ci
2: dobbiamo
1: giochiamo,
2: fare gli spareggi per non retrocedere contro le seconde dei gironi di Serie B di Nations League.
0: Beh,
1: insomma, dovremmo farci un pochino l'abitudine con la Nations League. Intanto arrivano ottime notizie dalla Cina, da Shenzhen.
0: Bene,
1: perché
0: Jasmine
1: Paolini ha chiuso la sua partita 6-3-7-6, ha vinto il tiebreak per 7-4, e quindi il quarto di finale di Billie Jean King Cup tra l'Italia e la Cina, si deciderà
0: doppio,
1: tutto al doppio. Jasmine Paolini tornerà in campo con ogni probabilità, al suo fianco ci sarà Sarerani. Noi siamo in chiusura, grazie a Danilo Gionta in regia, Francesco Ciafardini alla parte tecnica, grazie ancora a Jacopo Barlotti.
2: Ciao.
1: E a Gabriele Brocani. Ricordiamo domani appuntamento alle 14 in esclusiva su Radio 1 Sport, le qualifiche ufficiali della Formula 1 da Baku, Gran Premio dell'Azerbaigian.
0: Grazie a te, Emanuele Granelli, vi salutiamo con i Maroon 5 con Misery. Ciao.
1: Ciao.
3: Oh yeah.

Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini, apriamo il giornale con un'ultima ora di cronaca. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio, Varese. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di pene. Le condanne riguardano reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza e risalgono al 2011 e al 2020. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ora negli Stati Uniti, per l'atteso incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
4: L'incontro di Trump con Xi Jinping dovrebbe iniziare proprio tra pochi minuti. Uno scambio di doni, una cerimonia militare, le dichiarazioni di entrambi i presidenti, poi l'atteso bilaterale nello studio Ovale e in serata una grande cena di Stato. Già ieri Trump aveva riservato a Xi un'accoglienza solenne al suo arrivo in aeroporto. Numerose le questioni che affronteranno i due leader, dalla proroga della tregua sui dazi reciproci al nodo chiave dell'intelligenza artificiale. Voglio mantenerla così com'è, ha scritto Trump sui social, dicendo che questa è anche la posizione della Cina. Sul piano della politica internazionale, Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato. Intanto continua la disputa per l'accesso alla Casa Bianca dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico, banditi dalla struttura per volontà di Trump. Un giudice federale ha revocato il bando, ma alcuni membri delle testate non sono comunque riusciti a entrare.
3: Torniamo in Italia. Alle 16.30 è convocato il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del governo, tra l'altro, i 3 decreti legge sulla scuola, a partire da quello su burka e numero di alunni stranieri. Poi ancora giustizia e circolazione dei veicoli diesel Euro 5. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza ai conflitti in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari. E oggi sono deboli le principali borse europee. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
5: Sì, l'inflazione è uno dei temi che domina anche le riflessioni sui mercati e anche le mosse degli operatori, questo anche perché oggi il petrolio torna a salire, solo 2 giorni fa era sceso a $98 al barile, ora è sopra i $105 con il Brent, più 2% rispetto a ieri. Pesa il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con 9 minacce da entrambe le parti. Questi timori di inflazione fanno anche correre i rendimenti dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti il decennale ai massimi dal 2007 al 5,10%, il trentennale ai massimi dal 2004 quasi 5,5%, 5,44%. In particolare crescono le prospettive di un possibile nuovo rialzo dei tassi da 25 punti base da parte della Federal Reserve americana già il 28 ottobre. Ci sono quasi 2/3 di probabilità e sale anche il rendimento del BTP italiano oggi di 6 punti base con lo spread con il Bund tedesco che tocca quota 95. Le borse in parte ne risentono anche se sono tutto sommato poco mosse. Milano meno 0,28%, negli Stati Uniti meno 0,23% per l'S&P 500, meno 0,55% per il Nasdaq. Linea allo studio.
3: La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Ascoltiamo le sue parole.
6: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
3: Laurea honoris causa dall'Università di Pisa per Sandro Luporini, lo storico coinventore del teatro canzone, insieme a Giorgio Gaber.
0: Si può, siamo liberi come l'aria, si può.
3: Luporini, 96 anni, riceverà lunedì 28 settembre il titolo magistrale in comunicazione media e tecnologie. La cerimonia si terrà alle 11 nell'Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza. A concludere la mattinata sarà lo stesso.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Secondo tempo.
2: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Radio 1 per la seconda parte di Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Gol,
2: sì.
7: Grandissimo gol della Juventus, grandissimo gol di Di Baio, e la Juventus si porta in vantaggio dopo appena 58 secondi del fischio di avvio della ripresa. Dunque Juventus 2 Perugia 1, te la linea.
2: E c'è una variazione anche per quanto riguarda un'altra partita fra quelle non collegate, Filippo Corsini.
8: Esatto, punteggio vistoso a Como, dove il Chievo conduce adesso per 4-1. Il quarto gol del Chievo con Bielanovic al 46esimo e il gol della bandiera comasca con Amoruso al 48esimo, dunque Chievo 4 Como 1.
2: E allora torniamo alle Delle Alpi per Juventus Perugia.
7: Davvero un grande numero quello di Di Baio, che ha fatto tutto da solo, ha puntato l'avversario Sogliano, si è accentrato, poi si è portato sul fondo, saltato anche un secondo difensore del Perugia e poi ha battuto con un diagonale su quale nulla ha potuto Kalac per il vantaggio della Juventus dopo appena 58 secondi dal fischio di avvio. Dunque Juventus 2 Perugia 1, e cambia naturalmente anche la classifica della Serie A, con la Juventus che si porta a quota 71, 63 punti dell'Inter. A questo punto naturalmente la Juventus sarebbe campione d'Italia se le cose continuassero così. Spostiamoci subito a bordo campo per sentire da Di Santis le reazioni sulla panchina bianconera al gol di Di Baio.
9: Una fiammata veramente, un gol straordinario che ha fatto scattare Alex Del Piero, che oggi siede in panchina così come Nedved e Zambrotta in campo per abbracciare il giocatore più vicino, e dunque un gol veramente importantissimo per la Juve, che aveva chiuso il primo tempo soffrendo. Diciamo subito, partita secondo tempo iniziato in ritardo per il ritardato rientro in campo della terna arbitrale.
7: Uscita intanto da parte di Buffon, che anticipa Vrinza. Un bel Perugia quello del primo tempo, che aveva creato difficoltà impreviste alla Juventus, un primo tempo davvero brillante della squadra di Serse Cosmi, e la Juventus non era riuscita ad esprimersi con la stessa naturalezza dei perugini. Ma questo gol dopo un minuto dal fischio di avvio siglato da Di Baio per la Juventus naturalmente apre prospettive diverse per la squadra bianconera. Non ci sono state variazioni nelle due squadre alla ripresa. Ricordiamo che nel primo tempo Montero aveva rilevato Birindelli. Due minuti, tre minuti adesso nel secondo tempo. Ricordiamo ancora, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, mentre nel primo tempo le reti sono state di Trezeguet su calcio di rigore e di Miccoli per il Perugia. Nella ripresa la rete splendida da parte di Di Baio, che fissa al momento il punteggio sul 2-1 per i bianconeri. Lina Milano.
10: Inter 1 Parma 0, attacca l'Inter con Zanetti che è entrato al posto di Guli, e proprio Xavier Zanetti che cerca di dare profondità alla sua manovra, il passaggio per Conceição alla centra, ancora Callon anticipato poi Dalmà in area di rigore pronto per calciare con il destro, Giocherella con il pallone tra i piedi, lo rimette in mezzo, Martins va vuoto nel tentativo di girare, di deviare il pallone verso la porta difesa da Fre. Stiamo dicendo, in campo Xavier Zanetti, è uscito Guli, Zanetti ha lasciato tra l'altro la fascia di capitano al colombiano Cordova, Dalmà è andato a destra e l'argentino Zanetti si è posto nel mezzo. Primo tempo che ha visto il Parma più volte nella tre quarti avversaria, due buone occasioni, una con Mutu in particolare, più la traversa colpita al 20esimo da Adriano, poi quasi a freddo il vantaggio interista firmato al 36esimo da Callon, vantaggio tra l'altro legittimato dalla palla gol sciupata da Martins, un Inter definiamola pure asciutta, pratica, un Parma poco fortunato nelle conclusioni. Parma che adesso prova a riversarsi nella metà campo avversaria, ci riesce con Emanuele Filippini, palla sul sinistro, siamo ai 70 metri, viene incontro al pallone Adriano, la finta di Emanuele Filippini, si accentra, perde un po' di tempo, cede poi il pallone a Barone, quindi Brighi, palla sul sinistro in posizione di tiro, ancora orizzontale, Filippini allarga il gioco al capitano Junior, sempre più defilato Mutu, è pronto al cross, la finta è Dani di Cordova, il cross intercettato proprio dal capitano Cordova, pallone in fallo laterale al quinto minuto, Inter 1 Parma 0, linea a Piacenza.
11: Siamo giunti al quinto minuto, il Garilli, subito una nota di cronaca, sta piovendo dall'inizio della ripresa, una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito Cristante ed è entrato Zerbini, è cambiato l'assetto tattico della squadra emiliana, difesa a tre con Campagnaro, Mangone, Tosto, ancora Piacenza in avanti, adesso c'è un tentativo di intervento da parte degli attaccanti del Piacenza, segnatamente di Marchioni, non è riuscito a colpire di testa, il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Due parole veloci sul primo tempo, è stato privo di grosse emozioni con il Piacenza che col passare dei minuti ha preso il comando dell'operazione, sfiorando anche il gol al 35esimo con un colpo di testa di Marchioni. Assolutamente deludente la regina in avanti, il Buonazzone ha giocato l'intero primo tempo praticamente da solo contro l'intera difesa emiliana. Adesso il pallone staziona al limite dell'area di rigore del Piacenza tra i piedi dell'argentino Campagnaro, che imposta un'azione offensiva. Il sesto della ripresa, Piacenza 0, Regina 0 in Bologna.
12: Quarto minuto a Bologna, sempre Lazio in vantaggio per 1-0, ricordo il gol all'ultimo minuto del primo tempo realizzato su un rigore discusso da parte Simone Inzaghi, ma il Bologna è partito alla grande in questo secondo tempo. Un palo di Signori nel periodo non collegato su calcio di punizione, poi un anticipo di Peruzzi davvero millimetrico su un tentativo di inserimento da parte di Frara, ben servito da Castellini, autore di una bellissima azione in slalom dalla propria difesa fino alla metà campo della Lazio. Adesso c'è un corner a favore del Bologna che, ricordiamo, è partito con il piede sull'acceleratore in questa ripresa dopo aver subito per quasi tutto il primo tempo il forcing da parte della Lazio. Corner a favore del Bologna, anzi si tratta di un calcio di punizione che verrà battuto qualche metro più avanti dalla bandierina del calcio d'angolo, praticamente tra la bandierina e il lato corto dell'area di rigore. Un corner corto per la squadra allenata da Guido Rin. Le squadre sono in campo con gli stessi schieramenti di partenza, ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione insidioso per il Bologna, che, lo ricordiamo ancora una volta, al primo minuto ha colto un palo con Signori, cross in area di rigore, allontana il pallone dall'area stessa Couto, e adesso il Bologna che recupera la palla. Si gioca da 4 minuti, anzi 5 minuti esatti in questo momento, il secondo tempo. Bologna 0, Lazio 1, a linea d'Empoli.
13: Nettamente in anticipo rispetto agli altri terreni di gioco, si gioca infatti il 12esimo. Empoli in avanti con Belleri, è pronto al traverso nel centro, non arriva Rocchi, all'ultimo momento c'è stata la deviazione importante la parte di Sala, che è riuscito ad allontanare il pallone prevenendo il tentativo di destro, di piano con lo destro da parte dell'attaccante dell'Empoli. Un'azione da gol per parte, il match che era iniziato bene poi è andato via via addormentatosi col passare dei minuti. Dicevamo, un'azione da gol per parte nel primo tempo, Tavano, la cui conclusione è stata bloccata a terra da Taibi. Nel secondo tempo, esattamente al nono minuto, buono lo spunto sulla destra di Foglio per l'Atalanta, il cross in mezzo dove il giovane brasiliano Pian è andato a colpire di testa, costringendo Berti all'intervento in due tempi. Adesso l'Atalanta a manovrare all'interno della propria metà campo, i minuti di gioco sono quasi 13 nel corso della ripresa al Castellani. Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
14: A Brescia si è ripresa a giocare da 10 minuti, sempre 0-0 tra Brescia e Milan, dopo un primo tempo dal ritmo piuttosto sincopato con poche emozioni. Il Milan ha esercitato un maggior possesso di palla, ma il Brescia ha tirato di più, soprattutto nel finale, con Roberto Baggio, con Seric e con Appia. All'attivo dei rossoneri soltanto una occasionissima di Ambrosini poco prima dell'intervallo. Due sostituzioni da segnalare nel Milan: c'è in campo Paolo Maldini al posto di Calazze, nel Brescia è uscito Toni, in campo Mazzone, ha mandato in campo Tare. Poche emozioni in questo avvio, soltanto un'occasione per il Milan sciupata da Tomasson al nono minuto. Roberto Baggio, area di rigore, attenzione, cross per Tare, il colpo di testa da brevissima distanza, sbaglia il tempo nello stacco, Tare colpisce male, manda la palla oltre la linea di fondo. È l'undicesimo qui al Rigamonti, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea olimpico.
15: Siamo al sesto minuto e 35 secondi della ripresa, la Roma è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo del primo tempo di Cassano, una Roma che gioca in scioltezza, un Torino che, pur se già retrocesso, cerca comunque di onorare la maglia, almeno in questo avvio di ripresa sembra cercare con più convinzione la via della rete. Un Torino che si è presentato in attacco al secondo minuto, è stato Castellini a recuperare una sfera destinata a finire sul fondo, l'ha messa in mezzo, Ferrante stop a volo, la girata a rete, ma è stato molto bravo Samuel a rinviare. Ancora Roma poi in attacco al terzo minuto, sugli sviluppi di un attacco, Cassano è stato fermato fallosamente, la punizione battuta da Dellas, deviata in calcio d'angolo dalla bandierina, ancora Cassano per Zebina che di testa da ottima posizione ha spedito al lato Cassano, gran numero, saltati tre avversari, palla in mezzo. mezzo, scodellata al centro, nessun attaccante della Roma è pronto e siamo al settimo minuto, Roma 1 Torino 0, la linea allo studio.
2: Juventus Perugia.
13: 9 minuti e mezzo nella ripresa, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, ma è un'altra Juventus questa della ripresa. Di Vaio pochi istanti fa ha avuto l'opportunità per portare a 3 le reti della squadra bianconera, si è fatto però respingere il suo tiro da cala, il suo tiro che sembrava colpo sicuro, si era presentato in pratica da solo all'interno dell'area di rigore della formazione umbra l'attaccante juventino. Juventus in possesso del pallone con Tacchinardi nel cerchio di centrocampo, avanza, scambia con Trezeguet, Trezeguet al limite dell'area di rigore per Di Vaio, vertice alto dell'area stessa, ancora Di Vaio cerca di saltare Zemaria, non supera il difensore della squadra perugina e dunque si infrange sulla barriera dei difensori della squadra di Serse Cosmi. Questo attacco da parte della Juventus appare sicuramente molto più determinata in questo secondo tempo. Nel Perugia al sesto Pagliuca aveva rilevato Obodo, mentre adesso nella Juventus è il momento di Pavel Nedved che sta per entrare in campo. Approfittiamo della pausa, linea a bordo campo Bisentis.
15: E Nedved non voleva proprio mancare a questa partita, pensate, un giocatore che ha dato tutto in questa stagione, il migliore senz'altro della Juventus, questo è il boato per Trezeguet, sì, ma anche per Nedved. Nedved ha dei problemi a un ginocchio, a 3 giorni da una partita importantissima come quella con il Real Madrid, Pavel Nedved va in campo, veramente un giocatore di altri tempi. Juventus trasformata in questo inizio ripresa, lo si era capito, Lippi è entrato in campo nel secondo tempo prima di tutti gli altri e ha distribuito pacche vigorose a tutti.
13: Juventus che prova ancora un attacco, vediamo Di Vaio, è milanese a contatto, alla meglio il difensore del Perugia, c'è un altro passaggio poi per Kalas che non può raccogliere il pallone con le mani, lo calcia con il destro ma naturalmente disturbato da Di Vaio, non può essere preciso, palla che esce fuori dal campo ma vediamo che l'arbitro forse aveva fermato in precedenza l'azione, c'era stata in realtà una spinta da parte di Trezeguet, una trattenuta da parte di Trezeguet nei confronti del difensore perugino milanese e in effetti si dovrebbe ripartire dal calcio di punizione in favore del Perugia che verrà battuto davanti all'area di rigore della formazione di Terze Cosmi. 11 minuti e 30 secondi nella ripresa, Juventus 2 Perugia 1, il gol che ha riportato in vantaggio la Juventus dopo 58 secondi firmato da Di Vaio. La linea Milano.
16: E qui a San Siro si va sempre avanti con il gol realizzato al 36.
15: Il raddoppio del giovanissimo Daniele De Rossi, un grandissimo tiro da circa 30-35 metri che ha completamente sorpreso Sorrentino, dunque gran gol di un altro giovane del vivaio della Roma, Daniele De Rossi al suo primo gol in campionato, Roma 2 Torino 0, la linea Francesco Repici.
16: Dunque riprendiamo la linea da San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma quando siamo giunti al 12esimo, un Parma deciso a rimettere le cose a posto ma deve fare attenzione adesso a non lasciare troppo campo all'Inter, sempre piuttosto temibile quando riesce ad innescare il nigeriano Martins, poco fa come nella circostanza Martins contro Ferrari, va via in velocità il destro e poi riesce Ferrari con un guizzo ad impattare sul pallone, la bella conclusione di Martins da circa 16 metri è riuscita ad allungare proprio il piede Ferrari ad evitare che il pallone arrivasse nello specchio della porta, ancora l'Inter con Dalmà che perde però il contatto con il pallone, lo riconquista quindi Mutu, poi Dalmà con un guizzo manda il pallone in fallo laterale. Stavamo dicendo poco fa c'è stato un brutto scontro, uno scontro del tutto involontario tra Vivas e Junior, riportato la peggio Junior, una forte contusione alla caviglia sinistra, è rimasto fuori dal terreno di gioco per circa un minuto, adesso si è ristabilito proprio Junior, ha battuto il fallo laterale per Mutu, l'intervento di Pasquale un po' impreciso, con Seisao si infila tra due giocatori, l'ultimo bravissimo Bonera impedisce al portoghese di proseguire la propria corsa, attacca adesso con maggiore vehemenza al Parma con Barone sul settore di destra, area di rigore, chiude Pasquale su Barone, pallone in fallo laterale, 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
17: Dove siamo giunti al 14esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, ma sembra una Regina diversa rispetto a quella apatica, bulica del primo tempo. Una sostituzione nelle file del Piacenza, all'11esimo è entrato Ferrarese al posto di Marchionni, in cronaca al 7° minuto, buona palla per Bonazzoli che ha mancato però la decisione, la deviazione decisiva su un cross dalla destra operato da Marchionni e poi al 12esimo ha avuto un buon pallone Diana, ma il suo sinistro è andato ampiamente a lato. Attacca ora la Piacenza, c'è un dribbling ad opera di Hubner, ma su Hubner raddoppia ancora Franceschini, poi serie di batti e ribatti, palle che torna alla terza linea mediana del campo, Baiocco indietro sulla sinistra per Tosto, in profondità ha servito Mangone proprio alla terza linea mediana, parte una fiondata sulla sinistra per il nuovo entrato Ferrarese anticipato di testa da un pallonetto di Falsini, altro colpo di testa da parte dell'esterno sinistro del centrocampo Regino e palla in fallo laterale, rimessa laterale già effettuata da parte della squadra piacentina e Ferrarese che va sulla linea di fondo, in scivolata Falsini mette il pallone oltre la linea di fondo, sarebbe calcio d'angolo ma il guardalinee che è lì vicino dice che si tratta di semplice rimessa dal fondo. Quasi il quarto d'ora della ripresa, Piacenza 0, Regina 0, Lina Bologna.
8: Il vantaggio dell'Udinese, Udinese 2, Modena 1, il colpo di testa vincente di Muzzi al 61esimo.
12: Calcio di punizione per il Bologna, siamo al 13esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo che la Lazio è in vantaggio per 1-0, ma il Bologna sta giocando bene in questa ripresa. Calcio d'angolo, Mischia in area di rigore, credo sia stato Oddo il giocatore a salvare in calcio d'angolo, confermiamo Oddo nei pressi, non dico della linea, poco avanti il portiere Peruzzi, è riuscito ad anticipare il tentativo di colpo di testa da parte di Vanoli, mandando il pallone nel calcio d'angolo. Dunque corner per il Bologna, ancora Signori dalla bandierina, il pallone che spiove all'altezza del lato del limite dell'area piccola, la Lazio ruba palla e adesso parte in contropiede, 3 contro 1, parte il contropiede della Lazio, Lopez davvero velocissimo, gli si fa incontro Castellini, ma Lopez fa tutto da solo, palla in mezzo e raddoppio della Lazio, il più classico dei contropiede per la formazione biancoceleste, ma davvero straordinario. Claudio Lopez ha preso il pallone al limite della propria area di rigore, credo in 6 secondi si sia fatto tutto il campo da una parte all'altra, ha bruciato anche Castellini con uno scatto poderoso, con una progressione incredibile, è arrivato fino quasi al fondo, ha alzato la testa, visto che i suoi compagni erano addirittura in due liberi sulla destra, ha dato il pallone in mezzo e praticamente a porta vuota ha insaccato in rete il pallone Favalli per il raddoppio della squadra biancoceleste. Tutto questo, scusate, Liverani per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo al 14esimo minuto del secondo tempo, dunque Lazio 2 Bologna 0, la linea d'Empoli.
18: Il tiro da parte di Tavano in area di rigore viene respinto, forse con una mano dell'avversario, poi di Natale, forse ancora un tocco di mano e comunque il pallone finisce sul fondo.
12: Scusa Repice, confermo la prima che avevo detto, Favalli l'autore del raddoppio della Lazio, tra linee.
18: D'accordo Delfino, dicevamo allora semplice calcio d'angolo invece in favore dell'Empoli, che è andato nel giro di pochi secondi due volte alla conclusione in maniera pericolosa con Tavano prima e Cappellini poi. Ci sono state delle timide proteste da parte dei giocatori di casa per due interventi dubbi nei 16 metri della squadra ospite, semplice calcio d'angolo dicevamo quando i minuti di gioco sono 22 nel corso della ripresa, sempre 0-0 il punteggio, è entrato nell'Atalanta Gautieri al posto di Bianchi e quindi un'ala al posto di un attaccante puro, parte Cappellini, il pallone in mezzo, la respinta da parte di Sala, poi ancora Empoli con Grella, limite, parte il sinistro, pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa data Ibi, minuti di gioco sono 22 in questo istante nel corso della ripresa allo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
14: Siamo entrati nel 20° minuto della ripresa, Brescia e Milan sono sempre sullo 0-0, non è cambiato il copione della partita, qualche sprazzo in più da parte del Milan dovuto semplicemente al dinamismo di Ambrosini e di Maldini, ma niente di eccezionale, bloccatissimi dai rispettivi avversari. Tomasson è arrivato, più attivo il Brescia che ha impegnato una volta nel tempo non collegato il portiere milanista Dida. Milan in avanti dal settore di sinistra, Maldini cerca di farsi spazio per il cross, lo trova, nessuno degli attaccanti rossoneri è in grado di intervenire e Seric per il Brescia va al recupero del pallone. 20 minuti nella ripresa, Brescia e Milan 0-0, la linea torna all'Olimpico.
15: 15 minuti 30 secondi, la Roma dunque vince sul Torino per 2-0. Daniele De Rossi, 20 anni, romano di Roma, Capello gli aveva detto alla vigilia può essere la tua partita e così è stato, ha pescato il jolly, servito sulla tre quarti da Emerson, tutto solo, si è sistemato la palla sul destro, ha sferrato un gran tiro di esterno, nulla da fare per Sorrentino, la palla ha sbattuto sul palo interno e poi si è infilata in rete, un grandissimo gol con lo stadio che si chiedeva chi fosse questo giovane che si è messo così in evidenza. Ancora Roma all'attacco, Cassano aggira anche il portiere in uscita, il triplica, terzo gol della Roma con Cassano al 16esimo minuto, Roma 3 Torino 0, la linea allo studio.
12: Ha pareggiato il Parma con Mutua al 18esimo, 1-1 dunque a San Siro.
8: Da Roma per Roma Torino.

0: altri delle Alpi. A questo punto 10 sono i punti che distanziano Juventus ed Inter, e si fa sempre più vicino il 27esimo scudetto per la squadra di Marcello Lippi. Al 15esimo Callas non aveva trattenuto un cross di Nedved, Di Vaio non è stato in grado di approfittare di questa possibilità per arrotondare ancora il punteggio. Poi due cambi, 17esimo Berrettoni per Miccoli, al 20esimo Crocitti per Vrizas, e dunque il tecnico della squadra perugina Sergio Cosmi completa il quadro di cambio a sua disposizione. Attacca il Perugia, il cross di Zemaria tra le braccia di Gianluigi Buffon è praticamente sugli spalti, la festa è già cominciata, sentiamo il bordo campo.
1: E volevo tornare sul gol del Parma, perché la voce di Bruno Gentili si era subito diffusa sugli spalti bianconeri con l'immediatezza che solo la radio può avere. Allora tutto lo stadio si è messo, come quando ci sono le punizioni da limite, a incoraggiare il tabellone luminoso che poi alla fine ha dato l'1-1 di San Siro, e quindi poi è esploso il boato ancora più grosso. Ma la festa è già cominciata, anche perché la Juventus adesso gioca molto più serena rispetto al primo tempo.
0: Non c'è dubbio, in effetti adesso è il Perugia che cerca di opporre un break, ma c'è un intervento da parte dell'arbitro per un fallo di Ferrara, e naturalmente si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Perugia. Peraltro Ferrara finisce anche sul taccuino del direttore di gara, Ferrara che peraltro con questo giallo rischia, anzi salterà sicuramente il prossimo confronto, poiché figurava sulla lista dei diffidati. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione in favore del Perugia, quando siamo al 22esimo minuto nella ripresa e la Juventus è in vantaggio per 2-1 sulla squadra di Serse Cosmi. Ricordiamo nel primo tempo il vantaggio di Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, il pareggio di Miccoli al 35esimo, dunque 10 minuti più tardi, e poi al primo minuto il gol del 2-1 siglato da Di Vaio. Intanto Milanese di testa mette fuori per Zemaria, Zemaria che cerca il cross all'altezza del lato corto.
2: La regina in vantaggio, attenzione Di Michele, perfetto sinistro al volo con palla che si è insaccata a mezza altezza, e quindi la regina passa in vantaggio. Gol importantissimo per la squadra calabrese, fiondata di Di Michele su un pallone che arrivava dalle retrovie, non ci ha pensato un attimo, ha calciato di sinistro con pallone in rete a mezza altezza. Cambia il risultato al Garilli al 23esimo, Piacenza 0 Regina 1. Il gol di Michele, linea che stava parlando.
0: Juventus che è in possesso del pallone e sta cercando di amministrare il vantaggio. 22esimo minuto di gioco e 30 secondi della ripresa. Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
3: 23esimo a Milano, 1-1 dunque tra Inter e Parma. Il pareggio del Parma al 18esimo, discesa fenomenale, davvero lungo la linea di fondo, palla al piede di Adriano. Pallone d'oro per Mutu, di prima intenzione il rumeno da 11-12 metri, tiro secco, pallone sotto l'incrocio dei pali, 1-1. Ma l'Inter deve mordersi le mani, poiché in precedenza aveva sciupato due grandissime occasioni. Al 15esimo innanzitutto grande giocata di Dalmà, cross arretrato alla linea di fondo per Zanetti, completamente solo Cristiano Zanetti, ha spedito alto il pallone malamente. Poi un minuto dopo con Seisao per Martins, piatto destro morbidissimo, capolavoro tecnico, viene ammonito nel frattempo anche Bonera del Parma, dunque un piatto destro di Martins da pochi metri, un tiro calcolato, palla sulla faccia interna del palo, dunque palo colpito anche dall'Inter dopo la traversa colpita da Adriano con Martins, pallone che è ritornato in campo, ancora l'Inter in avanti con Savia Zanetti, l'apertura al centro per Vivas in posizione defilata, poi c'è Dalmà contro due giocatori del Parma, l'ultimo è Filippini, è stato ammonito poco fa anche Emanuele Filippini, può ripartire il Parma poiché Dalmà non è riuscito a far passare il pallone sotto le gambe di Emanuele Filippini Junior. Quindi Adriano, davvero stupenda l'azione di Adriano che ha tenuto il pallone per circa 10 secondi, non l'ha fatto uscire lungo la linea di fondo, e poi ha avuto la freddezza e la lucidità per vedere che alle sue spalle stava sopraggiungendo Mutu completamente smarcato. Bellissimo il tiro dell'ex interista, pallone sotto l'incrocio dei pali, 1-1, linea Piacenza.
2: A Piacenza siamo quasi il 25esimo della ripresa, nel periodo precedente si è sbloccato il risultato qui allo stadio Garilli, è passato in vantaggio la regina con un ottimo gol di Di Michele su un pallone ricevuto da un colpo di testa in profondità di Bonazzoli, non ci ha pensato su un attimo l'attaccante regino, è fiondato di sinistro con palla che si è saccata a mezza altezza. Ora c'è la reazione della Piacenza, una rimessa laterale che termina direttamente tra le braccia del portiere della regina Belardi, partita che si è improvvisamente ravvivata in questo secondo tempo. Nel periodo non collegato c'è stato un contatto Leon Maresca nell'area di rigore della regina, l'arbitro ha fatto proseguire, poi il gol al 23esimo di Michele, poi una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito De Cesare ed è entrato Patrick. Trascu, ed ora il Piacenza, come morso da una tarantola, sta cercando di raggiungere il pareggio. Si è spinto tutto in avanti nella metà campo della squadra calabrese. Rimessa laterale per la squadra di De Canio, si incarica di effettuare la rimessa Iranek, quando siamo giunti quasi al 26esimo.

0: 3-0, Regina 1, Linea Bologna.
1: A Bologna si gioca il 22esimo del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 nei confronti del Bologna, un Bologna che ha accusato il secondo gol della Lazio, lo ricordiamo, realizzato in contropiede dal capitano Favalli, che era stato uno dei due giocatori che aveva seguito il micidiale contropiede da parte di Claudio Lopez. Dunque Lazio in vantaggio per 2-0, la partita che pian piano si sta addormentando. Adesso la Lazio ha cercato un lungo lancio in avanti all'indirizzo di Lopez, che però non ha raggiunto il pallone. Vi diciamo che nel periodo non collegato sono entrati De La Rocca per Locatelli nel Bologna e Corradi per Simone Inzaghi nella Lazio. Simone Inzaghi, che ricordiamo, aveva sbloccato il punteggio proprio nel finale del primo tempo con un discusso calcio di rigore. Bologna 0, Lazio 2, dunque la Lazio che mantiene i 3 punti di vantaggio nei confronti del Chievo per la corsa al quarto posto, per ora a linea d'Empoli.
2: C'è l'Atalanta in avanti con Gautieri, tenta il colpo di tacco all'interno dell'area di rigore avversaria, pallone però che scivola via, facile preda del portiere Berti. Al 22esimo in cronaca, episodio curioso nel tentativo di rinviare il pallone, ha un problema a miscolare il portiere dell'Atalanta Taibi, il primo a soccorrere proprio il direttore di gara, il signor Trentalange.
0: Attenzione, pareggio del Piacenza, colpo di testa di Hubner, azione piuttosto confusa, dicevo, il Piacenza come morso da una tarantola, si è spinto in avanti, cross dalla destra operato da Patrascu, è entrato di testa colpendo con la piena fronte Hubner e ha messo il pallone in rete raggiungendo il pareggio quando siamo giunti al 27esimo della ripresa, quindi ancora il vecchio Tatanka ha risolto i problemi per il Piacenza fino a questo momento. Piacenza 1, Regina 1, linea che stava parlando.
2: Sì, prendiamo la linea da Empoli, quindi i minuti sono 32 nel corso della ripresa, ancora 0-0 tra Empoli e Atalanta, la voce di Livio Forma che annunciava il pareggio del Piacenza è arrivato ovviamente anche in tribuna d'onore, dove ci sono per esempio lo squalificato Rossini e l'ex capitano della squadra bergamasca Carrera, anche loro quindi hanno preso la notizia del pareggio della Piacenza contro la Regina. L'Empoli però adesso in attacco con una rimessa laterale poi per l'altezza della panchina di Baldini, minuti di gioco 32, 0-0 il parziale tra Empoli e Atalanta in linea Brescia.
3: Siamo verso la mezz'ora Brescia e anche qui siamo sullo 0-0 tra Brescia e Milan, molto movimento sulla tre quarti, poche conclusioni nei 16 metri nel Milan, dentro Shevchenko e Pirlo al posto di Serginho e Redondo, ma il diavolo non ci mette l'anima, ce la mette tutta invece il Brescia, che sta meritando gli applausi del pubblico. E comunque in cronaca al 26esimo minuto segnaliamo un bel tiro di Ambrosini dopo una percussione dalla sinistra con palla respinta da un difensore. Adesso il Milan in avanti, calcio di punizione dal settore di destra, si avvia a batterlo Rivaldo. 0-0, 30 primi e 10 secondi, la linea torna all'Olimpico.
4: Dove siamo al 26esimo, Roma 3, Torino 0, due sostituzioni nel Torino per cercare almeno il gol della bandiera, dentro Scarchilli e Balzaretti al posto di Vergassola e Castellini, la linea allo studio.
5: Con Filippo Corsini gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite, quelle che non sono in collegamento diretto.
6: Ricordiamo Udinese 2, Modena 1, Modena comunque sfortunato che ha colpito prima un palo e poi una traversa sulla stessa azione, invece a Como 1, Chievo 4.
5: Torino per Juventus Perugia.
7: 28esimo minuto di gioco nella ripresa, Juventus 2, Perugia 1. È un Perugia sicuramente meno efficace, meno pungente rispetto a quello del primo tempo, ma adesso però, esattamente al 27esimo minuto prima che entrassimo in collegamento, c'è stato un tiro da fuori da parte di Pagliuca che ha impegnato severamente Buffon, che si è salvato in angolo. Nulla da raccontare sullo sviluppo del corner battuto da Perugia. Juventus che sta disimpegnando praticamente nella propria metà campo, Juventus che mira al controllo soprattutto del vantaggio, vantaggio preziosissimo quello che sta maturando al Dele Alpi, perché significherebbe scudetto per la squadra bianconera. C'è Nedved intanto ai 40 metri dopo un appoggio indietro di Davids, che si è fatto male, si è fermato all'altezza del lato che delimita il campo. Insiste però la Juventus, vediamo. C'è un cross intanto in area di rigore.
0: Attenzione, ancora Piacenza in vantaggio e ancora una volta Hubner dalla sinistra. Perfetto il cross, il portiere ha lasciato passare il pallone, ha lasciato che il pallone superasse tutto lo specchio dalla porta. È entrato quasi dalla linea di fondo, il vecchio Hubner ancora una volta è insaccato con un perfetto colpo di testa in diagonale. Alla mezz'ora cambia di nuovo il risultato qui al Garilli. Piacenza 2, Regina 1, autore del gol ancora Hubner, linea che stava parlando.
7: Mentre interveniva Livio Forma, stavamo raccontando un cross in attacco della Juventus, neutralizzato però da un intervento da parte di Grosso. Si rovescia l'attacco il Perugia, la palla lanciata al limite dell'area di rigore, troppo lunga per tutti e dunque finisce tra i piedi di Buffon. 15 minuti al 27esimo scudetto della Juventus, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano. Trentesimo anche al Meazza, 1-1 il punteggio. Ricordiamo i gol di Callon nel primo tempo e al 18esimo alla ripresa il pareggio di Mutu. Partita comunque in cui può succedere ancora di tutto. Grande equilibrio anche se i giocatori sono un po' stanchi. Non è stanco però adesso il capitano Junior. Dialoga con Adriano ai 16 metri. Sta per entrare in area di rigore il servizio per Nakata. Esce toldo proprio sui piedi del giapponese, anticipandolo alla perfezione. Due cambi, Lamouchi per Brighi e poi Materazzi per Conceição. E dunque è cambiata la disposizione tattica nerazzurra. Pasquale.
0: Attenzione, ha pareggiato la Regina. Rocambolesco pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Michele, è entrato di testa il brasiliano Mozart e ha messo il pallone in rete all'altezza del secondo palo. Quindi sono saltati un po' tutti gli schemi qui al Garilli, si lotta su un fronte e sull'altro. Morale della favola, la Regina ha pareggiato 2-2 al 31esimo con Mozart, sempre linea che stava parlando.
7: Dunque era San Siro, Pasquale con l'ingresso di Materazzi è avanzato a centrocampo a sinistra, alle sue spalle adesso agisce, attenzione a Callon in area di rigore, il tiro di controbalzo, Gamarra in posizione di fuorigioco, fermato dunque questa azione dell'Inter tra i fischi sonori del pubblico con Materazzi, con l'ingresso di Materazzi, Pasquale a centrocampo a sinistra, alle sue spalle agisce Gamarra, coppia centrale formata dallo stesso Materazzi e D'Accordo a linea Piacenza.
0: A Piacenza siamo giunti al 32esimo, partita bellissima in questa fase, sono saltati un po' tutti gli schemi, abbiamo avuto 4 gol praticamente dal 23esimo al 31esimo, in 8 minuti 4 gol e la partita si è vivacizzata dopo un primo tempo piuttosto deludente con una Regina rinunciataria e il Piacenza che aveva condotto le operazioni. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra della Regina, mentre sono alle viste altri cambi, la Regina ne ha effettuato uno solo, mentre il Piacenza già ha usufruito delle 3 sostituzioni. A me non resta che ricordare il minuto, quasi il 33esimo, il risultato Piacenza 2, Regina 2, linea Bologna.
6: E c'è anche il gol del Como, Como 2, Chievo 4, la formazione di casa ha accorciato le distanze con Caccia.
1: Terzo cambio nelle file del Bologna al 31esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0, sta uscendo dal terreno di gioco Bellucci, al suo posto entra in campo il franco algerino Megni. Tutto questo ripetiamo quando siamo al 31esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0. Prima di questo cambio ricordiamo che Guidolini aveva mandato in campo anche Frara e Della Rocca rispettivamente al posto di Nervo e Locatelli. Per quanto riguarda invece la Lazio sono entrati Corradi per Inzaghi e Simeone poco fa per Cesar. Calcio di punizione, Mischia in area di rigore, esce Peruzzi, forse ostacolato irregolarmente da 2 giocatori del Bologna, infatti l'arbitro Paparesta ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in area di rigore a favore della Lazio. 14 minuti la conclusione della partita, Bologna 0, Lazio 2, nel periodo non collegato nulla di particolare da segnalare, soltanto una conclusione di Stankovic deviata in calcio d'angolo e un tiro di Amoroso terminato di poco al lato. 0-2 il punteggio a favore della Lazio qui al Dallara, linea d'Empoli.
2: Dove si gioca invece il 39esimo minuto nel corso della ripresa, ancora 0-0 il punteggio tra Empoli e Atalanta, le emozioni le sta regalando la voce di Livio Forma, in particolare in tribuna d'onore c'è un'alternanza di gioia e di così di illusione da parte di Carrera e di Rossini, già citati in precedenza, che stanno seguendo con molta attenzione la partita di Piacenza. Con gli auricolari c'è l'Empoli in possesso di palla nel periodo non collegato alla 34esimo, un cambio nelle file della squadra bergamasca, è entrato Bellini al posto di Foglio, di fatto non è cambiato l'assetto tattico della squadra di Finardi che adesso manovra all'interno della propria metà campo con Doni, il passaggio corto a beneficio di Berrete che avanza al piccolo trotto verso la linea mediana del campo, non intende affondare i colpi l'Atalanta, evidentemente un risultato così, un punteggio di parità potrebbe star bene alla squadra bergamasca se le cose dovrebbero rimanere tali anche a Piacenza, allo stadio Guerrilli. Attenzione però adesso a Zenoni sulla corsia di destra, viene immediatamente attaccato da un avversario, si ferma improvvisamente, poi decide di dare indietro a Dabo. I minuti di gioco sono quasi 40 nel corso della ripresa allo stadio Castellani, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
3: 37 minuti al Rigamonti, sempre a 0-0.
4: Attenzione, accorcia le distanze il Torino con un gol di Frezza appena entrato, dunque Roma 3 Torino 1, la linea Tonino Raffa.
3: D'accordo, dicevamo sempre 0-0 tra Brescia e Milan, ma in questa fase della partita è il Brescia che sta dominando. Azione da Moviola al 32esimo minuto quando quando Laursen in area è intervenuto in scivolata su Tare, che era lanciatissimo ad occhio nudo, sembrava calcio di rigore, ma Collina, tra le proteste del pubblico, è intervenuto per ammonire per simulazione l'attaccante albanese. E dal 35esimo minuto ancora la squadra di Mazzone vicinissima al vantaggio con Filippini, tocco ravvicinato, tiro ravvicinato da pochissimi passi e miracolo di Dida che ci mette una pezza deviando in calcio d'angolo con una bella acrobazia. 30 primi, 37 primi e 32 secondi quando il Milan va in attacco con Paolo Maldini dal settore di sinistra. Attenzione, una possibilità per Rivaldo dal limite, il tiro ribattuto da Petruzzi e sfuma anche questa opportunità. Sempre 0-0 tra Brescia e Milan, la linea torna a Roma.
5: Del Vecchio?
4: Sì, la linea torna a Roma, dove siamo al 33esimo minuto e 40 secondi. Vi dicevo, Roma 3, Torino 1, con Frezza che era entrato soltanto due minuti prima a sostituire Ferrante, molto bravo.
3: Il vantaggio del Brescia, Eurogol di Appia quando siamo arrivati al 39esimo minuto. Brescia 1, Milan 0, il gol di Appia a te la linea.
4: Sì, riprendo la linea da Roma solo per dirvi che Frezza era subentrato a Ferrante due minuti prima, è stato molto bravo nel ribattere a rete la palla che era stata calciata da Lucarelli, e Zotti, che era subentrato a Pellizzoli al 22esimo della ripresa, non ha trattenuto e dunque è saccato. Roma 3, Torino 1, la linea allo studio.
5: Allora, un giro di aggiornamenti. Torino
7: 37esimo, ricordiamo il punteggio, la Juventus è in vantaggio 2-1 sul Perugia. Qualche istante fa è entrato in campo Chimenti al posto di Buffon, un merito, credo un premio meritato da Chimenti, che ha avuto certo poche possibilità di mettersi in luce quest'anno. Buffon ha giocato praticamente il 97% dei minuti disputati in questa stagione della Juventus, e dunque spazio anche a Chimenti per queste battute finali che significano 27esimo scudetto per la squadra bianconera. Juventus 2, Perugia 1, Lina Milano.
8: 38esimo alla Meazza, sempre 1-1. Ricordiamo che Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, un minuto fa nel Parma Gilardino ha rilevato Mutu. Tutto questo quando al termine della partita mancano circa 8 minuti. Linea Piacenza.
0: 38esimo della ripresa, Piacenza 2-2 tra Piacenza e Regina nel periodo non collegato, una sostituzione nelle file della Regina, è uscito Bonazzoli ed è entrato Bogdani, ora c'è una rimessa laterale a favore della squadra piacentina, la linea va a Bologna.
1: A Bologna il 37esimo del secondo tempo, partita che ha davvero poco da dire, il Bologna pian piano sta mollando sotto la pioggia, la Lazio in vantaggio per 2-0, linea d'Empoli.
2: 43 minuti e 30 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 0, Atalanta 0, null'altro da segnalare, linea Brescia.
3: Dove siamo arrivati al 41esimo minuto della ripresa, ricordiamo che il Brescia è in vantaggio sul Milan per una rete a zero grazie all'Eurogol firmato da Appia al 39esimo, la linea Roma.
4: 36 minuti, 50 secondi, doppietta di Cassano e primo gol in campionato del giovanissimo De Rossi, 3 gol per la Roma, 1 gol per il Torino al 32esimo, Frezza, la linea allo studio.
5: Ed ora sino alla conclusione di Juventus e Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Visantis, i colleghi potranno naturalmente intervenire in qualunque momento per aggiornare i punteggi delle partite che stanno seguendo oppure per darci i risultati finali degli stessi incontri. Cucchi.
7: 6 minuti alla termine della partita, 6 minuti allo scudetto della formazione di Marcello Lippi, 2-1 il vantaggio della Juventus sul Perugia. Vediamo un attacco da parte dei perugini che si infrange però all'altezza dei 30 metri, c'è un intervento di Bertini che assegna un calcio di punizione in favore della squadra in Serse Cosmi. Abbiamo prima annunciato l'ingresso in campo di Chimenti al posto di Gianluigi Buffon, determinante anche oggi il portiere bianconero. Vorremmo tornare su questo episodio con Bisantis che a bordo campo dunque ha assistito al cambio.
9: Sì, allora passarella indubbiamente per Chimenti, seppure Buffon si teneva un po' la spalla. Lippi
7: grosso su calcio di punizione, intanto la palla che rimane in area di rigore poi viene inseguita e mantenuta in campo dalla formazione bianconera con Pessotto, e dunque può partire la Juventus a terra linea.
9: Sì, dicevamo, si toccava la spalla Buffon, Lippi si è avvicinato per chiedere lumi, Buffon ha detto no, non si preoccupi, sto benissimo, e poi è uscito dal campo. Qui comunque è già iniziata la festa sia per il 2-1 delle Alpi, attenzione.
7: C'è un cross in effetti da parte di Pagliuca con il Perugia che attacca, Davids al limite dell'area di rigore, collaborano i bianconeri per disimpegnare sugli attacchi da parte di Perugia, e naturalmente la festa si sta trasferendo sugli spalti, spalti che attendono naturalmente il passare dei secondi che rimangono da qui alla fine per poter urlare la loro gioia. Ma c'è Pagliuca intanto per il Perugia, area di rigore, Pagliuca che cerca spazio per concludere, in due su di lui viene fermato, poi Tacchenardi recupera il pallone e attiva l'attacco della squadra bianconera. Davids seguiamo questo affondo da parte di Nedved. Nedved a contatto con Di Loreto, si porta sul settore alto del campo, poi verso il lato corto, effetto il cross, c'è Milanese che anticipa Di Laio allontanando il pallone dalla propria area di rigore e dunque può ripartire Perugia. Concludi pure il tuo ragionamento, Bisentis.
9: Eh sì, festa già iniziata, c'è la curva bianconera che ha bandierine tricolori verdi, bianco e rosso a indicare il 27esimo scudetto, il 2-1 delle Alpi di per sé da gialla matematica, ma poi c'è anche il pareggio dell'Inter con il Parma, quindi scudetto netto, boato anche alla notizia del vantaggio del Brescia sul Milan, insomma un abisso di distanza della Juventus dalle due milanesi. Tra l'altro l'altoparlante ha già invitato tutti a non fare invasione di campo perché i giocatori bianconeri faranno il giro del campo. C'è qualcuno che si è assiepato, ma c'è un imponente servizio d'ordine oggi alla Dele Alpi, dunque non dovrebbe ripetersi quello che successe l'anno scorso a Udine quando i tifosi juventini riuscirono a scavalcare le recinzioni e a entrare in campo ovviamente dopo il triplice fischio. Insomma, aria di scudetto, odore di scudetto sempre più vicino.
7: 42esimo minuto, 3 al termine più recupero, Chimenti al limite dell'area di rigore, la palla che viene scagliata in profondità, ma c'è il recupero da parte di Di Loreto e dunque il Perugia che torna in possesso del pallone soltanto per qualche secondo. Juventus che lo amministra all'interno della propria area di rigore, si attende soltanto che trascorrano i minuti. Juventus che si è portata in vantaggio dopo 58 secondi dal fischio di avvio della ripresa con un grande gol di Di Vaio. Juventus che aveva sofferto nel primo tempo portandosi comunque in vantaggio per prima con Trezeguet su calcio di rigore, subendo poi il pareggio da parte di Miccoli per il Perugia. Un Perugia comunque davvero in giornata, almeno per quanto riguarda la prima parte della gara, che ha messo seriamente in difficoltà la formazione bianconera. Juventus ancora in possesso del pallone, Tacchinardi che sta cercando un compagno cui affidarlo, lo trova in Ferrara, praticamente non si gioca più, si attende soltanto il fischio finale. Juventus con una fitta ragnatela di passaggi che mira a mantenere il possesso del pallone più a lungo possibile. Retropassaggio di Pessotto per Chimenti, mentre gli altoparlanti invitano tutti a rimanere sugli spalti, come ricordava anche Bisantis, e il servizio d'ordine si è già appostato all'interno dell'anello della pista atletica leggera per controllare che tutto sia regolare sugli spalti, per consentire alla squadra bianconera al fischio finale di poter celebrare il successo in questa stagione. Zemaria viene fermato in questa occasione e vediamo che la palla viene giocata da Monteri, qua l'appoggia verso Davids che viene pressato dal tentativo operato alle sue spalle da Blasi, palla che rimane al limite dell'area di rigore con Davids che l'ha sradicata letteralmente.
2: Attenzione, della finale alla Castellani, Empoli-Atalanta 0-0, atalantini contestati dai loro tifosi.
7: Davvero molto bello questo intervento di Davids, come sempre molto determinato e determinante, che ha letteralmente sradicato il pallone dai piedi di Blasi e lo ha servito poi indietro. Adesso vediamo dall'appoggio in avanti di Chimenti l'impostazione di Conte. Juventus che mantiene il pallone all'altezza della propria metà campo, ancora Conte che cerca lo scambio con Camoranesi, però si intromette tra i due grosso, e dunque è grosso che recupera palla per la sua formazione e cerca di affidare davanti verso Berrettoni. Tre cambi effettuati da Perugia con Berrettoni, Pagliuca e Crocetti che sono entrati a posto di Obodo, Miccoli e Vrizas. Ancora Perugia, fermato però Zemaria irregolarmente secondo il direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Serse Cosmi. Siamo al 44esimo minuto di gioco, 60 secondi al termine, vedremo se sarà concesso il recupero dal signor Bertini, ma intanto Zemaria può sfruttare questo calcio di punizione, palla abbastanza distante per la verità dello specchio della porta difesa adesso da Chimenti. La rincorsa di Zemaria, lo spiovente in area di rigore, palla allontanata, poi Tacchinardi ne prolunga la traiettoria, c'è una conclusione da fuori area effettuata in questa occasione da Berrettoni, palla toccata troppo sotto che si alza abbondantemente oltre la traversa della porta bianconera. Chimenti raccoglie il pallone, lo va a collocare al limite della propria area di porta, si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Mancano pochi secondi al 45esimo, tra poco vedremo se sarà concesso il recupero per questa fase finale della partita delle Alpi. Ricordiamo che la Juventus è in vantaggio 2-1 su Perugia, 10 lunghezze la separano dall'Inter e dunque Juventus vicinissima al suo scudetto. Il rinvio da parte di Chimenti, la palla in profondità per Di Vaio che si riteneva in fuorigioco e dunque non è scattato, secondo invece il collaboratore del signor Bertini posizione regolare, ma non l'ha sfruttata però Di Vaio. Può ripartire Perugia, vediamo il lancio da parte di Zemaria, al limite c'è il colpo di testa di Pessotto, indietro per Chimenti che raccoglie pallone in due tempi, evita così il ritorno da parte di un avversario, poi smista fuori, 45esimo ormai, vedremo tra poco il recupero, viene concesso in questo istante, sono ancora due i minuti da giocare prima del triplice fischio del signor Bertini e sentiamo da Bisantis quale clima si respira sulla panchina bianconera.
9: Beh, la panchina, adesso è tutta sotto la pioggia, mentre nel primo tempo Lippi stava rintanato così un po' come la sua squadra, nel secondo tempo ha preso tutta la pioggia che non ci ha dato tregua un attimo. In questo pomeriggio torinese vale la pena prendere la pioggia per uno scudetto, continua il pubblico ad aspettare, non ci sarà invasione di campo dei tifosi, a quanto pare ci sarà un'invasione di fotografi e operatori dell'informazione che sono già tutti assiepati a bordo campo per prendere le immagini di questo 27esimo scudetto bianconero.
7: Nedved in profondità, lo scatto da parte di Divaglio, l'uscita di Kalac al limite della propria area di rigore, portiere perugino blocca la palla, favorito anche dal recupero indietro da parte di Milanese che stava inseguendo l'avversario, e dunque Perugia che torna in possesso del pallone.
3: Scusa Cucchi, finale a Brescia, Brescia batte Milan 1-0 per il gol di Appiani, la ripresa a Tel Aviv.
7: Un minuto al termine, superato il primo minuto di recupero, Milanese in possesso del pallone, si alza forte l'incitamento del pubblico del Delle Alpi e compagnono sulla curva alla nostra destra anche i rettangolini di carta colorata verde, bianca e rossa a testimoniare il successo in questa stagione della squadra di Marcello Lippi. Però il Perugia che sta giocando il pallone, c'è Zemaria, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol da parte di Grosso. Il gol da parte di Grosso che è spuntato in mezzo al nucleo di avversari e con la punta del piede ha messo alle spalle di Chimenti per il pareggio sorprendente del Perugia proprio nei secondi conclusivi della partita. Dunque cambia ancora una volta il punteggio qui al Delle Alpi. La Juventus è costretta a subire il 2-2 da parte della formazione perugina. Per effetto di questo risultato la classifica vede la Juventus a quota 69, l'Inter sta pareggiando, quota 61, dunque il gol del giocatore perugino non dovrebbe cambiare, anzi non cambierà aritmeticamente, la festa ci sarà lo stesso. La Juventus ha 8 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter, ne sarebbero sufficienti 7 visto che mancano 2 giornate al termine, ma certamente questo gol ha un po' sorpreso, un po' gelato gli spalti delle Alpi. È 2-2 ed ecco il triplice fischio del signor Bertini. La Juventus è campione d'Italia 2002-2003. I bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto, confermandosi a distanza di un anno i più forti e insieme i più abili a sfruttare le debolezze degli avversari. Di questa Juventus immaginiamo sarebbe fiero anche il suo primo tifoso Gianni Aielli, che sognava la terza stella che ormai è vicinissima. Grande girone di ritorno quello della Juventus, le cifre dicono su cosa
0: attenzione,
7: sia stato costruito.
0: Scusami, devo darti il finale da Piacenza, risultato importante per la zona salvezza, Piacenza 2, Regina 2, linea che torna delle Alpi.
5: Cucchi, un attimo, ascoltiamo il finale di Inter Parma e poi passeremo al tuo commento, Gentili.
8: Ma qui non c'è ancora il finale perché siamo al 48esimo, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi, si giocherà quindi fino al 50esimo, tra l'altro il Parma è andato vicinissimo al raddoppio al 41esimo con un colpo di testa di Bonera sulla traversa, un colpo di testa secco, molto preciso, con Toldo completamente battuto, dunque si giocherà ancora per un minuto e mezzo, ricordiamo il punteggio è 1-1 qui a San Siro, a te Provenzale.
5: Puoi andare avanti sin dalla conclusione della partita.
8: D'accordo, Zanetti viene fermato nel cerchio di centrocampo, partita che si è fatta molto nervosa nei minuti conclusivi, partita che è sfuggita, dobbiamo dire, di mano all'Inter nella fase più delicata, proprio dopo il pareggio di Mutu al 18esimo, ricordiamo anche che Mutu è stato poi sostituito da Gilardino, mentre la Mouchin in precedenza aveva preso il posto di Brighi e Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, Martins che ha colpito anche il palo al 16esimo. 1-1 dunque quando ormai manca un minuto al termine della partita, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi. Materazzi in area di rigore, gira verso la porta avversaria, chiude sul primo palo il portiere del Parma Frey, attende che qualche compagno si porti fuori dall'area di rigore, riceve il pallone Adriano, lo tiene in campo con il petto, una finta danni di Cristiano Zanetti, il migliore sul terreno di gioco, poi chiude in qualche modo la Mouchin, l'intervento del direttore di gara poiché Adriano nel momento di controllare il pallone ha allargato un po' troppo il braccio destro e ha colpito al volto Materazzi che è finito a terra. Materazzi era entrato nel secondo tempo, adesso Materazzi si ristabilisce da leggero infortunio, il direttore di gara Eroldi ha concesso un calcio di punizione all'Inter mentre il Parma perde tempo quando l'arbitro non se ne stava accorgendo, un giocatore della squadra è nata a Prandelli per esattezza, la Mouchin ha mandato il pallone fuori del rettangolo di gioco, si riprende a giocare il calcio.
7: Scusa, Zanetti. Finale a Bologna 2-0 per la Lazio.
8: D'accordo Delfino, Frey blocca il pallone nell'area di rigore, pochi secondi ormai al termine, la partita finisce in questo istante 1-1 a San Siro, ricordiamo i gol di Callone e di Mutu, linea allo studio.
5: E andiamo a sentire il finale anche di Roma, Roma-Torino, del Vecchio.
4: Sì, è appena finita Roma 3, Torino 1.
5: Allora il finale anche delle altre due partite che sta seguendo da studio Filippo Corsini.
6: Udinese batte Modena 2-1 e a Como Chievo batte Como 4-2.
5: E adesso possiamo davvero passare ai commenti, cominciando naturalmente da Juventus Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisanti.
7: E in effetti abbiamo anticipato di qualche secondo la festa scudetto della Juventus, che esplode in questo istante. Molto più prudenti di noi, i giocatori di Marcello Lippi hanno atteso intorno alla panchina insieme al loro tecnico che finisse la partita di Milano per poter esultare, mentre la squadra perugina è andata sotto la curva dei pochi sostenitori giunti in questo pomeriggio al Delle Api per ricevere l'applauso comunque per una gara giocata molto bene dalla squadra perugina. E adesso sì, adesso è davvero scudetto. La Juventus è campione d'Italia 2002-2003 e, come detto, i bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto, confermandosi a distanza di un anno. Dunque complimenti alla Juventus di Marcello Lippi, Juventus campione d'Italia 2002-2003, linea provenzale.
5: Allora dicevamo i numeri che hanno caratterizzato questa giornata di campionato. Cominciamo naturalmente con la nuova classifica. La Juventus è 69 punti con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è campione d'Italia ed è il suo, il 27esimo scudetto. Poi abbiamo l'Inter con 61 punti, il Milan 58, la Lazio 57, Chievo 54, Parma ed Udinese 50, Roma 48, Bologna, Perugia e Brescia 41, Modena ed Empoli 37, Atalanta Regina 32, Piacenza 27, Como 21, Torino 20. Como e Torino erano già aritmeticamente retrocesse in Serie B a partire addirittura dalla giornata precedente. A tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie per l'attenzione.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. L'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina a Washington. Si sono concluse da poco le dichiarazioni alla stampa di Trump e Xi. Ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
4: A prendere la parola per primo è stato il presidente americano. Ho stretto una grande amicizia con Xi, ha detto. Abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che coinvolgono i due paesi. Stiamo lavorando per relazioni commerciali più equilibrate, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Cordialità ricambiata da Xi Jinping. Sono qui per ampliare la cooperazione, ha detto il presidente. Dobbiamo evitare il rischio di uno scontro tra i due paesi. Incoraggiamo gli scambi su commercio, diplomazia, economia e forze dell'ordine. Tra poco il bilaterale nello studio ovale e sul tavolo anche il dossier dell'intelligenza artificiale. Cina e Stati Uniti devono garantire che si sviluppi sotto il controllo umano, ha sottolineato Xi. Si parlerà anche di politica internazionale. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato.
3: E nel giorno in cui il marito riceve il leader cinese, Melania Trump, in un'intervista a Fox News Business, ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha spiegato la First Lady. In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle nuove regole per la scuola e il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano e il divieto per le alunne di indossare burka e niqab. Tra gli altri decreti sul tavolo, il rinvio di un anno dello stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e altri provvedimenti in ambito giudiziario. L'arresto di Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare una pena di 5 anni e 9 mesi. È stato portato nel carcere di Busto Arsizio.
5: A far scattare le manette, i carabinieri hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto in esecuzione di un procedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi, che il primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi deve scontare, visto che le condanne sono diventate esecutive. Si trova già nel carcere di Busto. Le sentenze riguardano fatti datati tra il 2011 e il 2023 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, in questo caso 280 euro al mese per 43 mensilità per un totale di circa 12.800 euro. Bossi Junior era stato anche coinvolto nell'inchiesta sui fondi della Lega. Secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2011 avrebbe utilizzato circa 158.000 euro del partito per spese personali, tra cui multe, riparazioni e noleggi di auto, rate universitarie, affitto, bollette, pay TV. Un altro procedimento si era concluso nel 2017 con una condanna a 9 mesi di reclusione per truffa e insolvenza fraudolenta relativa al mancato pagamento di beni acquistati a Varese. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Di nuovo ridotta l'operatività dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano rende noto che è in vigore un'ulteriore restrizione, da 10 a 5 atterraggi all'ora fino alle 21. Il livello di allerta per l'aviazione resta rosso per la presenza di una nube di cenere di 4 km in direzione sud-sud-est. A Montalcino mancano pochi minuti alle nozze in rito civile tra Damiano David e Dove Cameron nel palazzo del municipio, nel cuore della città. L'inviata.
6: Le telecamere puntate davanti all'ingresso del municipio, transennato, le persone affacciate dalle finestre, tanti fan in trepidante attesa. Manca pochissimo all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, che celebreranno le loro nozze in rito civile nel palazzo storico di Montalcino, addobbato con ortensie bianche e un drappo davanti all'ingresso. La cerimonia sarà celebrata dal sindaco della città, Silvio Franceschelli. L'allestimento della sala qui in comune sarà semplice, un romantico abito di Valentino, secondo quanto trapela, per la futura sposa, mentre per la festa nel lussuoso resort a Castiglione del Bosco, dove si svolgeranno i festeggiamenti, Dove Cameron indosserà un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, due scelte che sono anche un omaggio al Made in Italy. Tantissimi gli invitati, la lista degli invitati internazionali, e si attende anche l'arrivo dei Maneskin, sperando in una reunion. Dal Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
3: E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
7: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: tempi supplementari.
1: Buon pomeriggio, ben trovati, sono le 17.05, inizia Tempi Supplementari qui su Rai Radio 1 Sport. Un cordiale saluto da Giorgio Germanò, da Mario Pezzolla. Come stai, Mario?
2: Bene, ciao Giorgio, ben ritrovato.
1: Pronti anche dall'altro lato del vetro, la regista Ombretta Conti, il collega al coordinamento della parte tecnica Francesco Ciafardini, e mentre parliamo ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini in campo in Cina per il doppio della Billie Jean King Cup. Conducono 4-3 contro il duo Guo Xiang, e il primo set nella fase cruciale. Adesso le due cinesi al servizio, primo punto però per le italiane, che insomma potrebbero anche provare subito il break quasi iniziale, mettere in discesa questa partita. Ricordiamo che si parte dall'1-1 perché nel singolare è andato tutto bene per Jasmine Paolini, che in realtà insomma ha avuto due set abbastanza equilibrati. Non è andata bene per la Cocciaretto, sconfitta dalla Zhang. Zhang invece l'avversaria di Jasmine, quindi 1-1 il doppio. Adesso punto per le italiane, 0-30, si mette bene, incrociamo le dita. Fra poco a Coverciano, per il ritiro della nazionale italiana di calcio, entra nel vivo la vigilia degli incontri, il prossimo con il Belgio, quello imminente Nations League, che segna l'inizio del nuovo ciclo della nazionale italiana. Roberto Mancini di nuovo in panchina, il nostro inviato Daniele Fortuna ci darà le ultimissime di giornata. Mario, come sempre iniziamo in musica.
2: Cominciamo in musica, sì. Proprio ieri tu mi dicevi, di solito noi cominciamo sempre con un pezzo storico, invece ieri abbiamo cominciato con una novità, e adesso invece torniamo al pezzo storico. Prendiamo questo film famosissimo, ancora oggi, sono passati un po' di anni, film che si intitola Flashdance.

0: Black, questo è Michael Ciambello con la sua chitarra, infatti la solo è il suo. Questa Maniac, maniaco, era precedente, pensa, non era legata a questo film qua, l'ha trasformata perché l'idea gli venne da un film un po' cruento, un maniaco assassino, invece poi l'ha trasformata come mania della danza per Jennifer Beals, che tu ti ricordi perfettamente.
1: 20 anni mi hai ricordato tu, questa ballerina, perché allora era una cantante ballerina.
0: Beh, cominciamo, questo era il suo secondo film. E poi ha fatto
1: un bel debutto. Allora, avevamo lasciato i nostri radioascoltatori col fiato sospeso per l'esito del primo set. Ricordiamo Billy Jean King Cup, Rani e Paolini contro Guo Xiang. Le avevamo lasciate sullo 0-30 con le due cinesi al servizio nel cuore del primo set. Le azzurre hanno completato la missione, si sono portate sul 5-3 strappando il servizio alle cinesi, hanno mantenuto il proprio turno di battuta, quello che vale il primo set, quindi 1-0 per l'Italia, 6-3 dopo il primo set, dal tennis al calcio. E allora Daniele Fortuna, inviato al seguito della nazionale, con noi, con voi per insomma, le ultimissime, perché Daniele, intanto buon pomeriggio, si parla già di scelte possibili, no? Stiamo leggendo i siti, le agenzie, insomma si comincia a provare a indovinare, perché in questo caso nuovo ciclo, può esserci di tutto, è vero?
2: Bravissimo, proprio così, si prova a indovinare e le indicazioni sono discordanti. Ho un problema di ascolto, chiedo scusa, un'indicazione per la regia.
1: Ti richiama la nostra regista, noi ti sentiamo perfettamente, però se tu hai un ritorno adesso ci senti meglio?
2: Perfetto, adesso sì, un po' meglio, dai, proviamo con questo collegamento. Sì, le indicazioni sono discordanti perché insomma sono 30 giocatori di movimento in questa maxi convocazione, però forse proviamo a ricollegarci perché ho un ritorno ancora molto forte, chiedo scusa agli ascoltatori.
1: E allora a breve di nuovo Daniele Fortuna per provare a ipotizzare questa formazione che Mancini sceglierà per affrontare il Belgio. Ricordiamo anche le partite di questa sera, Nations League A, gruppo A. Alle 20:45 4 sfide: Norvegia-Danimarca, Olanda-Germania, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia. Per quanto riguarda il gruppo B, Austria-Israele e Kosovo-Irlanda. Il gruppo D di Nations League ha una partita anticipata e Andorra-Malta si gioca alle 18 e poi alle 20:45, in linea con tutte le altre sfide, il Liechtenstein ospita la Lituania. E insomma comincia questa Nations League così equilibrata, così insomma interessante dopo il mondiale. Vedremo se ad esempio la Germania, che ha deluso al mondiale in questa classica in casa dell'Olanda, potrà insomma continuare, riprendere, a far vedere qualcosa di buono. E allora di nuovo collegamento con Daniele Fortuna, inviato al seguito della nazionale di calcio. Daniele.
3: Di nuovo buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si diceva appunto di questa formazione tutta quanta da scoprire, da decifrare, qualche certezza? Beh, non lo so in realtà, Donnarumma in porta, parlerà lui come capitano in conferenza stampa da qui a poco, insomma da più di due ore in realtà, alle 8:15 nella sala stampa dello Stadio Olimpico, naturalmente con il commissario tecnico Roberto Mancini. Quello che abbiamo potuto vedere poco in questi giorni di allenamenti a Coverciano, c'è un probabile debutto, quello di Alessandro Romano del Cagliari, in mezzo al campo, e naturalmente però ci devono anche essere delle certezze. Allora Barella e Tonali in un ipotetico 4-3-3, ipotetico ma è possibile direi. Davanti sembrava che più Esposito fosse il candidato naturale alla maglia del numero 9, insomma del centravanti, però potrebbe esserci anche Scamacca, ecco, anche lì sono tutte valutazioni di questi giorni, anche in base alla forma fisica dei giocatori. Magari Mancini svelerà qualche cosa, non so fino a che punto, oggi pomeriggio in conferenza stampa. Dietro si diceva anche lì, insomma, qualche problema, perché Bastoni per esempio è squalificato per l'espulsione che tutti si ricorderanno nella partita con la Bosnia, che ahimè ha lasciato l'Italia fuori dai mondiali. Dunque il romanista è Gianluca Mancini come difensore centrale, poi come terzini Calafiori a sinistra, Di Lorenzo, anche qui andiamo così a logica, sull'esperienza, ecco, queste potrebbero essere alcune delle scelte di formazione di Roberto Mancini.
1: Daniele, prima di lasciarti andare, visto che lo hai citato e hai incuriosito i nostri radioascoltatori, così stringatamente, brevemente, il profilo di tecnico tattico di questo Alessandro Romano: gioca nel Cagliari, è nato in Svizzera, ha scelto la nazionale italiana, fisico possente, che altro aggiungiamo?
3: Ma innanzitutto poi c'è anche questa questione di cui si è parlato molto, legata a un possibile penale perché la federazione svizzera stipula un accordo con i giovani talenti, con le giovani promesse che militano nelle nazionali giovanili, però è un accordo vincolante, un accordo legato alla formazione, è un bel investimento quello che fa la federazione svizzera, ma poi se poi uno sceglie di andare a giocare con un'altra nazionale ci potrebbe essere una penale. Queste sono è una situazione che riguarda il giocatore, nemmeno la Federcalcio. Ma detto questo, mi chiedevi un giocatore, io ho avuto la possibilità di intervistarlo ieri al Coverciano, dal punto di vista fisico è veramente impressionante, perché possente, sì, qualche cosa di più, è veramente un giocatore molto alto, spalle larghe, piazzato, robusto, molto spigliato perché conosce tante lingue. Molto
1: hanno definito il Rodri italiano, ma insomma andiamo piano, vero Daniele?
3: No, allora, lui chiaramente, insomma, tra i modelli ai quali si ispira ha citato Rodri. Poi il suo allenatore Pisacane l'ha accostato invece a Strootman. Ieri Frattesi ha detto che l'ha visto appunto in allenamento e invece lui ha avuto un'immagine, quasi un flash, e lo ha portato a pensare a Matic del Sassuolo in questo momento, ex giocatore della Roma. Beh, insomma, sono
1: niente
3: paragoni
1: male tutti
3: abbastanza, comunque ci sono paragoni abbastanza lusinghieri, ecco, incoraggianti. Detto questo, sì, ha colpito e molto. Lui ha detto anche che poi chiaramente ha 20 anni appena compiuti, quindi deve migliorare la tecnica, deve migliorare l'uso del piede destro perché lui è un mancino naturale, e deve migliorare anche nel gioco aereo. Sarebbe molto interessante, sarebbe anche bello, dico la verità, vederlo domani debuttare dall'inizio all'Olimpico nella quale ha debuttato con la Roma lo scorso anno, ha giocato pochi minuti, poi è andato in prestito allo Spezia e poi è stato acquistato dal Cagliari.
1: Ci racconterai, vedremo. Intanto buon lavoro per la conferenza stampa. Daniele Fortuna, grazie Daniele.
3: Grazie a voi.

0: maghi di quella zona.
1: Il 1° ottobre torna in concerto là.
0: Noi restiamo in tema donne, Mario, intanto per aggiornarvi su quanto sta accadendo in Cina. È appena iniziato il secondo set dell'incontro doppio Billie Jean King Cup Italia contro Cina. Errani e Paolini hanno vinto il primo set 6-3, ve lo abbiamo detto in diretta. Adesso 1-1 all'inizio del secondo set. È iniziato benissimo con le azzurre che hanno strappato il servizio alle due cinesi e poi insomma l'hanno immediatamente restituito, quindi adesso il duo cinese alla battuta conquistano il primo punto 15-0 1-1 nel secondo set. Diciamo, restiamo in tema donne perché vi facciamo conoscere una scrittrice le cui protagoniste dei romanzi, eroine, capiremo a breve se si può dire così, sono tutte donne. Allora, intanto benvenuta a Simona Lo Iacono. Grazie Simona per il tempo che ci dedica questo pomeriggio, è un piacere parlare con lei, ospitarla, scoprire insomma un universo particolare. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio, è un piacere per me.
0: Magistrato, lei è nata a Siracusa, lavora al Tribunale di Catania, però è scrittrice da tanto.
2: Lavoro in realtà in Corte d'Appello a Catania.
0: E vari libri, uno di imminente uscita, insomma abbiamo detto male, quasi tutti protagoniste donne, un tuffo nel passato, macchina
2: sì.
0: Del tempo, la storia, però anche con grande contemporaneità, perché ovviamente insomma i temi sono quelli eterni dell'universo femminile, credo.
2: Purtroppo sento male, non sento molto bene.
0: La richiamiamo, Simona, la richiamiamo subito.
1: Peccato perché noi sentiamo benissimo, però si vede che
0: lo stesso
1: va bene, adesso risolviamo immediatamente.
0: Noi intanto aggiorniamo sul tennis. Allora, 30 pari in questo momento fra Guo Xiang ed Errani Paolini. Le cinesi al servizio, insomma è stato un primo set abbastanza equilibrato, deciso nel momento chiave a metà del primo set, e poi poteva andare tutto per il meglio con il primo game conquistato subito. Poi le azzurre insomma si sono portate dopo aver vinto il primo punto, invece un 15-40, le cinesi ne hanno approfittato 1-1. Adesso però c'è una nuova palla break, le italiane possono riportarsi sul 2-1, si lotta attorno alla rete, vediamo come finirà questo punto, palla in rete, 40-40 pari. Allora, di nuovo Simona Lo Iacono, speriamo di avere ripristinato un collegamento ottimale. Dicevamo qui in studio, Simona, le protagoniste dei suoi libri insomma ci fanno fare anche un salto nel passato, sono eroine talvolta di altre epoche, però insomma le peculiarità femminili sono eterne e sempre contemporanee.
3: Sì, grazie, in realtà sono donne per lo più sconosciute, nelle quali io mi imbatto alle volte casualmente, alle volte leggendo altri libri, e il profilo che mi interessa è proprio questo, mettere in luce profili di donne dimenticate dalla storia ufficiale, che però hanno un profilo spirituale, giuridico, umano talmente alto da meritare di essere ancora raccontate, perché hanno veramente tanto da dire anche al nostro mondo. Quindi io mi faccio carico della loro scoperta, eseguo delle ricerche storiche negli archivi e tento di abbozzarne il profilo, sia attraverso dei riscontri documentali che attraverso anche riscontri testimoniali, perché alle volte alcune di queste donne hanno anche dei parenti ancora in vita, non sempre, quando sono donne di epoche molto lontane questo non accade, però quando accade è una fortuna. E poi tutto ciò che, un attimo, volevo dire solo questo, e tutto ciò che non è in qualche modo riscontrabile a livello documentale viene coperto dall'invenzione letteraria.
0: Quindi a metà fra fonti per le ricerche storiche e poi insomma così un po' di invenzione per rendere in un qualche modo anche così

0: vincenti delle storie. La prossima, qual è il prossimo suo libro, Simona?
1: Allora, in realtà è appena uscito un romanzo da qualche mese, quindi sono in una fase di promozione di questo mio ultimo romanzo, che si chiama Gioanna degli Incanti, ed è la storia romanzata di una donna realmente esistita che si chiamava Gioanna de Aosta o Gioanna de Siracusa. Era una donna vissuta nel territorio del Siracusano, in prossimità di Augusta, che ha un profilo e una storia bellissimi, dei quali io mi sono innamorata, e quindi ho ripercorso le tracce faticosamente attraverso, insomma, proprio le ombre della storia, e poi ho scritto il romanzo, che adesso sta gironzolando qua e là, lo sto portando in promozione in varie città italiane.
0: Andiamo indietro, il suo primo libro invece.
1: Il mio primo libro di esordio è stato Tu non dici parole, è uscito quasi 20 anni fa, ed era la storia, anche in questo caso, di una donna realmente esistita. Io la chiamo la mia prima strega. Si chiamava Suor Francesca Spitalieri di Bronte. Era un'esposta, una bimba abbandonata alla ruota degli esposti, che era incantata dal suono delle parole. Era una ladra di parole belle, pur essendo completamente analfabeta, recepiva più il significante che il significato delle parole in latino, le imparava a memoria e le ripeteva, senza sapere neanche il significato di queste parole, convinta com'era che le parole belle allontanassero la morte. E in effetti, per tutta una serie di circostanze, queste parole in latino enunciate in modo alle volte affannoso, preoccupato, speranzoso, a seconda delle vicende della sua vita, riescono ad allontanare i pericoli, la morte dalla sua vicenda umana, fino a che una sorta di denuncia silenziosa la porta davanti al Tribunale della Santa Inquisizione, e la subirà un processo che ce la riconsegna, perché è dai verbali di questo processo che io sono riuscita a ricostruire la storia.
0: Parola quella strega che ricorre un po' le streghe di Lenze Vacche, un suo lavoro, il premio strega a cui ha partecipato. C'è un po' di esoterismo nei suoi lavori, nei suoi romanzi, nelle sue storie.
1: Ma più che esoterismo è la realtà che si presta ad essere interpretata come materia magica, come materia densa, pregna di elementi più legati all'invisibile che al visibile. Basta fare un tuffo nella nostra realtà per comprendere che siamo avvolti dal mistero. Quindi è proprio la realtà stessa che ci offre elementi per andare oltre il visibile. Queste donne lo avevano perfettamente capito. Sono in genere donne che si trovano in armonia con il lato naturale dell'universo, sono in profonda empatia con gli elementi dell'acqua, del fuoco, del vento, sanno curare le piante, sanno curare gli animali e le persone, riescono in qualche modo a carpire il segreto profondissimo dell'universo e a restituirlo alle creature che circondano le loro esistenze. Le streghe di Lenze Vacche, che lei citava prima, erano un gruppo di donne di dottrina effettivamente vissute nel territorio di Lenze Vacche, che si trova nel circondario di Noto, che vissero in una sorta di affratellamento reciproco intorno al 1600, educando e crescendo le une i figli delle altre. Si trattava di donne perseguitate per vari motivi: perché prive di marito, perché reiette, perché rifiutate dalle famiglie, perché incorse in circostanze vitali scandalose, magari la nascita di un figlio fuori dal matrimonio, e che insomma unirono le proprie difficoltà, le proprie fragilità, per dare vita a questa sorta di scuola di bimbi un po' di tutte, che venivano cresciute facendosi coraggio e in qualche modo stimolando la loro educazione con la lettura e con la scrittura.
0: I nostri radioascoltatori si incuriosiranno sicuramente, vorranno capire come mai un magistrato, ovviamente una professione che insomma assorbe quasi totalmente, abbia questa in un qualche modo seconda vita anche professionale. Come è nato il percorso che l'ha portata a pubblicare dei libri? Immagino, insomma, lettrice da bambina, e poi?
1: Sì, io sono stata una lettrice vorace fin da piccolissima, ma la verità è che io sono nata con la penna in mano. La mia mamma, che ora non c'è più, mi racconta sempre che io piccolissima, 4 anni e mezzo, 5, mi chiudevo negli armadi a casa perché scrivevo con i pochissimi mezzi che allora avevo e avevo bisogno di un luogo raccolto, chiuso come l'armadio, che mi contenesse. Scrivevo le prime storie, le prime poesie, quindi la mia vocazione letteraria è nata con me. Proprio il mio modo di interfacciarmi col mondo, di raccontare quello che accade intorno a me e soprattutto dentro di me, perché la scrittura ci restituisce il nostro centro, il nostro luogo abitabile che si trova nelle profondità del nostro cuore. E poi è un po' come diceva la scrittrice Rosa Montero, una scrittrice spagnola bravissima che ha scritto un saggio sulla scrittura che si intitola La pazza di casa. La pazza di casa è la fantasia, secondo una definizione bellissima di Santa Caterina da Siena. E cioè lo scrittore è in qualche modo il sognante che si vede sognare, il dormiente che si vede dormire, è qualcuno che scrivendo si vede vivere dall'alto. E questa possibilità che la scrittura dà di osservarsi, oggettivizzando ciò che viene scritto, nei fatti è un viaggio meraviglioso perché è il viaggio dentro noi stessi, al di là, diciamo, di ciò che possiamo percepire con i sensi. Quindi è un viaggio di natura proprio interiore e spirituale ed è il mio modo di vivere. Quindi si associa benissimo alla professione di magistrato, che è comunque una professione che esige uno scandaglio interiore.
0: E
1: L'unico
0: anche lì
1: problema è
0: c'è la penna
1: un
0: in mano, magari ci saranno i dispositivi attuali, i computer, però si scrive tanto.
1: Si scrive anche con la penna. Sì. L'unico problema è un problema pratico, cioè riuscire a gestire le due vite, cosa che faccio da tanti anni con moltissima fatica personale, ma con moltissima passione. Quindi
0: Simona
1: è una
0: Loiacono, ma
1: grande
0: lei scrive
1: fatica.
0: in vacanza, diciamo, o parallelamente procedono queste due attività professionali intense e in un qualche modo anche stancanti, immagino.
1: Beh, faticose, certo, perché comunque anche la scrittura è un esercizio di natura intellettuale. Allora, io in genere preparo il campo per la scrittura, diciamo, annuale durante l'estate, durante le ferie. Quello è il momento in cui mi dedico a centrare i personaggi, il romanzo, la trama, fare molte ricerche e preparo, diciamo, una base, che poi però io riprendo per tutto l'anno, nel senso che a quel punto io dedico un po' di tempo giornaliero alla scrittura, alzandomi molto, molto presto al mattino. E cercando di ricavarmi una minuscola, una piccolissima possibilità, ecco, di scrittura quotidiana. Non è tanto temporalmente dal punto di vista quantitativo, però mi consente di non lasciare mai la storia, di avere anche, diciamo, un controllo sulla qualità della scrittura. E quindi le due vite procedono sia parallelamente che separatamente, perché durante il periodo di ferie in qualche modo io mi svesto dei panni del magistrato e posso fare soltanto la scrittrice.
0: Noi raccontiamo ai nostri radioascoltatori l'attualità dello sport, le dirette, le notizie. Ovviamente lo sport italiano ha proposto negli anni che campionesse.

0: mai pensato di dare voce ad una sportiva contemporanea, perché il mio amore è per la storia del passato, perché mi consente un po' di trasfigurare le vicende, parlare di attualità parlando del passato, che è un po' la
1: E
0: lezione di
1: perché il suo
0: Vincenzo Ponzio.
1: ultimo romanzo ha un riferimento sportivo?
0: Il mio ultimo romanzo è un riferimento sportivo perché Ioanna de Augusta, cioè questa protagonista, in realtà era un'imprenditrice molto illuminata, una donna che riuscì a trasformare un opificio, una cartiera in una casa editrice e soprattutto a inserire all'interno del contesto lavorativo e dei meccanismi anche di produzione sia della carta che della scrittura i non vedenti, i ciechi. Ed ebbe la grande intuizione, perché era una donna sapiente, di alternare i momenti della fatica lavorativa, quindi la fatica fisica, con gli esercizi ginnici. All'epoca era veramente una grande novità. Questo perché lei era una grande lettrice degli Epinici, cioè i canti della vittoria degli antichi greci, i quali esaltavano le virtù del corpo e quindi sapeva, conosceva il vantaggio che l'esercizio fisico e ginnico apportava al corpo, soprattutto al corpo in qualche modo piagato, massacrato da ore faticose di lavoro. E quindi fu una illuminata, diciamo, visionaria che ci consegna una lezione in fondo molto moderna, quella dell'alternanza tra la fatica fisica e invece anche l'esercizio ginnico, che essendo disciplina, essendo anche in qualche modo una regola per il corpo, redime gli sforzi che si producono durante le ore lavorative.
1: Bene, allora i nostri radioascoltatori sportivi e ginnasti avranno un motivo in più per leggere il suo ultimo lavoro. Noi
0: Speriamo.
1: ringraziamo Simona Lo Iacono, scrittrice, magistrato. Grazie per averci fatto compagnia questo
0: Ma
1: pomeriggio.
0: grazie a voi, grazie infinite, è stato un grande piacere.
1: Piacere nostro, grazie.
0: Grazie, buona serata.

0: oggi con Stevie Wonder, vero? È fortissimo, eh. Pensa che per quanto è lunga la sua carriera discografica, sono 64 anni, perché lui ha cominciato da quando era Little Stevie Wonder, del resto un po' come Michael Jackson, non ha prodotto così tanti dischi, però intanto sono qua più di 20 anni che non esce nessun disco, ma ha annunciato l'uscita di un album l'anno prossimo, e sai come si intitolerà? Through the Eyes of Wonder, cioè si gioca col cognome attraverso gli occhi della meraviglia, ma lui si chiama Wonder,
1: gioco di parole. Allora, quando è in scena la nazionale, naturalmente gli appassionati di calcio, che insomma amano capire cosa avviene nella penisola, si concentrano sulla Serie B, che è sempre un campionato incerto, bello, appassionante. Non tutte le edizioni è stato spettacolare dal punto di vista del bel gioco, dei gol, però insomma sempre divertente. E allora, Pianeta B, Gianluca Scaduto, con collega, firma di Tutto Sport, lo conoscete, spesso ci fa il piacere di intervenire ai nostri microfoni. Gianluca, intanto buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, il piacere anche mio.
1: È presto per etichettare questo campionato appena iniziato, o già ci sono delle indicazioni così che il tuo occhio professionale coglie?
2: Ma guarda, sicuramente il Palermo che è primo da solo si conferma come la prima forza del campionato. Direi però che ha fatto 13 punti in 5 partite. Direi però che, per come sono maturati questi punti, il dominio che si immaginava del Palermo su tutte le altre probabilmente potrebbe non esserci, perché il Palermo ha sì fatto 4 vittorie, un pareggio, ma le vittorie sono sempre state più o meno sofferte, proprio a indicare che non c'è grande distanza. E poi dietro di loro, per quanto siano in ripresa, le squadre provenienti da là, cioè Verona, Cremonese, stanno avendo qualche problemino, e in teoria dovrebbero essere le prime favorite assieme al Palermo, e quindi ci può stare che, come l'anno scorso è venuto fuori il Frosinone a sorpresa, può esserci anche quest'anno, ormai è un classico, la sorpresa che viene fuori. E guardo le squadre immediatamente dietro al Palermo: su Tirole Mantova 11, Modena e Ascoli a 10, magari potrebbe essere una di queste quattro.
1: Il viaggio a sud del campionato cadetto vede anche così il Catanzaro, che l'anno scorso è arrivato ad un passo dalla promozione, esitare, possiamo dire così. Ancora non si può parlare di crisi, ovviamente prematuro, però qualche inquietudine c'è da quelle parti. Che dici, Gianluca?
2: No, sicuramente hai detto bene, perché comunque hanno vinto solo una partita in casa con la Carrarese 2 turni fa, e poi tutte le altre le hanno perse. No, niente processi, come dici tu giustamente, perché siamo solo all'inizio. Io dovessi dirti, il Catanzaro, partendo dalla cessione di Cissé al Milan, che era stata la prima, fino a quella di Favasuli al Napoli, passando per Liberali al Como, praticamente ha incassato circa una 30ina di milioni, cifra che poi si quantificherà fra un anno con i bonus che scatteranno. E quindi insomma, con una cifra simile che entrerà nelle casse del Catanzaro, forse era lecito attendersi una squadra un po' più competitiva. Il Catanzaro non è più in lizza per la diretta o attraverso i playoff, proprio perché non esiste più quella squadra lì. Ecco, i nomi che ho citato dicono già tutto. Aggiungiamoci Cassandro, Pontisso, che sono state altre cessioni importanti, e questo spiega l'attuale penultimo posto.
1: La Sampdoria lo scorso anno un campionato travagliato, e anche quest'anno non è che sia partita proprio benissimo. Come vedi l'annata blu cerchiata?
2: Ma guarda, l'anno scorso dopo 5 partite aveva 0 punti, quest'anno ne ha 4, quindi è già una crescita esponenziale, diciamo, rispetto a un anno fa. Ma io, per quello che si è visto nell'ultima partita, per come sono stati capaci di ribaltare proprio il Catanzaro che vinceva 1-0 e alla fine la Samp ha vinto 2-1 in inferiorità, segnando il gol della vittoria in inferiorità numerica, mi è sembrato un ottimo segnale. E quindi, insomma, la zona playoff dista solo 3 punti. C'è tutto il tempo di recuperare, l'organico direi che è da zona playoff, l'unica incognita sono tutti questi stranieri che sono arrivati in condizioni fisiche non ottimali, sono tutti giocatori che hanno avuto parecchi problemi in passato, che li hanno fermati per parecchi giorni, e non è un caso che la prima vittoria sia arrivata dopo che molti di loro erano stati recuperati, e quindi, insomma, incrociamo le dita che non ci siano ricadute, anche perché comunque a cercare, secondo me, quello che è il difetto maggiore della Samp è che è un'età media medio-alta, diciamo. Giovani promettenti mancano, e spesso se hai gli under giusti poi fai anche la stagione bella, diciamo.
1: Gli allenatori, le panchine di Serie B, insomma, vedono durante l'anno anche vari piccoli terremoti, squadre che cambiano anche dopo poche giornate, allenatori dalle storie particolari, su chi ti senti di puntare in questo 2026-2027?
2: Ma guarda, l'unica panchina che è saltata finora è quella di Giampaolo a Cremona. È interessante il fatto che sia tornato Pecchia, perché aveva portato i grigiorossi in A nel 2022. Questa cremonese è molto diversa da quella del 2021-22. All'epoca avevano i giovani migliori d'Italia, c'era Carnesecchi in porta, Fagioli, Gaetano, era veramente una squadra importante. Però comunque Pecchia il suo lo sta facendo, la squadra che appunto con Giampaolo era partita malissimo a mercato aperto, quando è difficile lavorare, e Pecchia è arrivato a mercato chiuso, però sicuramente potrebbero rientrare. Tieni presente che quest'anno in B ci sono 7 allenatori debuttanti. Dovessi farti un nome, quello che più mi sta colpendo è Tomei ad Ascoli, con l'Ascoli che ha 3 punti dal Palermo primo da solo, e c'è una piazza molto carica, hanno fatto il record di abbonamenti in Serie B, quindi insomma mi sembra che ci sia il clima giusto, l'allenatore emergente che fa un 4-2-3-1 molto cauto, diciamo, che sa coprirsi, che è equilibrato e che può portarli molto lontani. Io ho iniziato a seguirli soprattutto l'anno scorso ai playoff di DC, che avevano ottenuto risultati roboanti, 4-0 al Catania, 3-1 all'Union Brescia, a cui hanno levato la Serie B, e ho detto questi bisogna tenerli d'occhio, e infatti io faccio il nome di Tomei, che non è parente della bella attrice statunitense, ma è un allenatore molto, molto interessante che va seguito.
1: Parliamo di cannonieri per chiudere, perché in fondo alla gente piace soprattutto quello, i gol, le storie di bomber. Poi Giampaolo non è partito benissimo, almeno dal punto di vista realizzativo, ovviamente parliamo dell'attaccante del Palermo.
2: No, infatti, e sicuramente questa è una delle sorprese, hai fatto bene a sottolinearla, perché non vedere poi Giampaolo nelle prime posizioni della classifica cannonieri è veramente una sorpresa. Io avevo letto alcune sue dichiarazioni prima dell'inizio del campionato, e da come parlava forse un po' presagivano quello che sarebbe successo. C'è da dire che comunque il Palermo rispetto all'anno scorso è più sbarazzino, diciamo, quasi non sembra una squadra di Inzaghi. e ci sono molti altri che possono andare a segno. Segnalo questo Vavassori in prestito dall'Atalanta, giovane attaccante in prestito dall'Atalanta, che ha deciso l'ultima vittoria e che potrebbe essere un elemento decisivo per il futuro del Palermo. E diciamo appunto che forse questo nuovo assetto del Palermo non favorisce il gioco di Poyan Palo, però i risultati comunque arrivano e quindi va bene così.
1: Allora Gianluca, noi ti ringraziamo perché insomma ci hai dato le indicazioni base per seguire bene questo campionato, però insomma ci ripromettiamo magari abbondantemente prima della fine del girone d'andata di risentirci, così insomma capiremo se il Palermo è davvero la schiaccia sassi di questo campionato, se il Catanzaro abbandonerà le zone basse e capiremo quale sarà la squadra un po' sorpresa. Il Sud Tirol, spesso indecifrabile lo scorso anno, potrebbe essere l'indicazione giusta. Grazie a Gianluca Scaduto. Leggete sempre Tutto Sport, noi diciamo compratelo in carta, comprate i giornali di carta. Gianluca, buon pomeriggio e grazie.
2: Grazie a voi, a risentirci.
1: Ciao.
0: Giorgio, allora, sei romantico questa cosa del giornale di carta?
1: Ma sì, perché no, noi siamo alla fine un media extra, siamo ma ancora, un quotidiano, no? Andiamo dal lunedì al venerdì, no, quindi ci accomuniamo
0: della carta.
1: Ai quotidiani vanno difesi, perché altrimenti solo l'informazione da telefonino, mi insegni Mario, no? Troppo veloce.
0: Io capisco
1: troppo
0: quello che dici, però che dici? L'andamento quello è.
1: Sì, noi però appunto da romantici speriamo sempre che l'abitudine di andare in edicola e comprare un giornale ci sia sempre. Allora noi ci avviamo al GR1 delle 18, torneremo per un'altra ora di trasmissione con voi, non ci dimentichiamo di aggiornarvi su quanto sta accadendo in Cina, di fronte Sara Errani e Jasmine Paolini contro Guo Xiang, le azzurre hanno vinto 6-3 il primo set, adesso le cinesi conducono 5-4, le italiane al servizio per portarsi sul 5 pari in questo secondo set. Ricordiamo il parziale è 1-1, la Cocciaretto ha perso stamattina, Jasmine Paolini ha vinto e insomma tutto sul filo dell'equilibrio.
0: Benissimo, allora andiamo all'appuntamento del GR1 delle 18 e poi torniamo, ci arriviamo con Levante.

0: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Ore 18.
2: GR1. In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
3: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti: 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
2: Ora negli Stati Uniti, a Washington, l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
4: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la pena di un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
5: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di 2 bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2.30 sono stati 2 uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di furto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
2: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fermano fino a domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi, Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Niromand, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Eli Peralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: tempi supplementari.
1: Rieccoci qui, 18.05, tempi supplementari, RAI, Radio 1 Sport, Giorgio Germano, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Francesco Ciafardini. Andiamo subito in Cina, Errani e Paolini al servizio contro il match, contro Guo Yang. Le italiane hanno vinto il primo set con il punteggio di 6-3, le cinesi sono avanti adesso 6-5, azzurre al servizio per andare al tie break. Ricordiamo, si parte dall'1-1 maturato al termine dei singolari, ha vinto Jasmine, ha perso la Cocciaretto, decisivo dunque questo doppio importantissimo. Hanno perso il primo punto del servizio Errani e Paolini, però insomma tutto ancora da giocare in questo secondo set e si parte dal primo vinto. A breve parliamo di vela, l'America's Cup, con la nostra inviata Mario.
2: Benissimo, allora noi ci prendiamo questo respiro musicale con Gammon.

0: questo temporale di Gammon c'ha i suoi anni, perché ne sono passati 9, era proprio questo periodo qua quando veniva pubblicata questa canzone. Adesso attualmente Gammon sta vivendo una fase diciamo di trasformazione professionale, in cui deliberatamente ha allentato un po' la presa sulle dinamiche tradizionali dell'industria discografica. Vedremo.
1: Non diamo una buona notizia ai nostri radioascoltatori, sportiva ovviamente, quindi tutto tranquillo, però Errani e Paolini hanno ceduto il secondo set al duo cinese Guo Xiang. Adesso estremo equilibrio, le azzurre hanno vinto il primo set con il punteggio di 6-3, le cinesi si sono rimesse in partita vincendo il secondo set 7-5. Ricordiamo, si parte dall'1-1 maturato al termine dei due singolari, terzo set comincia quindi adesso, decisivo. Ma noi dalla Cina ci spostiamo a Napoli, oggi tempo di allenamenti, America's Cup, domani forse, credo, ci dirà meglio la nostra inviata Germana Brizzolari il via alle regate preliminari. Germana, abbiamo detto qualche stupidaggine, intanto buon pomeriggio.
2: Niente, nessuna stupidaggine, ciao Giorgio, come va?
1: Ma qui insomma, va benissimo. Qui fra tennis, calcio nazionale, però la finestra sulla vela è quella che Mario Pezzolla aspettava, vero? Appassionato di mare.
2: Allora qui siamo con il collega Danilo Datri sulla terrazza del Media Center che affaccia
1: beati
2: sul
1: voi.
2: Golfo di Napoli. È uno spettacolo veramente indicibile, cioè non si può credere a quello che
1: luce
2: qui.
1: C'è, perché noi, insomma, tu conosci lo studio da cui trasmettiamo,
2: diciamo
1: luci al neon.
2: Qui è un po' più bello. Qui è un po' più bello. Allora, considera, come
1: siamo
2: dici
1: al tramonto,
2: tu oggi,
1: siamo
2: abbiamo il tramonto alla nostra destra che sta per andare dietro Posillipo, e spero io di non aver detto una stupidaggine a questo punto. Allora, ci sono state questa practice, no? Praticamente, e questi 4 giorni di regate che ci saranno qui a Napoli sono iniziati con una specie di allenamento generale, che però ha avuto veramente il sapore già delle regate di flotta alle quali assisteremo domani, cioè venerdì, sabato e domenica, rispettivamente 3-3-2 regate di flotta, dopodiché la regata finale, il match race, che ci sarà domenica tra il primo e il secondo classificato delle regate di flotta, che si contenderanno la vittoria di queste seconde preliminari. Ovviamente è la Road to Naples 2027, ci stiamo avvicinando speditamente verso quella che sarà l'America's Cup vera e propria, che inizierà a maggio 2027, e queste sono, diciamo, le prove generali che si testano con gli AC40, che sono queste imbarcazioni volanti più piccole di quelle che poi si sfideranno veramente nell'America's Cup. E ci sono 9 equipaggi, perché ci sono 2 equipaggi per Emirates New Zealand, cioè il Defender, coloro i quali hanno la coppa in mano, 2 per Luna Rossa, i nostri, e 2 per GB, cioè Gran Bretagna, GB1, che in questo caso è GB1 e GB2. Poi ancora ci saranno invece altri 3 team, ci sono in questi giorni, Alinghi, la Roche-Posay, quindi la Francia, Alinghi e Svizzera ovviamente, e è arrivato anche il team statunitense American Racing Challenger Sail Newport. Non c'è ancora il team Australia, perché è un po' alle prese sui lavori della C75, la barca grande per capirci, perché l'hanno acquistata da New Zealand Tereutai, che è la barca vincitrice di Auckland, quindi insomma stanno lavorando per portarla al livello degli altri, e non avrebbero potuto gareggiare qui in maniera completa. Quindi, come stavamo dicendo, ci sono queste regate di flotta, poi il match race, e l'equipaggio a bordo dei 2 equipaggi che ci interessano di più, cioè Luna Rossa, vede nel Luna Rossa 1, cioè senior, Peter Barling e Marco Gradoni come timonieri, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer. Invece nella boat 2, quindi nella seconda imbarcazione, quella youth e women, è Margherita Porro timoniera, Massimiliano Antoniazzi anche lui timoniere, Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi come trimmer, quindi giovani ragazze e esperti come Peter Barling.
1: Allora, io direi, hai detto, hai un ospite, Germana.
2: No, un ospite, ma una registrazione, perché di andare a volevo sentire... farvi venire un po' la cuolina in bocca, già perché Margherita Porto Margherita Porto, che abbiamo detto è la timoniera della Bot 2 di Luna Rossa, che è anche la defender della Women Cup vinta a Barcellona da Luna Rossa, cioè era la prima volta che si disputava una regata dell'America's Cup solo per le donne, e l'ha vinta Luna Rossa con al timone appunto la nostra Margherita Porro, e l'abbiamo sentita poco fa. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Sono una ragazza molto scaramantica, quindi cerchiamo di mandare buone vibes, e in un campo di regata così un po' di fortuna aiuta sempre.
4: Te l'hanno regalato un cornetto?
3: Ce l'hanno regalato, sì, lo custodisco.
4: Vai in acqua contenta e felice, hai un sorriso che spacca.
3: Sì, no, siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui e daremo il massimo. Oggi sono le regate di prova, quindi dobbiamo un attimo sondare il territorio. Sicuramente il campo di Napoli è molto difficile, penso che sarà un gioco aperto fino all'ultimo, noi cercheremo di stare concentrati fino alla fine e si vedrà. Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. E abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale cosa riusciamo ad ottenere. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda, ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata, cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, che come ho detto è molto difficile. Sarà una regata aperta fino all'ultimo sorpasso, un po' come il Formula 1, quindi si vedrà.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, Germana, Margherita dunque non sente la pressione, questo ci rassicura, però non può essere rimasta indifferente, citava il Corno Rosso, all'atmosfera di Napoli, una città speciale, una città legata visceralmente al mare e anche alla vela. E allora, insomma, da cronista, prova a raccontarci tu come Napoli si appresta a vivere questa grande kermesse.
2: Guarda, Napoli ha messo un abito ancora più bello di quello normale, che è già bellissimo, sembra incredibile ma è così, come se volesse accompagnare questi equipaggi, questa incredibile manifestazione che siamo riusciti a portare qui in Italia, quindi è uno spettacolo. Il lungomare Caracciolo è stato dedicato proprio al Race Village, cioè quindi ci sono tutti gli schermi dai quali poter seguire le regate, e le regate proprio davanti al lungomare Caracciolo, a seconda di dove viene il vento, viene spostato come orientamento il campo di regata, ma si vede da lungomare Caraccio, si vede, poi ci si può andare un po' più su a Punta Posillipo, si può andare verso Castel dell'Ovo, è veramente uno spettacolo incredibile, e le persone oggi ovviamente è il giorno uno, no? È il giorno di test, sono già comunque incuriosite, c'è già tanto movimento in giro, quindi non potrà che essere un successo, ricordando quello che è accaduto a Cagliari, veramente la città sente tantissimo, le nostre città sentono tantissimo queste competizioni. Poi il fatto che c'è Luna Rossa, che è così in forma, che sono così bravi questi ragazzi oggi in queste practice, comunque che non valevano diciamo nessun punto come invece sarà da domani, comunque ha vinto sempre Luna Rossa Senior, quindi insomma è il momento d'oro dello sport italiano, a parte quello sport di cui non parliamo. Tantissimo, le nostre città sentono tantissimo queste competizioni. Poi il fatto che c'è Luna Rossa, che è così in forma, che sono così bravi questi ragazzi oggi in queste practice, comunque che non valevano diciamo nessun punto come invece sarà da domani, comunque ha vinto sempre Luna Rossa Senior, quindi insomma è il momento d'oro dello sport italiano, a parte quello sport di cui non parliamo, che va benissimo, e quindi le persone sono felici di godersi tutto ciò.
1: Ti senti già, Germana, di sbilanciarti nel dire che insomma Luna Rossa è realmente la favorita, o quando si tratta di mare e vela e vento bisogna avere comunque prudenza e tutto è all'insegna dell'incertezza?
2: Guarda, io lo sai, non sono poi una tipa così prudente, li vedo molto forti, hanno Peter Barling che non va neanche detto chi è, perché è un campione incredibile, ha vinto America's Cup, ma poi abbiamo un equipaggio che si può permettere di mettere in panchina in queste preliminari, almeno per adesso, un certo Ruggero Tita, che ha due medaglie d'oro olimpiche al collo, quindi per darti l'idea di che cosa è il nostro equipaggio, Marco Gradoni, giovanissimo, romano, ha vinto anche lui già tutto, ma sono assolutamente molto molto forti. Poi certo, molto molto forti non è detto che voglia dire che vincano, e soprattutto, come dicevo, queste sono le preliminari, studiano il campo di regata con una barca che non sarà quella dell'America's Cup, perché è la versione piccola, a C40 vuol dire che sono queste imbarcazioni volanti sui foil di 40 piedi, quindi 12 metri, 75 vuol dire che sono di 75 piedi, quindi sono 23 metri, è tutta un'altra storia, come si potrebbe dire. Però attualmente l'equipaggio è forte, sono tutti motivatissimi e quindi ci godiamo questo bel momento della vela italiana.
1: Chi dobbiamo temere? Proviamo a immaginare, ecco, l'avversaria che può insidiare questa Luna Rossa favorita.
2: Sicuramente Emirates, che infatti c'è stata la sfida a Cagliari tra Luna Rossa Senior e Emirates New Zealand. Ho visto bene oggi anche gli inglesi, Alinghi, cioè gli svizzeri, i francesi più attardati, e poi comunque gli equipaggi giovanili, quindi la barca 2 di entrambe le squadre, quindi sia di Emirates che di Luna Rossa, sono molto forti. Ricordiamo, a Cagliari sono stati a lungo.
1: Si potrebbe fare una doppietta sotto il segno della luna, dai, chissà.
2: Quello lo vedo difficile, magari, ma quello forse lo vedo più complicato, anche perché Emirates soprattutto, ma tutti gli altri non staranno a guardare, quindi vediamo un po' che cosa succede.
1: Allora, domani si va in acqua a che ora, Germana? Proviamo a...
2: Domani si comincia alle 14, ci saranno tre regate di flotta, quindi per quando ci risentiamo domani vi posso dare un po' di punteggi, vi posso dare qualche cosa di più, diciamo, concreto dal punto di vista strettamente sportivo.
1: Allora, è una promessa. Intanto noi ti auguriamo, esatto, buona Napoli, buon tramonto, buona pizza, no? A Napoli stasera cena di rigore, no?
2: Ci risentiamo
1: domani quando comincerai a raccontarci un po' di risultati, quelli che contano, vero Germana?
2: Esatto.
1: Grazie, buon lavoro,
2: Giorgio.
1: Buon lavoro.
2: Un saluto a tutti.
1: Ciao, buona serata. Grazie a Germana Brizzolari.

0: è passato un anno da quando mettevamo questa Unconditional di Jade, questa ragazza di South Shields. Sai dov'è South Shields? È la, una città costiera vicino a Newcastle, che ricordiamo è Newcastle United, è la squadra più a nord della Premier League, ed è rimasta così perché le nuove entrate non stanno a quel livello. La segui ogni tanto la Premier League?
1: Allora, il Newcastle ha avuto una buona storia, credo, fino a qualche decennio fa, un periodo però di appannamento, poi sono arrivate sterline, perché già, lì si tratta di questo, è diventata una delle squadre più ricche della Premier League. I risultati si stanno un po' facendo attendere, però
0: sta a metà classifica.
1: Sì.
0: C'è chi sta molto peggio, pensa al Tottenham, che
1: o al Manchester United, in crisi perenne. Allora, aggiorniamo qualcosa sul tennis, perché è iniziato il secondo set, le azzurre, il terzo set, scusate, ricordiamo ovviamente Billie Jean King Cup in Cina, Errani e Paolini contro il duo cinese italiane, adesso in vantaggio 1-0 nel terzo set, hanno breccato le avversarie. E terzo e decisivo set che si mette dunque abbastanza bene, però nel tennis lo sapete, si gioca sempre fino all'ultima palla. Allora, rombo di motori, perché oggi sul circuito di Baku ci sono state le prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, con George Russell protagonista, ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prova. Il pilota della Mercedes, in un circuito cittadino, ricordiamo, a Baku si corre in mezzo ai palazzi, alla città, è un po' come a Monte Carlo. E Kimi Antonelli così, quinto posto per lui a causa di un problema idraulico, ricordiamo, parliamo del ragazzo italiano leader del mondiale, colui che sta dominando questa stagione in Formula 1, ha ottenuto il secondo tempo nella seconda prova quando ha cambiato le gomme, è sceso in pista con le gomme soft, e così anche le Ferrari non hanno fatto benissimo in questa prova. Leclerc sempre davanti a Hamilton, ritardi abbondantemente sopra il secondo, non va bene. Un po' Russell è stato il mattatore, però ecco, non hanno cominciato benissimo le Ferrari, sappiamo, però come si diceva a proposito della vela, che le libere sono libere, non contano più o meno niente se non le indicazioni che inevitabilmente danno. Qualcosa di più sapremo al termine delle qualifiche.

0: Questa è la grande voce di Shirley Bassey. Questo pezzo, sai, comincia a avere 20 anni. Sì, certo, è così, grande successo in tutto il mondo, ma lei è la voce di Goldfinger, ti ricordi 007?
1: Come no.
0: Cantava lei questa canzone qua. E sono passati un po' di anni, perché lei è del 37, quindi qualche annetto ce l'ha. Certo che ce l'ha. Tra poco fa 90.
1: Sei pronto, Mario, a parlare di volley? Intanto aggiorniamo velocemente sul tennis. Le azzurre conducono 2-1, parliamo del terzo e decisivo set del doppio in Billie Jean King Cup, si gioca in Cina, 2-1 per le italiane che hanno strappato nel primo game del terzo set il servizio alle avversarie. Continueremo a seguire questo match e intanto salutiamo il nostro amico, collega, scrittore Lorenzo Dallari. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Ciao, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo, gli appassionati di pallavolo che stanno vivendo una giornata all'insegna della malinconia, purtroppo, per quello che è successo ieri sera a Torino.
1: Però non è finita, vero Lorenzo? Perché
2: no.
1: Insomma, competizione ancora in corso, tutto può succedere e la nostra nazionale, insomma, è competitiva. Al di là poi del passo falso.
2: Per la nazionale purtroppo l'Europa è finito, nel senso che domani ci si augurava di vedere un forum di Assago gremito di entusiasmo, di bandiere tricolori, di passione autentica come è successo fino a questo momento nella giornata inaugurale in piazza del Plebiscito a Napoli, poi allo storico Palla Panini di Modena e poi per queste due giornate degli ottavi e dei quarti al Palaveda di Torino, e invece purtroppo gli azzurri non ci sono. Ieri sera brutto passo falso, cioè non bisogna nascondersi dietro un dito, hanno giocato una pallavolo non efficace, non efficiente, non continua contro una buona avversaria,
1: la Finlandia, però, ricordiamo che insomma non era sulla carta insormontabile alla vigilia. Tutt'altro.
2: La Finlandia è una buona squadra, l'ho dimostrato ieri sera, coriacea, ben organizzata, soprattutto con la mente focalizzata sulla partita, cosa che gli azzurri non tutti hanno fatto, ma soprattutto non hanno fatto per tutta la partita. Però non è una squadra di fenomeni, cioè, assolutamente, bisogna ammetterlo, perciò è stata una brutta sconfitta, un brutto passo falso per questa squadra che ha palesato dei problemi, inutile nasconderli, soprattutto ha pagato molto l'assenza di Alessandro Michieletto, ha giocato a sprazzi, ma il terminale offensivo più forte, non a caso è stato premiato anche miglior giocatore dell'ultimo mondiale in cui l'Italia ha vinto, non dimentichiamolo. Senza Michieletto devo dire che De Giorgi è un po' faticato a trovare il giusto assetto degli schiacciatori, e ieri sera purtroppo ha pagato contro una buona squadra. Questo europeo continua a regalare sorprese, perché la Germania aveva eliminato Sofia, la Bulgaria vice campione del mondo, adesso la Finlandia elimina l'Italia campione del mondo. Beh, devo dire che pochi avrebbero immaginato di vedere
1: la caduta delle grandi, insomma, così
2: le semifinali di venerdì, le due semifinali di venerdì. Se uno avesse ipotizzato Polonia-Slovenia e Finlandia-Francia, ce lo dica e gli diamo un premio.
1: Torniamo alla serata di Torino, tu l'hai definita malinconica, lo è stata, eppure il primo set era stato portato a casa, sebbene con qualche scricchiolio, equilibrato il secondo set vinto dagli avversari, insomma, proprio alla fine. Tu quando hai intuito che era una serata nera?
2: Beh, all'inizio, proprio subito dopo quello che tu hai appena citato, cioè primo set bene gli azzurri, secondo set punto a punto ci sta, 28-26, non succede niente. Inizia il terzo set e lì si è spenta la luce, e lì ho detto qua ci sono dei problemi, e in effetti i problemi c'erano, perché il terzo set non è stato giocato da parte dell'Italia. Ok, ha reagito nel quarto set, ma lì si è capito che la squadra aveva dei problemi e sono affiorati tutti nel tie break, dove non dimentichiamolo era avanti 8-6, 11-8, 12-10, cioè non è che ha subito nel tie break, ha proprio faticato a tenere la partita sotto controllo contro una squadra che ha giocato, ti dico la verità, una buona pallavolo, ma non una roba straordinaria d'antologia dello sport. Cosa ha fatto? Ha attaccato il pallone con ordine, ma soprattutto ha ricevuto bene. L'Italia ieri sera ha ricevuto male. La pallavolo è un gioco semplicissimo: battuta, ricezione, alzata, attacco. È tutta qui. E poi dall'altra parte, muro, contrattacco. La pallavolo è il gioco più semplice nel mondo. Lo si complica, ovviamente, perché c'era fisicità degli atleti, c'era tecnica, c'era tattica. E ieri sera abbiamo visto una squadra giocare in maniera semplice, ordinata ma efficace. L'Italia purtroppo si è smarrita e ad un certo punto ha pagato ed è uscita. Devo dire che per il movimento questa è una brutta sconfitta, obiettivamente. Dobbiamo essere sinceri.
1: Sì, era dal 2019 che non uscivamo ai quarti di finale, il KO contro la Francia, per realtà diverse però, era un'altra nazionale, allora c'erano altri problemi, forse più rimpianti adesso, vero?
2: Assolutamente sì, la squadra è molto interessante, devo dirti la verità, è una squadra che ha dei limiti soprattutto in zona 4, adesso questa qui insomma una disamina tecnica, gli schiacciatori senza Michieletto faticano per obiettività, però è una squadra competitiva che avrebbe sicuramente potuto giocarsi con grande serenità la Final Four che andrà in scena venerdì al Forum di Assago. Purtroppo questa sarà un'occasione mancata per tutto il movimento, anche per chi segue da casa, perché non dimentichiamoci che stava facendo registrare degli ascolti straordinari in televisione, la RAI faceva record su record, ha fatto record su record, e adesso evidentemente senza l'Italia anche questo europeo assume minor rilievo. Sono momenti di festa, tra l'altro a Milano c'è una bellissima fan zone in Piazza del Duomo, però chiaramente senza l'Italia come dire, il sapore della festa è un po' diverso, è meno dolce sicuramente. Adesso cosa succederà non lo so, è ancora troppo presto. Ci saranno delle riflessioni in federazione, vedremo un po' cosa accadrà per il futuro, però adesso è ancora troppo presto, adesso è il momento delle riflessioni a caldo ed è il momento anche di stemperare un pochettino, non le polemiche perché non ce ne sono, ma proprio l'amarezza di questo risultato tanto inatteso quanto, devo dire, purtroppo per come si è sviluppato, meritato.
1: Lorenzo, se hai tempo e piacere possiamo ascoltare assieme Lucchetta e poi commentiamo le dichiarazioni dell'azzurro.
3: Ok. Il tracollo dei ragazzi di Giannelli, di De Giorgi, passa attraverso una partita che dovevamo vincere, sembrava non facile sulla carta, ostica, però avevamo tutte le caratteristiche per poterla dominare al meglio. Siamo stati noi deboli tecnicamente, tatticamente, a non trovare le contromisure giuste. Ripartire da una buona coppia di centrali, ripartire nella stabilizzazione della parte di difesa e contrattacco. Una squadra campione del mondo deve costruire pianerottoli di stabilità. Noi invece siamo in una situazione di regressione. A livello mondiale la pallavolo maschile si è elevata talmente tanto che diventa realmente difficile non prevedere, ma soprattutto non sfruttare le opportunità che la squadra avversaria ti sta dando.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Allora, al microfono di Manuela Collazzo. Sì, questa disamina spietata ma anche realistica, che dici, Lorenzo?
2: Andrea è un uomo di campo, adesso è un uomo di microfono insieme a voi, conosce ovviamente le sensazioni anche degli atleti con la rete davanti o con la rete in mezzo. In effetti la squadra ieri ha palesato delle difficoltà sia di carattere tecnico che di carattere tattico. Ho sentito anche l'intervista che ha fatto proprio a caldo il microfono della RAI Simone Giannelli, che è stato quello che ci ha creduto di più fino alla fine, era quello che ha incitato di più, che ha dato indicazioni anche durante i time out ai suoi compagni, lo vedevo e lo sentivo, e ha ammesso che la squadra ha avuto dei problemi e soprattutto che quando i problemi si sono verificati non sono riusciti a trovare la soluzione e le contromisure alle mosse degli avversari. Lo ha ammesso con grande sportività, con grande obiettività da capitano, devo dire che mi è piaciuto molto, però l'amarezza rimane, ha detto ovviamente cercheremo di fare tesoro di questo risultato per il futuro, però il futuro è lontano, vedremo un po' quello che accadrà. Per il momento questo europeo ha giocato in casa fino adesso, consentimelo, fin troppo facile, e anche questa è una delle cause del fatto che la squadra ha perso. La Finlandia è arrivata ai quarti di finale dopo un girone molto complicato in cui comunque ha dovuto affrontare delle situazioni non semplici. L'Italia finora non ha incontrato un avversario che l'ha messa seriamente in difficoltà. L'unica è stata la Slovenia, ma era l'ultima giornata della fase di qualificazione, la partita contava relativamente poco, c'era in ballo solo il primo posto, bastava vincere 2 set come poi ha fatto, e la missione era compiuta. Per il resto, neanche negli ottavi non è che ci sono stati degli avversari fortissimi. E poi non dimentichiamocelo, la prova del 9 di queste manifestazioni, che siano i mondiali, gli europei, le olimpiadi, sono sempre i quarti di finale. Quarti di finale ti mettono contro un'avversaria temibile, tosta, imprevedibile, ed è una partita da dentro fuori. Nel 92 l'Italia, la grande Italia di Velasco, perse nei quarti di finale contro l'Olanda, parliamo delle Olimpiadi di Barcellona, a Pechino nelle Olimpiadi la grande nazionale femminile di Massimo Barbolini perse contro la Corea nei quarti di finale, ne potrei citare tantissime, sempre relativamente alla pallavolo. I quarti di finale sono storicamente la partita più difficile di ogni torneo, che sia appunto a livello europeo o a livello mondiale o olimpico. E anche questa volta purtroppo è stata così. Ai quarti di finale l'Italia ha visto svanire i sogni.
1: A proposito di Velasco, qualcuno qui scherzava in redazione, il commento, sai, quello immediato, un po' così, un po' dissacratore, dice ci vorrebbe di nuovo Velasco, ma possibile che ci sia di nuovo questo passaggio, che dici?
2: No, ricordiamo, no, insomma, dico, secondo no, me no, secondo me no,
1: fantascienza.
2: Secondo me no. Sì, a questo punto giunti direi proprio di sì. Allora, innanzitutto Velasco è una nazionale femminile che si è comportato fino adesso in maniera egregia, a parte l'ultimo europeo, dove comunque non dimentichiamoci, è arrivato secondo. Cioè,
1: certo.
2: Non è che è stato eliminato negli ottavi di finale. Ho anche qui molte critiche.
1: Una parentesi bellissima quella del volley donne targato Velasco, come no?
2: Sì. No, ha vinto tutto. 2 VNL, l'Olimpiade, il Mondiale. Può succedere anche di perdere un europeo. Allora io credo che sarà, non dico impossibile, perché nello sport e nella pallavolo di impossibile non c'è nulla, però la vedo quantomeno problematica la possibilità che Velasco torni a allenare la nazionale maschile. Non escluderei un cambio, non so quando, non dico domani, in panchina a nazionale maschile. Già dopo l'Olimpiadi, che non era andata bene, c'erano state delle perplessità sulla riconferma di De Giorgi, che poi ha risposto da grande vincendo il mondiale. Adesso evidentemente, sai, allora mondiale, allenatore che vince, consacrazione, esaltazione e titoli sui giornali. Allenatore che perde, riflessione sul suo futuro, sulla sua permanenza in panchina. Sono le regole abbastanza codificate di ogni sport, e la pallavolo anche, pur essendo uno sport molto tranquillo, molto urbano, non può poi essere esente anche a questo tipo di situazioni. Però sinceramente pensare che Velasco a 74 anni torni sulla panchina nazionale maschile, per obiettività la vedo abbastanza dura. Poi se mi chiedi chi potrebbe essere un D il nuovo allenatore della nazionale maschile, un nome ce lo potrei avere in testa, però non sono il presidente della federazione e non sono sicuramente quello che lo sceglie.
1: Ce lo vuoi anticipare?
2: No, non ve lo dico, Angelo Lorenzetti.
1: Beh, condividiamo. In ogni caso auguriamo al volley maschile, insomma, di riscattarsi prestissimo. Prima di chiudere, sì, però, Lorenzo, insomma, è qualche anno che ci stai lasciando senza un libro sul volley. Forse 2023 è il tuo ultimo?
5: Sì, allora, sì, è vero, è la storia della pallavolo.
1: Devi rimediare adesso. Anche tu, eh?
5: Allora, adesso rimedio, rifarò la guida al volley, perciò promesso che sotto Natale ci sarà la guida al volley.
1: Ah, bene, questa
5: la
1: è
5: mandiamo, ve la mandiamo in redazione. Con grande piacere, perché insomma
1: è un lavoro che hai completato, lo devi rifinire.
5: Devo ancora finirlo, però adesso che me l'hai detto lo finisco, perciò per Natale è pronto. Ti do l'anticipazione, ci risentiamo sotto Natale,
1: come
5: ci facciamo,
1: certo,
5: gli auguri,
1: certo, con grande piacere,
5: e la guida al volley sarà pronta.
1: Dai, qualche anteprima di su che temi ti sei incentrato questa volta?
5: Non ho capito, scusa.
1: Su che temi ti sei incentrato? In
5: questo sulla sempre storia. Io ormai sono un vecchietto dello sport, e perciò sono uno che ama la storicità, perché poi, sai, noi siamo ciò che abbiamo vissuto. Ci si dimentica di quello che è accaduto, si pensa solo al presente, e perciò insomma sempre sulla storia della pallavolo, perché è una storia bellissima, è uno sport meraviglioso, la pallavolo, che insomma che mi appassiona da quando ero ragazzino che la giocavo, ed è giusto continuare a coltivarla, perché comunque c'è un ambiente bellissimo, e sarà così anche a Milano nonostante non ci sia l'Italia. Ne sono sicuro, si respirerà comunque un'aria di positività, e io mi auguro di vedere tanti sorrisi e tanta correttezza, e tanta gente, me lo auguro davvero.
1: Ricordiamo anche, per parlare di modernità, ti sei definito vecchietto, non è vero, e diciamo dal punto di vista telematico del web, gli appassionati di pallavolo possono leggerti dove? Ricordiamolo.
5: Sempre su dell'arrivolley.com, insomma ormai anche qui partiamo dal giurassico dei siti, abbiamo iniziato tanto tempo fa sperimentando sempre territori particolari, qui ci sono tutte le informazioni, tra l'altro anche quando uscirà la guida al volley ci sarà anche questo, perché è bello comunque parlare quotidianamente, sempre positivamente, in maniera anche critica come abbiamo fatto oggi, ma in maniera costruttiva, di questo bellissimo sport che tra l'altro si può declinare benissimo al maschile e al femminile, e poi c'è anche la possibilità di viverlo d'estate con il beach volley, insomma 360 a 365 giorni all'anno, veramente uno sport molto molto coinvolgente.
1: Noi siamo vicinissimi da sempre al volley, le radiocronache, le notizie, insomma ci fa compagnia ogni giorno.
5: Bravi.
1: Grazie a Lorenzo Dallari, a prestissimo allora Lorenzo, magari anche prima di Natale. Dai.
5: Quando volete,
1: buona serata,
5: con grande piacere. Buon
1: pomeriggio,
5: a tutti.
1: Saluti da tutti,
5: e
1: tutta la redazione, da Ombretta e da tutti. Grazie.
5: Ciao, grazie a tutti. Ciao ragazzi, un abbraccio grande. Buona pallavolo. Ciao.

0: Stadio con questa canzone che è famosa, dura nel tempo. Chiedi chi erano i Beatles e la protagonista, la ragazzina della quale parla, adesso è quasi una sessantenne. È giusto? Che non sapeva. I calcoli quelli sono.
1: Tu mi chiedi chi erano i Beatles, chi erano mai questi Beatles, l'avrà capito in questi anni.
0: L'ha imparato, sì.
1: L'ha
0: sì.
1: Capito. Bravi gli Stadio. Insomma, una canzone che si ascolta volentieri anche negli anni.
0: Sì,
1: negli
0: sì,
1: anni
0: così, quello è
1: dopo. Allora,
0: perché il tempo la dice.
1: No. Buone notizie dalla Cina, ce l'hanno fatta Sara Errani e Jasmine Paolini a vincere questo doppio così equilibrato, così incerto, 6-3 per le azzurre il primo set, poi le due cinesi di nuovo in partita con la vittoria del secondo set con il punteggio di 7-5, 6-3 in questo terzo e decisivo set. È finita bene, un match che noi abbiamo seguito fino all'ultimo. Allora, il calcio con la Nations League, vi avevamo detto che c'era una partita alle 18 e allora andiamo subito a dare un'occhiata. Parliamo del gruppo D di Nations League, si gioca fra due, una volta venivano chiamate Cenerentola, le squadre così diciamo basse nel ranking, adesso non è più così, sono di fronte Andorra e Malta al 45esimo, il parziale fermo sull'1-1, padroni di casa in vantaggio al 17esimo, poi il gol di Cardona per l'1-1 adesso all'intervallo e poi tutte le partite delle 20:45. Ci fermiamo qui per oggi,
0: torniamo domani. Certo, noi ringraziamo Ombretta Conti per la regia e Francesco Ciafardini alla guida tecnica e arriviamo al giornale delle 19 con Sophie and the Giants.

Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una scuola che integra ma senza rinunciare alle regole. Giorgia Meloni rivendica le norme approvate dal Consiglio dei Ministri, strumenti di buon senso che evitano le classi ghetto. Limite del 30% di studenti stranieri, strumenti per imparare l'italiano e stop a burka e niqab. Valditara, sanzioni per genitori che non seguono i corsi di lingua. Dal governo anche il rinvio di un anno del blocco del DIS R5, plaude la maggioranza, critiche le opposizioni. Xi Jinping a Washington, dovremmo essere partner, non rivali. Sicurezza, tecnologia e superintelligenza, i temi al centro dei colloqui con Trump. Ripristinato l'accesso alla Casa Bianca ai media banditi. Il Colosseo chiuso fino a sabato, si attende l'autopsia dell'operaio 22enne precipitato durante i lavori all'anfiteatro. La famiglia di Andrea Moretti, vogliamo la verità. Riccardo Boss in carcere a Busto Arsizio, il figlio del senatore deve scontare 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il fratello Renzo paga le sue scelte. Salda Vinci ritorna a Napoli, 3 show all'Arena Flegrea per i 50 anni, dal debutto sul palco, dalla sceneggiata al successo di Sanremo con Per Sempre Sì. Calcio, Nations League, vigilia d'Italia-Belgio, domani all'Olimpico, via al Mancini Bis. In studio Nicola Tedeschini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto scuola, ha introdotto un tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Giorgia Meloni parla di strumenti di buon senso utili all'integrazione. Premier che in questi minuti è intervistata da Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. In diretta da Palazzo Chigi c'è Carla Macrelino. Carla.
4: Sì, buon pomeriggio. Infatti la Premier sta ancora parlando alla sede del Il Tempo, intervistata appunto da Capezzone. Presidente del Consiglio è tornata in apertura sul decreto scuola approvato proprio pochi minuti prima al Consiglio dei Ministri, si è detta fiera del provvedimento evidenziando il coraggio di portarlo avanti nonostante le contestazioni della sinistra. Sentiamo un passaggio su questo.
5: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
4: La Premier ha poi rivendicato il lavoro del governo nella gestione dell'immigrazione e l'Italia ha detto non è più campo profughi d'Europa. Poi la Presidente del Consiglio ha rivendicato il taglio delle tasse, quanto è stato fatto per famiglie, imprese, anche quelle sulla proprietà, con un occhio di riguardo al ceto medio, ha detto. Ora sta proseguendo, in questo momento sta rispondendo ad una domanda, ha fatto un riferimento anche al bollo auto, si è detta fiera anche di quel provvedimento. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Grazie.
3: E ora sentiamo cosa prevede in dettaglio il decreto scuola appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
6: Il nucleo più consistente riguarda il tetto del 30% per determinate categorie di studenti non italiani, accompagnato da deroghe e finanziamenti per potenziamento linguistico. Ad esso si aggiungono il divieto di volto coperto, con multe da 200 a 1000 euro, e un'ora facoltativa di latino alle medie dal 2027. Relativamente al tetto per studenti neo arrivati in Italia, il limite riguarda quelli privi di almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per l'accesso alla primaria e di almeno 3 anni di esito scolastico positivo per le secondarie. Un criterio linguistico, specifica il ministro Valditara.
7: Una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico e pertanto abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali il provveditore disporrà di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità.
6: Nel caso di gravi difficoltà del minore deve essere supportato il nucleo familiare anche con corsi gratuiti, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Mauro Zanda, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini, promessa mantenuta in Italia, dice, sono circa 4 milioni i proprietari di veicoli interessati da questa normativa.
8: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In Italia circolano circa 3 milioni e mezzo di veicoli con questo tipo di alimentazione, ma solamente nel bacino padano ne sono operativi oltre 1 milione e 200 mila. La proroga si è resa necessaria per evitare che da giovedì 1 ottobre ci sia il blocco della mobilità e delle attività produttive dell'area. Ma è un'esigenza ben precisa che va affrontata. La qualità dell'aria nel bacino padano registra livelli elevati di polveri sottili e biossido di azoto, risultando una delle zone più inquinate d'Europa. Lorenzo Opice, GR1.
3: Il confronto tra maggioranza e opposizioni si accende proprio sul decreto scuola.
0: Integrazione e libertà, due obiettivi per Fratelli d'Italia che nel decreto scuola corrono parallelamente. Da un lato l'inclusione dei ragazzi nel paese che li ha accolti, dall'altro evitare che una bambina sia obbligata ad avere il volto coperto. Giovanni Donzelli.
9: Dei ragazzi stranieri che non parlano italiano tutti insieme in una classe non impareranno mai l'italiano. Se invece li metti insieme ai ragazzi italiani, si integrano e parlano italiano.
0: I giovani, spiega Forza Italia, devono rispettare la nostra cultura e i valori della Repubblica, mentre oggi, ricorda Matteo Salvini, ci sono classi con troppi bimbi che non parlano italiano. Ma dall'opposizione Elly Schlein cita gli stipendi da fame degli insegnanti, le scuole fatiscenti e parla di ennesima caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. In una scuola nessun bambino può essere considerato straniero, dice AWS Riccardo Maggi più Europa.
10: Che cosa comporta il divieto di alcuni studenti di cittadinanza non italiana ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
0: La vera discriminazione tra bambini ricchi e poveri, obiettano i 5 Stelle, e quanto al divieto di burca, l'emancipazione per il movimento si fa piuttosto con lavoro, cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
3: Visita a Torino per il Presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio si è recato all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo per i 40 anni della Fondazione Allegragnelli per la ricerca sul cancro. In mattinata l'intervento in apertura del Salone del Gusto Terra Madre. Servono iniziative urgenti perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, ha detto il Capo dello Stato. Le sue parole.
11: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
3: Fisco, sono 42 milioni contribuenti italiani su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente le tasse sono poco più di 34 milioni. Lo rivela l'ultimo report di Itinerari Previdenziali basato sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Secondo l'analisi, nei primi tre scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro annui, rientra il 47% dei contribuenti che versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% e versano quasi il 10% del totale. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la pagina di esteri. A Washington, storico vertice tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo il futuro dei rapporti tra le due superpotenze e anche il nodo Taiwan. Secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all'indipendenza dell'isola. Il corrispondente.
12: La volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali passa per il momento da un uso accorto di simboli e cerimoniale, ancora prima che dai risultati concreti di un vertice. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a compiere due visite di Stato alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader, annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, rivendica i successi dei passati incontri per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta. Invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un filo diretto tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN, che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente insieme ad altre due testate americane, è stata riammessa alla Casa Bianca poco fa. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU di New York, videomessaggio del leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, dopo che gli Stati Uniti non gli hanno concesso il visto. Tra poco è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu, l'inviata a New York.
13: Nella terza giornata di lavori alle Nazioni Unite è il Medio Oriente ad essere protagonista. L'arrivo a New York del primo ministro israeliano ha fatto alzare il livello di guardia. Manifestanti pro e contro Israele sono già scesi in strada davanti al Palazzo di Vetro. Secondo il Wall Street Journal, Netanyahu ha cercato di avere un incontro con Donald Trump, ma è stato impossibile far coincidere le agende. Solo poche ore dunque negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza, ripartirà subito dopo il discorso all'Assemblea Generale. Un discorso davanti alle delegazioni di tutto il mondo, cosa che invece non è stata concessa per il secondo anno consecutivo al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto. Costretto a inviare un videomessaggio, lancia un appello a non permettere un'altra Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi come quello del 48. Ricorda a tutti l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania come a Gerusalemme Est. Il nodo israelo-palestinese è anche al centro della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, a cui partecipa anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: E proprio il ministro degli esteri italiani, dopo aver parlato con il responsabile della difesa Crosetto, ha escluso un'allerta per possibili attacchi con droni russi contro l'Italia. La notizia era stata riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo e riguardava anche Francia e Spagna. Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco. L'allarme, dice, non trova alcuna conferma. Anche fonti qualificate italiane escludono segnalazioni a livello di intelligence, diplomatico o militare. La cronaca è ancora mistero su chi abbia ferito a coltellate una ragazza nel centro storico di Salerno.
14: Ha tentato di difendersi a mani nude da un uomo armato di coltello, per questo ha perso molto sangue. La ventenne, originaria di Baronissi, in provincia di Salerno, è stata coltellata alle spalle ieri sera, intorno alle 21.30, mentre era seduta su dei gradini nel centro storico del capoluogo. L'allarme è stato lanciato da un passante. Oggi è stata dimessa con una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. La ragazza ha raccontato di non conoscere la persona che l'ha coltellata con due fendenti e nemmeno il motivo. Oggi però ha riferito di aver visto l'aggressore, di conoscerlo di vista per averlo già notato in zona, ma di non sapere chi sia. L'uomo le ha dato anche dei pugni. Da quanto trapela da fonti sanitarie, alla ventenne è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo per lo stato di forte agitazione dopo lo shock subito. La polizia sta indagando per chiarire l'accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Claudio Vigolo, GR1.
3: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato e portato in carcere. Deve scontare un cumulo di pene per complessivi 5 anni e 9 mesi.
15: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi è stato condannato e che ora lo hanno portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio nato dal primo matrimonio del fondatore della Lega, dopo una breve esperienza politica come assistente di un eurodeputato, Riccardo Bossi si è dedicato ai rally. Negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nelle cronache giudiziarie per uso personale di fondi della Lega, cene e beni di lusso non pagati, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza che avrebbe illecitamente percepito. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato, aggiungendo poi: abbiamo vissuto vite differenti e mai condiviso la quotidianità. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Un altro incidente mortale sul lavoro. A Padova, un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. A Roma, forse già domani, i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti. L'operaio 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Vogliamo la verità, dicono i genitori.
16: Per 2 ore questa mattina i genitori di Andrea Moretti sono rimasti accanto alla salma del figlio all'obitorio della Sapienza, dove lunedì sarà svolta l'autopsia, in vista della quale già domani domani. La procura iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati, ordinata anche una consulenza tecnica sull'imbragatura del 22enne e sulla fune di sicurezza, ritrovata integra ma non agganciata al moschettone che lo avrebbe salvato. I due colleghi che erano con lui non hanno assistito alla tragedia. Anche per questo gli inquirenti sperano che le telecamere abbiano ripreso qualcosa utile a ricostruire la dinamica, da chiarire se l'area fosse poco illuminata, acquisiti anche i documenti relativi all'assegnazione dei lavori. Moretti lavorava in subappalto. Intanto l'anfiteatro resta chiuso almeno fino a sabato, lo ha deciso il ministro della cultura Giuli, che incontrerà i dipendenti prima della riapertura. Delusi tanti turisti.
17: The Colosseum is closed.
18: Sapevamo di questo incidente mortale, speriamo di poterci riorganizzare.
16: Ma come spiega questa guida, sono in tanti a non poter riprogrammare la visita.
19: Loro avevano soltanto quest'oggi, guardano uno di appositamente da Boston, hanno capito comunque che la situazione è d'obbligo.
16: Simone Zazzera, GR1.
3: Al municipio di Montalcino il matrimonio del frontman dei Maneskin, Damiano Davide, e dell'attrice americana Dove Cameron. I due hanno scelto il comune toscano per sposarsi con rito civile. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
20: Damiano David e Dove Cameron hanno detto sì, arrivano fino in piazza, qui dove ci troviamo, gli applausi della stanza del primo piano dove si stanno celebrando le nozze nel municipio di Montalcino, ed è palpabile l'emozione tra gli invitati e tra i tanti fan presenti in piazza. Ora si attende che i novelli sposi escano e i fan sono già in delirio. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice cantante americana sono entrati nello storico palazzo comunale circa 15 minuti fa insieme a bordo di un'auto d'epoca. Abito bianco con un foulard oro per lui, abito romantico di Valentino per lei e un mazzo di fiori bianchi in mano per una cerimonia all'insegna del Total White. Dopo il rito civile e una volta sposi, loro si sposteranno in un resort extra lusso a Castiglione del Bosco. Per adesso è tutto dal Montalcino, vi restituisco la linea.
3: Il cinema è arrivato in sala, Una storia di Anna Foglietta al suo debutto alla regia.
21: Che Anna Foglietta ha scritto, prodotto, diretto, voluto fortemente. Una storia come tante. Una coppia che implode quando la figlia li lascia per studiare.
22: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
21: Alba Rohrwacher e Erika.
23: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, sulle nostre relazioni. La storia è una storia molto lontana dalla mia storia, dalla mia vita. Eppure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
21: Accanto a lei Guido Caprino, amati dalla loro regista, attrice, Anna Foglietta.
22: Sono una donna che ama il pubblico, io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
21: Miriam Mauti, GR1.
3: Tre serate a Napoli per celebrare mezzo secolo di musica. Sal Da Vinci sarà all'Arena Flegrea il 25, 26 e 27 settembre con uno spettacolo dedicato alla sua carriera. L'appuntamento corona simbolicamente un anno di successi per l'artista, iniziato con il trionfo a Sanremo di Per Sempre Sì e culminato con il quinto posto all'Eurovision Song Contest. E partirà domani l'asta per l'abito tricolore indossato da Francesca Tocca durante l'esibizione del cantante a Vienna. Valore stimato 10.000 euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
24: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
25: Sono Gianmarco Tamberi.
26: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
25: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
26: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
24: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: L'ultimo anno di scuola.
8: Sta a vedere.
7: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: R1 Sport.
31: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, vigilia di Italia-Belgio. Domani parte il Roberto Mancini bis. Tempo dunque anche di conferenza stampa e presentazione dell'esordio in Nations League. Linea allo stadio olimpico Francesco Repice.
32: Eh sì, anche per aspettare più che altro l'arrivo di Roberto Mancini qui allo stadio olimpico di Roma e per aspettare la comitiva azzurra che è partita da Campo di Marte, quindi Coverciano, quindi Firenze alle 17.30 in arrivo appunto in questi minuti nella capitale, un primo pit stop in un albergo del centro e poi Roberto Mancini e Gigio Donnarumma parteciperanno e saranno anzi protagonisti della conferenza stampa di vigilia, la seconda vigilia in nazionale all'esordio per Roberto Mancini, perché è ovvio che tutti ricordano ciò che è stato il passato, compreso una vittoria nel 2021 della Coppa Europa per Nazioni. Insomma, c'è grande attesa anche per quello che riguarda la formazione che scenderà domani in campo contro il Belgio, possibili due attaccanti con Kin e con Pio Esposito e Zaniolo o a sinistra o a destra. Vedremo come schiererà Roberto Mancini questi giocatori se mai dovesse sceglierli come titolari dal primo minuto. Esordio a quanto pare per Alessandro Romano, vertice basso della linea mediana a tre del nostro commissario tecnico, per il resto Di Lorenzo, probabilmente Di Marco dalla parte opposta. Vedremo Mancini, Bastoni centralmente, tutti davanti a Gigio Donnarumma. Questa è solo un'ipotesi di formazione, tra poco ne sapremo sicuramente di più dalla bocca dello stesso CT. Per il momento allo Stadio Olimpico di Roma è tutto, grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro. La linea può tornare agli studi di Saxa Rubra.
31: Grazie a Francesco Repice. Passiamo al tennis. Billie Jean King Cup, avanzano le ragazze guidate da Tatiana Garbin. Cina, padrona di casa, eliminata pochi minuti fa dopo i due singolari, con sconfitta di Elisabetta Goccioretto e vittoria di Jasmine Paolini. Decisivo il doppio Errani Paolini contro il duo Guo Jiang, prossima avversaria ora sarà la formazione Ucraina in semifinale sabato prossimo. Formula 1, si corre in Azerbaigian questo weekend, griffate Mercedes, le prime libere.
33: Comanda Russell Mercedes e in un certo senso ce lo si poteva aspettare. Primo perché nella FP1 il suo compagno di squadra, il leader del mondiale Antonelli, ha perso più di mezz'ora per un problema tecnico ed è comprensibilmente più indietro come feeling. Ma poi anche perché dopo l'1-2 micidiale di Kimi Monza Madrid, l'inglese sa che se non torna subito davanti il mondiale si avviera presto verso la chiusura. In quest'ottica il secondo posto del bolognese al termine di un giovedì per lui non del tutto lineare è un buon risultato con margini di miglioramento, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle del delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi ma velocissimo sul passo gara, e quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, quel rettilineo di 2 chilometri e oltre sembra invitare al ruggito delle Power Unit Mercedes, ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari. Invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren ma ben in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
31: Chiudiamo con la pallavolo dopo l'amarezza per il mancato oro delle donne in finale. Ecco la dolorosa eliminazione degli azzurri di De Giorgi ai quarti per mano della Finlandia. Sul dopo europei azzurro l'opinione di un altro grande nome della generazione di fenomeni, Andrea Lucchetta.
0: Gli europei in casa, le attese, le pressioni, anche la consapevolezza di essere tra i favoriti, campioni del mondo, vice campioni continentali. Come si spiega il tracollo ai quarti contro la Finlandia? Il punto di vista di un grande ex azzurro, capitano dell'Italia dei fenomeni, Andrea Lucchetta.
8: Il tracollo dei ragazzi di Giannelli, di De Giorgi, passa attraverso una partita che dovevamo vincere, sembra

0: Giuste.
1: Come si riparte dopo una delusione così, ancora lucchetta?
0: Ripartire da una buona coppia dei centrali, ripartire nella stabilizzazione della parte di difesa, difesa e contrattacco. Una squadra campione del mondo deve costruire pianerottoli di stabilità. Noi invece siamo in una situazione di regressione. A livello mondiale la pallavolo maschile si è elevata talmente tanto che diventa realmente difficile non prevedere, ma soprattutto non sfruttare le opportunità che la squadra avversaria ti sta dando.
1: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
2: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmaco.
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
13: Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, che ha tagliato in due la difesa. Milesi, in palese ritardo, va a stenderla e occhio, perché adesso una grandissima possibilità. Parte Regina col destro, Regina Baresi sblocca la gara tra Inter e Robica Bergamo, freddissima dal dischetto il capitano. Primo gol per lei in Serie A, è un gol storico questo, è un gol che permette all'Inter finalmente di passare in vantaggio.
14: È la sesta giornata del campionato di calcio femminile 2019-2020. Regina Baresi segna il suo primo gol in Serie A con la squadra ufficiale dell'Inter. È un punto di arrivo dopo un lungo cammino fra la A2 e una doppia promozione nella massima serie, prima come Inter Milano e poi come squadra ufficiale dell'Internazionale. Sempre con gli stessi colori, il nerazzurro ereditato da papà Beppe Baresi, che dell'Inter è stato un simbolo, e sempre con la fascia di capitano, regina dell'area di rigore con il numero 9 sulle spalle alla conquista delle porte avversarie.
15: Marinelli sulla sinistra, punta Erinen, mette in mezzo il pallone di testa, il gran gol di Regina Baresi al minuto 71 del secondo tempo, gran gol di testa di Regina Baresi su assist di Gloria Marinelli, la girata di testa della numero 9 dell'Inter che trova il gol dell'1-2 al 71esimo.
14: È un gol di Regina Baresi contro la Juventus.

0: Juventus è un altro gol da ricordare, perché segnare alla Juventus ha sempre un sapore particolare per chi ama i colori nerazzurri dell'Inter. Buongiorno Regina Varesi.
1: Buongiorno, mi avete già fatto venire i brividi solo ascoltando
0: allora,
1: questa introduzione.
0: Abbiamo rivissuto due gol importanti della tua carriera. Il gol per un attaccante è la vita, immagino che tutti siano emozionati a risentirli. Allora ti chiedo, quanto è bello fare gol e qual è stato quello più importante, quello che proprio non dimenticherai mai?
1: Beh, per un attaccante fare gol è come mettere benzina in una macchina, è una cosa fondamentale, l'emozione più grande. E sicuramente il gol più bello è quello che avete messo contro la Juve di testa, perché per un interista dentro far gol alla Juve è sempre qualcosa di speciale.
0: Tu dici è come la benzina per una macchina, ma a volte però il gol per l'attaccante diventa anche un'ossessione, perché c'è un momento in cui i gol fanno fatica ad arrivare per qualsiasi attaccante. Allora come si supera quel momento?
1: Bisogna avere tanta pazienza, continuare a lavorare. Sicuramente non è facile, perché ti sembra quasi di non dare un contributo alla squadra, però solo continuando a provare e senza perdere appunto la pazienza si torna poi ad arrivare a riconquistare l'obiettivo del gol.
0: Regina Varesi è la storia dell'Inter femminile, ma nel vero senso della parola, perché ha vissuto da capitano il momento di passaggio dall'Inter Milano all'Inter femminile ufficiale, la squadra riconosciuta dal club, ed è stata, Regina, un'altalena di emozioni, perché nel 2014 avete conquistato la promozione in A con l'Inter Milano, poi siete subito retrocesse, poi però ci sei tornata da capitano dell'Inter ufficiale.
1: Beh, il mio sogno era quello di appunto vestire la maglia ufficiale dell'Inter da capitano in Serie A, e ci sono riuscita, quindi è stato un percorso sicuramente non sempre facile, però di grande stimolo e di grande crescita, fino ad arrivare poi al traguardo più importante.
0: È stato quello il momento più bello della tua carriera, immagino, quando sei arrivata in Serie A con la maglia dell'Inter ufficiale?
1: Beh sì, sicuramente sì, e poi abbiamo festeggiato la vittoria del campionato a fine primo tempo a San Siro davanti a tutti i tifosi dell'Inter, quindi anche quello è stato un momento che ricorderò per sempre.
0: Il calcio del resto tu ce l'hai nel DNA, perché sei figlia di Beppe Varesi e nipote di Franco Varesi, due grandissimi del calcio italiano. Loro venivano fra l'altro da una cultura contadina semplice, affidabile. Quanto è stato importante l'esempio di tuo papà nella carriera calcistica?
1: Beh, è stato fondamentale sia come donna e come atleta, ma anche come calciatrice, perché mi ha sempre dato tantissimi consigli, è stato un esempio a volte anche silenzioso, ma senza dire niente io vedevo quanto era professionale, quanto era un atleta vero, quindi è stato un esempio importantissimo sotto tutti i punti di vista.
0: Ma lui era un difensore fondamentalmente, ma ti consigliava anche come superare i difensori avversari, tu sei un attaccante.
1: Eh sì, anche questo era un piccolo vantaggio, perché da difensore mi diceva cosa magari metteva più in difficoltà un difensore, quindi erano consigli che magari un allenatore ti dice cosa fare meglio come attaccante, come sfruttare le tue qualità, invece lui mi diceva dalla parte opposta quello che metteva in difficoltà un difensore, quindi è stato molto importante.
0: E ti chiedo anche perché hai deciso di fare l'attaccante, visto che papà era un difensore e zio Franco anche un grande difensore.
1: Allora, mi piaceva fin da subito fare gol, e poi quando è arrivato Ronaldo, il fenomeno all'Inter, da lì è scoppiato proprio l'amore e ho deciso di fare l'attaccante, infatti ho preso il numero 9 proprio per questo.
2: Milano riscopre il derby che, chiunque vinca, vale il primato in classifica. È l'Inter Milan dei 600 e passa milioni di incasso, delle legittime aspirazioni nerazzurre, dell'orgoglio e della tradizione rossonera. Ma è anche il derby dei fratelli Varesi. Beppe Varesi, 21 anni, sta dalla parte dell'Inter. In rossonero, Franco Varesi, 19 anni.
3: Lo scorso anno, al termine del derby, vi siete un po' punzecchiati, è vero?
4: Sì, sul 2-0 tutto contento io. Poi sul 2-2 è finita la partita e lui è venuto là un po' così a pigliare un po' in giro, allora io mi sono incazzato e non mi ha dato quel paese.
2: Domani sarà Franco a sfottere e Beppe a arrabbiarsi, per dirla in linguaggio più asettico, o viceversa. Perché ci vuole
0: orecchio. Era la voce del grande Bruno Pizzul, che ci ha lasciato qualche giorno fa, che nel 1979 intervistava per la trasmissione Dribbling i fratelli Varesi, che sarebbero stati avversari il giorno dopo nel derby. Regina, tuo papà Giuseppe è stato capitano dell'Inter, tuo zio Franco capitano del Milan. Ci sono immagini che li ritraggono a centrocampo mentre si stringono la mano con le rispettive fasce di capitano al braccio. Poi giocavano anche insieme in Under 21, e qualche volta però il fair play veniva un po' meno, da quello che raccontava Beppe in questa intervista. intervista, come abbiamo sentito in questo servizio di 45 anni fa. Come si viveva il derby a casa tua?
1: Allora, io quando loro giocavano ovviamente non ricordo niente perché non c'ero, e gli ultimi anni in cui giocavano ero davvero molto piccola, però ho sempre visto tanti video, ho ascoltato tanti racconti e sì, c'era tanta rivalità sicuramente, però non si dimenticavano mai di essere due fratelli, quindi ci stava la battutina, lo sfottò, magari mandarsi a quel paese in un momento, come diceva mio zio, di tensione a fine partita, però non c'è mai stato niente che andasse oltre, perché ovviamente il legame di famiglia, quello è la cosa più importante.
0: Tuo papà Beppe però racconta che da ragazzino, prima di diventare dell'Inter, era del Milan, lo dice lui nel servizio al microfono di Bruno Pizzul, è vero?
1: Non ne abbiamo mai parlato, ho sempre preferito evitare questo discorso, sono sempre partita da quando è venuto a Milano a giocare nell'Inter, quindi tutto
0: no,
1: il resto non voglio sapere niente.
0: Poi lui ha ribadito che si è legato tantissimo ai colori dell'Inter e l'Inter è diventato il nerazzurro è diventato la sua accoppiata di colori, però all'inizio tifava per il Milan, insomma ha un po' sorvolato su questo aspetto qui. Tu non hai avuto mai nessun dubbio? Interista sin dalla nascita.
1: Sì, io sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho sempre giocato col pallone di spugna nerazzurro, avevo già le magliettine dell'Inter, sono cresciuta con un esempio talmente tanto grande e importante per me in casa che non esisteva altra scelta.
0: Ma la prima volta che sei andata allo stadio, che ti ha portato allo stadio tuo papà o qualcun altro, te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo, avevo visto una foto che ero davvero piccola, avrò avuto forse 2 o 3 anni, però non me lo ricordo assolutamente.
0: Il derby è sempre la rivalità più sentita, no? Anche a Milano fra Inter e Milan, però per i nerazzurri c'è anche un altro derby, cioè il derby d'Italia con la Juventus. Qual è la sfida che senti di più? Il derby vero e proprio o quello con la Juventus?
1: È quasi più bello vincere contro la Juventus, però il derby di Milano resta forse la partita più emozionante, più sentita. Diciamo che c'è forse leggermente più rivalità e voglia assolutamente di vincere contro la Juventus, però a livello emozionale vincere in un derby la partita della tua città è qualcosa di unico.
5: Ma quella che crede di essere, Beckham!
6: Ma insomma, la volete piantare voi due? Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena una coi polpacci più grossi dei suoi.
7: Gioco in una squadra femminile. Mia madre vuole che non giochi più.
8: Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone.
0: È il celeberrimo Sognando Beckham, il film di grande successo dei primi anni 2000 che racconta le peripezie di Jess, ragazza inglese di origine indiana che deve combattere contro il pregiudizio della sua famiglia della sua famiglia d'origine per realizzare il sogno di giocare a calcio. Regina Baresi, immagino che tu abbia visto questo film.
1: Beh, assolutamente. Diciamo che quando ho iniziato a giocare io, quando ero più piccola io, aveva visibilità questo e tante bambine, tante ragazze iniziavano a giocare dopo aver visto questo film. Oggi fortunatamente il calcio femminile ha visibilità, quindi serve un po' meno un film, ma si può guardare direttamente la serie femminile.
0: E Jess fra l'altro era una ragazza di origine indiana, però il pregiudizio nei confronti del calcio in campo femminile non ha nazionalità e la stessa difficoltà è stata vissuta da tante ragazze anche nel mondo occidentale. Tu hai avuto problemi a giocare a calcio? Sei stata incoraggiata, sei stata scoraggiata?
1: Beh, inizialmente i miei non volevano che giocassi a calcio, ho provato tutti gli sport possibili e immaginabili, ho giocato 4 anni a tennis, però poi raccoglievo le palline coi piedi e quindi anche i miei genitori hanno detto ok, forse è il caso di lasciarla provare e da lì poi non ho più smesso.
0: Io ho sentito un'intervista di tua mamma Elena che diceva abbiamo cercato di scoraggiarla in tutti i modi, però anche lei è legata al mondo del calcio, anche tua mamma Elena lavora nel mondo del calcio.
1: Eh sì, è stato solo un po' un apripista il mio, perché poi vabbè mio papà ha iniziato a seguirmi, veniva a vedermi quando riuscivo e mia mamma è entrata nel calcio femminile adesso ancora più di me, perché oggi lei continua, è responsabile di tutto il settore femminile alla Pro Sesto, quindi ha fatto poi un percorso incredibile anche lei nel calcio femminile, bastava solo fare quel passo in più di conoscenza che mancava rispetto a questo mondo.
0: Tu sei arrivata in Serie A, sei arrivata ai massimi livelli, ma ti chiedo in generale quanto è cambiato il calcio femminile da quando hai iniziato tu?
1: Fortunatamente è migliorato tantissimo. sia perché i club professionistici, quindi Inter, Milan, Juve, Roma, hanno deciso di fare il settore femminile e questo ha aiutato tantissimo, sia perché è migliorato sotto il punto di vista di strutture, di professionalità, di tecnici. Quindi questo ti porta a un miglioramento continuo e soprattutto positivo.
0: Ma c'è ancora un problema a livello salariale, ti chiedo, perché fino a qualche tempo fa le ragazze per giocare a calcio dovevano anche lavorare, poi magari andare ad allenarsi dopo giornate di lavoro. È migliorata la situazione da questo punto di vista? Si può fare solamente la calciatrice oppure è un discorso che è valido solamente ai massimi livelli in Serie A e magari c'è tutto un sommerso di praticanti che hanno ancora difficoltà a giocare a calcio in campo femminile?
1: Beh, sicuramente non è paragonabile al maschile, la situazione è migliorata, in Serie A soprattutto le top squadre puoi fare solo questo, ma ci sono ancora le squadre più piccole e indubbiamente se andiamo in Serie B, Serie C, che non c'è un salario abbastanza perché non ci sono fondi abbastanza, quindi tutte le ragazze che non sono magari in Serie A nelle top devono comunque lavorare o studiare insieme al fatto di giocare a calcio.
0: Regina, giocare a calcio per una ragazza significa anche appropriarsi di un mondo che è tipicamente maschile, direi sacro per i maschi, no? Un po' come la box. C'è anche questa sfida nella tua scelta di giocare a calcio, appropriarsi del territorio maschile per eccellenza?
1: Ma no, non ci ho mai pensato a questo, non ho mai pensato al calcio femminile sotto questo punto di vista, era semplicemente una passione forte che avevo e sono sempre andata contro qualsiasi pregiudizio per poterlo fare, perché non è scritto da nessuna parte che il calcio debba essere solo maschile, quindi se una donna ha la passione per il calcio è giusto che la segua.
0: Ma l'avversaria, il difensore che ti ha messo più in difficoltà, quella che veramente quando la vedevi dicevi oddio, adesso devo affrontare lei?
1: Beh, in Italia ci sono stati tanti difensori bravi, diciamo che Sara Gama è stata forse una delle più forti, ovviamente quando giocavamo contro la Juve che era la squadra più forte in quel momento era sempre molto difficile, lei è stata una delle giocatrici più difficili.
0: Vogliamo conoscere anche Regina fuori dal calcio, quali sono i tuoi interessi, le tue passioni? Io un paio di cose le ho viste perché tu sei molto attiva sui social, comincia tu poi magari io integro.
1: Allora, mi piace tanto la Nutella.
0: Ecco, volevo dire questo.
1: Mi piace tanto viaggiare, ho un cane che si chiama Onna, che è l'amore più grande, e poi vabbè, mi piace lo sport in generale, quindi gioco a padel, ogni tanto vado a correre.
0: Ma io ho visto che per la Nutella c'è una passione proprio sfrenata, vai, continui sketch e video che ti vedono protagonista a spalmare quintali di Nutella.
1: Beh, ovviamente nei video le cose sono un po' ingigantite, però è vero che io mangio Nutella tutti i giorni, certo, però è il fatto che io mangi Nutella tutti i giorni in quantità ovviamente giuste, moderate, è vero, ho un'alimentazione super giusta, equilibrata, però la Nutella non deve mancare.
0: Chiudiamo parlando di cose serie, lo scudetto lo vince l'Inter?
1: Adesso questa domanda è la più difficile che mi potessi fare. Noi ci proviamo.
0: Ma è meglio vincere lo scudetto oppure tornare a vincere la Champions League che manca dai tempi del triplete, cioè da 2010, da 15 anni? Che sceglieresti tu?
1: Beh, l'Inter ha la possibilità di puntare a entrambe, non posso scegliere in questo momento.
0: Grazie Regina Paresi per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
1: Grazie mille a voi.
9: La partenza Alessia Succo in quinta corsia. Prende e se ne va la torinese. Partita lui in seconda posizione. 8.09, arriva il record italiano. È arrivato il record italiano. Ieri ha assistito da terza al record di Khalid Walla e oggi si prende il suo negli ostacoli. 8.09. Vediamo se ci sarà un ulteriore miglioramento. 8.09 per lei è un progresso al momento secco di un decimo. E 8.07.
0: L'8.07 che significa record mondiale under 18 dei 60 ostacoli è l'esploit della sedicenne Alessia Succo, astro emergente dagli ultimi campionati assoluti di atletica di Ancona, un biglietto da visita scintillante che sembra lasciare pochi dubbi sul futuro, come ci racconta Giorgio Matteoli.
10: Work it, ha realizzato la miglior prestazione mondiale per la sua età. I nomi che avevano preceduto Alessia in questa impresa sono nomi che poi sono diventate ostacoliste di fama internazionale. That's how long I've been on ya.
11: Se a parlare di te è il direttore tecnico della Nazionale di Atletica, Antonio Latorre, il futuro è tuo. Alessia Succo è una stella pronta a brillare nel cielo della velocità azzurra. Un mese fa, il 9 febbraio, ad Ancona, un lampo. Nessuna rivale in pista, 8 secondi e 7 centesimi sui 60 ostacoli. Record del mondo under 18, nonostante lei di anni ne abbia appena compiuti 16. Si parla di Alessia nell'ambiente, ma lei non si scompone.
12: Non mi faccio troppo condizionare dai social o comunque anche dai commenti in generale delle persone. Se la mia strada la faccio lo stesso anche non sentendo altri commenti, che siano negativi o comunque troppo positivi.
11: La sua strada, questa ragazza, la farà e come? Spinta dalla mamma, Teresa Curzio, ex atleta. È merito suo se sono qui, spiega Alessia. Intanto, pochi giorni fa a Metz, il suo esordio con i giovani azzurri, vincendo anche stavolta. E tra promesse della nazionale c'è già feeling con Kelly Dualla, altra classe 2009 che sfreccia veloce.
12: Con lei soprattutto ho fatto molta amicizia ad un raduno nazionale che abbiamo fatto a Formia e appunto lì abbiamo parlato un sacco e con lei mi trovo molto bene, infatti siamo molto amiche, quando ci vediamo siamo sempre insieme.
11: Piemontese, Alessia Succo si allena 6 giorni su 7 con l'atletica settimese. Sta attenta all'alimentazione, ma quando può si concede un dolcetto e magari una serata di svago con le amiche. Ama la musica, come tutti i ragazzi della sua età.
12: Io diciamo che durante gli allenamenti, comunque durante le gare, la musica non l'ascolto. Tende a deconcentrarmi. Fuori mi ascolto molte canzoni spagnole e inglesi. Come cantanti italiani mi piace molto Sfera Ebbasta.
13: Saremo ricchi, ricchi per sempre, o forse no. Vabbè, fa niente, scrivo una canzone. Se quella è per sempre, per certe persone sarà un salvagente.
11: Si può diventare grandi nella musica come nello sport e Alessia ha i suoi sogni da realizzare.
12: Rimanendo nel concreto sarebbe ovviamente partecipare e piazzarsi molto bene nei campionati europei under 18 che saranno poi il prossimo anno. È un sogno nel cassetto, avrebbero le Olimpiadi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, sicuramente mi piacerebbe lavorare nelle forze armate, sia con l'atletica, cioè spero diciamo con l'atletica, ma comunque anche senza l'atletica mi piacerebbe entrare in questi gruppi sportivi.
11: Ma il futuro è ancora lontano, anche se Alessia Succo corre veloce, con la forza della passione, senza pensieri.
12: E per me non è una fatica, un impegno troppo importante, perché comunque è una cosa che a me piace fare. Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare, ecco, e quindi migliorarmi sempre, mi piace molto.
13: E a chi chiede come andrà rispondo saremo ricchi.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Massimo Basciaveo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Seconda parte. La nazionale di Gattuso e l'incubo playoff mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, che di lieto non ha avuto nulla, promesse non mantenute, o meglio, la sconfitta e l'umiliazione, ciò che abbiamo saputo mantenere da 12 anni a questa parte, con le euforiche ed illusorie parentesi dell'europeo griffato a Roberto Mancini, volti che si avvicendano, ripetitivamente sconfortati e lacrimanti, parole che scorrono uguali al loro stesso lugubre suono e significato. Poco importa se ti chiami Giampiero Ventura, Roberto Mancini, Gennaro Gattuso, cambiando l'ordine di quei fattori che tali non sono stati, il prodotto fallimentare non è mai cambiato. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, si diceva, punto di partenza. Estate 2025, interno giorno, nelle sale di un luxury hotel della capitale.
2: La porta avanti, forse un po' troppo avanti, tra un anno dove si vede?
3: Spero di vedermi in paradiso, perché se non succederà quello che deve succedere sarà all'inferno, però questo fa parte del mestiere. Spero di dare una gioia al calcio italiano, a tutti gli italiani, e di andare al mondiale, perché è da un po' di tempo che non ci andiamo.
4: E invece il paradiso non è qui, ancora una volta, la terza. Il 19 giugno di un anno fa, in un albergo romano davanti a Villa Borghese, Rino Gattuso si era presentato dal nuovo commissario tecnico della nazionale, voluto con forza da Buffon, suo compagno nel 2006, arrivava a sostituire Spalletti, esonerato dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia nell'andata della partita, che era già uno spareggio per il mondiale nel girone che qualifica solo la prima, 6 partite da giocare da settembre a novembre per evitare i playoff. Gattuso e il suo staff, il suo secondo fedelissimo da sempre Gigi Riccio, tra gli altri collaboratori Leonardo Bonucci. In quella mattinata romana il nuovo commissario tecnico parla così della squadra alla quale è sempre stato legato, di quella che vorrebbe adesso.
5: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza. So che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla. Dico sempre che quando sentivo l'inno chiudevo gli occhi e per 73 volte, anzi per 100 e passa volte, sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo. Questo è l'obiettivo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante. Dopo i moduli, la tecnica, la tattica, secondo me in questo momento la priorità è di riuscire a ritornare quel gruppo con la mentalità che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Questa è la priorità. C'è da lavorare tanto, c'è la consapevolezza, però penso che abbiamo le doti e la qualità di poter raggiungere l'obiettivo. Se non vedo i giocatori che vanno a 100 all'ora, devono andare a 100 all'ora. Bisogna far parlare il campo, bisogna stare là e andare a 1000 all'ora. Tanti di loro, 4-5-6 giocatori, li ho allenati in questi anni e sanno che per me quando l'allenamento comincia bisogna pedalare, bisogna andare. Dopo, se uno ha qualche piccolo problemino, è meglio che sta dentro, perdo un giorno di allenamento è la cosa migliore, ma preferisco che quando scendono in campo la squadra lavora con serietà e con massimo impegno. Dopo, fuori dal campo, sinceramente in questi anni non do importanza, perché ognuno decide come comportarsi e non posso stare là a fare il sergente di ferro o a fare il poliziotto.
4: La Norvegia è già avanti in classifica, ha cominciato a marzo le sue qualificazioni, mentre l'Italia affrontava la Germania in Nations League a 9 punti, 3 vittorie, l'ultima proprio con la nazionale. Per due volte è passata in trasferta, 5-0 sulla Moldova, 4-2 su Israele in Ungheria. Anche la differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, è già un ostacolo alto per l'Italia. Durante l'estate Gattuso va in visita nei centri sportivi delle squadre, parla con gli allenatori, con i giocatori che dovranno fare l'impresa, prova a credere alla rimonta.
5: Ma tutto è possibile. Adesso pensiamo di preparare queste due partite con l'Estonia e con Israele, però tutto è possibile. C'è la consapevolezza che non possiamo più sbagliare, questo è un dato di fatto, e vedremo. Sicuramente dobbiamo farci trovare pronti, bisogna essere pronti a dare il massimo e dopo vedremo.
4: Estonia e Israele, gli appuntamenti di settembre, in casa a Bergamo e in trasferta sul neutro di Debrecen in Ungheria. Per le prime due sfide Gattuso si affida al gruppo dei più esperti, Tonali, Barella, Di Marco, Di Lorenzo, Esposito è la novità. Il capitano Donnarumma in estate ha cambiato squadra, è andato al Manchester City dopo aver vinto la Champions con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, le sue speranze per la nazionale.
6: L'obiettivo è anche fare gruppo, ritornare a divertirsi, ad avere più scioltezza anche in campo e non avere quella grande pressione. Ci deve essere la pressione, ma non troppa, perché poi ti fa mancare qualcosina in campo. Ma sono sicuro che questa squadra, dai primi giorni adesso che ho visto dal mister Gattuso, sta ritrovando quello, e sono sicuro, convinto che possiamo far bene e possiamo ritornare dove meritiamo. Tutti parlano che manca il talento, sento dire tante sciocchezze, ma questo non è vero, perché vi posso assicurare che il talento c'è, i ragazzi sono forti. E abbiamo una nazionale molto forte, giovane ma molto forte, che può crescere tanto, e quello, su quello sono super tranquillo e super contento. E col tempo poi crescerà anche la fiducia, tutti prenderemo più consapevolezza, ma sono sicuro che tutti insieme, tutta la nazionale, tutto il mondo Italia farà un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni.
4: La prima soddisfazione sarebbe il ritorno al mondiale, pensiero fisso, opprimente, testimonierà lo spareggio ancora una volta. Ne parla Barella a Bergamo, alla vigilia della partita con l'Estonia.
7: Ho giocato tutte le competizioni più belle, ora ultimamente anche il mondiale per club con l'Inter, mi piacerebbe giocarlo con la nazionale, voglio giocarlo con la nazionale, è sicuramente da parte mia, ma anche da parte dei miei compagni, dato che in questi giorni, in questo ritiro, abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati, abbiamo tutti la voglia di riportare l'Italia dove merita, dato che è troppo tempo che non vediamo l'Italia al mondiale. Cercheremo di fare il nostro meglio, sapendo che è difficile, ma con tutta la serenità del mondo.
4: Nuovo allenatore, nuovo spirito, dice ancora Barella.
7: Ho visto tante cose belle, tante cose positive. Sarebbe facile parlare del suo calcio, ma tante partite in Serie A come allenatore, quindi non devo stare io qua a parlare del suo modo di giocare. Posso solo dire che ci ha dato tanta fiducia, ci ha ridato un po' di serenità. Posso ringraziarlo per quello, perché diciamo che quando arrivano delle sconfitte o comunque un periodo difficile, non è mai facile, diciamo, fare il click per poi ritornare in campo. Lui ci sta aiutando tanto in questo e posso solo ringraziarlo.

0: Allenare in questi giorni a Coverciano ha parlato di un mister in transagonistica.
1: No, non è vero, che transagonista, ho fatto di peggio, nel senso ho allenato, mi sono contenuto, ma so allenare in questo modo, dopo è normale che sono stati bravi i ragazzi anche a non farmi agitare troppo, perché devo dire che a livello qualitativo, a livello di mentalità, di voglia, ho visto una grande partecipazione.
0: Gattuso significa nazionale azzurro sotto un altro nome, ai tifosi. Un invito, perché devono seguire questa nazionale anche in un momento di difficoltà come questo?
1: Perché abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo, abbiamo bisogno, ringraziamo innanzitutto lo stadio sarà pieno, le persone che hanno comprato il biglietto e penso che è stato per noi, da parte nostra, una dimostrazione, una grande dimostrazione e speriamo di dargli gioia, di farli gioire con una buona prestazione e con i 3 punti. Però l'appello è quello di credere, di starci vicino, perché abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, che non possiamo più sbagliare e sicuramente l'appoggio dei nostri tifosi e l'atmosfera per noi è molto importante.
2: Bisogna vincere, possibilmente segnare tanto contro l'Estonia. Kenneth Retegui allora davanti. Gattuso predilige la difesa a 4, ma dopo l'Estonia dovrà adattarsi al sistema più usato in Serie A, con i tre dietro. Lo stadio di Bergamo è pieno per l'Italia, che attacca per tutto il primo tempo, controlla il gioco, ma non riesce a segnare. Il pubblico spinge gli azzurri. È un affetto che suggerirà a Gattuso di scegliere Bergamo per lo spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord. Ma adesso siamo ancora a settembre e l'Italia è sullo 0-0 con l'Estonia.
3: Di Marco per Barella, azione di Marco interista verso a ridosso dei 16 metri avversari, con questa palla che però continua a retrocedere e non a filtrare verso il portiere dell'Estonia. È un momento molto complicato. Avremmo bisogno di una giocata, di un episodio, di un qualcosa, un calcio di punizione magari dal limite, un'azione come adesso che libera Zaccagni a sinistra dopo il tocco sapiente di Marco Zaccagni, che però perde un tempo di gioco, la mette in mezzo, che ne solo e siamo avanti noi, finalmente al 13° minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a Bergamo, Moise Kean di testa, questa volta non ha perdonato e nulla ha potuto il portiere dell'Estonia e l'Italia è meritatamente in vantaggio per 1-0, la prima rete dell'era Gattuso, griffata, firmata da Moise Kean.
2: Il gol di Kean lancia la nazionale, segnano Retegui, Raspadori, ancora Retegui e poi Bastoni per il 5-0 dell'Italia sull'Estonia. Ecco Ken alla fine della partita.
4: Ma il mister sicuro ci ha portato, sai, tanta grinta, tanto cuore su quello che facciamo e anche se era poco tempo ci ha comunque trasmesso quello che abbiamo trasmesso oggi in campo ed era importante tornare a casa con la vittoria.
2: Nella terza mancata qualificazione di fila al mondiale, Bastoni sarà il giocatore dell'espulsione in Bosnia in una stagione tormentata. Tutto doveva ancora succedere in quella serata di settembre, da azzurro esperto, parlava così.
5: C'era tanta voglia, c'era tanto entusiasmo, volevamo dare un segnale forte, il pubblico l'ha capito, ci è trasportati dall'inizio alla fine, ma quello che mi premeva di più, che premeva più la squadra, era dare un segnale a noi stessi, che non siamo quello che magari tante persone vogliono farci passare, ma chiaramente sta a noi prenderci le nostre responsabilità e far vedere chi siamo davvero. È normale che così non potevamo andare avanti, dovevamo dare una scossa, il mister ci ha aiutato a darla, chiaramente è solo l'inizio di un nuovo percorso che speriamo sia vincente.
2: La trasferta in Ungheria è delicata. Per ragioni di sicurezza, la nazionale israeliana gioca a Debrecen. I bombardamenti su Gaza proseguono, le proteste internazionali sono incessanti. Nel girone l'Italia è terza, proprio dietro Israele. La vittoria è necessaria, ma la partita comincia male.
3: C'è Beaton in area, pallone in mezzo, autogol. È in vantaggio Israele, autogol di Locatelli, clamoroso. Al 16° minuto cambia il parziale qui a Debrecen, ancora una volta era andato via sul settore di destra il numero 20 Piton, c'è stato il suo traversone per respingere palla Locatelli, molto molto sfortunato dobbiamo dire, è andato a colpire la palla e a trasferirla nella sua porta.
2: Si soffre sulle fasce. Ken sembra immarcabile, però segna l'1-1, ma Israele va ancora avanti.
3: Attenzione a Ken! Ancora lui per il pareggio del
6: gli azzurri all'ottavo minuto. Moise Kean ci salva ancora, ribaltamento di fronte, pallone al limite dell'area e conclusione di collo pieno da parte di Moise Kean, con il pallone che ha superato nuovamente il portiere israeliano.
2: 3-2 di Politano, 4-2 di Raspadori. Non è finita, un

0: Rete di bastoni riporta Israele sotto di un gol, prima dell'incredibile 4-4 al 90esimo.
1: Lancio in profondità, la porta è vuota, il pareggio. Incredibile. Il pareggio di Israele, incredibile. Su palla inattiva prendiamo questo gol incredibile ancora una volta con Dor Perez, che aveva già segnato il gol del momentaneo 2-1. Siamo 4-4.
0: Sbaglia anche la nazionale israeliana, però.
1: Con Tonali che si avvicina al limite, prova la palla in rete! La palla in rete, siamo di nuovo in vantaggio Tonali. Dopo i lisci a ripetizione della difesa israeliana è arrivato il gol di Tonali. Siamo nuovamente in vantaggio, conduciamo per 5-4.
0: 5-4 in affanno, ma l'Italia è seconda in classifica dietro alla Norvegia che vince sempre. 10 gol in due partite, l'intuizione di Gattuso di schierare insieme due attaccanti di peso.
2: Questo è fondamentale perché tutti quanti parliamo dei gol, però bisogna anche apprezzarli per il lavoro che stanno facendo, fanno un lavoro incredibile. Se riusciamo a giocare con questo assetto tattico è perché loro sono bravi, si danno da fare, stanno là, coprono campo, riescono sempre a fare doppia scalata quando vogliamo andare a fare pressione ultraoffensiva e questo è importante per gli equilibri della squadra. Dopo stanno facendo gol, stanno muovendo bene, chi gioca riesce a dare qualità e quantità e siamo molto contenti.
0: Estonia-Italia e Italia-Israele sono le due partite di ottobre. Il piano è lo stesso, obbligatorio, vincere, con tanti gol di scarto. A Coverciano si lavora bene, parla Cristante.
3: Bisogna essere ottimisti perché insomma abbiamo un gruppo forte, insomma, ho visto lavorare tutti davvero benissimo, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il mister insomma ha scritto la storia di questa nazionale e quindi lo trasmette qui in modo molto naturale e ci è già riuscito insomma. Insomma la prima convocazione non c'ero, però ho già visto che ha già trasmesso questa voglia a tutti quanti. Sui passi falsi insomma che abbiamo fatto purtroppo non c'è la soluzione, ecco, non saprei dirti cosa non è andato. Sicuramente ci sono stati vari episodi, alcune volte penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna, ecco, soprattutto per il mondiale scorso, insomma, perché penso che avevamo fatto un bellissimo percorso da prima all'europeo anche dopo, insomma lì penso che davvero che non dovrebbe mai esserci, ecco, di fortuna e sfortuna, però ogni tanto nello sport capita anche quello.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. A New York proteste e fuori dentro il palazzo dell'ONU per l'intervento di Netanyahu. Arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, che stava manifestando all'esterno quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni hanno lasciato la sala, fischi e cori pro-Palestina. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran e ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo. In mattinata ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, da remoto, poiché gli è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Da Abu Mazen l'appello alla comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri a Gaza e in Cisgiordania e a porre fine all'occupazione israeliana. In Italia ora Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola, con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione e sui tagli alle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile a un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
2: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
1: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali Servizi.
3: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale, da soli sono il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
1: A Roma già forse domani i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'impiegato di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio del PM. Vogliamo la verità, dicono i genitori.
4: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato, lo fa sapere il Ministero della Cultura. Il ministro Giulia si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo. Ci sono pochi elementi certi al momento da registrare nell'inchiesta per omicidio colposo, tra questi l'imbracatura che Andrea Moretti indossava regolarmente, risultata però sganciata dalla corda che avrebbe dovuto interrompere la caduta da un'altezza di 10 metri. Sarà l'autopsia a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti. Un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni mortali sul lavoro nel Lazio. Tra gennaio e luglio di quest'anno sono state 50 le vittime, 3 in più dell'anno scorso, 32 i morti solo a Roma. Valentina Fenu, GR1.
1: Sport, vela a Napoli, tutto pronto per la 38esima America's Cup che inizierà domani, e oggi a Castel dell'Ovo la presentazione dei team in gara, ed erano già migliaia gli appassionati accorsi al villaggio pubblico sul lungomare Caracciole. Le loro voci.
5: Siamo molto contenti che è stata scelta Napoli.
6: Sono contentissimo.
5: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
7: È veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
8: È la mia passione.
9: È anche tifoso di uno dei team?
8: Sì, ovviamente. È Luna Rossa.
9: And where are you from?
10: Boston, New York.
11: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso su Radio 1 c'è Zona Cesarini, il prossimo GR1 alle 22.
0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
10: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Fine ha fatto la moto.
16: Te ne pentirai, Casatina.
15: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
17: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
18: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
20: Zona Cesarini.
21: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:07 minuti e 45 secondi in questo giovedì 24 settembre 2026. Saremo insieme fino alle 23 e allora i nostri temi. Partiamo con la nazionale di calcio, perché domani l'Italia fa il suo esordio, l'Italia del Mancini bis, del ritorno di Roberto Mancini, contro il Belgio in Nations League. Fra poco ci collegheremo col nostro inviato per sapere di più su forma e quant'altro, ascoltare le voci dei protagonisti in vista di questo importante appuntamento per la nostra nazionale di calcio. Poi parleremo di atletica, con noi ci sarà Yaman Crippa, mezzofondista, maratoneta italiano, ci racconterà di questo 2026 fin qui ricco di risultati e di successi, i prossimi obiettivi, le prossime maratone a cui parteciperà, e lo faremo proprio con lui, sarà qui con noi e ne parleremo. E quindi scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp per fare le vostre domande in diretta, poi noi le riferiremo ai nostri ospiti. Sono in corso i mondiali di ciclismo in Canada, già 3 medaglie per l'Italia, una d'oro nella staffetta mista. Più tardi ne parleremo con chi di ciclismo se ne intende, come ovvero Stefano Garzelli, ex ciclista, vincitore del Giro d'Italia nel 2000. E poi ancora i mondiali di basket in carrozzina, con l'argento sabato dell'Italia nella finale contro l'Australia, il percorso della nostra Italia del basket in carrozzina questi mondiali con il CT e della squadra azzurra Fabio Castellucci. E finiremo poi la nostra trasmissione con una panoramica sul calcio, sulla Serie A che è in pausa perché si gioca in nazionale, ma insomma c'è tanto da dire su queste prime giornate di Serie A. Ci sarà con noi l'ex calciatore allenatore Michele Serena. Scriveteci al 335-699-2949.

0: Vita.
1: Marrakesh e Gue Pequeno con Casini qui a zona Cesarini alle 21:12 minuti e 45 secondi. Ci trasferiamo allo Stadio Olimpico di Roma, quindi a pochi chilometri da qui, dove c'è Daniele Fortuna per noi, perché proprio lì domani si giocherà Italia-Belgio, esordio, no, della squadra azzurra, del ritorno del CT Mancini in Nations League. Ciao Daniele, buonasera.
2: Buonasera a te, c'è con me come in tutta questa settimana Luciano Pecoraro per l'assistenza tecnica. Siamo ancora nella sala stampa dello Stadio Olimpico, c'è stata la conferenza stampa di Mancini, di Donnarumma, prima ancora Van Bommel per il Belgio e poi Tielemans. Insomma, stiamo un po' cercando di raccogliere i pensieri, di fare una sintesi anche a proposito della formazione, perché questa volta le indicazioni non sono tantissime, si va un po' a tentoni, si va a intuito su quello che abbiamo potuto vedere poco, a dir la verità, a Coverciano. Probabilmente sì, qualcosa si sbaglierà sulla formazione, però ecco, c'è un'indicazione che ormai sembra sempre più certa, cioè c'è il debutto di Alessandro Romano in mezzo al campo con Tonali e Barella con ogni probabilità, e insomma questo è un po' il nome forte di questi giorni del raduno della nazionale a Coverciano in previsione di queste quattro difficili partite di Nations League. Il gruppo complicato, ricordiamo anche le avversarie, perché dopo il Belgio in casa ci sarà la Turchia a Bursa e poi a Parigi allo Stade de France ci sarà la Francia di Zidane, altro debutto, così come è quello di Van Bommel. In Turchia invece il commissario tecnico è sempre Vincenzo Montella, poi la Turchia che sarà ospitata dall'Italia in questa nell'ultima partita di queste quattro di Nations League a Bologna.
1: Allora, diamo un po' di risultati prima di andare a cercare di capire insieme a Daniele la formazione, qualche curiosità sulla prossima sfida, perché poi insomma i nostri radioascoltatori vogliono sapere qualcosa in più su chi scenderà in campo, su questa rivoluzione che ci aspettiamo in parte, no, di Mancini. Norvegia-Danimarca, Nations League, Liga ovviamente, sono sul 2-1 al 29esimo minuto. Olanda-Germania non si è ancora sbloccata, 28esimo minuto. Portogallo-Galles 1-0 al 28esimo, 28esimo minuto anche per Serbia-Grecia, con la Serbia avanti 1-0. Dicevamo della formazione. Allora Daniele, si è parlato tanto del 4-3-3 come modulo di riferimento per Mancini, e poi si è parlato anche tanto dell'attacco, perché bisognerà capire, no, chi vorrà far giocare lì davanti Mancini.
2: Allora, ci sono due ballottaggi, alcuni ballottaggi ancora aperti, questo ha detto in conferenza stampa, quindi probabilmente non ha ancora deciso. Un ballottaggio potrebbe essere quello a destra, nel 4-3-3 a destra in attacco tra Cambiaghi e Zaniolo. Più Esposito dovrebbe essere titolare al centro dell'attacco, e dall'altra parte diciamo che prende piede l'ipotesi di Moise Kean, dunque come attaccante esterno, però lui l'ha già fatto anche con Mancini. Poi a centrocampo, come dicevo, Romano in mezzo e poi Tonali e Barella. Per quel che riguarda la difesa, anche qui qualche dubbio. Va bene, Donnarumma è sicuro, capitano, ha parlato, serve la sua esperienza, serve il talento, la capacità di interpretare partite come questa di Donnarumma, ma poi come terzini qui certezza, esperienza, quindi Giovanni Di Lorenzo a destra, Calafiori a sinistra, in mezzo Gianluca Mancini. Poi Bastoni è squalificato per l'espulsione rimediata in Bosnia, e allora potrebbe giocare uno tra Scalvini e Coppola, Coppola che gioca in Francia nel Paris Football Club. Questa potrebbe essere una bozza di formazione, però ripeto, questa volta, insomma, visto che si tratta di un debutto per Mancini, di certezze non ce ne sono poi tantissime.
1: Per quanto riguarda invece la cosiddetta linea verde, i giovani, ecco, se ne è parlato molto, no, di questa necessità di ricambio generazionale, allo stesso tempo anche della necessità di risultati per la nostra nazionale. Tu che insomma sei in contatto col CT da un po' di giorni, ecco, come pensi che riuscirà a bilanciare queste due necessità della nazionale anche rispetto a quello che poi vogliono vedere i tifosi?
2: Sì, a contemperare, però tra i ragazzi ne ha parlato, a parte che poi non sono proprio così giovani, perché 22-23 anni, Zoma, Dumbia, comunque giocatori che hanno impressionato Mancini, che lo hanno colpito e non solo. C'è la necessità di farli giocare magari non dall'inizio, allora potremmo avere dei debutti in corso d'opera durante la partita, magari anche quello di Vergara, del giocatore del Napoli. Sì, c'è questa necessità di cambiare qualche cosa, però non c'è tempo, e queste partite poi sono molto delicate, sono importanti anche poi per la classifica FIFA, perché in questo momento senza mondiali l'Italia è scivolata alla 15° posto, per esempio il Belgio, che i mondiali li ha fatti, è all'8° posto. Per la Nations League, istruzioni per l'uso, perché la formula è cambiata in questi gironi. Le prime due dei gironi vanno avanti, quindi insomma si va a cercare poi di vincere con le partite eliminazione diretta a marzo la Nations League, e sarebbe questo l'obiettivo, l'ambizione di Mancini, che riparte dalla Nations League e ha lasciato la nazionale dopo una Nations League, dopo aver vinto la finale del terzo posto in Olanda a Enschede proprio con la nazionale di casa 3 anni fa. Questa volta vorrebbe vincere, non sarà semplice, però poi c'è anche da evitare la retrocessione, perché le due peggiori quarte dei gironi retrocedono nella lega successiva e le terze vanno a fare il play out. Le due migliori terze si salvano, dunque mantengono la categoria, mantengono la Lega A, e le altre vanno a giocare il play out per non retrocedere, e tutto questo poi inciderà anche per le qualificazioni per il sorteggio delle qualificazioni agli europei del 2028. Insomma, la situazione è questa. Giacomo, se sei d'accordo, farei ascoltare Roberto Mancini, che comincia parlando di questi giorni di allenamenti molto particolari a Coverciano, perché non si vede spesso una nazionale con 30 giocatori di movimento più 4 portieri. Ascoltiamo.
0: Sono state serene, serie, poche sicuro, perché insomma 2 giorni, perché il lunedì è stato un giorno soprattutto di recupero, 2 giorni non sono così tanti per preparare una partita.
3: Questi giovani come li hai visti da vicino finalmente? Forti? Ci aspettiamo qualche debutto domani già dal primo minuto?
0: Beh, vediamo, sì, siccome qualcuno potrebbe anche, sì, sono giocatori bravi, che hanno delle qualità, giovani per esperienza, questo sì, perché comunque sono giocatori anche che hanno 20, 21, 22, insomma, 22 bisogna essere già forti, ecco questo.
3: E i giovani hanno tutto il diritto di sbagliare, anche se rispetto al 2018 per costruire le cose belle ci vuole un po' di tempo, e questa volta c'è meno tempo perché sono subito partite ufficiali contro nazionali molto forti.
0: Sì, questo è sicuro, per questo ho detto non è che abbiamo tanto tempo, e c'è subito la National League e il tempo non è molto, però noi dobbiamo cercare di fare più in fretta possibile se saremo bravi a riuscirci, però è chiaro che un po' di tempo ci vuole sempre.
3: Ci aspettiamo anche novità tattiche già da domani rispetto all'ultima sua nazionale?
0: Ma noi cercheremo di giocare bene, questo è importante. Poi la tattica conta, i movimenti dei giocatori contano, ma i giocatori sono sempre gli stessi sul campo 11, bisogna occupare tutto il campo, bisogna cercare di essere veramente una squadra che riesca a fare un buon calcio, che riesca comunque a divertire anche facendo degli errori, perché poi insomma solo attraverso gli errori possiamo migliorare.
1: Questo Roberto Mancini, CT della Nazionale. Beh, è interessante il passaggio, Daniele, in cui proprio parlavi del poco tempo che c'è a disposizione, perché queste sono partite ufficiali e poi tra l'altro con squadre di livello altissimo, quindi la domanda è sul nostro prossimo avversario, che Belgio trova l'Italia.
2: È un bel gioco, ripartito da un nuovo allenatore, da Mark Van Bommel, che è un olandese, il secondo olandese dopo Advocaat alla guida della nazionale belga, con alcune esperienze in Germania, Wolfsburg, poi Anversa, e hanno studiato le partite dell'Anversa i giocatori della nazionale a Coverciano nelle classiche, nelle tradizionali sessioni davanti al video. E è una nazionale che è ripartita, però non è un ciclo completamente nuovo, cioè non c'è una nuova generazione dorata, così come è stata quella precedente, che poi ha portato risultati ma senza vincere il mondiale. Però un terzo posto al mondiale sì, in Russia nel 2018. Ci sono sei giocatori del nostro campionato, c'è Kevin De Bruyne per esempio, c'è De Ketelaere, si rivede Lukaku che è andato a giocare in Turchia alla Fenerbahce, c'è naturalmente anche Diego Moreira, e insomma anche qui è un bilanciamento per la nazionale belga. Però ricordiamo, la nazionale belga era ai mondiali, è stato un mondiale un po' particolare quello per la nazionale allora guidata da Rudy Garcia, poi il contratto è stato sciolto, ma il contratto era in scadenza, quello di Garcia, però evidentemente la federazione belga ha deciso di ripartire da un altro commissario tecnico, perché il girone del Belgio alla mondiale era stato molto deludente. Poi si è salvata la nazionale belga con il Senegal soltanto alla fine, addirittura con un litigio in campo tra giocatori, ha battuto gli Stati Uniti, e poi però con la Spagna, che poi i mondiali li ha vinti, il Belgio pareggiava fino all'88esimo. Lì c'è stato un cambio molto criticato di Garcia, perché Courtois sembrava che si fosse fatto male, è stato sostituito, poi lui ha detto che invece poteva continuare, è entrato Lammens che dovrebbe essere il portiere titolare domani, il portiere del Manchester United, respinta goffa e gol di Merino all'88esimo per la vittoria e il passaggio ritorno della Spagna. Però in ogni caso ai quarti di finale al mondiale il Belgio è arrivato. Courtois peraltro salta questo giro di Nations League, l'ha detto lui stesso, però poi sarà disponibile per le qualificazioni agli europei. Insomma, non avere Courtois cambia qualche cosa, anche se la scelta è stata del portiere del Real Madrid.
1: Da un portiere all'altro, no? Perché Gigio Donnarumma è un po' il simbolo della possibilità, no? Di generare ancora sogni con la nazionale. Pensiamo ai rigori parati nella finalissima dell'Europeo vinto con l'Italia, e c'è un legame nella finale con l'Inghilterra, ovviamente c'è un legame strettissimo con Roberto Mancini, perché l'allenatore era lui all'epoca, e insomma questo legame rimane, e anche un po' un filo conduttore, no? Che ci ricorda quello che comunque siamo riusciti a fare in un periodo già in cui la nazionale, forse è una parola forte, ma era in una fase di decadenza.
2: No, è la verità, perché comunque quella nazionale ancora di più era reduce dal trauma, e quello era stato veramente un trauma. Ormai purtroppo c'è assuefazione, un'abitudine, però nel 2017 l'Italia non si qualifica al mondiale per la prima volta dopo 60 anni con la Svezia in quel playoff, e allora arriva Mancini, lì c'è un rinnovamento, c'è un ricambio, anche se non è stato velocissimo, perché comunque l'Italia riesce a plasmarsi secondo le idee di Roberto Mancini dopo un po' di partite, ha avuto le amichevoli, non è un dettaglio da poco. Poi in Nations League comincia a emergere questo gioco bello, divertente, che vuole subito Mancini anche da questa nazionale, con la serie dei 37 risultati utili di fila. E allora proprio Donnarumma, dicevi bene di questo legame, Donnarumma ci ha detto perché Roberto Mancini è l'allenatore giusto per far ripartire la nazionale.
4: Sa come si fa, e l'ha dimostrato nel 2018 quando è tornato, quando è arrivato, e quindi sono fiducioso, l'ho visto carico, molto motivato per questo nuovo percorso, e sono sicuro che faremo bene, perché ha l'esperienza, anche una grandissima esperienza, poterci trasmettere per far bene.
3: Il momento è delicato, però non ce lo nascondiamo, questa volta ancora di più, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, lo diciamo però, perché c'è anche il Belgio, c'è un girone difficile di Nations League. Il Belgio è una squadra

0: quando affrontano l'Italia, per loro è sempre una partita complicata, una partita difficile, e la storia ce lo insegna, e quindi per noi deve essere stimolante, perché veniamo da un mancato mondiale, veniamo da una ferita che ancora si deve rimarginarsi del tutto, e quindi questa grande partita ci deve stimolare a far bene, a dimostrare che vogliamo tornare grandi, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni.
1: Ci sono sempre meno italiani in Serie A, però comunque ci siete voi della Premier, ci sono sempre più giocatori all'estero. Ecco, torno alla Premier, che mano può dare la vostra presenza a questa nazionale, visto che comunque è un campionato a detta di tutti in cui si corre di più ed è quello che un po' manca rispetto alle nazionali più forti del mondo?
0: Anche i giovani che sono in Premier, per me è importante che giochino, che sia in Serie A o che sia in Premier League, è importante che giochino e facciano esperienza, perché abbiamo giovani forti, abbiamo giocatori che veramente sono molto forti. Ho visto, sono stato molto attento in questi primi allenamenti.
1: Chi hai visto?
0: Romano è molto forte, Zoma che gioca in Bund è forte, Dumbia molto forte, sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato, e sono molto contento, veramente sono molto contento di questi giovani. Noi grandi dobbiamo dargli una mano ad inserirsi bene, perché sicuramente ci saranno momenti difficili, però sono sicuro che saranno e sono loro il futuro di questa nazionale.
2: Bene, questo Gigio Donnarumma. Daniele Fortuna, visto che stavi parlando con lui, hai parlato con lui di campionati, no? Più competitivi del nostro, immagino si sia forse, non so, parlato anche di questo inizio di campionato in Serie A, dove si è segnato tanto, è aumentato un po' il ritmo di gioco, piccoli segnali a cui ci aggrappiamo disperatamente, no? Credo, anche per la crescita della nostra nazionale.
3: Se ne è parlato il primo giorno a Coverciano con Mancini a proposito della nuova linea arbitrale. Naturalmente anche lui è molto favorevole, è l'unico modo, giocare di più, un tempo effettivo e poi è corsa, ritmo alto, perché poi Frattesi con la consueta sincerità invece a Coverciano ha detto che quella è la grandissima differenza con gli altri campionati e le altre nazionali, corrono di più. E così poi si costruisce anche la forza, l'energia, la resistenza durante le partite. Queste sono le nazionali che per un motivo o per un altro cercano una rivincita. Il Belgio, perché comunque è vero, hanno fatto il mondiale il Belgio, la Turchia però l'ha fatto male perché è uscita subito al girone. E dobbiamo parlare anche di rivalsa per la Francia, che ha cambiato commissario tecnico, adesso c'è Zidane, però si sapeva perché Deschamps aveva annunciato che avrebbe lasciato dopo 14 anni la nazionale. Ecco, appunto, un quarto posto per la Francia viene ormai accolto con un certo scetticismo anche dalla stampa transalpina, quindi c'è la Francia che è fortissima, perché sempre tornando a Frattesi, appunto, anche la seconda o la terza squadra che può essere competitiva per la vittoria di un mondiale.
2: Piccolo lapsus di Donnarumma, ecco Zoma che non gioca in Bundesliga ma gioca nella seconda divisione tedesca,
3: sì, certo.
2: Quindi siamo andati a pescare un relativamente giovane dalla seconda divisione, vedremo insomma se sì, poi è così forte come dice, ci farà piacere vederlo, però insomma è un giocatore che in questo momento è in seconda divisione. L'appuntamento domani con Francesco Repice e Daniele Fortuna per Italia e Belgio è a partire dalle 20:25 all'interno di Zona Cesarini, quindi a domani Daniele, ciao, grazie.
3: Ciao.
2: Adesso andiamo all'Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Sulla 26 la Genova Gravellona Toce, particolare attenzione a un veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Ripetiamo, a 26 veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21:31 minuti, sulla A14 il traffico è bloccato per un vasto incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, perché diretto verso Bari uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. C'è vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, questa forse anche la causa dell'incendio. Sulla A4

0: code per 6 km per incidente tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova, sulla 1 la Milano-Bologna code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa code per lavori tra Legnano e l'aeroporto per la Malpensa. Infine sulla statale 122 Agrigentina rallentamenti per incidente alla variante di Serra di Falco. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, non so se abbiamo salutato la nostra squadra, lo faccio adesso, lo ribadisco, semmai regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia e in redazione è Tony Tisi, con voi al microfono Giacomo Prileschi qui su Radio 1, zona Cesarini e notizie dal mondo dello sport come la bella vittoria che è arrivata a Shenzhen in Cina, parliamo di tennis, per le azzurre nel primo ostacolo delle finals della Billie Jean King Cup 2026 e quindi è arrivata una vittoria importante per le azzurre che hanno nell'ultimo tie dei quarti di finale l'Italia, che tra l'altro è detentrice del trofeo, ha piegato la Cina. Siamo a Shenzhen, quindi paese ospitante, per 2-1, decisivo il successo in doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che in 2 ore e 14 minuti di gioco hanno battuto Guan Anyu e Yang Xinyu, punteggio di 6-3, 5-7, 6-3, e in semifinale per l'Italia ci sarà l'Ucraina.

0: Yale con Cherry Blossom Girl qui a Zona Cesarini, 21:38-37 minuti proprio in questo istante. Parliamo di atletica, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, in realtà di mezzo fondo e di maratona, perché con noi c'è Yaman Crippa, appunto mezzofondista, maratoneta, ex detentore del record europeo del 5 km su strada, primatista nazionale dei 3000, 5000 e 10.000 metri piani. Fra poco sarà con noi perché dobbiamo parlare, è con noi. Ciao Yaman.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: No, eravamo preoccupati, pensavamo fosse caduto il collegamento, in realtà no, ci sei. Allora intanto prima domanda di rito, come stai?
1: Molto bene, molto bene. Vengo da un periodo dove mi sto allenando bene, sta girando tutto per il meglio. Sono ormai, manca poco più di un mese alla maratona di New York, è il mio, diciamo, l'obiettivo della stagione, quindi sono molto carico e positivo.
0: Allora, visto che stai facendo i lavoretti a casa, no? Perché ti prepari, fra poco c'è un impegno, il giro al SAS di Trento, quindi sei a casa tua, e poco più di 4 ore fa hai postato sui social, insomma, te che facevi una corsetta, i primi lavoretti a casa, com'è correre dalle tue parti, cosa che fai, penso, anche in allenamento normalmente, però.
1: Sì, no, guarda, sì, ho postato quella cosa perché sono tornato in realtà da lunedì qua a Trento, perché sono stato via 2 mesetti, un po' a San Moritz e un po' in Kenya al ritiro, e quindi ho passato tutto luglio, tutto agosto e una parte di settembre in ritiro, quindi oggi diciamo che era uno dei primi allenamenti che facevo qua a Trento dopo il mio ritorno. E sto bene, come ho detto prima, sto molto bene fisicamente. C'è un bel clima qua a Trento e sabato ci avrò la gara in casa, il Giro al SAS, che è una gara che faccio tutti gli anni, dove diciamo corro tra il mio pubblico di casa.
0: Che vinci quasi tutti gli anni, Yaman.
1: Più o meno, dai, ho vinto in realtà solo una volta, tante volte sono arrivato secondo, terzo. L'anno scorso ho avuto l'onore, la possibilità di vincere, ed è stata una gara, una serata molto, molto emozionante da ricordare. E quindi speriamo quest'anno, fra 2 giorni, di provare a ripetersi.
0: Allora, parliamo un po' di quello che è successo in questo 2026 fin qui per te, Yaman Crippa, perché sono successe tante cose interessanti. Partirei dalla finale dei 10.000 metri agli europei di Birmingham, perché ti voglio chiedere, insomma, di questo sprint finale, di questa gara, ecco, le tue sensazioni dopo. È arrivato un quarto posto, no? Quarto posto importante, però quello sprint finale, insomma, sei stato vicinissimo al bronzo.
1: Guarda, sì, allora ho voluto, diciamo, ritornare alla distanza che mi ha dato tante soddisfazioni, però era dal 2023, che non facevo più 10.000, non facevo più gare in pista, mi sono dato, insomma, alle gare, alle maratone, quindi riuscire a correre ad alti livelli il 10.000 metri in pista non è scontato, però quest'anno ho voluto fare un ritorno ai 10.000 e in realtà non avevo troppe aspettative, perché ovviamente non sapevo come poteva reagire il mio fisico a tornare a correre a ritmi così alti, e ti dico, da una parte sono stato contento di essere arrivato quarto, diciamo appena a ridosso del podio, dall'altra c'è un pochino di rammarico perché sono arrivato tanto vicino alla medaglia di bronzo, quindi ovviamente quando sei tanto vicino e non riesci a prenderla ti rimane un po' l'amaro, però dall'altra sono stato contento nonostante diciamo il mio fisico sta andando per la maratona sono riuscito a difendermi e a difendere un quarto posto.
0: Sì, 66 centesimi dal terzo classificato, quindi capisco anche il rammarico. Due curiosità su quello che hai detto però, Yaman. Intanto sono molto curioso, sono partito da qui perché era una gara interessante, volevo capire anche lo sviluppo, e questa cosa del fisico che mi hai detto apre un altro tema, insomma, cioè stai lavorando molto di più su quello perché è un anno in cui già è arrivata una vittoria importante in una maratona, o proprio in generale ti stai spostando verso...
1: generale mi sto spostando verso le maratone. Io nel 2023 ho fatto la mia prima maratona e poi nel 24 2, nel 25 2. Sto andando, diciamo, per la maratona. L'obiettivo è arrivare a Los Angeles nel 2028, avere, diciamo, essere maratoneta a tutti gli effetti, provare a giocarmi, diciamo, una medaglia o, diciamo, ai posti appena lì, e giocarmi tutte le carte al meglio. Il 10.000 credo che il mio contributo alla federazione l'ho dato,
0: le
1: mie soddisfazioni me le sono tolte, e era arrivato il momento di cercare stimoli nuovi, e la maratona, diciamo, è una distanza che mi sta dando tanto, tanto faticosa. Ti dà anche delle belle bastonate, però è una distanza che a cui mi sto affezionando.
0: A proposito degli ultimi metri, gli ultimi chilometri, sono curioso di capire qual è il tuo approccio, qual è la tua gestione a livello psicologico, perché ci sono ovviamente le forze, quindi c'è una questione fisiologica, no? A volte uno ne ha, a volte non ne ha, però c'è anche una questione molto importante a livello psicologico, no? Come gestisci la parte finale delle gare, spesso decisiva?
1: No, beh, sicuramente c'è... più la distanza aumenta, più le gare diventano lunghe, c'è un lavoro mentale da fare, che si fa, diciamo, con un mental coach, o magari ognuno c'è i suoi metodi, però è, diciamo, quella che va più per la maggiore è affidarsi a un mental coach, a uno psicologo sportivo che ti aiuta a trovare un modo per affrontare i momenti più duri della gara, no? E questo, diciamo, da parte mia il segreto può essere questo, quindi lavorare tanto immaginandoti nella situazione, le cose che potrebbero accaderti, gli imprevisti, e lavorando, stando su quel momento, lavorando su questi imprevisti che ti possono capitare, ovviamente poi da immaginarteli e lavorare su una sedia immaginandoti lì, e poi ad essere lì, soffrire o, diciamo, affrontare imprevisti è un'altra roba, però certo. Almeno ci si avvicina e si cerca di farsi trovare pronti, insomma, in quelle situazioni.
0: Sì, cercare di limitare al minimo gli imprevisti, le cose ingestibili a livello mentale, certo. No? Questo è un po' il lavoro che fai in questi casi. Allora, Yaman, parliamo di maratona, perché chiudiamo il capitolo 10.000 metri, ero curioso di sapere cosa ne pensavi, insomma, se era un capitolo o comunque che ormai avevi quasi completamente lasciato da parte, visti gli ottimi risultati anche a Birmingham. Maratona è un anno in cui già hai avuto delle conferme importanti, perché questa vittoria il 12 aprile alla maratona di Parigi ti ha fatto diventare il primo italiano a vincere la gara, e hai anche migliorato il tuo record personale. 2 ore 5 minuti e 18, se non sbaglio, se non vado errato. Parlaci di questo successo, di questa gara, di come è stato e di quanta consapevolezza in più o meno ti ha dato in vista dei prossimi eventi.
1: Diciamo che è stata credo una delle gare più belle della mia carriera, vincere una maratona. È bellissimo vincere una gara, è bello, però vincere una maratona è ancora più bello, una maratona così sentita, così importante. Poi venivo anche da 3 maratone belle e complicate, quindi riuscire a portare questo traguardo a 2:05:18, fare il mio personale, diciamo che mi ha fatto ritrovare tante situazioni positive, credere in me stesso, perché comunque dopo 2-3 maratone fatte un po' così così stavo iniziando a pensare se era meglio tornare ai 10.000, invece questa maratona mi ha fatto, diciamo, ritrovare i pensieri positivi.
0: Beh, però Ivan, è difficilissimo, no, essere costantemente competitivi in una gara così lunga, immagino. Non si riesce magari per un periodo, ci sono dei momenti di picchi di forma, però è molto difficile essere competitivi nel lungo periodo.
1: No, è difficile, sì, è vero, come un po' in tutte le gare. Dopo di maratone se ne fanno 2 all'anno, quindi sono sparse in 8 mesi. Uno cerca sempre di trovarsi in questi 2 maratoni, in questi 2 eventi che ci sono nell'anno, di farsi trovare pronto. Ovvio, non è facile, però si cerca. E come abbiamo detto prima, lo sport, la maratona, le lunghe distanze ti mettono lì davanti un sacco di imprevisti, un sacco di ostacoli che bisogna cercare di affrontarli al meglio. E spesso, tante volte magari non valutiamo in quel momento la situazione migliore e magari rimaniamo insoddisfatti della gara.
0: La maratona è, diciamo, rientra nella totale mitologia dello sport, no? Allora io sono anche un po' curioso di capire intanto come recuperi dopo una gara del genere e poi, ecco, quali sono le condizioni in cui si arriva alla fine di una maratona. Immagino piedi, muscoli, in generale, raccontaci un po', finita la gara, che cosa succede, come ti senti?
1: Vabbè, finita la gara, poi va sempre in base a come va la gara, no?
0: Se vinci, con una vittoria potresti continuare a correre altri 42 chilometri.
1: Quello sicuramente no. L'entusiasmo ti fa correre un po', ma non così tanti. No, ovviamente se finisce tutto per il meglio... Cioè, è tutto più bello, saresti pronto a riprendere la preparazione il giorno dopo. Invece se va male, ovviamente dici: guarda, non ne voglio più sentire di parlare di corsa, tutte queste cose qua. Come normale che sia, però diciamo che io dopo la maratona preferisco staccare 10 giorni, andare in vacanza, riuscire a fare... a far recuperare il proprio fisico e dedicarsi anche a qualcosa che magari nell'altro periodo hai trascurato un po'.
0: Certo. E, a proposito di questo, spostiamoci sull'appuntamento più importante per te, immagino, dell'anno, ovvero quello del 1° novembre a New York. Altra maratona, la seconda dell'anno, una l'hai vinta. Come ci avviciniamo a un altro evento storico per quanto riguarda la maratona mondiale?
1: Mi avvicino molto sereno. Non vedo l'ora che sia la maratona di New York, perché mi sto preparando bene. Da quando ho deciso di fare New York ho messo in testa che sarebbe stato l'obiettivo dell'anno, quindi sono contento, non vedo l'ora, sono soddisfatto degli allenamenti che sto facendo, quindi l'avvicinamento credo che sta andando al meglio.
0: Volevo sapere anche un po' del ruolo nella tua crescita per quanto riguarda le lunghe distanze, la maratona, del tuo coach Massimo Pegoretti, ecco, cosa che ti ha poi accompagnato un po' in tutte le tappe più importanti della tua carriera, no, se non sbaglio.
1: Sì, beh, il ruolo del mio allenatore è stato molto importante, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme. Lui è cresciuto tanto come allenatore, io come atleta, e abbiamo preso sicuramente tutti e due delle belle bastonate, dei risultati che non sono arrivati, dovevano arrivare, e basta. Quindi ho un bel rapporto col mio allenatore, stiamo crescendo, dobbiamo continuare a crescere così, perché di strada ce n'è ancora.
0: Senti, tu hai una famiglia molto numerosa, no? Con papà Roberto e mamma Luisa, dimmi se sbaglio qualcosa, ci sono vari fratelli, no? Vari membri della famiglia. Ci racconti un po' come fanno il tifo, come ti supportano?
1: Beh, sicuramente non tutti riescono a venire a vedermi sul posto, però mi sta molto vicino con magari con messaggi, con chiamate, quindi sono molto coccolato anche da quel lato.
0: Quindi ovviamente, essendo una famiglia numerosa, un gruppo di fan molto molto vicini, no? Ristretto, ma insomma, certo. ma molto vicino. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. Yaman, so che sei un grande tifoso anche di calcio.
1: Sì.
0: Sei un tifoso dell'Inter.
1: Sì, sono un tifoso dell'Inter.
0: Allora ti volevo chiedere se hai avuto tempo in questi inizio di campionato di andare a vedere la tua squadra e che ne pensi di questa stagione in cui sembrerebbero esserci due squadre fondamentalmente come principali in lotta per lo scudetto. Poi bisognerà vedere, appena iniziato però.
1: Sì, guarda, sono molto tifoso dell'Inter, sono andato tante volte allo stadio a vedere le partite, se no le seguo sempre in TV, e sto inizio di campionato, come ti dicevo, sono tornato l'altro ieri dai raduni e sono via dai primi di luglio, quindi non sono riuscito a vedere niente, però li seguo. Ovviamente credo che il campionato è appena iniziato ed è lungo, fanno ancora in tempo a ribaltarsi tutte le cose. Adesso so che c'è l'Inter, la Roma, il Como, la Lazio, queste squadre, sì. Ma anche la Juve stessa, il Milan, vedrai che alla lunga secondo me vengono fuori, e io ovviamente faccio sempre il tifo all'Inter, e in realtà chi gioca meglio, sono super sportivo.
0: Beh, però insomma in questi anni ti sta regalando delle soddisfazioni la tua squadra del cuore.
1: In questi anni sicuramente sì.
0: Bene, grazie davvero a Yaman Crippa per essere stato con noi, e un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti,
1: a
0: partire dal giro al SAS di Trento per poi andare verso la maratona di New York. Ciao Yaman, grazie mille per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: a presto, ciao.

0: The Weeknd con Can't Feel My Face qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati ormai a ridosso del GR1 delle 22. Notizie, intanto aggiornamenti per quanto riguarda la Nations League. Domani l'appuntamento a partire dalle 20:25 all'interno di Zona Cesarini con l'esordio dell'Italia in Nations League e l'esordio anche il ritorno in panchina di Roberto Mancini come CT all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio appunto a partire dalle 20:25, mentre si sta giocando Norvegia-Danimarca. Siamo al 53esimo minuto con la Norvegia avanti 2-1, Olanda-Germania al 51esimo minuto con i tedeschi in vantaggio per 1-0, sempre 1-0 fra Portogallo e Galles al 55esimo minuto, vince anche 1-0, continua a essere in vantaggio la Serbia sulla Grecia al 53esimo minuto. Si stanno giocando anche, e questa è per quanto riguarda la Liga A, si sta giocando in Nations League, sempre calcio, anche in League B con Austria-Israele 1-0 al 50esimo. Non sono stati segnati gol in Kosovo-Irlanda al 56esimo minuto e poi anche nella League D con Andorra-Malta, la vittoria di Malta 2-1 sul campo dell'Andorra, e Liechtenstein-Lituania al 58esimo minuto con la Lituania in vantaggio. Dicevamo poi poco fa anche del successo delle azzurre del tennis in Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina, decisive per il 2-1 dell'Italia contro, tra l'altro, le padrone di casa della Cina, il doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che in 2 ore e 14 minuti di gioco hanno battuto Ya Hanyu e Xinyu, le due giocatrici cinesi, 6-3, 5-7, 6-3. E in semifinale l'Italia incontrerà l'Ucraina, l'appuntamento è per il 26 settembre, ma ne parleremo più tardi. Ora GR1 delle 22, torniamo subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In video messaggio l'intervento del presidente palestinese Abu Mazen, proteste a Manhattan contro Netanyahu, decine di fermi, tra cui l'attrice Susan Sarandon.
4: Le contestazioni non si fermano fuori dal Palazzo di Vetro. Quando Netanyahu sta per salire sul podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, decine di delegati abbandonano la sala. Sono dei codardi morali, tuona il premier israeliano. Difende a spada tratta l'intervento armato contro l'Iran. Se non lo avessimo attaccato saremmo tutti morti, dice Netanyahu. Ringrazia Trump quale principale e coraggioso alleato di Israele nella guerra. Respinge le accuse di genocidio nella striscia di Gaza come la più grande menzogna del secolo, definisce il 7 ottobre come il giorno più buio della storia di Israele in cui Hamas ha compiuto il peggior massacro di ebrei dall'Olocausto. Sul conflitto assicura, vinceremo, non abbiamo altra scelta. Quanto alle ripetute violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, il premier israeliano minimizza e parla di un pugno di giovani teppisti. Intervento solo da remoto invece per il presidente palestinese Abu Mazen, cui per il secondo anno di seguito gli Stati Uniti hanno negato il visto, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non restare in silenzio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Grandi onori alla Casa Bianca per Xi Jinping. Nel vertice con Donald Trump, amicizie ostentate e appello alla cooperazione. Restano i nodi. Xi chiede prudenza su Taiwan e il ritorno all'intesa sull'Iran. Intanto Washington preme su Pechino per chiarire i sospetti su presunti test nucleari segreti. Italia e Francia smentiscono l'allarme su possibili attacchi con droni russi contro i due paesi e la Spagna. Non trova conferma, dice il ministro Crosetto. Macron afferma che la CIA non ha informato Parigi. Intanto 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo moldavo. Ora in Italia, via libera del governo al decreto sulla scuola, multe fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e per i genitori che non frequentano i corsi di italiano previsti nelle classi, tetto del 30% agli studenti stranieri senza un adeguato percorso scolastico in Italia. La soddisfazione di Giorgia Meloni.
5: Si dice fiera del decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tempo, ed evidenzia il coraggio del governo nel portare avanti il provvedimento nonostante le contestazioni della sinistra.
6: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
5: La Presidente del Consiglio rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, l'Italia non è più campo profughi d'Europa, dice, ricordando poi i tagli delle tasse già fatti per imprese, famiglie e proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, e ribadendo di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, il problema è sapere se lo avremo, dice Giorgia Meloni, sperando nell'approvazione della nuova legge elettorale che descrive così.
6: Norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma e pure il parlamentare dopo oltre 30 anni.
5: Per la premier il ritorno al nucleare è una rivoluzione, una scelta strategica e di visione che consentirà anche di abbassare le bollette, spiega. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
3: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito e di competenza dello Stato. Per il presidente della regione Michele De Pascale invece uno scontro politico su elementi di dettaglio, mentre manca ancora una legge nazionale. La cronaca, 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. 5 anni e 9 mesi di carcere per Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio per condanne definitive. Il fratello Renzo prende le distanze e paga le conseguenze delle sue azioni, dice.
2: È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega, Umberto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo delle pene per diversi reati che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2020. Appropriazioni indebite, truffe e anche la percezione del reddito di cittadinanza senza averne diritto, 280 euro per 43 mesi, 12.000 euro complessivi. Per quest'ultimo caso è arrivata a giugno la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo. Tra le condanne che hanno fatto scattare l'arresto non è invece conteggiata, perché non ancora definitiva, quella a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Una vicenda che risale al 2016. Secondo l'accusa, Bossi, che ha sempre negato tutto, avrebbe fatto continue richieste di soldi a Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, sua madre, richieste spesso accompagnate da insulti e percosse fino a costringerla a fuggire di casa. Milano, Simone Gorla, GR1.
3: In chiusura alla musica, oltre 50 concerti dal 13 ottobre all'8 novembre per il Bologna Jazz Festival. Tra i protagonisti Aldi Meola, Fabrizio Bosso e Kurt Helling con gli Yellow Jackets. Il loro concerto sarà dedicato ai Weather Report. Appuntamenti anche a Ferrara e Forlì, omaggio a Miles Davis e John Coltrane. La linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
7: Zona Cesarini.
8: Di nuovo insieme qui a Zona Cesarini alle 22:06:30 qui su Radio 1, Giacomo Prioreschi con la squadra di Zona Cesarini, regia Ambretta Conti e la parte tecnica Daniele Di Noia, e in redazione come sempre Tony Tiesi. Il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. E c'è una buona notizia per i tifosi del Napoli che arriva dalla Nations League, perché è stato un inizio di campionato complesso per i partenopei. Hojlund ha fatto tanta fatica in attacco e è arrivato adesso il gol del pareggio della sua Danimarca, quindi 2-2 al 62esimo tra Norvegia e Danimarca. Norvegesi a segno al 14esimo con Bob, al 18esimo con Haaland. Dall'altra parte Danimarca che ha accorciato prima le distanze con Damsgaard e poi ha pareggiato i conti proprio con Hojlund, che quindi torna al gol con la sua nazionale. Speriamo che questo sia anche di buon auspicio poi per il campionato, in un momento un po' travagliato in generale per tanti motivi in casa Napoli. Olanda-Germania, stiamo parlando sempre di calcio e di Nations League, sempre 1-0 per la Germania al 61esimo minuto. Portogallo-Galles 1-0 al 64esimo, 62 minuti di gioco in Serbia-Grecia, e la Serbia è sempre avanti per 1-0 in Nations League. Fra pochissimo tanti altri temi qui a Zona Cesarini: ciclismo, mondiale di basket in carrozzina, e poi andremo proprio a parlare di calcio e di Serie A nel finale della nostra trasmissione. Scriveteci al 335 699 29 49.
9: Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Apriamo la nostra parentesi sul ciclismo, nello specifico sui mondiali in corso a Montreal in Canada. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. Collegato con noi c'è l'ex ciclista, commentatore TV, vincitore del Giro d'Italia nel 2000, Stefano Garzelli, che saluto. Ciao Stefano, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Sì, ciao.
0: Allora,
1: ciao, buonasera, ciao, ciao.
0: Stefano, è iniziata bene questa rassegna mondiale per i colori azzurri e partiamo subito dal risultato più prestigioso, quello nella staffetta mista, l'oro, l'unico fin qui degli azzurri, con la squadra formata da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel. Ecco, ti aspettavi un risultato di questo tipo, un tempo di questo, a questi livelli per l'Italia?
1: Ma sinceramente sì, perché diciamo erano sei atleti veramente forti, è stata costruita nazionale importante partendo da Ganna, poi passando per tutti gli altri ragazzi, quindi con la Svizzera potevano essere i favoriti. La Svizzera ha avuto un problema con Kung dopo 3 chilometri, quindi una nazionale italiana che aveva sferato nella mix relay più di una volta la vittoria, conquistando diversi podi, e quest'anno diciamo sono arrivati convinti con una squadra forte, completa, e hanno gestito molto bene comunque sia i ragazzi, successivamente le ragazze, proprio la gestione di una crono complicata da gestire, però sono stati bravi e forti.
0: Sì, primo oro mondiale dell'Italia nella staffetta mista a cronometro, come dicevi, tanti podi, un argento nel 2022, due bronzi nel 2021 e nel 2024, sì. E quindi diciamo che era veramente, no, un obiettivo, l'obiettivo principale probabilmente della nostra nazionale quest'anno.
1: Sì, era l'obiettivo principale per ora, perché anche Ganna aveva un obiettivo importante, però con Evenepoel sapevamo che era complicato. Poi ora chiaramente mancano le prove in linea con Longo Borghini tra le ragazze, che sicuramente potrà fare molto bene, e con gli uomini vedremo un po', non si parte come favoriti, quindi sì, la mix relay diciamo era l'obiettivo, un obiettivo importante che è stato centrato.
0: Adesso ne parliamo anche delle altre gare, ma prima hai citato Filippo Ganna, la medaglia d'argento nella crono individuale maschile Elite. Non c'era davvero nulla da fare con un Remco Evenepoel così, perché è un risultato prestigiosissimo ovviamente questo argento per Filippo Ganna, ma sia per le qualità di Pippo come cronoman, sia anche per il suo carattere che conosciamo, ecco, sicuramente puntava all'oro.
1: Sì, puntava all'oro. Io ero un po', diciamo, pensavo già che per loro sarebbe stato complicato, perché Evenepoel non smette mai di crescere, di migliorare, soprattutto nelle prove contro il tempo. Un dato di fatto, a livello di wattaggi, di potenza, Ganna ha sviluppato i suoi record nell'arco dei 50 minuti e ha perso comunque un minuto, quindi diciamo che comunque c'è già qualche anno di differenza tra Ganna, che comunque è giovane però ha già passato forse il clou della sua forza, mentre Evenepoel diciamo che è nel pieno delle sue potenzialità. E
0: nel momento di picco, giorno... Stefano?
1: Sì. Credo di sì, beh, chiaramente lo ha dimostrato quest'anno anche al Tour de France, dove sì, solo Pogacar lo ha battuto, però nelle prove contro il tempo negli ultimi anni ha perso una prova negli ultimi 2 anni, quindi lo conosciamo tutti molto bene, la forza, la tenacia, la testa che ha Evenepoel, però Ganna diciamo ha vinto tanto nella sua carriera, un argento brucia, però chiaramente bisogna rendere onore magari a un corridore più forte.
0: E a proposito di argenti e di prospettive, Nicolas Milesi nella crono maschile Under 23 ci ha regalato questo secondo posto vicino all'olandese Ryan Gall. Ti chiedo anche di questo argento, delle prospettive a livello crono degli azzurri, dei giovani azzurri.
1: Ma Milesi è andato forte, sinceramente mi ha stupito perché ha fatto una prestazione notevole, ha sfiorato l'oro. Sentendo anche le sue dichiarazioni post, lui invece era convinto proprio di provare, di poter vincere anche la medaglia d'oro. Ragazzo interessante, giovane, non giovanissimo, e quindi questo a me piace, perché i ragazzi troppo giovani, secondo me, c'è il rischio che magari vengano bruciate le tappe. Lui invece sta crescendo in modo costante, e quindi anche in prospettiva futura sia. Lui non è un cronoman puro, però è nato forte a cronometro, ma soprattutto anche per le prove in linea. È un ragazzo molto interessante che dovrà crescere, però un punto di partenza importante è questa medaglia d'argento.
0: Stefano Garzelli, c'è la prova, la corsa in linea maschile, no? Ed è interessante intanto partire da un punto che forse magari qualche nostro radioascoltatore meno attento non ricorda, ma non c'è Tadej Pogačar quest'anno.
1: No, non c'è Tadej Pogačar dopo l'infortunio, la caduta alla Vuelta di Spagna, quindi sicuramente sarà una corsa molto più aperta, non come magari è successo negli ultimi due anni, quando l'anno scorso è partito a 100 km dall'arrivo, due anni fa 70, un po' ammazzando la corsa. Chiaramente senza Pogačar la corsa diventa molto più anche interessante, perché ci sono 4-5 atleti che se la possono giocare.
0: Quali sono questi atleti? Insomma, perché poi parleremo un po' della squadra azzurra, che è comunque molto interessante, ma chi sono i favoriti? E quindi, escludendo Tadej Pogačar, che sappiamo, no, è fuori per infortunio.
1: Ma partiamo da Evenepoel, senza ombra di dubbio, che comunque ha dimostrato proprio in Canada due settimane fa di essere in grande condizione, l'ha dimostrato anche su strada. Lo stesso Isaac Del Toro, compagno di squadra nel club di Pogačar, che ha vinto proprio la prova di Montreal sullo stesso percorso davanti a Paul Sexas, ragazzo giovanissimo, 20 anni, proprio oggi credo il suo compleanno. E poi diciamo loro sono un po' i tre grandi favoriti, però dopo dietro ci sono tanti atleti che possono giocarsela, tra cui anche magari anche qualche corridore italiano. Poi senza ombra di dubbio c'è Van der Poel sulla carta è un po' duro il percorso, però Van der Poel che ha dimostrato in Lussemburgo la sua classe vincendo con 170 km da fuga in solitaria, quindi Van der Poel vedremo come si muoverà.
0: Allora, la squadra azzurra, Bettiol, Ciccone, Cattaneo, Finn, ne parliamo dopo, Scaroni, Pellizzari, Piganzoli e Trentin. Questo percorso, lo hai accennato Stefano, è un percorso molto selettivo, non è un percorso semplice. È un vantaggio per i nostri azzurri o no?
1: Ma è un vantaggio, devo dire che è una bella nazionale, una nazionale con un Ciccone determinato, che è un corridore che tiene comunque la distanza di 270 km, sia che sia duro o no, chiaramente sono i corridori che fanno la corsa. Evenepoel con Del Toro e Sexas sembrano un gradino sopra, sembrano, perché comunque nella prova in Canada vinta da Evenepoel due settimane fa è arrivato con Ciccone, quindi Ciccone è riuscito a rimanere con Evenepoel. Quindi un Ciccone che l'anno scorso è stato sesto al campionato del mondo, io credo che può giocarsi una medaglia. Poi è una corsa che secondo me è dura, però sarà importante anche la tattica, magari anticipare i tempi, provare a anticipare i grandi favoriti magari con un attacco da lontano. Quindi è un nazionale che comunque stanno bene, perché Piganzoli ha vinto Lussemburgo, Pellizzari sta andando molto forte. L'esperienza comunque di Bettiol con Trentino e Cattaneo. Scaroni è un jolly che quest'anno ha fatto molto bene, e poi abbiamo Finn, che credo che con Finn bisogna avere calma, è un'esperienza perché è giovanissimo, però io sono abbastanza, penso che questi ultimi anni è l'anno diciamo che sono più fiducioso per una bella medaglia.
0: Però sono curioso di una tua analisi fin qui del percorso di Lorenzo Mark Finn. campionato del mondo Under 23, lo ricordiamo, uno dei talenti che in questo, di cui si parla di più in Italia per quanto riguarda il ciclismo, anche tra i professionisti, e ti chiedo un po' una tua analisi sulla base della tua grande esperienza da commentatore, tanti anni a livelli altissimi nel ciclismo mondiale, quindi vorrei capire un po' meglio che ne pensi di questo ragazzo, qual è la tua analisi fin qui di quanto visto, e se come spesso accade per gli addetti ai lavori stiamo forse un po' troppo, lo stiamo caricando troppo di responsabilità, che ne pensi?
1: Bah, innanzitutto uno ha vinto negli ultimi due anni, ha vinto due mondiali, Juniores e Under 23. Quest'anno ha vinto il Giro d'Italia Next Gen, ha vinto il Tour de l'Avenir, che sarebbe un po' il Tour de France dei giovani. Ha delle prospettive importanti, è giovane, credo che sta facendo un percorso giusto. Il suo rivale due anni fa era Paul Sexas, che quest'anno è arrivato quarto al Tour de France, lui invece ha preso un'altra strada, è passato subito nel World Tour. Quindi per quanto riguarda il percorso di Finn, in questi due anni secondo me è stato un percorso perfetto. Per quanto riguarda il Mondiale, io ho un po' una mia idea, ma l'ho anche esposta, io forse non avrei riprovato a vincere un Mondiale Under 23, forse andare a un Mondiale di 270 chilometri dopo una stagione intensa, lunga come la sua, personalmente non avrei fatto quella scelta.
0: Non vale neanche, scusa se ti interrompo, per la questione esperienza, no? Spesso magari lo si fa anche per far crescere un po' l'esperienza di giovani talentuosi.
1: No, a mio parere no, nel senso, perché in un Mondiale si va sì per fare esperienza, però proprio perché tutti abbiamo tante aspettative di Finn, sappiamo tutti un po' come ragionano tutti i tifosi, gli addetti ai lavori. Quindi forse per toglierlo un po' ancora da una pressione importante, io forse non l'avrei portato, però quella è una decisione mia personale. Poi senza,
0: cioè, dici, sarebbe sbagliato esporlo ad una sorta di flop, tra virgolette, che è possibile in una gara del genere?
1: Beh, il flop ci sta benissimo, anzi, lui comunque ha fatto una stagione tra gli Under 23, quindi 270 chilometri non sono 170, sono 100 chilometri in più, chilometri che
0: quasi
1: gli altri avversari li hanno già effettuati, diciamo tutti, ad esempio come lo stesso Sexas, l'anno scorso è andato sesto a Lombardia 260, lui non li ha mai corsi, quindi magari per non esporlo a un possibile flop che ci sta tranquillamente, io non l'avrei, forse non l'avrei convocato, però da quello che ho, è stata credo anche una sua
0: volontà, un po'
1: una sua richiesta, esattamente, quindi però, senza ombra di dubbio è uno dei corridori del futuro per quanto riguarda l'Italia. La pressione comunque fondamentalmente, se tu vinci tutto da giovane è normale che arriva la pressione, perché è una cosa automatica, quindi però mi sembra un ragazzo molto, da quello che conosco, intelligente, sa quello che vuole, quindi io credo per il futuro possiamo contare su di lui.
0: Ti faccio l'ultima velocemente, Stefano Garzelli, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato con noi. Ovviamente c'è anche la corsa in linea femminile, qui le possibilità sono maggiori forse, no? E diciamo è anche un po' più aperto la possibilità di vittoria finale.
1: Ma sai, Elisa Longoborghini va forte, è un'atleta molto molto esperta, ha conquistato tra l'altro la sua prima medaglia d'oro, la sua prima maglia di campionessa del mondo.
0: Vero.
1: Proprio nella mixed relay, aveva sempre sfiorato ma non aveva mai vinto. Credo che comunque, come coi ragazzi, è una delle favorite, però chiaramente la concorrenza è una concorrenza importante, quindi bisogna essere fiduciosi. Poi sai, le corse in bici si vincono e si perdono, però insieme a Lotte Kopecky o la Vollering è tra le favorite per provare a vincere il mondiale, e anche l'Italia nel complesso comunque a livello femminile ha un'ottima nazionale.
0: E allora grazie davvero Stefano Garzelli per essere stato con noi, e a presto, grazie mille, ciao Stefano.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Andreas Johnson con Glorious qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati alle 22 e 29 minuti in questo istante. Dobbiamo aprire una pagina doverosa sui mondiali di basket in carrozzina con l'Italia che è arrivata in finale e è stata sconfitta dall'Australia, ma si tratta comunque di un argento importantissimo per il mondo del basket in carrozzina. E per parlare di questa pagina storica proprio di questo sport c'è collegato con noi Fabio Castellucci, che è il CT dell'Italia proprio di basket in carrozzina. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
1: Sì, buonasera e grazie a te per l'invito.
0: Allora Fabio, ci diamo del tu, se per te va bene.
1: Assolutamente, con piacere, grazie.
0: Parlaci un po' di questo, di questa finale, perché poi andremo a raccontare anche il percorso dell'Italia, perché è molto significativo. Però è arrivata questa finale, siamo tra l'altro a Ottawa, sconfitta dell'Italia per 81-57 contro l'Australia, però che sensazione è stata riuscire ad arrivare all'atto conclusivo di un mondiale per voi?
1: Ma è stata davvero un'avventura bellissima e la finale per noi è stata veramente qualcosa di incredibile. Poi, come avevi anticipato, purtroppo non è andata nel migliore dei modi. Sapevamo che avremmo incontrato una nazione, l'Australia, molto forte, era dall'inizio la favorita, insomma, per la vittoria di questo campionato del mondo. Però noi siamo arrivati lì determinati, volevamo fare bene. Purtroppo poi il campo, insomma, ha detto la sua, quindi non siamo riusciti nell'impresa, però abbiamo fatto, come stavi per dire, un percorso bellissimo di cui, se vuoi, ne parleremo, insomma.
0: Assolutamente, Fabio Castellucci, ne parleremo. Diamo risalto però a questo argento. Se non sbaglio, questa è la prima medaglia mondiale della storia della nazionale di basket in carrozzina. Nona partecipazione, sono dati che puoi tranquillamente cambiare se non sono giusti, ma insomma, nona partecipazione al campionato del mondo, e il miglior risultato era stato un quarto posto nel 2010, se non sbaglio.
1: Sì, proprio così. No, hai detto bene, comunque non c'è nulla da cambiare. Noi abbiamo partecipato da una vita ai campionati del mondo, però perché siamo comunque una nazione molto forte, quindi che riusciamo a qualificarci ogni volta questa competizione. Ero presente nel 2010, ero alla mia prima esperienza in assoluto nel mondo del basket in carrozzina con la nazionale italiana. All'epoca ero solamente un preparatore atletico e facevamo già a quei tempi un'impresa, battendo delle nazionali davvero straforti e favorite. Arriviamo a giocarci quindi innanzitutto la semifinale e purtroppo non riuscimmo a vincere quella partita con la Francia all'epoca, e quindi il miglior posto fu il quarto, per l'appunto. E ci siamo migliorati finalmente, quindi siamo arrivati ad Ottawa sereni, tranquilli. Avevo detto ai miei ragazzi di pensare a fare un passetto alla volta, quindi guardare una partita alla volta, e a un certo punto ci siamo ritrovati lì, quindi a giocare questa semifinale. Quindi io ho rivissuto proprio quei momenti, le emozioni, ma anche l'esperienza che appunto avevo acquisito, cioè davvero servita, contro una nazione fortissima che era la Gran Bretagna,

0: che da oramai decenni è tra i primi ai vertici appunto del movimento internazionale, quindi campione d'Europa svariate volte, ha giocato finali paralimpiadi, quindi comunque è una nazione fortissima e finalmente siamo riusciti a vincere questa partita e quindi ci siamo guadagnati quella finale.
1: Avete chiuso la fase a gironi imbattuti, 3 vittorie, e anche una differenza di canestri molto importante, significativa, e tra le vittorie della con la Gran Bretagna che hai citato c'è anche quella con gli Stati Uniti, 66 a 59. Insomma, vi state riposizionando nel basket in carrozzina mondiale, no? Con questi risultati.
0: Assolutamente, abbiamo avuto queste vittorie, come hai appena citato, cioè solo per dare una misura della cosa, la scorsa edizione dei campioni del mondo, la finale è stata per l'appunto Stati Uniti contro la Gran Bretagna, dove gli Stati Uniti avevano vinto, se non ricordo male, proprio di un punto, quindi una finale combattutissima. Noi siamo riusciti, come dicevi, a mettere in fila delle vittorie, quindi nel girone, arrivare molto determinati a giocarci la terza partita contro gli Stati Uniti, che sapevamo che sarebbe stato uno scoglio molto difficile, ma abbiamo dato una prestazione pazzesca dove i miei giocatori veramente si sono superati, ma con molta serenità perché abbiamo veramente preparato bene la partita. Successivamente, quindi, nel prosieguo, siamo arrivati, come ti dicevo, a giocare questa semifinale. Ovviamente contro prima della semifinale c'era ancora un altro scoglio che è stata la Polonia. Sapevamo però che per noi sarebbe stata una partita che potevamo giocarci con più serenità. Non è stata una partita facile, ma comunque abbiamo quindi messo in fila un'altra vittoria per poi arrivare, come dicevamo, alla semifinale.
1: Per chi non avesse visto la finale che è stata trasmessa dai nostri canali Rai sabato, se non ricordo male, e per chi non conoscesse il basket in carrozzina, Fabio Castellucci, come lo descriveresti ai nostri radioascoltatori questo sport? Che differenza c'è tra il basket dei normodotati?
0: Beh, allora l'impatto immediato è quello del fatto che essendo i giocatori in carrozzina c'è una parte di fisicità che è completamente differente, c'è molto contatto tra i giocatori, quindi c'è questa fisicità che viene espressa attraverso la carrozzina,
1: Tanto
0: quindi
1: ferro contro ferro, scusa se ti interrompo, no?
0: Esatto. Sì, proprio così. Consiglio sempre per chi può di vedersi una partita dal vivo perché quello che spesso arriva meno attraverso video, televisione e quant'altro, mancano un po' i rumori, ma assolutamente dal vivo c'è questa parte proprio di contatti che si apprezzano benissimo e giocatori che se le danno di santa ragione proprio perché sono degli atleti con dei livelli veramente di forza, di capacità che sono incredibili, velocità in campo che si apprezzano perché riescono a fare delle cose che solo io a pensarci vengono i brividi proprio perché riescono a sfrecciare mentre gestiscono la palla, tirano in velocità, quindi c'è veramente una parte affascinante. Ecco, io poi ne parlo insomma con grande passione perché la
1: Certo.
0: vivo da tanti anni, ma consiglio davvero a tutti o a chi non avesse mai visto pallacanestro in carrozzina di dedicare qualche minuto e di godersi quello che è lo spettacolo che viene dato.
1: Parliamo un po' della squadra, perché questa è una squadra molto forte e questa finale ai mondiali di Ottawa ovviamente vi proietta, no, Fabio, verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Fra poco ci arriviamo a quello, però giocatori di grandissimo livello. Filippo Carossino, Giulio Maria Papi, Andrea Giaretti, io ne cito alcuni, insomma. Carossino, ad esempio, è stato il miglior realizzatore italiano nella semifinale contro la Gran Bretagna. Dimmi se ho un dato sbagliato, ma 23 punti
0: No,
1: se non sbaglio.
0: giustissimo.
1: Insomma, cioè,
0: Giustissimo.
1: questi sono giocatori davvero importanti.
0: Proprio così, sono giocatori che da tanti anni sono al vertice del nostro basket nazionale, ma non solo, perché nelle attività che svolgono con i propri club, c'è un'attività comunque per club anche internazionale, quindi sono giocatori temuti, proprio da ogni punto di vista, perché come hai detto, riescono ad essere veramente dei talenti sia in fase realizzativa, ma il nostro sport comunque si caratterizza, come dicevamo prima, della grande fisicità, quindi aspetti difensivi, aspetti di gestione del gioco, della palla, quindi veramente giocatori incredibili. Hai sottolineato per l'appunto i nostri due capitani, quindi Filippo Carossino e Giulio Maria Papi, che che hanno dato veramente un apporto importante ai nostri risultati, essendo sempre un punto di riferimento per tutta la nostra rosa di giocatori. Ma la cosa che mi piace tantissimo di questo gruppo è che ognuno riesce a dare il proprio contributo con le proprie caratteristiche, ognuno ha una particolarità, e l'ho detto più volte ai miei giocatori, proprio che ognuno è stato scelto proprio perché ha un valore aggiunto che può mettersi appunto al servizio del compagno.
1: Ti chiedo due cose, ti chiedo anche di essere rapido perché siamo un po' in ritardo con i tempi, però Fabio Castellucci, CT della squadra azzurra di basket in carrozzina, argento ai mondiali di Ottawa. Intanto, prima cosa, se un ragazzo volesse partecipare, volesse fare questo sport paralimpico, il basket in carrozzina, come può fare? Ci puoi dare qualche consiglio magari a qualche nostro radioascoltatore con disabilità, giovane, che vuole iniziare il percorso?
0: Assolutamente, può andare nel modo più veloce, andare sui nostri canali social, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, scrivere, verrà immediatamente indirizzato geograficamente per quella che può essere la squadra più vicina a sé, e quindi può tranquillamente poi andare, fare una prova e scoprire questo mondo bellissimo.
1: Grazie, e poi ti chiedo anche di questa prospettiva importante, perché è arrivato un argento mondiale e ora non si può non parlare dei giochi paralimpici, non sono lontani, perché il 2028 è fra poco a Los Angeles.
0: No, per l'appunto sono veramente vicini, noi avremo l'Europeo il prossimo anno a settembre, che ci qualificherà per i Giochi Paralimpici di Los Angeles, avremo tre posti per andare direttamente, quindi il podio dell'Europeo darà anche l'accesso diretto alle Paralimpiadi, mentre fino al sesto qualificato potrà accedere al ripescaggio.
1: Bene, quindi in bocca al lupo per i prossimi eventi, complimenti davvero per questo argento ai mondiali e a presto, insomma, speriamo.
0: Grazie Giacomo, se veramente flash, volevo comunque sottolineare e ringraziare il nostro presidente federale Fernando Zappile e il segretario generale Alessia Ferri, che ci hanno sempre supportato in modo magnifico, e quindi è doveroso da parte mia.
1: Assolutamente, grazie davvero al CT della squadra di basket in carrozzina, argento ai mondiali di Ottawa, Fabio Castellucci. A presto, ciao Fabio, grazie.
0: Grazie, a presto, buona serata.

0: In the Dark, collaborazione fra Purple Disco Machine e Sophie and the Giants qui a Zona Cesarini. Siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, la dedichiamo al calcio nazionale, campionato di Serie A, con la lunga sosta in vista degli impegni di Nations degli Azzurri. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è l'ex calciatore e allenatore Michele Serena, che saluto. Ciao Michele, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie a voi, buonasera.
0: Partiamo dalla nazionale, perché ne abbiamo parlato poco fa con i nostri inviati all'Olimpico di Roma, pochi chilometri da Saxa-Rubra, domani Italia-Belgio. E vedendo gli impegni di questa nazionale in Nations League, si inizia subito in salita, Michele. Insomma, non sarà semplice, no? Con questo cambio di allenatore, trovare subito la quadra, impegni con la Francia, la Turchia, il Belgio, tutte nazionali di grande livello. Ecco, come ti aspetti che si approccerà Mancini e la sua nazionale a questi impegni che comunque il pubblico guarderà con grande attenzione?
1: Ma guarda, un nuovo inizio, subito difficile, come ricordavi, con il Belgio, le doppie sfide con la Turchia, poi la Francia, insomma, per cui partite toste, importanti, ma da qualche parte bisogna pure ricominciare e cercare di ricostruire qualcosa di forte, di duraturo, poi che possa darci una mano con le competizioni europee, mondiali che verranno, insomma, per cui niente di scontato, niente di facile.
0: Si è parlato, e lo si è fatto anche in nazionale, dal ritiro a Coverciano, di questo inizio di campionato, Michele Serena. Ti chiedo come ti è sembrato, hai avuto anche te l'impressione, no? Ci sono state queste nuove direttive arbitrali che tentano di dare un po' più di ritmo a questo gioco, di limitare le interruzioni e quant'altro. Si è segnato tanto e anche il gioco sembrerebbe averne beneficiato. Sei d'accordo? Ti sta piacendo questa Serie A? E magari si potrà vedere qualche cosa anche in nazionale grazie magari a questo cambio tra virgolette di ritmo?
1: Ma guarda, sì, mi sta piacendo, si gioca anche un po' più di minuti effettivi, no? Sì. Con le regole dei 5 secondi. Io sono dell'idea che se c'è qualcosa a livello tecnologico che possa dare una mano, che ben venga, ma mai abusarne. Sono contrario però ad alcune cose tipo il calcio d'angolo, no? Che si va a vedere solo in fase difensiva e non in fase d'attacco. Per cui, però, io ho visto che i minuti sono aumentati. Si gioca di più, ci sono meno interruzioni, per cui questo secondo me va a favore dello spettacolo.
0: Spettacolo che vede al momento tre squadre al comando, Roma, Inter e Lazio. Intanto ti chiedo qual è la squadra che più ti ha impressionato in questo inizio di campionato dopo 5 giornate.
1: Allora, delle tre di testa sicuramente la Lazio, perché io non me l'aspettavo, come penso la stragrande maggioranza delle persone. Poi però devo dire due nomi, Cagliari e Frosinone, che secondo me stanno facendo qualcosa al di sopra di ogni aspettativa e si ritrovano tutte e due nelle zone nobili della classifica. È ancora lunga, il passato ci insegna che l'anno scorso la Cremonese era partita fortissima, se non erro, no?
0: Sì.
1: E poi è finita come è finita, per cui è ancora presto, ci sono tanti punti in palio, però stanno facendo qualcosa che insomma nessuno si poteva aspettare.
0: Hai citato il Frosinone, Michele Serena. Ecco, si è preso per esempio negli ultimi anni il Como, che però è una proprietà ricchissima che compra giocatori di grande livello e quindi insomma è un esempio, ma ci vogliono poi anche le giuste risorse economiche che non assicurano i risultati raggiunti dal Como fin qui, ma in ogni caso sono importanti, no? E invece il Frosinone può essere un modello, perché è una squadra interessante con una base di giovani e di giocatori di esperienza, la maggior parte dei quali arrivati poi dal percorso della Serie B, no? C'è bisogno di un po' più di continuità da parte di queste squadre per dare anche continuità poi ai giocatori e farli crescere in maniera migliore, più fisiologica, ecco.
1: Guarda, se non erro, giustissima la tua considerazione, se non erro il Frosinone ha vinto l'anno scorso, no, il campionato di Serie B, ma l'anno prima si era salvato o ai play-out o si è salvato per il dottore della cuffia. Ovvio quello che hai detto, che non ci sono le stesse possibilità economiche dell'ICOMO, e per cui sono un po' anche obbligati, tra virgolette, a crescere i giovani in casa, diciamo. Certo. Però se i risultati sono questi, che ben venga anche questo tipo di politica.
0: Con un allenatore poi, ecco, no, che non ha solcato spesso palcoscenici importanti, potrebbe essere, no, un anno di rivincite, parliamo sempre di grandi nomi, poi magari, ecco, ci sono tanti allenatori anche nelle serie minori italiani che fanno vedere grandi cose, no? E allora io sono anche un po' curioso di capire meglio qual è il cortocircuito, perché abbiamo davvero dei maestri di calcio in Italia e poi facciamo così tanta fatica con i giovani.
1: Alvini è uno di questi, ci siamo incrociati tante partite in tanti anni nei campionati di Serie C, viene veramente dalla gavetta. Certo che abbiamo tanti bravi allenatori in Italia, in qualsiasi categoria. Non a tutti capita la possibilità di potersi esprimere nei campionati di vertice, Serie B, Serie A, per cui a volte basta solo semplicemente un'opportunità.
0: Come l'ha avuta proprio Alvini, infatti. Poi, insomma, il campionato è ancora lungo, ci mancherebbe. Vedremo come andrà. Non abbiamo parlato dell'Inter e della Roma. Ti chiedo, tra queste rimane per te la favorita l'Inter, e cosa ne pensi invece? Perché se da una parte c'è un Inter che ha vinto lo scudetto, ha lo stesso allenatore e diciamo anche l'ossatura della squadra è sempre la stessa, c'è una Roma in costruzione con Gasperini. Ti sta piacendo? Che secondo te che risultati può raggiungere? Dove può arrivare Gasperini con la sua Roma e a che livello è rispetto all'Inter?
1: Mi sta piacendo la Roma, ma dalla seconda metà della stagione scorsa ormai, ne è uscita una partita pochi giorni fa, secondo me molto piacevole da vedere, con molti contenuti.
0: Certo.
1: L'Inter è ancora favorita, ma una Roma con un inizio così convincente forse è da parecchio tempo, da tanti anni che non la vediamo, e per cui secondo me può insidiare la squadra milanese sin da subito e fino alla fine.
0: Quindi ha un fuoriclasse come allenatore, uno degli allenatori migliori in Italia al momento sicuramente, ha la rosa adatta per, imparzialmente Michele Serena mi ha già risposto, però insomma sono curioso di capire meglio se ha la rosa adatta per poter continuare nel corso del campionato a mantenere questo livello?
1: Secondo me da quest'anno sì, perché quando fai cambi Gasperini la qualità rimane alta. Non è un caso che lui si è portato un fedelissimo, l'ultimo, no, De Ron, che probabilmente non sarà un titolare fisso, ma all'occorrenza non servirà neanche spiegargli cosa deve fare, perché conosce menadito le idee dell'allenatore. Quindi secondo me quest'anno a livello qualitativo e quantitativo, cosa che forse era mancata negli anni precedenti, la Roma è su un ottimo livello.
0: Ci sono tante squadre in difficoltà in questo inizio di campionato. Prima però volevo chiudere, perché hai elogiato la Lazio, e c'è qui una situazione, no, paradossale, perché un presidente Lotito continuamente diciamo sotto attacco dei tifosi che non lo vorrebbero più come presidente, una grossa parte della tifoseria, la maggior parte della tifoseria che è in sciopero, e una squadra che però secondo me sul mercato, al di là dei risultati che sono delle prime cinque giornate molto importanti, ma ha lavorato anche abbastanza bene.
1: Sì, direi di sì. La situazione è un po' paradossale, perché vedere l'Olimpico praticamente vuoto, perché ci vanno veramente poche migliaia di persone, è un peccato. Era un peccato anche l'anno scorso, che magari non c'erano questi risultati, ma a maggior ragione quest'anno, che la squadra sta andando molto, molto bene, molto forte, anche se l'inizio in Coppa Italia non era stato proprio convincente. Però che dire, io non conosco le dinamiche, per cui preferisco non esprimermi su quello, mentre sul campo io vedo una Lazio pimpante, verticale, con delle idee, con giocatori giusti, si è creato la giusta chimia tra il gruppo squadra e lo staff tecnico, per cui Io non so quanto durerà, spero per loro a lungo, però è piacevole vederli lì in alto.
0: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9, arrivano tante domande per Michele Serena, però abbiamo iniziato con la nazionale, quindi tanti messaggi sugli azzurri, vista anche la lunga pausa del campionato e la sfida di domani con il Belgio. Ne leggiamo qualcuna. Alessandra da Napoli dice, per esempio, i giudizi più seri, no, qui parla di campionato, in realtà si potranno dare solo quando cominceranno le partite ogni 3 giorni. Sei d'accordo su questa analisi? Questo calendario incide in maniera forte sull'andamento del campionato, oppure ormai le squadre secondo te sono attrezzate con rose lunghe per anche ritmi più alti?
1: Guarda, Roma Inter sicuramente sì, il Como, parliamo di quelle che fanno le coppe ovviamente, il certo. Como è la prima volta che si ritrova a gestire questi carichi di lavoro, perché poi bisogna essere bravi anche a calibrare i carichi di lavoro per i giocatori stessi, quindi è un punto interrogativo. La Juve penso che possa avere una rosa adeguata, però concordo col fatto che quando arriveranno a giocare ogni 3 o 4 giorni, la completezza della rosa può fare la differenza.
0: Nazionale invece, Roberto D'Aversa che dice: sono d'accordo a questa pausa lunga, così nasce il gruppo, si crea feeling, 3 impegni della nazionale, e poi mi piacerebbe che Vicario avesse più spazio. Questa la vedo dura con Donnarumma titolare, però insomma, con tutta la buona volontà, capitano titolare, portiere del Manchester City, Michele Serena.
1: La sfortuna di Vicario di capitale nazionale nel periodo che c'è Donnarumma. Sì, ma penso che qualche partita magari potrà anche giocarla, però di fronte a un grande portiere, un grande calciatore, non che Vicario non lo sia, però a volte ci vuole anche quel pizzico di fortuna nel trovarsi davanti un concorrente non così forte.
0: Allora, ultima domanda brevemente, ti chiedo di essere breve per favore. Valentino che ci chiede e ci dice: ma paradossalmente abbiamo poco da perdere, sempre della nazionale, visto che partiamo da sfavoriti. Sei d'accordo? Perché io non tanto, sinceramente, Michele Serena. Nazionale...
1: Io a giocare per nulla non ci sto mai. Quindi c'è sempre qualcosa in palio, e come indole, come carattere, tento sempre di portare a casa quello che c'è in palio. Quindi non sono d'accordo. Anche quando si dice non abbiamo niente da perdere in questa partita, no, ci sono sempre 3 punti.
0: No, esatto, ci sono sempre 3 punti, e poi comunque insomma, no, è una nazionale che ha bisogno di vittorie, di successi per anche per scaldare un po' di nuovo il cuore dei tifosi. Grazie davvero Michele Serena per essere stato
1: grazie
0: con noi, è stato un piacere, a presto, ciao.
1: Grazie, buon proseguimento, ciao, grazie.
0: Allora, noi andiamo verso il GR delle 23, prima però, e anche verso la chiusura della nostra trasmissione, prima però ci ascoltiamo Elisa.

Elisa con Kintsugi, fra pochissimo invece il GR delle 23. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ambretta Conti, la parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi, un saluto anche da Giacomo Prileschi e buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'Assemblea Generale dell'ONU. A New York proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza, definendola la più grande menzogna del secolo, e ha derubricato a giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, afferma Giorgia Meloni, secondo cui così si va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Il provvedimento prevede un tetto al 30% per stranieri neoarrivati nelle prime e divieto di burka. Corsi di italiano per genitori e multe per chi non partecipa.
4: La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
5: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
4: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
5: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
4: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
3: La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato ieri al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. 20enne accoltellata da uno sconosciuto in centro a Salerno. La polizia cerca l'aggressore.
6: Una ferita alla nuca, un'altra alla mano sinistra, alzata probabilmente per difendersi. È stata dimessa questa mattina la 20enne di Baronissi, accoltellata ieri sera nel centro storico di Salerno, nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Erano circa le 21:30 a dare l'allarme un passante che ha visto la ragazza ferita, trasportata in codice rosso all'ospedale Ruggi. La giovane ha perso molto sangue ed è stata necessaria una trasfusione. 7 centimetri la ferita alla nuca, negativa l'attacco che i sanitari le hanno fatto per precauzione. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere chi l'avrebbe colpita e di non sapere il perché dell'aggressione. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Salerno, che è al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, perché restano da chiarire le ragioni di una violenza che ha lasciato la ragazza profondamente scossa. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
3: Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha presentato a Montecitorio il volume dedicato ai discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi. A ricordare la figura del senatore anche il vicepremier e leader della Lega Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti, assieme a Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Giulio Tremonti.
7: Vi sono figure che attraversano le istituzioni, altre che le trasformano. Umberto Bossi appartiene senza dubbio a questa categoria, così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
8: Tante persone che non si sentivano rappresentate in un determinato momento, volevano un cambiamento e lui lo ha incarnato in maniera non solo superficiale ma profonda.
7: E con lo slogan Roma ladrona, la Lega non perdona, che Bossi nel carroccio degli esordi in Parlamento sintetizza la critica alla politica nazionale, ispirato dal politologo Gianfranco Miglio, sollecita la l'autonomia delle regioni del nord e il federalismo fiscale. Nel 1992 in piena Tangentopoli, l'affondo ai partiti, tutti ladri. Dopo la rottura con Berlusconi nel 94, la svolta ancora più radicale del Senatur, che dal palco di Pontida rivendica il cielodurismo della Lega, invocando la secessione del nord al grido di Padania libera. Il federalismo diventa poi la soluzione ai problemi di tutto il paese. Ogni popolo padrone a casa sua, afferma Bossi, che auspica per l'Europa una confederazione di stati-nazione. Nei primi anni 2000 è la volta della devolution, con una riforma costituzionale per trasferire le competenze alle regioni, portando avanti anche negli anni successivi il suo impegno per dare risposte alle esigenze dei territori. Filippa Misano.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Corsi di italiano per i genitori e multe. Applaude la maggioranza, più inclusione e più libertà, critiche le opposizioni, Schlein e caccia alle streghe, dal CDM anche il rinvio di un anno al blocco del diesel Euro 5 al nord. Netanyahu all'ONU, decine di delegati escono, proteste fuori dal palazzo di vetro, arrestata anche Susan Sarandon. Operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo. Lunedì l'autopsia, anfiteatro chiuso fino a sabato. Riccardo Bossi in carcere, il figlio del senatore deve scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di reati, dalla truffa all'appropriazione indebita. Damiano David e Dove Cameron sposi a Montalcino, entrambi in bianco, lei in tailleur, lui in doppio petto, bacio davanti ai fan, 3 giorni di festa in un resort di lusso. 50 anni di U2 con un nuovo singolo, Silenzio, anticipa il prossimo album della band, nel 2027 il tour mondiale. Calcio torna alla nazionale, all'Olimpico e la serata della sfida al Belgio, al via il Mancini bis, il CT emozionato, vincendo sarebbe una settimana perfetta. Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola, che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
1: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
2: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
1: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
2: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
1: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara ha spiegato il contenuto del decreto scuola, dal divieto di indossare il burka o niqab in classe ai corsi di italiano per i genitori, al tetto del 30% agli studenti stranieri senza un adeguato percorso scolastico in Italia, previste multe fino a 1.000 euro.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
0: E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
5: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato, mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
6: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
5: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un non passa lo straniero, mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Elie Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma, per Riccardo Magi, più Europa, anche impossibile da applicare.
7: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
5: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il vice ministro Salvini, promessa mantenuta.
8: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
9: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
8: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo, secondo te?
9: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per l'elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
8: Lorenzo Opice, GR1.
0: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Per Palazzo Chigi invade competenze dello Stato ed elude i vincoli della Corte. Ma per il presidente della Regione, Michele De Pascale, è uno scontro politico su elementi di dettaglio. Il governo, aggiunge, riconosce di fatto alle regioni la possibilità di legiferare mentre manca ancora una legge nazionale. Terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In un videomessaggio l'intervento del presidente palestinese Abu Mazen. Al Palazzo di Vetro l'intervento del premier israeliano Netanyahu tra le proteste.
10: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni, non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E su Gaza anche le parole del cardinale Parolin. La situazione rimane tragica a conseguenza della devastazione prolungata. Gli aiuti umanitari non sostituiscono la soluzione politica giusta e duratura, ha detto il segretario di Stato Vaticano intervenendo all'ONU alla riunione ministeriale per la soluzione dei due Stati. Il cardinale ha espresso profonda preoccupazione per i nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania e condannato le violenze subite dalle comunità cristiane. Italia e Francia smentiscono l'allarme su possibili attacchi con droni russi contro i due paesi e la Spagna, rilanciato dal quotidiano El Mundo. Non trova conferma, dice il ministro della difesa Crosetto. Anche il presidente francese Macron afferma che la CIA non ha informato i servizi di Parigi, pur definendo preoccupante l'aumento degli atti ostili in Europa. Intanto 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. E a Washington l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non si vedevano da maggio. Un incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader. Sul tavolo della discussione i rapporti commerciali, la leadership sull'intelligenza artificiale e Taiwan. Il corrispondente.
11: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19:30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Biodiversità e pace, il cibo non si arma. Le parole del capo dello Stato Mattarella al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Servono iniziative urgenti, ha affermato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso. Ascoltiamo un passaggio di quanto detto dal presidente.
12: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
0: Alle 24:12 minuti su Radio 1 la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Padova. Un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. E a Roma ci sono i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, il giovane operaio precipitato al Colosseo.
13: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Delusi tanti turisti.
14: The Colosseum is closed.
15: Sapevamo di questo incidente mortale e abbiamo saputo che si chiudeva.
16: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
15: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivate a Roma, andiamo via fra 3 giorni.
13: Simone Zazzera, GR1.
0: A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
17: 2 coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
0: Riccardo Bossi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore fondatore della Lega è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
18: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: A Montalcino il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, l'ex frontman dei Maneskin e l'attrice statunitense, sono arrivati a bordo di una lancia d'epoca bianca e hanno pronunciato il fatidico sì nel palazzo comunale del Borgo Toscano.
1: Un boato di gioia, prima dentro, poi fuori il municipio di Montalcino, al momento dello scambio delle fedi nuziali tra Damiano David e Dove Cameron. A ufficiare il matrimonio è stato il sindaco Franceschelli. I due artisti hanno detto sì, circondati da una trentina tra parenti e amici, nella sala del palazzo comunale, una cerimonia all'insegna dell'eleganza. Dove Cameron in tailleur bianco, con camicia e cravatta. Damiano David in completo giacca e pantaloni color panna. Al termine della cerimonia, la coppia è uscita dal palazzo, tra il lancio del riso e gli applausi dei parenti, concedendosi altri baci davanti a fotografi, curiosi e fan.
19: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan. Siamo scappate oggi pomeriggio, abbiamo improvvisato perché non sapevamo l'orario, siamo felicissime.
20: Per Dove Cameron, da Roma sono venuta qua.
1: E ora i festeggiamenti proseguono per tutto il weekend a Castiglione del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E online su RaiPlay la nuova area Scuola e Learning dedicata alla scuola e alla divulgazione. Offre oltre 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist video, contenuti che riguardano materie scolastiche di ogni ordine e grado, orientamento universitario e lavorativo, benessere psicofisico e sfide ambientali. L'offerta educativa di Rai Scuola diventa così più digitale, più vicina agli studenti e più accessibile grazie ai sottotitoli, audio, descrizioni e in alcuni casi lingua italiana dei segni. A Palazzo Reale a Milano, Dalì e la moda, non soltanto una mostra sul legame fra arte e fashion, ma il racconto di una dimensione più intima e creativa dell'artista nella storia della moda del Novecento. Il servizio.
21: Tutto comincia con un grande amore, Gala, moglie e musa di Salvador Dalì. Sono gli abiti indossati da entrambi a costruire l'immagine iconica della coppia. Con il loro guardaroba si apre a Milano, a Palazzo Reale, fino al 31 gennaio, Dalì e la moda, la rilettura in 200 opere, dai dipinti agli accessori, del rapporto simbiotico fra l'artista catalano e lo stile. Laura Bartolomè è una delle curatrici.
22: La moda ha dato a Dalì un campo allargato della sua creazione artistica.
21: Un'altra donna, un'altra svolta, anche se qui l'amore per la stilista Elsa Schiaparelli fu solo artistico. Il loro sodalizio nel 1936 cambierà per sempre la storia della moda. Una vita di collaborazioni per Dalì, compresa quella per le copertine di Vogue, e la ricerca sul corpo, che il maestro dai baffi scultorei smembrava come oggetto d'arte e di design. Da Schiaparelli a Dior, da Chanel a Paco Rabanne, un'influenza inconfondibile che si vede ancora oggi nelle creazioni degli stilisti. Milano, Valentina Fizzotti, GR1.
0: La musica. Nel loro 50° anniversario gli U2 tornano con un nuovo singolo. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. La nuova canzone Silenzio è un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio della band irlandese, atteso il 13 novembre. Nel 2027 dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora lo sport da Sonia Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
2: R1 Sport.
3: Ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio perché è tutto pronto per il ritorno in campo della nostra nazionale. Inizia la seconda avventura di Mancini alla guida dell'Italia. All'Olimpico è la serata della sfida al Belgio.
4: Tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
23: Le parole di Roberto Mancini sanno di verità, nel senso che anche un allenatore di lungo corso come lui subisce l'impatto emotivo del ritorno sulla panchina azzurra. Vedremo come stasera i 40.000 dell'Olimpico lo riaccoglieranno. Capitolo formazione quasi tutto deciso.
4: Siamo abbastanza vicini. Stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
23: Possibili esordi infine, il nome caldo resta quello di Alessandro Romano.
4: Siamo un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi siamo felici di averlo con noi e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
23: Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
3: E adesso la Formula 1, si sono già corse le prove libere a Baku nelle scorse ore, sì, perché domenica 27 sarà festa nazionale in Azerbaigian e quindi la gara di Formula 1 sarà sabato, tutto anticipato di un giorno.
24: Quell'infinito rettilineo di oltre 2 chilometri, il più lungo della stagione, sembra un invito a nozze per la cavalleria Mercedes e le due frecce nere nell'inconsueto giovedì di libere a Baku non tradiscono le attese. Il più veloce è Russell, che comanda entrambe le sessioni, mezzo secondo più rapido di Antonelli, e considerato come sono andate le cose, il bolognese può fare anche buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli ha infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento, insomma, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, ma che dovrebbe comunque esaltare nel misto anche il telaio Ferrari. Invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren, ma in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura il tennis, azzurre vincenti nel giovedì della Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, battuta la Cina grazie al doppio Errani-Paolini. Sabato in semifinale il confronto con l'Ucraina. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte su Radio 1.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: Mezzanotte 23 in punto, una buona notte da Lucio Giordano. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, sulla 1 da Firenze e Roma si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. È chiuso il traforo del Monte Bianco per lavori in corso in entrambi i sensi di marcia fino alle 6 di questa mattina. Infine, sulla statale 145 Sorrentina ci sono rallentamenti per lavori all'incrocio con Colli di Fontanelle. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, una buonanotte.
25: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Gennaro Strazzullo e ai tecnici di Radio 1. Grazie Gennaro, perché quello che ascolteremo adesso è anche merito tuo. Benvenuti agli Editors, welcome boys. Hi, benvenuti davvero. Sono qui per raccontarci di un disco che esce tra qualche tempo.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you?

con emozioni complesse, le mani fredde, la pelle d'oca, le guance rosse, una lucertola sdraiata al sole come un essere superiore, cravatte annodate in testa come una scena del

La bocca di tua madre sul tuo viso, loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
2: Presidente cinese ha lasciato...
3: Si definisce orgoglioso di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi al cobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
1: Il provvedimento del governo sulla scuola per Forza Italia è una spinta a integrare, stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti la stessa opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon in aula quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E a Washington l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, non si vedevano da maggio, un grande incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader che hanno raggiunto un accordo commerciale. Il corrispondente.
2: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19.30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E la CNN e MS Now hanno riferito che è stato